0: fece 2000 anni fa, come Gesù di Nazaret. Nelle tradizioni, questa promessa viene espressa a senso con le seguenti parole. Molte cose avrei ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito della verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera, poiché egli non parlerà da se stesso, ma dirà tutto quello che avrà udito e annuncerà le cose future. Lo Spirito della verità è venuto e da quasi 5 decenni ci sta conducendo nella verità tutta intera tramite la parola profetica per mezzo della sapienza divina, della sua profetessa di Dio, Gabriele. Da quasi 5 decenni sempre più persone fanno l'esperienza che lo Spirito della verità, il Regno Eterno, il Dio che parla, non ha segreti, né lascia che sacerdoti e amministratori del culto gli vietino di parlare, e la verità non può più essere nascosta o soppressa. Questo verrà dimostrato nuovamente nelle spiegazioni di oggi, che, come dice il titolo della trasmissione, parlano di quello che la gente chiama morte, cioè il decesso del corpo terreno. La verità che Gabriele spiega in merito a questo tema chiarisce in modo definitivo tutte le speculazioni e i falsi insegnamenti sulla morte che circolano in questo mondo. Questi falsi insegnamenti hanno potuto e possono persistere così a lungo solo perché i sacerdoti e gli amministratori del culto di tutti i tempi hanno perseguitato e assassinato in continuazione i portavoce della verità eterna e soppresso la verità proveniente dal Regno Eterno, che Gabriele ci spiega di nuovo in tutte le sue sfaccettature nella nostra epoca. Riportiamo ora le spiegazioni di Gabriele sul tema: morte, dove sono le tue ombre? Noi esseri umani parliamo della morte dicendo, per esempio, il paziente è morto il tal giorno, o il soldato è morto in guerra, o molti bambini e civili sono stati uccisi dalla guerra, oppure molte persone hanno dovuto perdere la loro vita, e così via. Quando si parla degli animali, si dice: molti animali sono tenuti in condizioni atroci, in stalle anguste, e devono soffrire in modo indicibile nelle strutture di sperimentazione animale e anche durante i trasporti di animali. E anche un determinato numero di animali sono morti o sono stati uccisi, e così via. Noi esseri umani abbiamo mai riflettuto sul fatto che tutto, ma veramente tutto, è energia, che tutto, senza alcuna eccezione, si basa sull'energia, che tutto ha una struttura di atomi, compresa la vita degli esseri umani e degli animali? E abbiamo mai riflettuto su cosa significhi che, come la scienza insegna da decenni, nessuna energia va perduta? Dove vanno allora tutte le energie? Chi dovrà sopportare il dolore e l'indicibile sofferenza degli innumerevoli esseri viventi torturati e martoriati, che si tratti di esseri umani o di animali, se, come si dice, nessuna energia va perduta? In questo contesto accenniamo solo brevemente. La materia non è altro che energia della caduta. Fondamentalmente non esiste la morte, ma solo la legge di causa ed effetto. Tuttavia, in tutto il mondo ci sono innumerevoli ombre, perché quello che definiamo morto ha ancora informazioni. Quando si afferma in modo lapidario che nessuna energia va perduta, significa anche che ogni energia è costituita da informazioni che ognuno di noi memorizza e trasmette in base a ciò che avviene durante il giorno. E queste informazioni sono le ombre che continuano a esistere anche dopo la cosiddetta morte dell'essere umano e vengono trasmesse attraverso la terra e le incarnazioni. Ogni essere umano che decede lascia tracce di energia, cioè informazioni. Indipendentemente da come sia morto e se il suo corpo sia stato sepolto o cremato. Tutto è energia e secondo dopo secondo trasmette frequenze energetiche corrispondenti che hanno dei contenuti. L'energia quindi trasmette e cerca una ricevente corrispondente, quindi trasmette informazioni. Anche se l'essere umano è deceduto e il suo corpo è stato sepolto o cremato, ciò che rimane sono le energie con il potenziale di trasmissione corrispondente, perché, come è stato detto, nessuna energia va perduta.
1: Vorrei definire le parole potenziale di trasmissione, continua Gabriele, come potenziale che invia informazioni, perché ogni emittente, in base ai suoi contenuti, ha anche la ricevente corrispondente. Ogni persona ha sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e modi di agire corrispondenti. Tutto si basa sull'energia. Ogni inclinazione dei nostri sentimenti, ogni sensazione, trasmette e riceve. E così ogni pensiero e ogni parola. Anche i modi di agire corrispondenti sono energie che hanno diverse frequenze di trasmissione con contenuti differenti. Tutto ciò che viene emanato dall'essere umano costituisce quindi potenziali di trasmissione completamente diversi. Per esempio, ogni sensazione in ogni momento ha frequenze di trasmissione completamente diverse a seconda di quello che sta avvenendo in noi in quel momento, per esempio quello che stiamo sognando, quindi quello che desideriamo, o quello che ci aspettiamo dal nostro prossimo, per esempio come si dovrebbe comportare e così via. Spesso sono solo momenti o come cosiddette fotografie istantanee, come brevi sequenze di immagini, ma memorizziamo tutto e tutto ha un effetto anche sul nostro potenziale di trasmissione. E lo stesso vale per i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. Indipendentemente dal fatto che lo riconosciamo in noi stessi o se questo avviene solo nel nostro subconscio. Noi stessi ci conosciamo troppo poco. Alcune persone penseranno: a cosa serve? Se dobbiamo costantemente osservare e controllare quello che succede dentro di noi, non riusciamo quasi più a eseguire il nostro lavoro? Rimane aperta la domanda: perché, per esempio, dobbiamo rifare più volte lo stesso lavoro o gli stessi processi lavorativi o ricominciare da capo? Anche se lasciamo da parte i nostri sentimenti e le nostre sensazioni e riflettiamo senza valutazioni solo sui nostri pensieri, ci renderemo conto che molto proviene dal nostro modo di pensare, anche dalle nostre parole, che spesso dipendono dai nostri pensieri. I nostri pensieri e le nostre parole sono a loro volta influenzati dai nostri sentimenti e dalle nostre sensazioni. Tutti i nostri modi di agire sono segnati dalle componenti delle sensazioni, sentimenti, pensieri e parole. Si parla così facilmente di trasmettere e ricevere. Tutto, ma veramente tutto, è costituito da processi energetici, Finché siamo esseri umani, questi vengono memorizzati dalla nostra anima e anche da ogni cellula del nostro corpo. Anche se non crediamo in un'anima immortale, il nostro corpo fisico memorizza e trasmette determinati aspetti registrati anche dopo il nostro decesso. Infatti, nessuna energia va perduta.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Se il nostro corpo ha un'anima, dopo il decesso l'anima esce dal corpo, sempre che, come già detto, il corpo abbia un'anima. Se il corpo non ha un'anima, se è quindi solo sostanza raddensata, materia, i contenuti delle cinque componenti, delle sensazioni, sentimenti, pensieri, parole e azioni, rimangono comunque memorizzati negli elementi che costituiscono il corpo. E questo significa che rimangono aspetti memorizzati anche quando il corpo si è decomposto. Anche le ceneri di una persona deceduta irradiano, perché nessuna energia va perduta. È possibile che le energie dei resti di un corpo decomposto o cremato spingano verso una nuova incarnazione in un corpo, ossia a una reincarnazione. La morte quindi non esiste, ma esiste solo un cambiamento, o attraverso la reincarnazione o attraverso il percorso dell'anima verso il regno di Dio. Il cambiamento lascia delle ombre corrispondenti. Anche se si parla di morte o di decomposizione o delle ceneri di un defunto, le energie che sono state memorizzate rimangono e spingono verso l'alto, sulla via che conduce al regno eterno, o verso il basso, verso una nuova incarnazione, chiamata anche reincarnazione dell'anima. Nel caso di una reincarnazione, i genitali di un uomo e di una donna vengono spinti da queste energie memorizzate. Se un uomo e una donna si uniscono sessualmente e in quel momento l'ovulo della donna è ricettivo e viene generato un bambino, il futuro bambino porta in sé le predisposizioni della donna che concepisce e dell'uomo che procrea. Il bambino ha i geni corrispondenti di entrambi i genitori. Il parto del bambino viene poi chiamato nascita. Rimane la domanda rivolta all'uomo e alla donna. È stato il desiderio di un figlio o la spinta sessuale a creare il frutto dal seme e dall'ovulo? Ogni nascita avviene attraverso il corpo della donna. Ma quante parti di istinto, quanta energia riferite al corpo ha accolto il futuro frutto dall'uomo e quante dalla donna? Infatti tutto si basa sull'energia, ma ogni tipo di energia ha vibrazioni differenti, di vario tipo. Si pone quindi nuovamente la domanda: si è trattato del desiderio di un figlio o solo della spinta sessuale? Cosa ha accolto l'ovulo? Quali contenuti possono essere stati trattati, ossia accolti da questa energia? O cosa si sviluppa da questo? Senza fare congetture e pensarci a lungo o addirittura elencarlo o metterlo in discussione, una cosa è certa. Qualsiasi sia il frutto che le donne e gli uomini portano, che è stato provocato o creato dall'energia, dietro a tutto c'è sempre l'energia.
0: Gabriele dà ulteriori spiegazioni. L'energia primordiale è lo spirito della fusione nel regno eterno, la legge eterna. L'energia primordiale, lo spirito, Dio, scorre anche attraverso ogni cellula, attraverso ogni elemento del nostro corpo e attraverso la nostra anima. La legge eterna fluisce attraverso le energie umane, indipendentemente da come esse siano, anche se provengono dalla Terra, che è solo un prestito nell'evento della caduta, perché il dominatore della caduta delle forze avverse voleva dare una forma diversa al sia fatto del Dio eterno, unico universale, l'essere primordiale ed eterno. L'uomo dice: «Io sono il prossimo di me stesso». Con questo, già l'istanza della caduta voleva sconfiggere il regno di Dio e dare una forma diversa alla creazione. Le cose sono come sono. Tutto ciò che è preso in prestito ha un periodo in cui inizia e un periodo in cui finisce. Lo spirito primordiale, la legge primordiale, sta ora riportando tutto indietro, perché la data indica fine. Chiediamoci oggi, cosa volevano le generazioni della caduta, sia che fossero già esseri umani o no? Chiediamoci oggi, cosa vogliono le generazioni di oggi, gli esseri umani di oggi? Il genere umano non conosce limiti, ma traccia confini, anche se è solo intorno ai suoi pochi metri quadrati di spazio vitale. Raramente gli uomini riescono ad andare oltre. Il livello di coscienza della maggior parte delle persone è così limitato. Se qualcosa va oltre, si inizia a litigare. L'uomo si arroga il diritto di condurre battaglie e guerre contro tutto ciò che la sua coscienza non riesce a comprendere, come è avvenuto e avviene in molti casi quando si tratta della ripartizione del pianeta Terra. In generale, in tutto l'universo c'è un unico pianeta che porta esseri umani. Non è stato possibile andare oltre, perché il livello di coscienza delle istanze della caduta non era sufficiente per fare di più. Con calma, quasi con serenità, lo spirito fluente, la legge primordiale, non tocca la volontà dei candidati che bramano a raggiungere ulteriori pianeti. Si può riconoscere. L'umanità, nel suo insieme, sta distruggendo se stessa, dal momento che le resta solo il pianeta Terra malato, quindi il mondo di ieri e di oggi, e poi è finita. Alcune persone si chiedono, cos'è in fondo veramente la verità? Gabriele spiega in merito. L'umanità in tutti i continenti, in tutti i popoli e le nazioni di questa terra, ritiene che la sua coscienza limitata sia il metro di misura di tutte le cose, anche per quanto riguarda la verità, in frasi come «posso capirlo», «posso accettarlo», «ne sono consapevole», «posso crederlo» e così via. La verità è che esiste unicamente una coscienza, perché c'è anche soltanto una verità, che è Dio, l'essere eterno. Se guardiamo indietro nel periodo da A fino al presente, in nessun paese, in nessun partito, in nessuna religione c'è stata e c'è una certa, nel senso letterale della parola, vera stabilità. Al contrario, le parole vuote sono in rapida espansione. Ovunque si guardi e qualsiasi cosa si ascolti, si è sopraffatti da leggende che, considerate in modo superficiale, possono sembrare vere, a cui si potrebbe anche credere o che si potrebbero accettare o si potrebbe addirittura eleggere chi le divulga. Ma un esame più attento e più lungo rimane spesso una strana sensazione che diventa sempre più una certezza. c'è qualcosa che non va. In tutto il mondo, in tutti i continenti di questa terra, si parla molto di verità, come ad esempio, sono consapevole che ciò in cui credo è la verità. La domanda è, per quanto tempo? Quali sono i contenuti di questa consapevolezza? Io affermo, così dice Gabriele, dal momento che le condizioni di questo mondo, l'attuale andamento della società, dell'economia, della politica e delle religioni in tutti i continenti è sempre più decadente e in degrado, tutte le interpretazioni fatte dalle persone che annunciano in modo corrispondente la verità e quello che la verità potrebbe significare nelle varie sfaccettature, possono essere definite leggende. Ma l'intelletto umano è in effetti in grado di riconoscere cosa sia la verità? E al di là di questo, qual è la verità eterna? Se così fosse, anche le condizioni della politica, dell'economia e della società sarebbero caratterizzate da una chiarezza spirituale, senza se e ma. Che si tratti di organi statali o di autorità religiose, che si tratti di scienza o di economia, che si tratti dell'individuo o di un popolo, la loro verità si regge su gambe malferme, perché nulla, ma proprio nulla in questo mondo corrisponde alla legge primordiale ed eterna dell'unico universale che pervade l'infinito e che ora afferra tutto e lo riconduce all'unica verità, che si chiama semplicemente e senza giri di parole la legge di Dio. Esiste quindi un'unica verità, la legge universale primordiale ed eterna, Dio. Tutto il resto sono affermazioni, opinioni e leggende sulla verità.
1: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Forse qualcuno potrà comprendermi. Quando spiego che la legge universale, eterna e primordiale, la verità che è unica e infinita, Dio, inviò a tutti i popoli della terra messaggeri di Dio, profetesse e profeti e altri uomini e donne illuminati che annunciarono l'unica legge, l'unica verità nella lingua del paese in cui si incarnarono. La conoscenza della verità eterna, la legge unica e universale, eterna e primordiale dell'infinito, l'amore per Dio e per il prossimo, non fu soltanto soppressa, ma in gran parte eliminata tramite l'assassinio e l'uccisione a tradimento dei portavoce di Dio, dei profeti e delle profetesse, e fu gettata al vento per mezzo della menzogna, vale a dire della penna menzognera della casta sacerdotale. Ora sull'umanità ricade il disastro che essa stessa ha causato. Viene chiamato cambiamento climatico o addirittura collasso climatico. Le cose stanno così. Così avverrà e così si continuerà, poiché lo sfruttamento eccessivo della terra è la catastrofe, come pure lo sfruttamento dei mari e dell'atmosfera e l'assassinio di miliardi di animali. E cosa ancora? Nessuna energia va perduta. Anche i morti nella terra si inalberano, anche se sono forse solo i piccolissimi frammenti rimasti che risalgono a migliaia di anni fa, che a livello dell'energia più sottile irradiano ancora le loro energie che non sono state sistemate, quindi le loro ombre, anche se ci si rifiuta di crederci. Sono resti energetici di cosiddetti morti che rimangono, anche se forse nelle radici di alberi vecchi centinaia o migliaia di anni. Anche i resti delle ossa deteriorate di presunti santi irradiano a livello energetico le energie delle loro opere. Come si dice, le loro opere li seguono. Non c'è niente di morto, come crede l'uomo, poiché tutto è energia. Sì, tutto ha il suo tempo e tutto fa ritorno per elaborarlo. O l'essere umano o la sua anima lo sistemano, oppure si arriva addirittura all'espiazione. Tutto deve essere elaborato, ma non da Dio, bensì unicamente da chi ha provocato la colpa, da chi ha creato l'ombra. La giustizia, l'unica verità che è Dio, trasforma solo quello che è stato espiato, sia che questo sia avvenuto nell'attuale incarnazione dell'essere umano o in una reincarnazione nella sostanza raddensata che può ripetersi per lunghi periodi, poiché tutto quello che non è espiato deve essere sciolto. Quando si tratta delle sue necessità, l'uomo tende a difendersi e a giustificarsi. Quando invece si tratta del suo prossimo, ha subito inizio l'indifferenza, che può portare fino alla guerra. Quando la messa in scena dello Stato esorta a lottare o chiama addirittura singole persone per impiegarle in guerra. Le grida di battaglia sono così svariate che non è possibile elencarle tutte.
2: Gabriele pone la domanda: l'uomo ha mai riflettuto chiedendosi come si è formato l'essere umano, quindi la carne e il sangue? E come gli uomini, vale a dire i popoli, si mescolano? Ci sarebbero molti altri aspetti per riflettere su se stessi anziché sugli altri, invece di chiedersi come andranno avanti le cose quando i notiziari internazionali portano le ultime notizie. L'uomo ha mai riflettuto sul fatto che la sua essenza, la sua anima, continuerà a vivere dopo la morte del suo corpo? E se non crede che sia così, ha mai riflettuto su quello che lascia dietro di sé quando il corpo è deceduto, dal momento che nessuna energia va perduta? Come già detto, non esiste quindi una fine, ma unicamente uno sviluppo che può andare verso l'alto, verso un sé superiore, o verso il basso, verso l'incarnazione successiva. In qualsiasi modo si considerino le cose, non esiste alcuna fine, nemmeno riguardo alla parola morte. Correttamente si potrebbe anche dire: morte, dove sono le tue ombre? Oppure, dove sarò io dopo la cosiddetta morte, dopo il decesso del corpo fisico? Ogni persona registra se stessa in un luogo e nell'altro. Le ombre dell'essere umano lo precedono, sono le sue informazioni, i contenuti delle sue cinque componenti che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni. Ogni persona, indipendentemente dallo Stato o dal popolo di cui fa parte, registra ogni attimo se stessa e predispone lei stessa le sue ombre o le sue vie luminose. L'anima di una persona che ha un'anima si ritira a poco dal corpo e segue la via che l'essere umano ha predisposto per lei, verso l'alto oppure nelle sfere verso il basso, nel mondo delle ombre. Come già detto, ogni persona sceglie da sé la propria via tramite le cinque componenti che portano in sé i loro potenziali di trasmissione e di ricezione, dal momento che nessuna energia va perduta. Noi esseri umani pensiamo superficialmente: nessuna energia va perduta, ma solo pochi si rendono conto che la parola energia contiene tantissime informazioni e ogni informazione ha la sua ricevente. Anche in questo modo, nel corso dei secoli e dei millenni, si sono mescolati i popoli. Quando si parla dei popoli dei millenni, si presenta in fondo in continuazione la domanda: morte, dove sono le tue ombre? Con le ombre si intendono le particole suddivise trilioni di volte dei contenuti delle energie che un cosiddetto morto lascia alle sue spalle alla Terra, poiché nessuna energia va perduta. Le ombre di ogni singolo essere umano che è esistito sono così svariate che non è possibile descriverle. Una variante è: finché siamo esseri umani, spargiamo letteralmente le energie delle nostre cinque componenti, sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni, e quindi innumerevoli portatori di informazioni nell'atmosfera che le distribuisce. Da lì vengono anche attirate da altre persone, quindi inspirate, poiché il simile attira sempre il simile. Questo significa che ogni persona memorizza e distribuisce giorno e notte innumerevoli energie e i loro contenuti già tramite il suo respiro. In questo modo si definisce già in quanti luoghi potremo incarnarci di nuovo dopo la morte del nostro corpo.
0: Gabriele continua: l'intera umanità non si rende conto che gli esseri umani non fanno affatto parte del cosmo. In realtà, ogni persona che ha un'anima è nel profondo un'entità, un essere spirituale, spirito dal suo spirito, Dio. A causa della caduta di un essere spirituale che voleva dimostrare allo spirito, Dio, che la sua creazione avrebbe avuto bisogno di un sia fatto migliore, fu provocato il disastro mondiale, l'esistenza come esseri umani. L'umanità dimostra a se stessa che si tratta di un disastro. Non c'è unità tra i popoli di questa terra, e nemmeno tra le singole persone. Discordia, volerne sapere di più, liti, e tra coloro che sono al potere, atteggiamenti militari minacciosi e minacce caratterizzano il modo in cui le persone si rapportano tra loro. Le grida di battaglia sono all'ordine del giorno da quando esistono gli uomini. Tutto questo contribuisce al disgregamento dei popoli. Dall'inizio della caduta, il desiderio dell'esperto della caduta è stato quello di dare una forma diversa all'eterno sia fatto divino. Per la loro presunzione di ricevere energia per dimostrare la loro intenzione a Dio, l'Eterno, il Dio unico universale, diede agli esseri ribelli, come prestito limitato nel tempo, non solo una quantità adeguata di energia, ma anche molto di più di quanto l'istanza della caduta pretendesse. Erano e sono energie che nell'Eterno Essere erano e sono previste per gli esseri divini, per creare e dare forma. L'esperto della caduta assoldò abilmente esseri divini, tra i quali solo un numero limitato seguì la sua volontà, e con il quantitativo di energia ricevuta in prestito iniziò per prima cosa a tracciare una grande delimitazione dal Regno Eterno, in particolare dal Santissimo. In seguito, l'esperto della caduta iniziò a mettere in pratica quello che pretendeva di fare, e questo portò ben presto alla prima lite, poiché ognuno di coloro che lo seguivano la sapeva meglio. Gli esseri della caduta non erano esseri umani, ma esseri spirituali caduti, ma in loro era già visibile la prima lite, il volerne sapere di più. In ognuno di loro si manifestavano già le prime tracce di discordia, quindi le prime ombre, sopra il corpo spirituale. Presi dall'entusiasmo di aver ricevuto così tanta luce, così tanta energia data in prestito, gli esperti della caduta crearono il loro primo regno, in un primo tempo dei pianeti. Infatti la luce, l'energia ricevuta in prestito, inizialmente aveva ovviamente ancora la radiazione originaria dell'etere di luce etereo. Ma ben presto tutto si fece più buio, perché anche gli esseri della caduta, che un tempo erano esseri spirituali, si adombrarono sempre di più. A causa delle continue liti, dal momento che ognuno credeva di saperne di più, si formarono i primi sistemi di dominio, che si separarono gli uni dagli altri e oggi vengono chiamati popoli o paesi. Come già detto, c'erano continuamente litigi, poiché ognuno credeva di saperne di più dell'altro, e questo provocò passo per passo la suddivisione. A questo si aggiunse che gli esseri che erano un tempo spirituali e divennero poi esseri della caduta cominciarono ad addensarsi a poco e iniziò a formarsi una struttura umana di diversi tipi e con forme diverse. Non passò molto tempo prima che iniziassero a cristallizzarsi i generi sessuali, uomo e donna, come era ovviamente voluto dall'esperto della caduta, oggi chiamato satanista. Gabriele dà ulteriori spiegazioni. Poiché la massa si raddensò sempre di più, ben presto si manifestò la struttura riferita al corpo che apportò poco alla volta l'isolamento da coloro che venivano definiti gli altri. L'unica cosa che tutti gli esseri della caduta conservarono insieme dal regno di luce, dall'etere di luce preso in prestito, fu una scintilla molto luminosa proveniente dal sole centrale primordiale, che divenne il nucleo centrale incorruttibile di ogni essere della caduta, di ogni anima. La sostanza raddensata del rispettivo sistema, che veniva rispecchiata dagli stessi esseri della caduta, era anche la sostanza raddensata dei pianeti da loro creati, che corrispondeva alla sostanza degli esseri della caduta. Da tutta questa procedura della caduta si può riconoscere fino a oggi la sostanza raddensata del loro rispettivo sistema. Oggi i gruppi di esseri della caduta con caratteristiche diverse sono chiamati popoli o paesi, nei quali il governo è in mano a tiranni, oppure il popolo elegge cosiddetti menti intelligenti per governare il popolo o il paese. In seguito allo sviluppo dell'evoluzione sotto il rispettivo sistema, quindi della storia da, a. Oggi ci sono cosiddetti responsabili politici come sindaci, presidenti della regione, ministri, presidenti di Stato e così via. Sono tutte persone che nel corso delle loro ripetute incarnazioni, sotto l'influsso delle loro energie sparse ovunque sulla Terra, in senso lato, hanno procreato in continuazione se stessi. Naturalmente con la benedizione di un sacerdote, che è l'invenzione della caduta per antonomasia, che prima, come si crede, ha benedetto due persone che, a seguito dell'invenzione sacerdotale della caduta, hanno deciso di vivere insieme sotto un concetto nuovo a questo punto, che è la condizione del matrimonio, e di generare come desiderato dei figli, poiché si voleva che l'umanità si moltiplicasse. Ripeto, nel corso della formazione degli esseri umani, che si svilupparono in lunghi periodi, si cristallizzarono l'uomo come principio che genera e la donna, il principio che concepisce e partorisce. La procreazione portò naturalmente alla nascita di un bambino tramite la donna. Le domande e risposte a questo proposito sarebbero una storia molto lunga, ma vera.
1: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Oggi, dopo innumerevoli tempi, l'uomo accetta molte cose così come sono, perché sono diventate scontate. Ma se si fa un esame più approfondito, si può riconoscere dai tempi segnati da crimini, quindi da eccessi, che c'era qualcosa che non andava fin dall'inizio. Per esempio, se ascoltiamo quello che raccontano le persone anziane, ci parlano spesso di una varietà di specie che le odierne generazioni più giovani non conoscono più. L'estinzione delle specie è diventata una cosa scontata e non ha più la varietà delle specie. La caduta è appunto la caduta. La degenerazione dei tempi nei tempi fino a oggi, che ha portato alla formazione dell'essere umano, è diventata una cosa scontata per gli uomini. Tuttavia, tutto quello che l'esperto della caduta aveva preso in prestito dall'Eterno per dimostrare a Dio, l'Eterno, di essere in grado di fare una nuova forma al sia fatto, è fallito. Non ha dimostrato niente, ma solo distrutto. Ora ha capitolato e ha consegnato le sue insegne, la sua arte fallita, nel Santissimo, al Principe della Sapienza, al Reggente della Terza Forza Basilare, davanti al trono di Dio, ammettendo così la propria sconfitta. La capitolazione del satanista ha avuto e ha conseguenze. Senza tante parole, se guardiamo nel mondo, se guardiamo in tutti i popoli, nei paesi, in tutti gli stati, si vede quello che avverrà, che vogliamo crederci o no. Tutte le religioni e le chiese sono strutture create dall'uomo che esistono solo sulla terra. Ovunque si trovino e qualsiasi nome abbiano, esse passeranno poiché appartengono all'energia della caduta. Dall'inizio della caduta, dall'Eterno Essere, l'Eterno Unico Universale, il Dio Padre Madre, ha sempre inviato messaggeri dai cieli, profeti e profetesse, uomini e donne illuminati. Essi assunsero veste umana per servire Dio, l'Eterno, e per portare la parola eterna in un corpo umano ai loro fratelli e sorelle. naturalmente, nella lingua del paese in cui i messaggeri di Dio erano incarnati. Chi nel corso di innumerevoli tempi ha consegnato i veri messaggeri di Dio, uomini e donne che annunciavano il messaggio di Dio, ai funzionari ufficiali affinché li assassinassero in modo brutale, compreso Gesù di Nazaret, il Cristo Dio? Chi è stato e chi lo fa? E chi si è prestato per eseguire le crudeltà del Satana, chiamato oggi satanista? Chi? Guardiamo ancora una volta in tutti i paesi di questa terra, poiché rimane aperta la domanda: chi? E chi ha provocato il cambiamento climatico? Non

0: che, come loro stessi, assolvevano soltanto le loro preghiere personali recitate a memoria, soprattutto quando venivano e vengono osservati dai loro simili. Era così, ed è così anche oggi. Vi si partecipava per dimostrare di farne parte, ma in realtà, una volta tornati a casa, si pensava e parlava in modo diverso. Ma quando si trattava di prendere posizione, si applaudivano i funzionari ecclesiastici e statali. Così è stato in passato, per arrivare fino ai roghi di vittime innocenti. Come oggi?
1: Gabriele riprende il tema della cosiddetta morte. Quando muore una persona orientata sulla Chiesa, nel discorso di commiato si parla della resurrezione dai morti. Noi esseri umani diciamo: tutto si basa sull'energia. Questo significa quindi inequivocabilmente che ogni elemento della materia, e quindi anche il nostro corpo, è energia. Anche il corpo morto è energia, anche se è stato seppellito o cremato. Tutto è energia e nessuna energia va perduta, indipendentemente dal fatto che il morto si stia deteriorando o stia marcendo nella terra o che il corpo cremato si trovi in un'urna da dove irradia verso l'esterno. Tutto è e rimane energia. Per questo il titolo di queste spiegazioni è «Morte, dove sono le tue ombre?». Per comprendere meglio, cos'è per esempio il carbone se non quello che rimane della vita organica di un tempo? Quindi, energia. Tuttavia, oltre a questo si presenta la domanda: cosa avviene con la struttura di atomi o addirittura con l'energia non del tutto sottile della vita? L'anima di sostanza non del tutto sottile di una persona che ha un'anima si separa dal corpo deceduto e segue le vie che l'essere umano si è predisposto per la vita nell'aldilà. La persona che non ha un'anima, e anche chi è legato alle chiese, viene consegnata alla terra e si decompone nella terra, diventa polvere o altre sostanze simili. Tuttavia, tutto quello che si trova sulla terra e nella terra è energia. Pertanto anche la persona che non ha un'anima può risorgere nel momento in cui le sue energie trovano di nuovo energie dello stesso tipo, indipendentemente da dove sia stato seppellito o da dove il vento lo abbia sparso. Può trattarsi addirittura di un continente diverso, dove una parte di lui è stata portata nel corso dei tempi, a causa dei cambiamenti avvenuti sulla Terra o con l'aratro e la pala. Tutto si ritrova, poiché il simile attira il simile. Se l'energia e la ricerca si accordano e desiderano generare e concepire, si creano un uomo che possa procreare, che cerca a sua volta una ricevente corrispondente. E così avviene la procreazione. La domanda è: da chi è stato procreato? Da chi viene partorito?
2: Come è già stato spiegato, nessuna energia va perduta, così continua Gabriele. Tuttavia, le energie possono suddividersi a seconda di quale altro sistema o gruppo di energia dello stesso tipo le attiri. Dalle energie si può estrarre molto, a seconda di quando vengono depositate in quale luogo e di dove siano state spostate a causa di sconvolgimenti della terra e altre cose del genere, trovando così un nuovo deposito. Non importa quando, dove e per quanto tempo, anche se per tantissimi anni, una parte della sostanza terrena in decomposizione

0: questione sia stata depositata in uno o nell'altro luogo. La parte che dopo molto tempo si trova in uno o nell'altro luogo, anche se è grande solo come un granello di sabbia, o ha solo un'irradiazione minima degli atomi, o è addirittura di sostanza sottile, questa parte continua a irradiare le ombre che non sono state sciolte della sua energia che un tempo apparteneva a un corpo. Niente va perduto, il simile attira sempre il simile, oppure il simile si aggiunge a ciò che è simile e si ingrandisce con ciò che è simile. Questo vale per l'affermazione «I morti usciranno dalle loro tombe» o per le parole di preghiera ecclesiastiche «risorto dai morti». Pertanto, morte, dove sono le tue ombre? La risposta si trova riflettendo sulle seguenti domande. Da dove sono provenute le sostanze energetiche? Dove le ha sparse il vento? O dove le ha trasportate la pala di una qualsiasi persona? O dove le ha portate con sé la tecnologia ancora esistente per scaricarle poi molto lontano? Si potrebbe dire qualcosa di simile, ma solo simile, riguardo alle incarnazioni delle anime, anche se un'anima proviene dal regno di sostanza non del tutto sottile delle anime. Ma per incarnarsi di nuovo in un corpo umano vale anche in questo caso, tutto è energia e tutto è memorizzato. L'anima assume quindi di nuovo anche aspetti della carne che corrispondono alle energie che ha memorizzato, ma lo fa per compiere o per sciogliere le parti che sono attive nella sua anima e che devono essere sistemate secondo la legge che lo determina, vale a dire secondo quello che l'anima si sente spinta a fare. Pertanto, anche in questo caso, vale il titolo di queste spiegazioni. Morte, dove sono le tue ombre? Ci si può chiedere ulteriormente, a partire da quando la morte non ha più ombre? Detto in modo chiaro ed evidente, quando non ci saranno più esseri umani. Al termine della sua rivelazione, lodo la potenza dell'amore, il Cristo ha detto: «Al di sopra di tutto opera il Santissimo, la sede originaria del Dio Padre Madre. L'infinito è appunto l'infinito». E con le parole terrene si può soltanto dire: «L'eterno essere è l'infinito. È fatto. È finita. Non esistono né spazio né tempo, non esistono più né carne né sangue, né esseri umani, né parole umane. È compiuto. Dio è».
1: Gabriele
0: ci ricorda ancora una volta: nel regno di Dio, nell'eternità, quindi nell'infinito, non esistono esseri umani. I pochi esseri spirituali che si unirono all'essere che voleva modificare il sia fatto del regno eterno non erano di carne e sangue, bensì esseri spirituali provenienti dallo Spirito di Dio, quindi esseri divini. La carne e il sangue si svilupparono a causa della caduta dal regno eterno. Tra gli esseri spirituali che si unirono alle idee del cosiddetto satanista, un essere che era a sua volta un essere spirituale e che abbandonò il regno eterno con tantissimo etere di luce ricevuto in prestito, ben presto ognuno sviluppò le proprie idee personali su come si sarebbe dovuto suddividere il prestito di etere. Non passò molto tempo prima che iniziasse la discordia, che ci fossero liti, motivo per cui gli esseri, che erano esseri spirituali, si adombrarono e si oscurarono sempre di più. Come già spiegato, in seguito vennero sempre più esseri divini dal regno eterno, non per unirsi alla caduta, ma per ricondurre a casa i loro fratelli e sorelle caduti, per convincerli che stavano operando contro la patria eterna. Molti dei ribelli cambiarono e fecero ritorno. Altri restarono nelle sfere della caduta per ricondurre a casa gli esseri della caduta, che erano i loro fratelli e sorelle. Nel corso dei tempi, i corpi degli esseri che un tempo erano spirituali si modificarono e si raddensarono, diventando corpi materiali di sostanza raddensata in grado di procreare, finché si formarono due esseri materiali diversi. Dal principio donatore divino si formò l'essere maschile e dall'essere ricevente si formò il principio femminile, che oggi, nella materia, vengono chiamati esseri umani, carne e sangue. Ricordiamo, nell'infinito, nel sia fatto, nell'essere e nell'essere, non esistono né carne né sangue. Poiché la carne e il sangue sono sostanze limitate nel tempo, quindi materia che si è formata dal prestito limitato nel tempo, cosa che comporta da a, si può comprendere cosa intendesse il Cristo, il Figlio di Dio, nella sua rivelazione divina, quando rivelò: non esistono né spazio né tempo, non esistono più né carne né sangue, né esseri umani né parole umane. È compiuto, Dio è. Gabriele aggiunge: io, Gabriele, desidero concludere con le parole del Cristo Dio. Dio è. Ricevuto dal Regno Eterno, Gabriele. Il testo di Gabriele termina con le parole: trasmesso da fratelli e sorelle dal Regno Eterno. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, anche noi desideriamo concludere la trasmissione di oggi con le parole di Gabriele, nelle quali si chiude l'arco dell'evento della caduta. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e ci congediamo di cuore. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato. Quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente. Quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo. Quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, Essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative, deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto per un'altra puntata della nostra serie L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, nella quale continueremo a leggere dal libro che porta lo stesso titolo e che è un'opera cosmica di insegnamento e di istruzione che proviene dalla scuola della sapienza divina. Nelle puntate precedenti abbiamo potuto ascoltare spiegazioni veramente eccezionali, con le quali Gabriele, nel corso di alcuni colloqui, ci ha permesso di gettare uno sguardo nell'evento della creazione. Attraverso uno spiraglio che si è aperto abbiamo potuto intravedere l'operato dell'Eterno, l'evento della sua creazione fino al principio ed apprendere, tra le altre cose, come si è formato l'universo materiale e in che modo le forze primordiali dell'essere agiscono anche nella materia. Nella trasmissione di oggi potremo comprendere tramite quali canali il principio che divide e il male che ne risulta arriva in questo mondo e da chi viene prodotto senza tregua, al punto che noi uomini non siamo quasi più in grado di percepire l'unità universale che parla. Leggiamo ora insieme il capitolo che riguarda il tema «Le cinque componenti nella vita dell'uomo che possono diventare delle armi». Sentiamo spesso dire o leggiamo che dovremmo riflettere sui nostri sentimenti, sulle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni. Queste cinque componenti collegate ai nostri sensi possono diventare del materiale esplosivo, dato che sono energie che emettiamo e il cui effetto colpisce alla fine sempre la stessa persona che le ha inviate. Per imparare, potremmo chiederci chi siamo e che cosa trasmettiamo. Le cinque componenti dell'uomo con le quali egli lavora giorno per giorno sono costituite dai contenuti, dei sentimenti, delle sensazioni, dei pensieri, delle parole e azioni. Se analizziamo in modo più approfondito l'epoca odierna e la generazione di oggi, vediamo che queste cinque componenti sono diventate delle armi che si rivolgono contro colui che le ha emesse. Pochi riflettono su queste cinque componenti e tantomeno sui loro contenuti, che sono in realtà i proiettili che l'uomo spara ogni giorno e che provengono unicamente dal suo proprio arsenale di armi.
0: Und die ausschließlich aus seinem Waffenarsenal kommen.
1: Ad esempio, ogni uomo pone nei suoi sentimenti, nelle sue sensazioni e in particolare nei suoi pensieri le sue armi personali. Si può senz'altro affermare che ogni uomo ha predisposto il proprio arsenale di armi specifico nelle proprie cinque componenti. Ogni giorno, dall'arsenale costituito dai sentimenti, oppure da quello dei pensieri, delle parole o addirittura delle azioni, vengono sparati dei proiettili contro altre persone, contro gli animali e la natura, che colpiscono tuttavia anche persone, stimolandole a pensare allo stesso modo o in modo analogo, o addirittura a ordinare di fare del male, come ad esempio di maltrattare determinate specie di animali o depauperare il pianeta Terra. I proiettili che arrivano a destinazione possono fungere da miccia in diverse persone, mettendo così in moto dentro di loro un vortice di aspetti simili o uguali. Gran parte di questo vortice, cioè i frammenti, ricadono su chi ha inviato i proiettili iniziali e che continua a trasmettere i suoi messaggi negativi, a inviare le sue armi. Essi colpiscono esattamente chi li ha inviati. Da ciò derivano disgrazie, pene, preoccupazioni, incidenti, malattie, fino ad arrivare ad una morte prematura in base a ciò che è contenuto nei proiettili. Come abbiamo detto, i proiettili, ossia i frammenti, colpiscono soprattutto chi li ha inviati, ma in parte anche altre persone che emettono le stesse o simili cose con i contenuti dei loro sentimenti, dei loro pensieri, delle loro azioni e parole. L'artefice responsabile è comunque sempre colui che li ha inviati. Dato che in tutto l'infinito, compresa la materia, tutto è basato sul principio trasmettere e ricevere, sullo schedario dei peccati che dice ciò che semini, ossia trasmetti, raccoglierai, ossia lo riceverai. L'uomo avvelena quindi se stesso e il suo ambiente con le sue cinque componenti che diventano delle armi. Le cinque componenti costituite da sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni possono tuttavia essere anche dei compagni di viaggio positivi, soprattutto se vengono applicati in base alla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo. Questa sarebbe la via che conduce a un'etica e a una morale più elevate, fino ad arrivare alla vita, al cuore primordiale dell'essere. Per purificare le cinque componenti è ovviamente necessario lavorare su se stessi. Ciò significa che ogni volta che da una delle cinque componenti, per esempio dai pensieri, affiorano dei collegamenti che ci spingono a compiere azioni che fanno male agli altri, dovremmo fare attenzione. Ciò avviene ad esempio quando, servendoci di belle parole, cerchiamo di indurre il nostro prossimo a fare qualcosa che non aveva intenzione di fare e lo influenziamo affinché si presti ad essere al nostro servizio. Cari amici, nelle nostre cinque componenti, per esempio nei nostri pensieri, ci sono molti di questi contenuti che sono diversi in ogni uomo. Noi uomini pensiamo senza tregua. I nostri pensieri sono le armi principali nel nostro arsenale. Con i loro contenuti, che spesso si manifestano in sequenze di immagini, fabbrichiamo le armi che alla fine si rivolgono contro noi stessi. L'uomo continua a pensare, pensare e pensare senza tregua, senza rendersi conto che ogni pensiero è energia e che spinge a realizzarsi. I contenuti negativi che nutriamo in pensieri contro il nostro prossimo possono essere costituiti da aspettative, invidia o inimicizia, fino ad arrivare ad un rifiuto dell'altro o all'odio. Essi prendono forma a livello energetico e prima o poi, sia tramite parole o azioni, si concretizzano. Il pensiero è ciò che predispone ogni cosa e che prepara tutti i contenuti che si trovano nel mondo dei desideri e dei pensieri. Un giorno, l'energia dei pensieri che è stata memorizzata spingerà a realizzare ciò che ci siamo immaginati e preparati in pensieri. Le armi che prepariamo a poco, quasi senza rendercene conto, nell'arsenale dei nostri pensieri possono scaricarsi in modo esplosivo, sia nei confronti del nostro prossimo, sia anche della natura, degli animali e delle piante. Oppure può accadere che la forza esplosiva dei contenuti negativi colpisca i nostri organi e le cellule del nostro corpo. Gli aspetti negativi che abbiamo memorizzato e che sono parte dei contenuti dei nostri pensieri ci portano ad essere chiusi, ad avere segreti, a intimidire gli altri a livello intellettuale e infine a sviluppare un atteggiamento brutale nei confronti della vita. Nei nostri pensieri predisponiamo ciò che si manifesta in parole e azioni. I contenuti delle cinque componenti sono gli attrezzi con i quali forgiamo il nostro destino, con i quali creiamo le nostre cause che prima o poi si manifesteranno come effetti. Cari amici, non potremo mai renderci conto abbastanza che veramente tutto è energia, e che lo è quindi anche tutto ciò che trova espressione in tutti i campi della nostra vita. Perfino i desideri che riguardano i cibi che scegliamo vengono determinati dai contenuti delle cinque componenti che influenzano allo stesso tempo anche la percezione dei nostri sensi. Questo è il motivo per cui, in occasione di determinate festività, gli animali che sono stati ammassati nelle condizioni più indegne, dove consumano la loro esistenza con l'unico scopo di essere macellati, vengono uccisi soltanto perché l'uomo possa decantare con parole altisonanti quanto è buona la carne degli animali che sono stati torturati e possa mangiarla per accontentare i vizi e i piaceri del suo palato. Altre vittime, creature che vivono insieme a noi, vengono cacciate, inseguite e uccise sempre per lo stesso motivo. Spesso muoiono solo dopo ore di tormenti e angoscia. Tramite coloro che danno l'incarico di uccidere, si manifestano le armi mortali che hanno origine a loro volta nelle cinque componenti. Lo stesso vale anche per lo sfruttamento della terra. La terra dona la sua ricchezza, ma all'uomo non basta. Spinto dai contenuti delle cinque componenti, utilizza fertilizzanti chimici e uccide con sostanze nocive la vita presente nel terreno, solo per spremere la terra fino all'ultima goccia. Sono i diversi collegamenti provenienti dalle cinque componenti che ci spingono a impiegare le nostre armi contro la vita. Questo avviene anche ogni volta che pianifichiamo di fare qualcosa che fa del male ai nostri simili oppure agli animali che vivono nell'aria o nei campi, nei boschi, nei fiumi, nei laghi e nei mari e che perdono per questo la vita in modo crudele e tante altre cose ancora. Molte persone sanno che tutto è energia, che nessuna energia va persa e che l'energia può essere trasmessa ad altri, anche con i nostri pensieri, le nostre parole e il nostro comportamento. Cari amici all'ascolto, grazie al libro dal quale è stata tratta questa trasmissione, possiamo continuare ad imparare, anche in merito a noi stessi. Noi uomini viviamo in immagini. L'intero modo di comportarsi di ogni singola persona è costituito da innumerevoli sequenze di immagini. Potremmo dire da un film che continuiamo a far girare con i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri e le nostre parole, ma che attiviamo anche continuamente in modo nuovo, aggiungendovi così continuamente nuove sequenze di immagini. Se non potete credere a ciò che abbiamo appena spiegato, provate a pensare lentamente e in modo consapevole. Facendo questi esercizi vi accorgerete ben presto che ci sono una o più immagini che cercano di prendere forma. Non interrompete questo processo, ma cercate di guardare ciò che pensate. Ciò che proviene dal nostro passato personale lo sperimentiamo in immagini. Ciò avviene anche perché nessuna energia va perduta. E in effetti noi possiamo pensare e parlare contemporaneamente, oppure parliamo addirittura di ciò che vediamo in noi. Come già stato detto, anche le nostre azioni fanno parte delle sequenze di immagini. Ciò che non abbiamo sperimentato noi stessi e che conosciamo quindi solo per sentito dire, su cui ci facciamo tuttavia dei pensieri o di cui parliamo, si sviluppa eventualmente a sua volta in un'immagine. Non è detto che questa immagine che si è formata perché ne abbiamo parlato corrisponda a noi stessi o ad altre persone. Non possiamo controllare ciò che l'altro dice, perché le affermazioni che fa non sono registrate sulla bobina del nostro filmato e quindi non fanno parte del nostro passato. Se crediamo a ciò che è stato detto e lo affermiamo, inseriamo automaticamente nella nostra bobina l'immagine che ci siamo fatti durante il colloquio. Ciò significa quindi che siamo dei produttori. Abbiamo prodotto il nostro passato, ciò che abbiamo creato noi stessi con i contenuti delle nostre componenti, e lo inseriamo nella nostra bobina e facciamo eventualmente divenire attivo nella nostra bobina ciò che abbiamo sentito dagli altri. Tutto, ogni cosa è un'immagine e queste immagini scorrono in sequenze. I dettagli di tutto il nostro modo di vivere e anche ciò che abbiamo sentito dire in merito ad altre persone e di cui ci facciamo un'immagine, li immettiamo nel film della nostra vita. E così anche ciò che acquistiamo, ciò che compriamo, ciò che mangiamo, ciò che muoviamo, sono tutte sequenze di immagini che compaiono nel film della nostra vita, nella bobina del nostro filmato. Tantissime persone di ogni generazione hanno creduto e credono ancora oggi al dominio del culto di Baal, che oggi si presenta tuttavia con diversi nomi. Le tradizioni pagane del culto degli inferi affermano che gli animali non avrebbero un'anima e le piante non sarebbero in

giorno, ogni ora, ogni secondo, si può dire ogni attimo, e con tutto ciò vengono sprigionate energie che corrispondono ai contenuti delle cinque componenti. Se queste sono negative, creano il materiale da costruzione energetico non solo per interi arsenali di armi in senso lato, ma sono realmente anche la base che permette che delle persone vengano stimolate a sviluppare armi, a produrre armi, a posizionare armi, a fare esercitazioni con le armi e alla fine a impiegarle poi contro il prossimo. I contenuti negativi delle cinque componenti spargono i frammenti delle armi e accendono la miccia per altre negatività nel momento in cui trovano contenuti simili in singole persone o in gruppi di persone. Come energie negative che si accumulano insieme, possono anche avere effetti negativi assolutamente concreti, nel senso che il potenziale energetico negativo creato ogni attimo dai sentimenti, sensazioni, dai pensieri, dalle parole e azioni di 7 miliardi di persone, si manifesta in modo visibile a livello materiale negli arsenali bellici di questo mondo. I contenuti di queste energie negative, che possono essere di natura molto varia, stimolano rispettivamente quelle persone che stanno sviluppando le armi. Nascono così continuamente nuove idee per sistemi bellici mortali sempre più sofisticati. In questo modo diventano ancora più raffinati. Il loro effetto è sempre più distruttivo, fino ad arrivare ad armamenti autonomi che, già solo per come sono stati programmati, possono portare a termine in modo del tutto automatico la loro azione distruttiva sull'obiettivo prefissato. Da dove proviene l'energia per invenzioni di questo tipo? Da dove proviene la possibilità di pianificare armi di questo tipo con tanti sforzi ed energia per costruirli e poi impiegarli? Così come i contenuti delle cinque componenti, ovvero gli arsenali bellici creati a livello energetico nei sentimenti, nelle sensazioni, nei pensieri, nelle parole e azioni dell'uomo, hanno tante sfaccettature, altrettanto sofisticate, e diverse sono le armi mortali che vengono utilizzate nell'acqua, sulla terra, nell'aria, navi da guerra, portaerei, sottomarini atomici, torpedini nei mari, elicotteri da combattimento, jet da combattimento e i droni che operano in modo completamente automatico, che rombano nell'aria portando la morte, e carri armati e missili terrestri, fino ad arrivare alle bombe atomiche in grado di distruggere ogni cosa. Tutti questi sistemi di armamenti sono il prodotto di pensieri, sentimenti e azioni premeditate che vengono alimentati dalla somma delle energie negative di tutte le armi latenti come contenuti atroci nelle cinque componenti dell'intera umanità. Essi prendono forma a livello energetico, spesso in modo quasi del tutto impercettibile e invisibile, in genere ignorati come qualcosa di innocuo, per stimolare delle persone a produrre come arsenali bellici reali nelle fabbriche di armamenti di questo mondo l'aggressione, la brutalità e la violenza che hanno origine nelle fabbriche di armamenti delle nostre cinque componenti. Le diverse componenti delle armi vengono focalizzate come la luce attraverso una lente, in modo che la loro energia contraria alla vita si possa concretizzare nei macchinari che distruggono la vita prodotti nell'industria bellica. Cari amici, se si considera da un'altra prospettiva questa battaglia contro Dio, contro il suo amore universale, oggi possiamo riconoscere che la piaga delle macchinazioni demoniache ha imboccato un altro corso. Un tempo si aspirava alla dissoluzione della creazione divina, oggi alla distruzione.
Molte persone si sono sottomesse agli ordini impartiti dai

0: demoni, di distruggere tutto ciò che non può essere reso conforme, sia che si tratti di amici o di nemici. Si uccidono gli amici spiacevoli, ossia il prossimo. Si sviluppano armamenti sempre più atroci e sofisticati e si passa poi anche a produrli. Gli armamenti sono macchine per uccidere che vengono impiegate contro uomini, animali e contro la natura. Senza alcuno scrupolo si impiegano questi macchinari contro il prossimo e quasi nessuno riflette più sul fatto che uccidere intenzionalmente il nostro prossimo è sempre un fratricidio. La tecnologia tedesca delle armi, in particolare, è molto stimata dai governanti di alcuni paesi. L'esportazione di armi tedesche occupa uno dei primi posti. Il governo di un paese che si vorrebbe rifare a Gesù, al Cristo, e produce armamenti, ha già gettato da tanto tempo il guanto di sfida a Gesù, che insegnò agli uomini. Tutti coloro che feriscono con la spada periranno tramite la spada. Oppure, tutto ciò che fate al più piccolo di questi miei fratelli lo avete fatto a me. Per produrre gli armamenti più sofisticati sono necessarie somme immense di denaro, ossia energie. Ciò significa che poi non restano più fondi per le persone che soffrono la fame, per i bambini che muoiono di fame. Si lascia che soffrano la fame e che muoiano di fame tenendoseli a distanza. Si sacrificano intenzionalmente persone per gli arsenali bellici. Ciò significa assassinare dei bambini. È un fratricidio. Il tentativo di dissolvere la creazione di Dio è fallito. Per questo ora si distrugge e si uccide ancora di più. È un imperversare, nel vero senso della parola, con il quale uno è contro l'altro, è contro la creazione di Dio, contro l'unità di Dio, contro l'amore di Dio e l'amore per il prossimo. La lotta contro Dio si manifesta tra le altre cose anche nei tormenti inflitti agli animali, nell'uccisione e nell'assassinio delle creature che vivono con noi, nella distruzione della natura e nello sfruttamento del pianeta Terra. Ci si dibatte con furore e si lotta contro la creazione di Dio, contro il comandamento dell'amore per Dio e per il prossimo e contro la legge della libertà. Chi tiene gli animali come animali da macello, ammassati come merce, per poi affidarli al carnefice quando è venuto il momento, non è migliore di chi uccide gli animali. Chi si ciba della carne degli animali, che sono stati torturati e giustiziati, non è migliore di colui che li alleva per macellarli e che li porta dal carnefice. Tutto ciò è contro l'amore di Dio, contro la sua creazione, contro la vita che è unità. Anche alla natura spettano rispetto e considerazione, perché anch'essa porta in sé la vita che proviene dalla forza di Dio. Chi oltraggia la natura è contro Dio, contro l'amore di Dio. Chi sfrutta la Terra e porta il pianeta Terra fino al punto in cui non si può più tornare indietro, non è migliore di chi uccide gli animali o li fa uccidere, di chi fa soffrire gli animali o li uccide o li porta alla morte. Chi oltraggia il pianeta su cui viviamo, considerato nel suo insieme, agisce contro la vita, contro l'amore di Dio e contro la sua creazione. La cosiddetta cristianità ha gettato il guanto di sfida al Nazareno e la terra, che fa parte della creazione di Dio, lo ha raccolto e lo ha gettato di nuovo agli uomini. L'uomo ha fatto della madre terra che lo nutre la sua nemica. La terra sconfiggerà il nemico e ciò si delinea già nella parola cambiamento climatico.
1: Cari amici, partecipando ai colloqui tenuti con Gabriele, ho potuto sperimentare di persona come ha lottato per trovare le parole adatte per spiegarci come Dio, l'Eterno, incontra la sua creazione nell'amore e nell'umiltà. Mi sono reso conto che l'uomo, come un vandalo crudele, oggi si china ancora davanti al dio Baal, che nell'epoca odierna si adorna semplicemente di nomi diversi. Ma la sua crudeltà di ieri è la stessa di oggi. L'uomo dimora senza tenersi a freno come un immigrante sul terreno di Dio, comportandosi come un vandalo, e distrugge tutto ciò che appartiene a Dio, l'Eterno. La scienza insegna che nessuna energia va perduta e che anche i pensieri sono energie che non mancano il proprio bersaglio. 7 miliardi di persone trasmettono, continuano a trasmettere e trasmettere ogni attimo energie di pensiero, con i contenuti più diversi verso i loro simili, verso gli animali, la natura e nell'atmosfera della Terra. Ciò significa che scaricano gli armamenti dei loro pensieri personali nell'ambiente, dove essi si collegano con contenuti simili di altre energie di pensieri e si potenziano. Nella maggior parte dei casi, i contenuti delle sensazioni, dei sentimenti, dei pensieri, delle parole e azioni degli uomini sono contro i 10 comandamenti di Dio e contro il discorso della montagna di Gesù di Nazareth. E pertanto, a livello energetico, sono modelli di radiazione negativi, ossia energie che irradiano in modo negativo e che vengono trasmesse senza tregua. Se non fosse così, perché allora la Terra, con tutte le sue forme di vita, si trova in condizioni così terribili? Nonostante i manager che ci propinano illusioni e che fanno parte della politica, dell'economia e della Chiesa, cerchino di sminuire la fine relativamente prossima e inevitabile dell'odierna civiltà umana? Chi ha dato e dà l'impronta al modo di pensare e di comportarsi a livello etico e morale della gente che abita la Terra, insegnando loro a considerare il comportamento spesso negativo contro ogni forma di vita come se fosse un atteggiamento positivo e ad imitarlo? Chi istruisce, forma ed educa gli uomini per quanto riguarda i valori o la mancanza di valori che in ultima analisi personificano e che trasmettono senza tregua nei contenuti delle energie che irradiano con le sensazioni, i sentimenti, i pensieri, le parole e le azioni? Se osserviamo le condizioni in cui si trovano il nostro mondo e il nostro ambiente, dovremmo quindi chiederci da dove proviene la diffusa mancanza di scrupoli e l'assenza di responsabilità nei confronti degli uomini, della natura e degli animali? Da dove proviene questa indifferenza che porterà, in ultima analisi, all'autodistruzione della civiltà umana? Chi si presenta da 1700 anni come istanza etica e morale e pretende di esserlo ancora oggi nella veste di una tradizione venerata? E chi si fa pagare questa pretesa ogni anno, soltanto in Germania con miliardi e miliardi di euro provenienti dai soldi versati per le tasse? Chi? Cari amici, chi osserva con sensi aperti ed esti la vita che lo circonda, si renderà conto di quanto segue. Gli armamenti delle nostre cinque componenti riferiti alla sfera delle tradizioni ecclesiastiche si manifestano nel seguente modo. Ogni anno le cosiddette festività cristiane sono precedute da grandissime feste del macello, per le quali scorrono milioni e milioni di litri di sangue. Gran parte della popolazione non riflette quando vengono macellati milioni e milioni di animali. In particolare, la tradizionale oca di San Martino è una delle vittime che soffrono a causa di questi macchinari di morte. Nella storia, Martino di Tours viene ricordato per la sua misericordia, perché si dice abbia diviso il suo mantello con un mendicante che soffriva il freddo. Tutta la storia finisce lì. Che cosa hanno quindi a che fare i milioni di oche che vengono uccise con la giornata cattolica dedicata a San Martino? Niente. Assolutamente niente. A un certo punto, alcune persone, con la benedizione delle autorità ecclesiastiche, il giorno di San Martino hanno cominciato a mangiare il cadavere di un'oca, e questo pasto, a base di cadavere, si è diffuso nelle teste degli uomini tramite le energie dei pensieri, e non per ultimo per mezzo delle benedizioni impartite dai sacerdoti, finché è diventato una cosiddetta usanza che molti seguono senza scrupoli come pecoroni. Gewissenlos nachfolgen. Dio, l'Eterno, non benedice l'uccisione delle sue creature. Quale benedizione è stata quindi data ai cadaveri di animali che vengono fatti a pezzi senza motivo? Anche quanto segue fa parte delle feste tradizionali del macello. Milioni e milioni di tacchini devono morire a Natale, che è la festa dell'amore, perché gli ecclesiastici, che pretendono di determinare il modo di pensare degli uomini, benedicono il pasto a base di cadavere per la notte santa e di conseguenza sempre più persone trasmettono la stessa frequenza di radiazione e diventano così imitatori di un culto cruento e di morte che proviene dal paganesimo. Il risultato è un bagno di sangue tra gli animali che ha oggi raggiunto dimensioni inimmaginabili e che diventa ogni anno più grande. Per i carnefici di animali che si sono specializzati nel far soffrire gli animali, tutto ciò costituisce un affare proficuo su questa terra. Ma nell'aldilà, i talleri guadagnati in tal modo verranno riportati come debito sul conto della vita, registrato da una contabilità superiore. Anche nei boschi e in campagna, prima delle festività ecclesiastiche, si diffonde il terrore. Milioni di caprioli e di altri animali selvatici, come lepri e cinghiali, vengono uccisi ogni anno in modo brutale dai cacciatori, tenendo anche presente che tantissimi animali vengono soltanto colpiti, oppure che vengono loro spazzate via le membra da una pallottola e, dopo essere stati gravemente feriti, devono nascondersi dall'uomo predatore e morire con un'agonia lentissima e terribile. Gli animali che sono morti dopo un'agonia più breve, nei discorsi che i cacciatori fanno tra loro, vengono definiti come prede abbattute e vengono spesso benedetti dai sacerdoti che si definiscono cristiani. In occasione della festa dell'amore, a tavola si serve poi un cosciotto di capriolo preparato a puntino, che era di un animale che spesso è morto in modo miserevole dopo lunghi tormenti. E questo è ciò che si definisce come la Santa Notte, che dovrebbe portare benedizione. Una notte sacra che i veri cristiani che seguono Gesù di Nazareth e il Cristo Dio dovrebbero vivere entrando nel silenzio di una preghiera profonda nel proprio interiore, viene così trasformata in un bagno di sangue e in un pasto a base di cadavere, tenuto da un cristianesimo esteriorizzato, che è un obbrobrio per Dio e che chiude le porte dei cieli. Con la benedizione della Chiesa, tante persone trascorrono senza riflettere e con indifferenza le ore solenni di una notte segnata e annebbiata dal male, che non può essere rischiarata nemmeno dall'incenso delle chiese, dato che le guide cieche delle religioni, come le definì Gesù di Nazareth, possono indicare solo il sentiero che conduce nella fossa. E questo disastro atroce continua. Ciò che avviene con gli animali avviene anche con gli alberi di Natale. L'usanza degli alberi di Natale si diffuse più o meno nel XIX secolo. Tuttavia fu solo a partire dal XX secolo che divenne un vero e proprio massacro di giovani piante, che non è da meno del massacro perpetrato contro gli animali. I pensieri negativi, di indifferenza e disprezzo nei confronti della vita coltivati da tante persone si collegano e creano energie per questi massacri che distruggono milioni di giovani alberi in vita. Giovani piante piene di vita, con radici ben forti, nel pieno della linfa e colme di gioia per la nuova primavera, felici di poter continuare a crescere e offrire cibo e protezione alle numerose forme di vita che provengono da Dio per fiorire e svilupparsi, per portare frutti e per offrire ombra, vengono semplicemente tagliate, abbattute, distrutte, affinché persone guidate in modo errato possano adornarsi una stanza per alcune brevi settimane oppure per essere sacrificate al culto pagano come alberi possenti sulla piazza davanti a una chiesa. E anche tutte queste cose avvengono con la benedizione degli ecclesiastici, che si definiscono sacerdoti, che determinano il modo di pensare degli uomini e che spesso comprendono ben poco della vita che Dio è in tutto e in tutti. Molte persone sono consapevoli che gli alberi e le piante sono esseri viventi. I risultati di alcune ricerche scientifiche in merito all'interazione tra le forme di vita nei boschi e in campagna hanno dimostrato che gli alberi e le piante comunicano tra loro anche a grandi distanze. Si è scoperto che gli alberi e le piante reagiscono quando l'uomo si rivolge a loro e che amano la musica classica. Si è inoltre constatato che le piante portano frutti particolarmente belli se vengono accompagnate da una musica classica armoniosa. E si è scoperto che gli alberi e le piante possono provare gioia e stress in modo simile agli uomini e agli animali. Cari amici, desidero ora esprimere in modo chiaro che cosa succede veramente agli animali e alla natura in occasione delle cosiddette festività. I riti di uccisione perpetrati in occasione delle cosiddette festività ecclesiastiche, sia che le vittime uccise siano tacchini, oche, agnelli, caprioli o alberi di Natale, o tutto ciò che avviene durante l'anno, sono contro la legge della vita, che è Dio, e riguardano il quinto comandamento, non uccidere.
2: Du sollst nicht töten.
1: In Germania, per esempio, proprio a Natale si intona una canzone che dice: «O bei giorni di Natale, felici e beati che portano grazia». Tuttavia, senza alcuna pietà, si sacrificano milioni di animali all'idolo che è Baal e si versano ettolitri di sangue nella canalizzazione, che si dice essere cristiana. Milioni di alberi vengono abbattuti senza pietà, per finire poco tempo dopo sulle immondizie cristiane. Si potrebbe pensare che la maggior parte degli uomini sia vittima di un'ipnosi demoniaca di massa, al punto di non essere più in grado di avere sensazioni, sentimenti e pensieri e di impegnarsi in modo positivo per la vita o di agire con decisione per tutte le forme di vita. Tutto questo sangue che viene versato in modo terribile ha forse qualcosa a che fare con l'etica e con la morale? Gli esempi citati valgono anche per tutti gli animali e tutte le piante su tutta la Terra. Gli armamenti delle cinque componenti non si fermano davanti a nessuna creatura, non risparmiano né agnelli né anatre, oppure oche, maiali o galline, bovini, carpe o salmoni, alberi o fiori. Sono sempre forme di vita che vengono private della loro vita. Ancora oggi, tutto ciò avviene spesso con la premessa «rendi onore a Baal», anche se oggi esso viene mimetizzato in diversi modi. Tramite il profeta di Dio Isaia, Dio l'Eterno rivelò: «Guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a quelli che sono saggi ai loro occhi e intelligenti davanti a loro stessi». Fine della citazione. Il collasso climatico insegnerà ancora altre cose agli uomini. I limiti che la specie umana rifiuta di porsi costituiranno il suo declino. Lo stesso Paolo, che viene tanto venerato dalla Chiesa, disse in modo inequivocabile: «Ciò che l'uomo semina, lo raccoglierà».
0: Cari amici, a questo proposito desideriamo approfondire l'affermazione che l'uomo avvelena se stesso con le sue cinque componenti che diventano armamenti. Su questo argomento ascoltiamo ora ulteriori aspetti sulle cinque componenti dell'uomo dal punto di vista medico.
2: L'organo centrale che dirige e dà forma al nostro corpo umano è il cervello. Esso è costituito da tre parti principali che si sono sviluppate in modo diverso tra loro: il cervello rettiliano e il cervello mammaliano antico e recente. Il cervello rettiliano è la parte più antica del nostro cervello e controlla tutte le funzioni vitali del corpo, come la respirazione, la digestione, il battito cardiaco, eccetera, ovvero il nostro comportamento istintivo. Il cervello mammaliano antico è la sede dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni, mentre il cervello mammaliano recente, la neocorteccia, con entrambi i suoi emisferi cerebrali collegati col cosiddetto ponte, è responsabile per la nostra capacità di pensare cognitiva ed analitica. Inoltre, anche l'immagine di tutto il nostro corpo si trova nella neocorteccia. Ogni attimo, tutte le informazioni che giungono nel nostro cervello dal corpo e dal mondo esterno vengono elaborate da tutte le parti del cervello, in modo che alla fine nell'uomo si formi un'immagine individuale determinata da tutte le informazioni memorizzate fino a quel momento nel cervello. Oggi la medicina sa che il sistema nervoso e il sistema immunitario sono in comunicazione, tra l'altro anche tramite i neurotrasmettitori. Si presume che i pensieri e i sentimenti stimolino il cervello ad emettere determinati neurotrasmettitori che agiscono poi sul sistema immunitario. Questi neurotrasmettitori sono anche in grado di agire nella cellula direttamente sul DNA, ossia sul patrimonio ereditario. Alcuni studiosi definiscono perfino le malattie come il cancro come una malattia dovuta a informazioni errate. L'attività dei geni deve essere regolata, diretta. Questo avviene per esempio con l'attivazione o la disattivazione di certi frammenti di geni che in questo modo assumono nuove funzioni. Questo processo di regolazione dipende dallo scambio di informazioni che varia in continuazione. Ciò che i geni producono sono proteine. Il tipo di proteine che viene prodotto dipende da quali frammenti di geni sono stati attivati o disattivati. Le proteine formano la struttura delle cellule e degli organi del corpo. La maggior parte delle cellule del corpo si rinnova nel corso di 7 o 10 anni e pertanto dopo questo periodo il corpo è cambiato completamente. Per riassumere, si potrebbe quindi dire che il sistema nervoso, il sistema immunitario e le molecole che trasmettono i segnali sono strettamente connessi tra loro. Oggi sappiamo che esistono numerose molecole che trasmettono segnali. Nel sistema nervoso, per esempio, vengono definite neurotrasmettitori, mentre nel sistema immunitario si definiscono citochine. Nella nostra epoca è stato dimostrato in modo convincente che le molecole che trasmettono i messaggi del sistema nervoso possono influenzare anche le cellule del sistema immunitario e viceversa. Le malattie insorgono quindi a seguito di un'interazione di diversi fattori nervosi, genetici, immunologici e psichici. In questo contesto i nostri pensieri e le emozioni collegate sono la forza più potente che contribuisce a dar forma alle cose. Un esempio in questo senso è l'effetto placebo. Il solo pensiero e l'idea che un medicinale possa, per esempio, alleviare dei dolori porta un sollievo al dolore. Che tutto ciò non sia soltanto un'immaginazione, ma che il nostro modo di pensare metta effettivamente in moto una reazione biochimica nel corpo è stato ormai scientificamente dimostrato. Possiamo ora comprendere in che modo i contenuti delle nostre sensazioni, dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni, che non corrispondono all'armonia della vita, diventino degli armamenti e apportino dei cambiamenti nel nostro corpo che possono portare fino alla malattia. Cari telespettatori, cari amici, tutto ciò è molto importante per noi. Se osserviamo un pochino noi stessi, ci accorgeremo che abbiamo incessantemente sentimenti, che pensiamo, parliamo o agiamo e in questo modo influenziamo continuamente il nostro corpo e la nostra salute. Continuo ora a leggere. L'arma principale con la quale provochiamo dei cambiamenti nel nostro corpo è data dai nostri pensieri. Una parola o un'azione è sempre preceduta da pensieri. I sentimenti e le sensazioni sono poco concreti per noi, non sono tangibili. Solo quando prendono forma, come immagini nei nostri pensieri, diventano per noi reali e tangibili. Quando riflettiamo su qualche cosa, in noi l'immagine prende sempre più forma, diviene come un film sempre più reale. Per esempio, se abbiamo avuto una lite che non è stata risolta e continuiamo a riflettere su questa lite, a questa immagine della lite si aggiungeranno sempre più dettagli, sempre più sentimenti. I dialoghi che teniamo dentro di noi diventano, per esempio, sempre più reali, divengono sempre più la nostra realtà. Anche le nostre emozioni cambiano continuamente e si adeguano al nostro film interiore che si sta man mano sviluppando. Alla fine parliamo ed agiamo di conseguenza. Ogni pensiero provoca nel nostro cervello, che è come l'industria chimica, la produzione di neuropeptidi che cambiano continuamente il nostro corpo, ogni secondo. Se abbiamo pensieri negativi, si può così arrivare alla malattia. Le malattie sono provocate da informazioni errate. La ricerca sul cervello definisce tutto ciò anche come autocatalisi. Ciò significa che parti del cervello mettono in moto un processo a circolo chiuso che si rafforza in se stesso. Ciò avviene tra l'altro quando una persona, come nell'esempio appena citato, produce pensieri e sentimenti che diventano sempre più forti a causa dell'autocatalisi, fino ad arrivare ad assumere il controllo. Questa energia rafforzata per mezzo dell'autocatalisi e questo flusso di informazioni segnano poi anche il corpo. Johannes Holler nel libro Il nuovo cervello scrive: «In questo modo il software si trasforma in hardware». In senso positivo ciò apporta più salute e gioia di vivere, in senso negativo provoca malattie, preoccupazioni, depressioni ed eventualmente parole che feriscono gli altri e atti di violenza. Alcuni famosi studiosi di neurologia dell'Università di Göttingen, Mannheim e Heidelberg, come per esempio il professor Gerald Hüther, si occupano della forza delle immagini interiori. Gerald Hüther arriva alla conclusione che l'uomo agisce in base alle immagini che ha in testa e non sulla base della realtà. Noi uomini saremo quindi prigionieri delle nostre immagini interiori. Egli è uno dei pochi scienziati che affermano che un uomo può cambiare se stesso se cambia le immagini nel proprio interiore. Con i 5 armamenti, le sensazioni, i sentimenti, i pensieri, le parole e le azioni negativi, facciamo quindi del male soprattutto a noi stessi, dato che ognuna di queste armi sviluppa il proprio effetto distruttivo nel nostro cervello e nel nostro corpo, ancor prima di colpire un bersaglio da un'altra parte. Ciò è come un suicidio lento, ma sicuro.
1: Cari amici, dopo tutto quello che abbiamo sentito finora, ci si chiede: che cosa possiamo fare? In che modo possiamo liberare la nostra anima e come possiamo porre freno al disastro dei nostri pensieri? Come è già stato spiegato, ognuno ha nelle sue proprie 5 componenti armi diverse che dovrebbero essere elaborate in tempo prima che diventino dei proiettili, delle armi da fuoco che colpiscono gli altri, provocando così una catena causale nella quale ogni persona coinvolta si lega a coloro che sono simili a lei. Dovremmo fermare subito qualsiasi collegamento di questo tipo, poiché chiunque sia adesto e controlli se stesso può richiamare se stesso all'ordine e comprendere che cosa si trova eventualmente dietro al disastro provocato dai contenuti dei pensieri. Per esempio, che cosa può essere sistemato? Che cosa ho già trasmesso? O che cosa si deve contrapporre ai pensieri infimi, alle armi nelle nostre 5 componenti? O che cosa si può subito smettere di fare? E che cosa si deve sistemare con altre persone? I contenuti delle 5 componenti che sono in ordine, dovrebbero in fondo essere la via per liberarsi da un errato modo di comportarsi. Dovrebbero anche essere la via per acquisire conoscenza e liberare l'anima che, in ultima analisi, memorizza le nostre cause che sono molto pesanti da portare. Chi ama la vera libertà e anche il benessere, la salute e la pace, dovrebbe trasformare le sue armi rivolte contro persone, contro gli animali e la natura in forze di luce, in sentimenti, sensazioni e pensieri che amano la pace, in parole sincere e le sue azioni dovrebbero essere in tutte le cinque componenti ciò che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te. Detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. In questo modo avrebbe inizio la vita nell'unico universale. In questo modo potremmo liberare passo per passo il nostro nucleo centrale e vivere in modo degno dell'essere spirituale che dimora in noi e che noi siamo nel profondo della nostra anima.
0: Cari amici, in questa trasmissione, nel corso della quale abbiamo letto dal libro L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento proveniente dalla scuola della sapienza divina, abbiamo ricevuto molti spunti di riflessione per prendere coscienza delle conseguenze dei contenuti, dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni. Forse anche voi, come noi, alcune volte siete stati scioccati dalla portata del nostro potenziale con il quale trasmettiamo. Nella prossima puntata continueremo a gettare uno sguardo tramite lo spiraglio di cui abbiamo parlato e parleremo del tema l'uomo, il nucleo centrale e l'essere spirituale e potremo ascoltare altre spiegazioni tratte dai colloqui con Gabriele. Auguriamo a noi e a voi tutti tanta autoconoscenza. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un saluto cordiale di benvenuto per questa nuova trasmissione che ci riporta di nuovo il tema La reincarnazione, un dono di grazia della vita. Vi salutiamo anche con il saluto dei cristiani delle origini, un saluto in Dio. Ci fa molto piacere che nella trasmissione di oggi sia di nuovo presente Gabriele, che Dio chiama la sua profetessa e messaggera. Abbiamo concluso l'ultima tavola rotonda con la seguente domanda che vogliamo porgere anche oggi, e quindi come usciamo dalla ruota della rinascita, dal circuito del nascere e morire, del soffermarsi nei regni delle anime, del nascere nuovamente e nuovamente morire, il continuo infilarsi e sfilarsi dell'anima dal corpo. Tutto ciò non ha mai fine?
1: Certo. Certo che c'è una fine. Già nella trasmissione precedente abbiamo sentito che Dio ci ha dato i 10 comandamenti tramite il profeta Mosè. I 10 comandamenti sono gli aspetti della legge provenienti dal regno di Dio, affinché come uomini possiamo comprendere meglio la via di ritorno nell'eterna patria, da nostro padre, e come possiamo percorrerla uscendo dal circuito della rinascita, così come hai appena chiesto. Possiamo esaminare e misurare tutto il nostro comportamento e il nostro modo di parlare e anche il nostro mondo dei pensieri in base ai 10 comandamenti.
0: Circa 1200 anni dopo Mosè è venuto sulla terra Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, e ci ha portato la forza della redenzione. Nel corso della sua vita e con l'insegnamento sublime del discorso della montagna, egli ci ha fatto conoscere il Padre amorevole, affinché impariamo l'amore, che è anche il nostro vero essere. Egli disse: «Io sono l'eterna legge e non sono venuto per cancellarla, ma sono venuto per compierla e per adempiere la legge e i profeti». Egli disse inoltre: «Io sono la verità, e io sono la via di ritorno nell'eterna patria». Il discorso della montagna è la legge del regno di Dio per una vita migliore, anche su questa terra. Il discorso della montagna ci introduce ad una coscienza più elevata e ci conduce nella nuova epoca. Si salvi dunque chi vuole essere salvato, grazie ad una coscienza più elevata.
2: Si dice sempre che il discorso della montagna non si può vivere, ma noi uomini dovremmo imparare a comprendere che le parole sono soltanto involucri. Nelle parole del discorso della montagna è contenuta tutta la legge del regno di Dio. Chi si limita a leggere soltanto il discorso della montagna dirà che non si può realizzare. Ma se invece lo leggiamo consapevolmente, frase per frase, e riflettiamo su di esso e percepiamo il contenuto profondo delle parole, allora ci accorgeremo e riconosceremo che la legge della vita è ricca di contenuti che si può percepire e riconoscere in ogni parola.
0: Pertanto, il discorso della montagna di Gesù Cristo è un grande aiuto per una coscienza più elevata, un aiuto a utilizzare le regole di vita nella nostra vita, e in esso sentiamo che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. Gesù ci insegnò ad andare nel nostro interiore. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, provate anche voi. Vi accorgerete che nel vostro interiore si muove qualcosa. E ciò che si muove in noi è forse la risposta dello Spirito di Dio. Forse vi sale un'immagine che vi mostra che dovreste riconciliarvi con qualcuno. Forse riconoscete che dovreste anche fare qualcosa. Eventualmente vi accorgerete anche che dovreste essere grati per qualche cosa. Se imparate a pregare nel vostro interiore, poi si muove qualcosa in voi, in tutti noi. Gli insegnamenti dello Spirito di Dio sono una guida per tutti noi. Se seguiamo queste indicazioni, la nostra anima si purifica.
3: Wir haben gehört,
2: Abbiamo sentito che dovremmo pregare nel nostro interiore. Per alcuni dei nostri amici è ancora difficile immaginarsi di pregare nell'interiore. Dove dovremmo rivolgere le nostre preghiere? Gesù ci ha insegnato, come primo passo, di andare in una stanzetta silenziosa, ossia di ritirarsi. Riusciremo sicuramente a trovare un angolino tranquillo, un posto silenzioso nel nostro appartamento. Sediamoci semplicemente in questo angolino tranquillo, silenzioso, accendiamo una candela e cominciamo a pregare. E ora diciamo, ma dove dovremmo pregare? In un primo momento preghiamo come di solito, con la testa, rivolgendo le preghiere nell'interiore. Poi ci accorgeremo, ma dove devo pregare? I cristiani delle origini hanno imparato a pregare vicino al loro cuore, al cuore fisico, poiché nelle vicinanze del nostro cuore fisico risplende la luce del Cristo Dio, la luce redentrice. È una forza interiore che c'è accanto e che desidera aiutarci. Preghiamo quindi verso l'interiore, verso questa luce di forza. Ben presto ci accorgeremo che accade qualcosa, come ha detto Gerhard, che diventiamo più tranquilli, diventiamo più silenziosi, diventiamo più concentrati. Ci accorgiamo che c'è qualcosa che c'è accanto e che ci aiuta. È la forza del Cristo Dio in noi. È la forza redentrice, la forza liberatrice. Se ci accorgiamo di questo, percepiremo poi in noi il desiderio di pregare verso questa forza. E se siamo disposti ad analizzare le nostre preghiere nella coscienza che ciò che poniamo in questa forza, nella forza redentrice, lo dobbiamo anche realizzare passo per passo, ossia adempiere, allora percepiremo anche una certa libertà e da questa libertà crescerà una felicità interiore, una gioia e un modo gioioso di affrontare la giornata. Quindi pregare verso questa forza, in questa forza significa semplicemente pregare. Ci accorgeremo che veniamo attirati in questa forza e la nostra preghiera cambia, diviene più interiore. Perché? Perché questa forza interiore che risplende vicino al nostro cuore fisico ci è accanto e ci aiuta anche in preghiera. E con il tempo riceveremo dei segnali da questa forza interiore che ci trasmette sicurezza, gioia e gratitudine. Ci fa sentire che non siamo soli, che c'è qualcuno accanto a noi. Chi? Lo Spirito del Cristo Dio in noi, lo Spirito onnipresente che ci accompagna ogni attimo in ogni situazione.
0: Nella frenesia della giornata non è sempre così facile giungere nell'interiore, così come ha spiegato Gabriele in modo meraviglioso. Anch'io ho fatto questa esperienza. Riusciamo ad afferrare più velocemente che cosa dobbiamo affrontare nella giornata, quali compiti essa ci porta, e scopriamo anche come affrontare questi compiti con l'aiuto di Dio nel nostro interiore.
2: Ogni giornata porta molte, molte cose, anche cose negative che mettono in movimento i nostri nervi. Tuttavia, noi cristiani delle origini abbiamo imparato che spesso ci aiuta a fare una preghiera spontanea e dire: aiutami Signore, sto cadendo completamente verso l'esteriore, aiutami a giungere nell'interiore da te, dalla tua forza, dal tuo aiuto. Se facciamo questo richiamo spesso durante la giornata, anche solo in pensieri, Dio ci ascolta.
3: E se rivolgiamo spontaneamente una breve preghiera nel nostro interiore, come hai appena descritto, pregando dentro di noi, poi si muove anche qualcosa in noi e può anche essere che sia proprio la coscienza che si smuove e improvvisamente diciamo a noi stessi: ferma, stop, ora sto proprio andando contro ciò che Dio mio Padre mi ha insegnato e sto andando contro i comandamenti di Dio. Oppure tutto d'un tratto penso: no, ora vado proprio contro l'insegnamento che ho ricevuto da Gesù di Nazaret. E forse è anche così che, grazie a questa preghiera interiore, percepisco poi che ora sto incolpando la mia anima. E in fondo che mi sto anche allontanando dalla luce del Cristo. E ne divengo forse cosciente. In fondo è il richiamo della mia anima che dice: liberami. E forse mi fa anche male. E se poi di tutto cuore abbiamo veramente il desiderio profondo di liberarci e di voler prendere davvero la mano del Cristo, se vogliamo veramente ritornare nella casa del Padre, allora poi sale anche un pentimento profondo e mi fa male ciò che ho fatto al mio prossimo. Se lo ho danneggiato, poi vado da lui e mi scuso e gli chiedo perdono e desidero anche riparare. E se questo è avvenuto solo in pensieri, se ho avuto dei pensieri colmi di astio, di odio, allora poi non corro da lui, ma chiedo perdono in pensieri. Tramite questa breve preghiera interiore possiamo divenire coscienti di tutto questo, se per un attimo facciamo silenzio o se d'un tratto rivolgiamo al cielo una breve preghiera.
0: Tu hai ora parlato del comportamento nei confronti degli altri, ma a volte può accadere che diveniamo coscienti di esserci incolpati anche nei confronti della vita degli animali, della vita delle piante o contro la vita della natura. E poi in fondo abbiamo anche il dovere, sì, devo dire il dovere, di chiedere perdono al Creatore, poiché il Creatore stesso è la vita, sono le sue creature contro le quali ci siamo incolpati, e Lui ci perdona se poi non ripetiamo più cose simili o uguali. La nostra anima si purifica e sentiamo che passo per passo possiamo adempiere agli aspetti della legge della vita, per esempio i 10 comandamenti di cui abbiamo già parlato, o l'insegnamento sublime del discorso della montagna. Quindi facciamo l'esperienza che questo è vivibile.
1: Grazie alla profezia di Dio della nostra epoca, donataci tramite Gabriele, abbiamo ottenuto chiarezza sul tema della reincarnazione. Nel libro Causa ed origine di tutte le malattie, una rivelazione del Cristo dell'anno 1986, possiamo leggere quanto segue. Un'anima può continuare ad incarnarsi e a vivere molte volte in veste umana, fino a che, tramite l'autoconoscenza, la realizzazione ed accettando il mio atto di redenzione, percorrerà la via spirituale della purificazione e nobilitazione del proprio basso ego, potenziando la luce redentrice che agisce in lei. Prima o poi, in questa vita terrena o in altre vite, oppure come anima nelle sfere di purificazione, ogni anima ed ogni uomo dovranno purificare l'anima per divenire nuovamente immagini consapevoli dell'Eterno Padre. Fine della citazione.
0: Ciò significa quindi che non dobbiamo per forza rinascere nuovamente come uomini. Non appena l'anima diviene più luminosa e non tende più alla reincarnazione, quindi alla terra, può purificarsi nelle sfere di purificazione, passo per passo, per poter poi percorrere la via di ritorno verso l'eterna patria. Anche qui vediamo di nuovo il grande dono di grazia del Cristo Dio a noi uomini, che siamo anche i Suoi figli. quindi non dobbiamo per forza reincarnarci, a meno che siamo attirati nuovamente dalla materia. Se nella coscienza dell'anima non c'è nient'altro che il desiderio di tornare sulla terra, l'anima tenderà allora alla prossima incarnazione. Tuttavia, se è stato compiuto un certo processo di purificazione, l'anima non percepirà più l'impulso di mettersi in cammino verso la terra, verso la reincarnazione. Infatti può anche purificarsi come anima nelle cosiddette sfere di purificazione e continuare ad evolversi. Tuttavia la via verso le sfere di purificazione può essere anche più difficile e più lunga per l'anima. Per questo molte anime spingono verso l'incarnazione, poiché l'anima nell'aldilà deve sopportare, soffrire, percepire e vivere in immagini, tramite dolori e sofferenze, ciò che come uomo ha provocato ad altri. Ad esempio, come ha trattato il suo prossimo, o come eventualmente lo ha distolto dalla sua via, come l'ha influenzato, costretto o forse addirittura spinto ad azioni, come l'assassinio e l'uccisione.
2: Abbiamo sentito parlare di sfere di purificazione. Che cosa sono le sfere di purificazione?
0: Quando in un tempo infinitamente lontano i figli di Dio si separarono da Dio, essi caddero dai mondi puri, in mondi molto più bassi. E in base a quanto questi esseri spirituali si sono allontanati da Dio, si sono costituiti dei gradi, dei livelli. E questi differenti livelli caduti dai mondi puri vengono chiamati anche sfere di purificazione. Sono quindi i gradi di ritorno che l'anima o l'essere spirituale deve ripercorrere all'indietro verso suo padre. Quindi, grado per grado, si ritorna di nuovo nell'eterna patria da Dio. Si tratta di mondi spirituali.
2: Questi livelli sono livelli energetici. Contengono possenti sistemi solari di sostanza relativamente sottile, parti di pianeti che provengono dall'Eterno Essere.

0: poi il suo luogo di soggiorno fino a che non avrà compiuto un ulteriore processo di purificazione.
1: È stato detto prima che è una grazia che un'anima dalle sfere di purificazione possa avere ancora una vita sulla terra. Da cosa riconosciamo questa grazia? Qui sulla terra riceviamo aiuti e sostegni tramite lo Spirito del Cristo Dio per non sperimentare o soffrire in modo completo per ciò che portiamo in noi come colpa dell'anima. Questi aiuti sono ad esempio impulsi che provengono dalla coscienza, pensieri che ci possono far riconoscere il nostro modo di pensare, parlare ed agire sbagliato e contro la legge. E così non dobbiamo per forza soffrire per tutto ciò che probabilmente sarebbe il nostro destino, ad esempio un infortunio o una malattia. Possiamo sistemare la nostra colpa prima che ci ritorni. In questo modo la nostra colpa nell'anima si può sciogliere e se poi ce ne andiamo da questa vita terrena, probabilmente andremo in sfere di purificazione più elevate e luminose per continuare la nostra via verso il Padre.
2: In fondo, la reincarnazione non si potrebbe definire in altro modo se non come un dono di grazia. Origene, uno dei primi insegnanti del cristianesimo originario dell'antichità, che a suoi tempi diffuse l'insegnamento di Gesù di Nazareth, ne ha parlato in modo dettagliato. Nonostante oggi ne siano rimasti solo dei frammenti, sappiamo che nel III secolo d.C. scrisse che i giudei di Gerusalemme, con i quali Gesù parlò ai suoi tempi, erano a conoscenza della reincarnazione. E Origene, tra tutti i seguaci di Gesù di Nazareth di quei tempi, fu colui che descrisse in modo più chiaro l'insegnamento della reincarnazione nel cristianesimo originario.
1: Origene viene definito spesso come il più famoso cristiano delle origini. Chi era e che cosa ha insegnato in merito alla reincarnazione? Possiamo spiegarlo ancora una volta?
2: Come già accennato, Origene e il suo insegnamento vengono considerati appartenenti al cristianesimo originario. Secondo il suo insegnamento, tutti gli esseri dotati di ragione provengono da Dio e sono eterni. Perché? Perché Dio è eterno. Origene insegnò che le anime esistono già prima di entrare nella carne. Si dice che sono preesistenti, ossia esistono prima di entrare in un corpo. E questo è il presupposto essenziale per la realtà della reincarnazione. Origene insegnò inoltre che tutte le anime tornano a Dio, loro padre.
3: Sì, ma a differenza di questo, le chiese affermano fino ad oggi che l'insegnamento della reincarnazione non era presente nel cristianesimo originario e negano anche che tutte le anime possano ritornare a Dio e appunto smentiscono anche la preesistenza dell'anima. Non è così fino ad oggi?
1: Sì, è così. E ciò che è ancora più sorprendente è che Origene ai suoi tempi era uno studioso di fama mondiale. Inizialmente era addirittura sostenuto dal vescovo di Alessandria, Demetrio, ma non appena la sua popolarità cominciò a crescere, il vescovo Demetrio lo combatté per invidia e offesa vanità.
2: Il caso Origene ha rappresentato, pare, il primo conflitto tra un cristiano delle origini e l'autorità della gerarchia ecclesiastica che allora andava a formarsi. Già a quei tempi la lotta per la verità era una lotta per il potere di un sistema dogmatico che agiva con la violenza più brutale contro tutti coloro che pensavano in altro modo. Nel III secolo d.C. fu proibito persino di leggere gli scritti di Origene. E chi non voleva correre pericolo per la propria vita non poteva opporsi. Quindi già nel III secolo d.C. era il potere della Chiesa che a quei tempi si trovava ancora ai suoi albori, che con la brutalità più accesa voleva trionfare sull'insegnamento di Gesù di Nazareth. E a questo scopo, fin dall'inizio, tutti i mezzi andavano bene, ma proprio tutti, come dimostrò in seguito poi la crudele storia della Chiesa.
1: Sì, ma

0: perché non era permesso leggere i testi di origine? Se questi testi sono falsi, lo si poteva dimostrare, e quindi la Chiesa avrebbe potuto dimostrarlo anche allora. Perché in questi casi si deve sempre sterminare le persone ed estirparne l'insegnamento?
1: Ma è chiaro, se la Chiesa non avesse impedito l'insegnamento della reincarnazione, questa istituzione non sarebbe mai potuta crescere così tanto e non avrebbe potuto legare a sé in modo così forte gli uomini e le anime.
2: Ma ora avrei proprio la domanda: quando e perché è stato condannato Origene? E perché?
1: Questo avvenne solo 300 anni dopo la sua morte. Avvenne nel VI secolo sotto la pressione dell'imperatore Giustiniano di Costantinopoli. Giustiniano stesso dettò l'anatema contro Origene, che bandì come eresia l'insegnamento della preesistenza dell'anima e il ristabilimento di tutto quanto era accaduto.
0: Ma allora si pone una domanda: chi ha messo così sotto pressione l'imperatore Giustiniano per portarlo a dichiarare un tale anatema? Dato che nelle chiese istituzionali esistono ancora oggi gli anatemi, chi è stato dunque?
1: Di solito viene bandito qualcosa quando si deve bollare una presunta eresia. Ma che cos'è in fondo un'eresia?
0: Un teologo di nome Castillon l'ha definita semplicemente così. Definiamo eretici, quindi divulgatori di un insegnamento sbagliato, tutti coloro che non sono d'accordo con il nostro punto di vista. L'insegnamento cattolico pretende fino ad oggi di essere il solo in possesso della verità assoluta. Per questo, dal suo punto di vista, tutto ciò che si allontana da lei è un'eresia.
2: Dal nostro punto di vista, ma cosa vuol dire questo? In fondo si definiscono cristiani. E cosa significa quindi dal nostro punto di vista, secondo la nostra opinione? E non si può di certo misurare e valutare Gesù in base ad un'opinione, ma soltanto in base alla verità, e la verità è sempre in ognuno.
0: In fondo è una missione molto chiara: non dice tutto ciò che non è vero è un'eresia, ma dice tutto ciò che non concorda con la nostra opinione. Si tratta quindi di un'opinione, di un'idea, e la verità andrebbe distinta da essa.
2: Secondo la nostra opinione, secondo il nostro punto di vista, vuol dire che si tratta di un artificio umano e non è altro che un insegnamento sbagliato. Ciò che proviene dall'uomo non può provenire dalla verità. L'uomo è tridimensionale. E che cosa vuole portare l'uomo in se stesso se non proviene da Dio?
1: Per questo il Cristo ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Quindi non l'opinione di una qualche persona, ma il Cristo è la verità.
2: E nessun teologo è la verità, ma solo il Cristo è la verità. Anche Giustiniano, che ha chiamato in vita gli anatemi, è un uomo e non è Gesù il Cristo, non è la via. Pertanto si tratta fin dall'inizio di un insegnamento sbagliato.
0: Ora si potrebbe dire: in fondo chi sa veramente cosa vuole Dio e cosa vuole il Cristo? E qui tutto sommato ci si potrebbe anche riferire alle confessioni. Infatti, a chi si richiamano? Si appellano ai profeti del Vecchio Testamento. Si richiamano in primo piano a Gesù, il Cristo, anche se poi non fanno quello che lui dice. Infatti affermano: Dio invia i suoi messaggeri, i suoi inviati che trasmettono la sua verità agli uomini. E dove sono rimasti negli ultimi 2000 anni? Forse si sono ora infilati nei teologi? Certamente no, è perché Dio non dovrebbe agire nella nostra epoca come ha sempre fatto. Anche nella nostra epoca Dio parla a noi uomini attraverso la sua messaggera. Quindi non bisogna cercare la verità chissà dove, Non bisogna interpretare le parole della Bibbia o altrove. Esistono invece semplicemente le parole di Dio ai suoi figli umani in ogni tempo e anche nella nostra epoca. In esse troviamo la verità e chi non vuole crederci dovrebbe pensare in modo logico e chiedersi perché ai nostri tempi Dio dovrebbe tacere.
2: Sì, e si dice che la Chiesa riconosce i profeti dell'Antico Testamento e approva l'insegnamento di Gesù, il Cristo. Ma la teologia insegna ben altro. E la Chiesa non segue ciò che insegnarono i profeti dell'Antico Testamento e Gesù. E perché? Perché è convinta di saperla meglio ed è proprio questo volerla sapere meglio che ha provocato la caduta.
1: E Gesù, il Cristo, non ha mai maledetto nessuno. È stato forse mai trasmesso da qualche parte che gli abbia o avrebbe mai dannato qualcuno? Tuttavia disse, guai a voi, scribi e farisei. O disse anche, guai a voi, voi guide cieche di persone cieche. Queste sono le parole di Gesù di Nazareth agli scribi e ai farisei.
2: E perché Gesù ha parlato così? E perché le sue parole hanno validità fino ad oggi? Perché le istituzioni ecclesiastiche credono ancora di saperla meglio e che la loro saccenteria provenga dal Cristo.
1: E Gesù, il Cristo, non ha maledetto nemmeno Satana, allorché cercò di indurlo in tentazione, ma gli ha detto «Vattene da me». E che razza di presunzione è maledire 5,5 miliardi di persone su questa terra o accusarle di eresia? Questo non può certamente avere a che fare con Gesù il Cristo.
0: Così alcuni che divengono coscienti di questi nessi forse si arrabbiano un po' per come la verità viene capovolta. Ma bisogna anche dire a proposito che ogni persona ha il libero arbitrio, ognuno può credere a quello che vuole, può cercarsi la religione che più desidera. Tuttavia, solo una cosa è veramente disonesta, e cioè se una religione che tramuta l'insegnamento di Gesù, il Cristo, nel suo opposto, si definisca poi cristiana. E credo che sia più che legittimo segnalarlo chiaramente.
2: Ogni teologo è un uomo, e in ogni teologo c'è anche lo spirito del Cristo Dio. Per questo, nella nostra trasmissione, potremmo rivolgerci anche ai teologi e dire perché la Chiesa si deve comportare in modo così crudele contro i propri simili, e questo continuamente. Perché sempre questo sterminio? Mi appello ai teologi, perché? Perché dannare in eterno? Perché Gesù non ha insegnato cose del genere? Ognuno di noi ha una coscienza. Perché i teologi non esaminano la propria coscienza chiedendosi se insegnano e mettono veramente in pratica ciò che ha insegnato Gesù di Nazareth? Se un solo teologo si sente richiamato e riflette su queste cose, potrebbe darci una risposta, oppure andare nella sua chiesa e dire «Dobbiamo cambiare, dobbiamo anelare alla religione interiore, all'insegnamento di Gesù, il Cristo, e dobbiamo ammettere di fronte ai nostri fedeli di esserci allontanati dall'insegnamento del Nazareno. Questo sarebbe un modo di riconciliarsi anche con le tante, tante anime e con tutti gli uomini che sono stati dannati da loro, che sono stati sterminati o che essi hanno mandato alla dannazione eterna, insegnando fino ad oggi la dannazione. Quanti credenti delle chiese hanno paura della dannazione? Gesù non ha insegnato la dannazione. Voi teologi, aiutate affinché la Chiesa chieda perdono e affinché faccia varco alla misericordia. Proprio nei nostri tempi, la misericordia basta con la superbia. I poveri sono lì davanti a voi. Suddividete le ricchezze della Chiesa e in questo modo vivrete ciò che ha insegnato Gesù.
0: Il cristianesimo originario è esistito in ogni epoca e ci sono state forti opposizioni e persecuzioni dei cristiani delle origini, ma il cristianesimo delle origini non si è mai estinto del tutto e in fondo si può dire oggi il cristianesimo delle origini è risorto, qui ed ora. Il cristianesimo originario che si riallaccia in fondo al vero cristianesimo di Gesù, del Cristo, tra l'altro parti di questo si trovano ancora nella Bibbia, anche se questo viene sempre contestato. E oggi lo Spirito del Cristo Dio insegna di nuovo la reincarnazione attraverso la parola profetica dell'epoca attuale, attraverso Gabriele che l'Eterno definisce la sua profetessa e messaggera.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, nella nostra trasmissione non parliamo di tecniche esoteriche per venire a conoscenza delle incarnazioni precedenti, poiché tali tecniche hanno spesso un non so che di equivoco, sì, anche un certo sapore amaro, se non si è a conoscenza delle circostanze più precise della reincarnazione. Grazie alle rivelazioni divine della nuova epoca, grazie a Gabriele, abbiamo ricevuto indicazioni dettagliate sulla reincarnazione e impressioni molto profonde. Se desiderate informarvi su questo tema, vi consigliamo il libro che porta lo stesso titolo della trasmissione, La reincarnazione, un dono di grazia della vita.
0: In cosa consiste la grande opera e l'aiuto di Gesù, del Cristo? Abbiamo già accennato. Grazie al suo atto di redenzione è stata invertita in modo decisivo la caduta e in questo modo si è impedita la dissoluzione successiva di tutte le forme. Questo è un messaggio essenziale che viene trasmesso attualmente all'umanità attraverso la parola profetica.
2: Il Cristo ha portato la redenzione a tutti gli uomini e a tutte le anime, trasmettendo la scintilla di luce della forza redentrice ad ogni anima e quindi anche ad ogni uomo. È la luce che illumina la via verso la casa del Padre ad ogni anima e ad ogni uomo. La scintilla redentrice è libertà. Ogni uomo e ogni anima hanno la forza e la libertà di fare ritorno a Dio. La forza redentrice è la luce del discorso della montagna che proviene dal cielo. Il discorso della montagna vissuto è la luce e la certezza per ogni uomo che la sua anima si libererà dalla ruota della rinascita. Il discorso della montagna è quindi un fattore decisivo sulla via che l'anima percorre verso la casa del Padre.
0: Sono parole edificanti e colme di speranza che ci portano via dalla dannazione eterna verso Dio nella libertà. Così potremmo anche dire che dal momento del tutto e compiuto di Gesù del Cristo sul Golgota, l'avversario di Dio ha perso la partita. Cristo è il Salvatore anche oggi. Gli esseri spirituali, le forme celesti dell'essere, sono protette grazie all'atto di redenzione di Gesù del Cristo. Per questo egli ha impiegato una parte della sua eredità divina, che da quel momento si trova nella nostra anima come scintilla di luce. Questa scintilla di luce protegge il nostro essere divino, l'anima in noi.
2: E questa scintilla di luce è anche la vita, la forza in ognuno di noi. E ogni uomo può pregare rivolgendosi a questa scintilla di luce che brilla vicino al nostro cuore fisico. Questo significa pregare interiormente.
0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo sentito parlare della preghiera nel nostro interiore e anche Gesù ci insegnò dicendo: chi ascolta le mie parole e li mette in pratica è come un uomo saggio. Quindi chi è saggio segue Gesù il Cristo e adempie le sue preghiere nella sua vita quotidiana.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, su desiderio di molti di voi che hanno telefonato, vogliamo leggere insieme ancora una volta la bellissima poesia attribuita a Hermann Hesse. La troviamo contenuta anche nel libro riferito alla trasmissione Reincarnazione, un dono di grazia della vita. La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, che sono pieni di luce e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza e ovunque zampillano doni dalla fonte, dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dallo spirito sublime. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze. La ferita che mi avrebbe fatto sanguinare. E mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla. Poi quell'ora di decidere era scoccata. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere, risposi poi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo giunti al termine della nostra puntata della serie Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Ci auguriamo di aver potuto rispondere ad alcune delle vostre domande e con piacere facciamo riferimento ancora una volta al libro che si intitola Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Per oggi vogliamo congedarci da voi e vi auguriamo un periodo ricolmo di Dio. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 14ª trasmissione della serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Ciò che Gesù di Nazareth insegnò 2000 anni fa è per noi ancora attuale. Già allora egli spiegava agli uomini e donne che lo seguivano che non abbiamo bisogno di cercare Dio nei templi di pietra, bensì che ogni uomo è il tempio di Dio. Dio, lo Spirito libero, chiamato lo Spirito universale dell'eternità, dimora in noi. Un insegnamento rivoluzionario, come allora anche oggi. Desiderate conoscere gli insegnamenti originari di Gesù di Nazareth, il suo Vangelo della libertà? Per la prima volta nella storia ciò è possibile per ogni persona alla ricerca, poiché il Cristo Dio oggi ci dona nella pienezza rivelazioni divine e in particolar modo anche i grandi insegnamenti cosmici per mezzo della sua messaggera Gabriele, la profetessa dei nostri tempi. Per una comprensione più approfondita di questi insegnamenti cosmici, Gabriele diede spiegazioni complesse nel corso di una serie di trasmissioni. Si tratta di aiuti pratici affinché noi uomini impariamo ad utilizzare e a mettere in pratica gli insegnamenti. Ci aiutano a comprendere e a riconoscere la limitazione della nostra esistenza e che noi nel nostro profondo siamo esseri dell'infinito. Ciò che voi e noi tutti ascoltiamo durante questa trasmissione può essere applicato e sperimentato da chiunque, uomini o donne, giovani o anziani, persone di ogni nazione, di ogni cultura a livello mondiale. Proviamo in famiglia, sul lavoro e anche nel nostro tempo libero. Gli insegnamenti del Cristo Dio e le spiegazioni di Gabriele sono contenuti in un'opera composta da 5 volumi, ora anche come volume unico. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, noi non siamo né attori né professionisti della televisione, bensì leggiamo i testi in modo libero e con convinzione. Ognuno di noi esercita una professione che riprende dopo la trasmissione. Nella trasmissione odierna andiamo avanti a leggere insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio, nel secondo volume di spiegazioni.
2: Il Cristo dice: se mantieni l'ordine del Tempio, vivi nel Tempio, nel Santissimo di Dio in te e sperimenti te stesso. Se hai sperimentato te stesso quale essere, allora conosci il tuo prossimo, poiché conosci l'universo, l'essere. Non hai quindi bisogno di andare a cercare. Hai ricevuto, poiché l'essere dona eternamente. Dona in te, scorre attraverso di te e si manifesta in te e in questo mondo. In merito a questi elevati insegnamenti del Cristo Dio, Gabriele dà le seguenti spiegazioni. Chi conosce se stesso ha, in fondo, superato i propri aspetti umani. Con quello che ha superato, con la forza positiva ottenuta, vede anche il suo prossimo. Con questa forza proveniente da quello che abbiamo superato, vediamo il nostro prossimo nella giusta luce. Abbiamo superato i nostri aspetti umani e il nostro prossimo sta superando cose uguali o simili. Per questo siamo in grado di comprenderlo, abbiamo comprensione per lui. E siccome siamo in grado di capirlo interiormente e abbiamo comprensione per lui, abbiamo anche accesso al nostro prossimo e possiamo aiutarlo nella misura in cui lo desidera.
1: Cari amici, se viviamo nel Tempio dell'interiore, sappiamo anche fino a che punto possiamo aiutare il nostro prossimo, come possiamo parlare con lui e come avvicinarlo. L'interiore conosce ogni cosa e chi vive nel profondo dell'interiore riceve per sé e per il suo prossimo. Perciò, chi conosce se stesso conosce anche il suo prossimo. Chi ha superato se stesso conosce anche i passi per il suo prossimo, come questi può superare i suoi aspetti umani. Non possiamo superare gli aspetti umani per lui, poiché ognuno deve superare da sé i suoi errori con l'aiuto del Cristo. Tuttavia, se noi superiamo la nostra bassa natura, il nostro ego, conosciamo la via che ci libera dagli aspetti umani, dai peccati, poiché l'abbiamo già percorsa.
2: Cristo parla nei suoi insegnamenti cosmici e dice: se riconosci te stesso quale essere e vivi nell'essere, non hai bisogno di guardarti intorno per trovare la verità. L'essere, poiché sai che ciò che sta dietro è lo stesso di quello che sta davanti. Non hai bisogno di guardare a destra o a sinistra, poiché sai che la destra e la sinistra sono identiche al dietro e al davanti. Non hai bisogno di guardare né sopra né sotto. Tu sai che sopra e sotto è la stessa cosa, di davanti e dietro, di destra e sinistra. La vita, il grande nel più piccolo e il più piccolo nel grande, in te, nell'essere. Ricordati e custodisci sempre in te il pensiero: Dio è presente. Dio è tutto, ovunque. Nel più grande c'è il più piccolo. Nel più piccolo, il più grande, Dio.
1: Continuiamo a leggere negli insegnamenti. Cristo dice: se hai trovato te stesso, hai trovato Dio e sei a casa nell'universo. Non hai quindi bisogno di guardarti intorno per trovare l'universo, guardando a destra, a sinistra, sopra, sotto. In te c'è l'universo. In te c'è Dio. In te c'è il tuo prossimo. In te ci sono tutte le forze dei regni della natura. Se hai trovato te stesso, vedi profondamente ogni cosa in te, perché tu stesso sei tutto nel tutto. Ricordati di nuovo e custodisci consapevolmente quanto segue in te. Se mantieni puro il tuo tempio, hai dischiuso tutto in te e hai anche rispetto del tempio del tuo prossimo e profondo rispetto del Santissimo che dimora in te e nel tuo prossimo e in tutte le forme di vita della natura. Tu sei ricco, dato che l'universo è in te. Perciò trovi tutto in te stesso, il più piccolo nel grande e il grande nel più piccolo.
2: Gabriele ci spiega il contenuto delle parole del Cristo e dice: se mantieni puro il tuo tempio, significa per noi: se ci sforziamo ogni giorno di purificare il nostro tempio, dischiuderemo passo dopo passo la legge eterna in noi. Svilupperemo così rispetto per il tempio del nostro prossimo e un profondo rispetto del Santissimo di Dio. Esercitiamoci a farlo nella consapevolezza. Abbiamo rispetto del tempio del nostro prossimo? Lasciamo la libertà al nostro prossimo o lo costringiamo a pensare come noi crediamo che sia giusto? Lo costringiamo ad agire come noi crediamo sia giusto? Chiediamoci continuamente: abbiamo profondo rispetto del Santissimo, di Dio in noi? Ricordiamoci che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo e che Dio, la Sacra Forza, l'Assoluto, dimora in noi. Rendiamocene continuamente conto, in particolare quando stiamo per ricadere nelle nostre vecchie abitudini e nei vecchi schemi di pensieri. Diventiamo consapevoli che in noi dimora Dio il Santissimo. Percepiremo così anche la ricchezza interiore e ci renderemo conto, allo stesso tempo, di quanto siamo ancora poveri se coltiviamo i nostri aspetti umani. L'aspetto umano è il peccato che agisce contro l'anima. A poco ci accorgiamo che tutto è in noi e che poniamo tante domande esteriori come che cosa è, quando e dove, solo quando ci siamo allontanati dall'interiore. Di conseguenza ci troviamo solo nella coscienza umana e vediamo tutto superficialmente, senza afferrare il nucleo, l'aspetto essenziale della situazione. Se utilizziamo parole come quando avviene cosa, quando e dove, solo perché viviamo nella dimensione temporale, questo fa parte della nostra vita di esseri umani. Se per esempio chiediamo l'ora per orientarci, allora è questo il nostro linguaggio, il mezzo per comprenderci, per poterci orientare su questa terra.
1: Cari amici, esercitiamoci a mantenere l'ordine del Tempio. Facciamo l'esperienza di noi stessi. Sviluppiamo rispetto per il nostro prossimo. E allora otterremo la libertà, perché la lasceremo anche al nostro prossimo. Teniamo presente che noi siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in noi. Se sviluppiamo il profondo rispetto per Dio, il Santissimo, percepiremo di essere immagini del nostro Eterno Padre. Portiamo con noi questa consapevolezza nelle prossime giornate terrene e pensiamo spesso che Dio è nostro Padre e noi siamo Suoi figli. Se realizziamo quello che portiamo in noi, la bellezza, la purezza, la finezza, la nobiltà, la bontà, l'amore assoluto, giungeremo più vicino a Dio e al nostro vero essere. Sperimenteremo così cosa significhi ricevere perle dall'origine dell'essere. Saremo poi i pescatori di perle della vita interiore, alla ricerca del tesoro, che troveranno la ricchezza interiore.
2: Christus spricht weiter. Cristo continua a spiegare nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Io, il Cristo, quale Gesù, insegnai questi ed altri dettagli della legge eterna ai miei apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Tuttavia, dovetti in continuazione spiegare loro anche la via verso l'eterno essere, la legge della caduta, la legge di semina e raccolta. La legge della caduta è energia divina trasformata a un livello inferiore, che l'avversario invertì e che voleva impiegare contro Dio. Questa illusione implicava già la svolta nell'evento della caduta. Infatti l'uomo raccoglie gli aspetti umani che semina. Non sono Dio o il suo prossimo a raccoglierli. Ascoltiamo dunque cosa dice Gabriele a proposito. Già quasi 2000 anni fa, Gesù di Nazaret dovette compiere molti sforzi con i suoi apostoli e discepoli perché imparassero a comprendere la legge di semina e raccolta, la legge causale, e l'eterno essere. Nel frattempo sono passati quasi 2000 anni. Ciò nonostante, ancora oggi molte persone hanno difficoltà a riconoscere la legge di semina e raccolta e la legge dell'eterno essere. In questa svolta dall'epoca materialistica all'epoca dello spirito, sempre più persone comprendono cosa significhi vivere nella legge causale, nella legge della caduta, o incamminarsi verso la legge eterna. La legge di semina e raccolta porta continuamente alla caduta del basso ego. La legge eterna porta alla pace interiore, la vicinanza a Dio e l'ascesa per fare ritorno nell'essere. Un ulteriore insegnamento datoci dal Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici dice: in Dio non esiste la curiosità. Chi si guarda intorno per curiosità vede solo il suo infimo sé, se stesso, l'ego, e non vede il proprio vero sé nel profondo. Perciò non conosce nemmeno se stesso. Il curioso è alla ricerca di qualcosa di nuovo per ottenere qualcosa per sé o per utilizzarlo per sé, perché gli mancano i valori interiori. Gabriele spiega in merito quanto segue. Con questa frase di insegnamento ci occupiamo di nuovo temporaneamente della legge causale per comprendere cosa siano gli aspetti umani e maturare poi, per liberarcene ed entrare nella sostanza eterna, ridivenendo il nostro essere cosmico eterno. I valori interiori sono l'ordine divino, la volontà divina, la sapienza divina, la serietà divina, la pazienza, l'amore e la misericordia.

0: l'uomo, se questi continuerà a coltivare i suoi programmi umani. Tra l'anima risvegliata e i programmi umani ci sono spesso dissonanze, ossia discrepanze. L'uomo diviene inquieto e cerca. Egli cerca, come crede, qualcosa di nuovo. In realtà è l'anima che è alla ricerca, che ha nostalgia della luce del Padre e comunica all'uomo: purifica i tuoi aspetti umani e trova Dio in me. Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti e dice: il curioso è la cupidigia, l'avidità. Vede e sente solo se stesso. Il curioso che guarda a destra, a sinistra, davanti, dietro, sopra e sotto con curiosità, è anche il pauroso che vede dappertutto un pericolo per sé. Non riposa in Dio e quindi non vive nemmeno in Dio e si crea così da sé quello di cui ha timore. Vive nel mondo della limitazione e della sostanza raddensata. Gabriele chiarisce per noi queste correlazioni e spiega: l'anima impaurita, povera di luce e smarrita, è anche l'uomo pauroso, legato e spiritualmente cieco. Se l'anima si è risvegliata, non ha più paura. Percepisce la luce e, tuttavia, non può giungere alla luce perché l'uomo fa violenza all'anima e, in un certo senso, la frena. Non permette che si avvicini alla luce.
1: Sind wir bestrebt, uns im Äußeren abzusichern, nach rechts und nach links?
0: Se tendiamo a crearci una sicurezza esteriore, a guardare a destra e a sinistra, davanti e dietro, sopra e sotto, per evitare tutti i pericoli, non riusciremo a sfuggirli. Li troveremo sulla nostra strada. Attiriamo i pericoli di cui abbiamo paura. Quello che temiamo, prima o poi, ci sopraffarrà.
2: Cari amici, che cosa significa questo per la nostra vita? Ascoltiamo le ulteriori spiegazioni di Gabriele. Sappiamo, e in ogni attimo possiamo farne l'esperienza, che quello su cui rivolgiamo il nostro sguardo ci stimola a pensare, e ogni pensiero può divenire il punto di partenza di un complesso programma umano. Se siamo curiosi di vedere questo o quello, cose che forse non dovremmo nemmeno vedere, veniamo stimolati a pensare da aspetti che non appartengono ancora all'energia della giornata. Può diventare perciò molto difficile percorrere la via interiore, perché in questo modo richiamiamo troppo presto peccati di cui prendiamo coscienza tramite i pensieri. Questo potenziale negativo, che forse non possiamo neanche sistemare perché non era ancora previsto per questa giornata e che pertanto non ha neppure portato l'energia per risolverlo e scontarlo, può divenire un'insidia per noi. I peccati, le colpe che abbiamo risvegliato e richiamato al momento sbagliato, si abbattono su di noi e non ci danno più pace. Ci costringono a continuare a pensare. Se continuiamo a pensare le stesse cose e non siamo in grado di dominarle, ci sopraffarranno. In questo modo ci creiamo ulteriori programmi e quanti più programmi umani ci creiamo, tanto più limitati, quindi ristretti.

0: saremo nel nostro modo di sentire, pensare, parlare ed agire.
1: Gabriele
0: continua a spiegare. Per questo motivo dovremmo esaminare la nostra curiosità. Di cosa siamo avidi? Cosa ci manca? Le mancanze si manifestano nei nostri sentimenti e pensieri. Se percepiamo un senso di disagio non ben definito, dovremmo occuparci brevemente di questo sentimento. Affiora e si manifesta nei pensieri. Per noi è più facile afferrare i nostri pensieri che non i nostri sentimenti. Potremo così esaminare a fondo anche la nostra curiosità e la supereremo. Viviamo in modo consapevole. Ogni volta che ci guardiamo intorno, chiediamoci subito: cosa vogliamo vedere? Perché? Cosa richiamiamo? Tutte queste cose vogliono dirci qualcosa. La nostra vita è interessante se ci osserviamo.
2: Cristo parla nei suoi insegnamenti cosmici. Chi teme gli altri ha paura di se stesso, non ha fiducia in se stesso. La realtà per lui è costituita da ciò che è raddensato e che considera allo stesso tempo minaccioso. Nel suo timore sta sempre allerta, si guarda intorno in modo che non gli accada nulla. Guarda davanti, dietro, a destra e a sinistra, in alto e in basso, con curiosità, credendosi al sicuro, perché pensa di avere sotto controllo quello che gli sta intorno. Nella densità, nella materia, il guardarsi intorno, il guardare in alto e in basso, a destra e a sinistra, dietro e davanti, dovrebbe servire unicamente per orientarsi, dato che i vostri occhi fisici sono creati per la materia, per la densità. Chi si attiene a questo rimane nel tempio interiore e rispetta l'ordine del tempio.
3: Gabriele
2: ci permette di comprendere meglio queste parole del Cristo e spiega per noi. Se abbiamo superato la curiosità, se abbiamo sistemato il contenuto e lo scopo della nostra curiosità, giungiamo nel nostro tempio. Giungiamo sempre più in profondità nel nostro interiore, al Santissimo, a Dio che dimora in noi. Ripeto ancora una volta chiaramente: l'uomo, come abitante della terra, ha bisogno anche del senso della vista per orientarsi sulla terra. Il nostro occhio fisico guarda davanti, dietro, a destra e a sinistra. Dobbiamo girarci e guardarci intorno per orientarci. È così perché viviamo nella forma raddensata. Questa non è curiosità. Come esseri umani dobbiamo guardarci intorno, guardare a destra e a sinistra. In fondo, guardiamo sempre solo le pareti delle tre dimensioni. In un certo senso, le mura del nostro ego umano. L'essere puro, invece, l'intelligenza divina, il nostro vero sé, quale sostanza e forza in Dio, contempla tutto dentro di sé. Il nostro essere interiore vede in questo modo tutto ciò che ci accade. Tutto quello che vibra nell'infinito è anche in noi. Gli impulsi provenienti dall'universo arrivano nell'essere puro, nel suo interiore. L'essere puro non deve essere richiamato dall'esterno come l'uomo. Percepisce gli impulsi nel suo interiore. Vede contemporaneamente l'immagine trasmessa da colui che invia l'impulso. Sa, allo stesso tempo, cosa desidera colui che ha inviato l'impulso e riconosce subito il compito e la soluzione. Andiamo avanti a leggere le spiegazioni di Gabriele. Per noi uomini che viviamo nella sostanza raddensata, è quindi necessario guardarci intorno per orientarci e non per curiosità. Se invece riposiamo nel Tempio, nel nostro interiore, riceveremo gli impulsi di cui abbiamo bisogno oggi, per questa giornata. Non avremo così bisogno di guardarci intorno con curiosità. Quello che dobbiamo sapere, lo verremo a sapere. Quello che dovremo vedere, lo vedremo, perché i nostri cinque sensi sono purificati, etici, fini e orientati sulla coscienza perfetta in noi. In questo modo Dio, il Santissimo, il nostro Padre Eterno, può guidare suo Figlio. Il compito dell'anima in veste terrena è di raggiungere questa guida diretta. Sulla via che conduce a questa meta è affiancata da una possente forza, la forza del Cristo Dio. Fino a che Dio, il Padre, la legge assoluta, non è in grado di raggiungerci, di guidarci direttamente e di condurci, il Cristo è colui che ci prepara la via, è il nostro aiutante e redentore. Grazie al suo «è compiuto», egli ci porge la mano ogni momento e ci guida attraverso le rupi, attraverso valli e alture, sui sentieri sassosi, fino a Dio, nostro eterno Padre, fino alla luce, verso l'essere perfetto e puro che noi siamo in realtà.
0: Cristo spiega: il vero saggio è la persona savia che rimane nel Santissimo, dove mantiene il silenzio. Nel Tempio del Silenzio, il vero saggio, la persona savia, riceve le istruzioni dirette di Dio e la salvezza di Dio. Se ti sei esercitato nella legge della vita interiore, percepisci e pensi in modo divino ed esprimi la sua parola che tu sei, il divino. Cari amici, se abbiamo raggiunto questo, siamo diventati coscienza perfetta, intelligenza perfetta, sostanza perfetta nella perfetta vita di Dio. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, questa è la meta di noi tutti, anche se non è così facile da raggiungere. Gli insegnamenti e le spiegazioni che abbiamo ricevuto in questa serie di trasmissioni ci mostrano la via. Facciamo una prova. Nella trasmissione abbiamo sentito che la nostra vita diventa interessante se ci osserviamo. Se lo desiderate, potete seguire questa serie di trasmissioni anche con il libro di riferimento disponibile in ogni libreria. Si tratta del secondo volume dell'opera dal titolo «I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli», con spiegazioni di Gabriele, ora disponibile anche come volume unico. Anche la prossima trasmissione ci aiuterà a comprendere meglio il nostro vero essere. Inizia con l'insegnamento: chi vive come goccia nell'oceano che è Dio, è divenuto la legge di Dio. Chi lo desidera può utilizzare il tempo fino alla prossima trasmissione per applicare gli aiuti e gli esercizi donati oggi, per poi continuare ad imparare insieme a noi. Nel frattempo auguriamo a noi tutti ogni bene e un periodo interessante. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è il bene.
0: Gott liebt sie.
1: Dio vi ama.
0: Weil Gott gut ist.
1: Perché Dio è buono.
0: In unserer Welt wird das wahre Gute.
1: Nel nostro mondo il vero bene viene spesso calpestato perché non è abbastanza spettacolare. Se lo volete, orientatevi al vero bene. Anche se non è spettacolare, ne vale la pena. Presto vi renderete conto di essere liberi e felici, perché il bene, che è Dio, agisce in voi. Alcuni pensieri per la vostra giornata e tanti auguri.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Meditation. Ich meditiere.
1: Meditazione. Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita, per giungere a Lui, l'unico universale. Cerchiamo ora di liberare il nostro interiore da tutti i pensieri che ci occupano. Li allontaniamo da noi. In questo modo ci liberiamo da tutto ciò che ci opprime.

0: Beobachten jetzt unseren Atem.
1: Osserviamo ora il nostro respiro. Ad ogni respiro percepiamo un sollievo nel nostro animo. Diveniamo più silenziosi. Inspiriamo e portiamo il respiro nel ventre e nel bacino. Ora espiriamo di nuovo lentamente attraverso il petto. Mentre respiriamo, ci sciogliamo dai pensieri e dalle difficoltà quotidiane ancora presenti in noi. Ciò che ancora ci opprime, lo rimettiamo alla fiamma interiore, alla fiamma del Cristo, al quarto centro di coscienza che si trova tra le scapole, nelle vicinanze del cuore. Diveniamo più silenziosi. I pensieri e i problemi si allontanano da noi. Ora respiriamo meno profondamente. Il nostro respiro si normalizza. Lasciamo che lo spirito respiri in noi. Ora non osserviamo più il nostro respiro, ma ci rivolgiamo al nostro interiore, al quarto centro di coscienza. Ci immaginiamo una bianca fiamma nel quarto centro di coscienza che è attivo tra le scapole, nelle vicinanze del cuore. Liberi dai pensieri e orientati verso la luce interiore, lasciamo fluire in noi le forze meditative. Io sono tranquillo. Io sono silenzioso.

La forza di Dio pervade la mia anima ed il mio corpo terreno con il suo alito. Silenzio, silenzio infinito mi pervade. Mi trovo nella coscienza del Cristo, nel quarto centro di coscienza, nel centro dell'amore redentore che mi risveglia. Per mezzo della forza del Cristo risveglio il mio albero interiore della vita spirituale. Le mie sensazioni si dirigono verso le radici spirituali della mia anima. Anima, risvegliati alla coscienza del Cristo.

La mia anima riceve la vita dall'eterna fonte, dalla scintilla divina incorruttibile, dal cuore della mia anima, la vita. Eterna scintilla primordiale, tu, vita della mia anima, rafforza le energie nel mio sistema nervoso, nell'albero della vita, in me ed in ogni cellula del mio corpo. La mia anima riceve la luce primordiale. La luce del Cristo illumina ogni cellula del mio corpo. Cristo, tu, luce redentrice in me, intensifica le forze vitali e di salvezza nel mio albero della vita ed in ogni centro di coscienza. Tu, forza della misericordia, rafforzati dentro di me. Correnti d'amore mi compenetrano. Coscienza della pazienza, vivificami. Serietà divina, ammoniscimi. Sapienza divina, illuminami. Volontà divina, purifica la mia anima ed il mio corpo. Ordine divino, liberami da ogni pensiero e volere umano. Attraverso queste sette forze che costituiscono l'albero della vita in me, si irradia la luce del Cristo.

0: und bewusst seiend in Christus.
1: Io sono vivo e cosciente nel Cristo. La luce del Cristo rinforza il mio sistema nervoso. Nei miei nervi si diffondono quiete, profondo silenzio e pace salutare. Il mio sistema nervoso, il piano di risonanza in me, è ora armonioso ed equilibrato.

Cristo risplende attraverso tutti i rami dell'albero della vita. La luce del Cristo illumina tutto il mio corpo. Essa risplende nel bacino e nel ventre. Scorre nel mio

scorre nel fegato. Nella bile. Nei reni. E nella milza.

0: meines Körpers.
1: Energie salutari fluiscono in tutte le parti del mio corpo. La luce del Cristo illumina il mio cuore. Esso batte armoniosamente al ritmo della forza che fluisce in eterno. Il cuore ed i polmoni si rinforzano per mezzo della luce del Cristo. Tutto il mio corpo si armonizza grazie all'amore che fluisce in eterno. Attraverso i rami del mio albero spirituale della vita, la luce illumina la tiroide e le tonsille. La vita risveglia tutti gli organi dentro di me. Le energie della vita scorrono nell'anima e nell'uomo. Il silenzio mi compenetra completamente. Le cellule del mio cervello si purificano. La luce del Cristo mette ordine nei miei sentimenti.

0: der Stille Gottes.
1: Mi sento protetto e rafforzato nel silenzio di Dio, grazie alla sua luce.

L'albero etereo della vita dentro di me si è infiammato col fuoco della giustizia. Le mie cellule si sono risvegliate alla coscienza del Cristo. Tutte queste sfere sono simboli della forza che si dispiega nelle parole «Io sono la vita». Dalla radice, dall'anima, si effonde la sensazione prima. Io sono la vita. Io sono l'amore. Queste sensazioni si effondono dal nucleo incorruttibile dell'anima.

0: im Ich bin.
1: Dall'albero della vita, dentro di me, scorrono le energie nell'io sono. Io sono la misericordia. Io sono l'amore, la pazienza, la serietà, la sapienza, la volontà e l'ordine.
0: Ich bin das Leben in Gott.
1: Io sono la vita in Dio, e Dio è la vita in me. Io sono in eterno, perché Dio è in me. Io sono la luce della sua luce. Io sono il figlio che proviene dalla sua coscienza. Io sono nel Cristo.
0: Und Christus
1: ed il Cristo è in me.

0: Io aspiro alla perfezione in pensieri, parole ed opere.
1: Stille.
0: Silenzio.
1: Unendliche Stille.
0: Silenzio infinito.
1: Durchpulst mich.
0: Pulsa dentro di me.
1: Das Leben.
0: La vita si è risvegliata dentro di me. Io sono la vita in Dio, ed Dio è la vita in me.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore. Quante volte ci succede di tornare nel nostro appartamento, nella nostra casa, dopo lo stress quotidiano e dire: adesso voglio sedermi e pregare. E iniziamo a pregare, ma non ci riusciamo. Perché? Perché in testa ci passano continuamente pensieri della giornata che ci distolgono dalla preghiera. Se poi continuiamo a pregare e ogni tanto passa qualche pensiero della vita quotidiana, ci accorgiamo di non pregare veramente. Ci sentiamo deboli. Ci accorgiamo che queste preghiere non hanno contenuto. Indipendentemente dall'oggetto per cui abbiamo pregato, sentiamo nel cuore che la preghiera non raggiunge il suo fine. Restiamo irrequieti, come lo eravamo quando ci siamo seduti. Perché? Perché gli avvenimenti della giornata ci tengono ancora prigionieri. Tutti noi, prima o poi, impariamo che se ci mettiamo a pregare con lo stress della giornata, abbiamo molta difficoltà a entrare in preghiera, perché la forza della preghiera, l'aiuto che proviene dalla preghiera, viene dall'interiore, viene dalla fonte primordiale della nostra anima, dall'essere, dove sono le dimore degli esseri puri divini, che noi siamo nello spirito dell'amore, nel regno di Dio. Se impariamo ad esprimere per noi stessi una meditazione, ossia rivolgiamo i nostri pensieri meditativi dentro di noi, fino a che i pensieri della giornata si allontanano e ci accorgiamo che diveniamo più tranquilli. Notiamo che diveniamo più tranquilli anche dal nostro respiro, che diventa più profondo, che ci trasmette la calma per pregare dall'interiore. E così ci accorgiamo molto presto che non preghiamo più con la testa, ma che in noi c'è una forza, la forza del Cristo Dio, che ci aiuta a pregare dal profondo della nostra anima. Se volete, iniziamo insieme una cosiddetta meditazione per noi stessi. Formulo questa meditazione nella prima persona ed ognuno può rivolgere questi pensieri in se stesso.

0: e farli scorrere nel proprio corpo se lo desidera. Cercate di far scorrere i pensieri nel vostro corpo. Non tratteneteli nella testa, ma fateli fluire nel corpo. È possibile poi, se prendiamo coscienza di non essere solo esseri umani, ma che in noi c'è una possente forza che ricolma i nostri pensieri, anche i pensieri meditativi. Chi lo desidera può assumere la posizione meditativa. Ci sediamo in modo eretto. Entrambi i piedi appoggiano sul pavimento. Se volete, appoggiate il dorso delle vostre mani sulle cosce. E chi vuole può chiudere gli occhi.
1: Ewiger Geist,
0: eterno Spirito,
1: der du das Licht in mir bist,
0: tu che sei la luce in me.
1: Ich komme zu dir,
0: io vengo a te,
1: als dein Sohn,
0: quale tuo figlio. Tua figlia. Mi immergo con tutti i miei sentimenti e le mie sensazioni nella forza dell'amore in me. Io ti chiamo.
1: Dich, den Geist,
0: Spirito del mio eterno Padre.
1: Ich rufe zu dir.
0: Io ti chiamo.
1: Und bitte dich,
0: e ti prego,
1: gib mir Kraft,
0: dammi la forza,
1: mach mich stark,
0: rinforzami,
1: und fülle mich,
0: e ricolmami,
1: mit deiner Liebe,
0: del tuo amore. Tu sei la pace in me. Tu sei l'armonia che inonda la mia anima. Che dona calma al mio corpo. Tu, spirito della pace in me, sei l'alito nel mio respiro. Tu, spirito della sapienza universale e dell'amore, scorri attraverso il mio sistema nervoso. Tu rilassi i miei muscoli. Tu tu vitalizzi le cellule sane.

0: hüllst mich ein.
1: Du mi circondi.
0: Und längst dein
1: e con la tua sacra luce avvolgi tutto il mio corpo. La tua luce scorre in me. La tua luce mi inonda. La tua forza è la calma in me. La tua luce scorre nel mio respiro. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Tutti i pensieri della giornata sono al di fuori dell'involucro di luce. Nessun pensiero di stress mi tocca. Io sento la tua pace. Io sento la tua pace. La tua pace è armonia. Io sono in armonia. La calma mi inonda completamente. È lo spirito dell'armonia. Io sento. Di essere vicino. Alla forza cosmica ed eterna. Tu, possente spirito del Padre mio, io sono luce che proviene dalla tua luce, che mi circonda. Io prego tranquillo, riposando in me. Tu ricolmi i miei pensieri di preghiera. La luce è la mia protezione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni delle anime. Ognuno di noi lascia scorrere la preghiera. Preghiamo dal profondo della nostra anima. Vi prego, esercitatevi, fate scorrere la vostra preghiera per le anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Sono i nostri fratelli e sorelle che hanno lasciato il corpo. In ognuno di noi scorre la preghiera.

0: Ich lese aus dem Büchlein
1: dal libretto intitolato Fiducia, leggo una saggezza di vita che è sempre valida.
0: Jesus, der Christus,
1: Gesù, il Cristo, ci ha posti in un certo senso davanti a una decisione di importanza fondamentale, per me o contro di me. Il Cristo è la vita. Egli è la vita in ognuno di noi. Egli è la vita di ogni giorno, di ogni attimo. Per questo ogni attimo ci decidiamo per la vita o contro la vita. Ciò vuol dire, tra l'altro, che possiamo guardare indietro nel passato oppure in avanti per raggiungere una vita più elevata. Questa è la citazione dal libro.

0: Lebensgewinn.
1: Raggiungiamo un beneficio per la nostra vita tramite la fiducia. Cari amici, perché tante volte siamo pessimisti? In particolare per quanto riguarda il credere a una potenza più elevata. Spesso noi uomini guardiamo indietro. Non riusciamo a perdonare una o l'altra persona e ci tormentiamo con pensieri su come gli altri si sono comportati male o addirittura in modo miserabile nei nostri confronti. Oppure ripensiamo alle belle giornate serene che abbiamo trascorso insieme a persone con le quali andavamo d'accordo. Nel passato ci sono tante situazioni che ci legano ora nel presente, che ci tengono in un certo senso prigionieri. E come sarà il nostro futuro? Diciamo, chi lo può sapere? Tuttavia, il nostro passato può essere il nostro futuro, eventualmente in una forma diversa, ma in situazioni simili. Ora qualcuno potrebbe replicare: vi prego, non voglio vivere le stesse cose che ho sperimentato in passato, a meno che non siano belle e piacevoli. Di tutto il resto ne ho abbastanza. Altri invece reagiscono in modo positivo e dicono: sì, in futuro potrei affermare il bene nell'uomo e al momento giusto. Perché no? Non prendiamo tutte queste cose troppo alla leggera. Noi stessi abbiamo la possibilità di decidere come sarà il nostro futuro. Gesù di Nazaret ci insegnò: per me o contro di me. Quindi per il Cristo o contro il Cristo. Ma la sola fede in Lui non porta a nulla. Il futuro non dipende nemmeno dalle nostre preghiere, da quanto sono lunghe, o da quante volte preghiamo, o da una fede passiva nel Dio Creatore, che è appunto colui che crea la vita. Il nostro futuro personale dipende solamente da come pensiamo, parliamo e agiamo noi nella vita quotidiana. Possiamo orientarci sullo Spirito del Cristo Dio, riflettendo sulla sua regola di vita d'oro che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te. O detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Qualcuno riesce a comprendere meglio queste ultime parole. Potremmo quindi chiederci: che cos'è che non voglio io? Voglio che il mio prossimo pensi o parli in modo negativo di me? E come ci comportiamo noi? Il mea culpa dovrebbe essere rivolto verso noi stessi, sempre con lo scopo di chiederci: come mi posso comportare in modo positivo affinché il mio futuro diventi positivo, lo spirito dell'infinito, che in Occidente chiamiamo Dio, è sempre presente. Si trova nel profondo di ogni singola anima e quindi anche in noi. Fatevi coraggio, abbiate fiducia, poiché la fiducia porta speranza. La speranza porta un beneficio positivo per la vita e questo beneficio positivo apporta libertà. La libertà infonde a sua volta coraggio di pensare in modo fiducioso e di parlare e agire in modo positivo, come ci ha insegnato Gesù di Nazareth.

0: Wer die goldene Lebensregel des Jesus von Nazareth
1: chi applica giorno per giorno la regola d'oro di Gesù di Nazareth infonde in tal modo fiducia e speranza negli altri e trasmette loro anche un beneficio per la vita con il suo modo di vivere. È questo che intendeva Gesù, il Cristo, con le parole per me o contro di me, per la vita o contro la vita. Cari amici, permettetemi di augurarvi tante giornate piene di forza e la fiducia che lo Spirito libero è con voi, con tutti noi, in questa consapevolezza vi auguro ogni bene.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore. Egli è la vera vita. Alcune parole di vita che, se lo volete, potrebbero accompagnarvi nel corso della giornata.

0: vita. Fin dal momento della nostra nascita, parliamo della nostra vita, che crediamo termini con la morte. Tuttavia, la vera vita non conosce né nascita né morte. Cos'è ciò che l'uomo definisce vita? Noi stessi decidiamo in merito alla nostra esistenza terrena, che l'essere umano definisce vita. Vi auguro molta, molta forza per la vera vita. Una giornata benedetta e appagata.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Per questa nuova giornata desidero darvi alcuni sostegni di coscienza che vi accompagnano lungo il vostro cammino e allinearli uno accanto all'altro come le perle di una collana, in modo che, se lo desiderate, potete portare con voi una o l'altra perla nella vostra giornata.
0: Ich beginne mit den Perlen.
1: Comincio con le perle. Non lasciate passare nemmeno una giornata senza avere pensieri profondi, senza compiere un'azione veramente altruistica e buona, senza fare esercizi personali per trovare la perla di tutte le perle, Dio in noi.

0: aufrichtige und ehrliche Gespräche.
1: Tenere dei colloqui onesti e sinceri mette le ali alla giornata. Dovremmo impegnarci a immettere in ogni giornata pensieri sani e pieni di forza nel nostro interiore, a inviarli nell'universo e anche ai nostri simili. Nella giornata odierna non dovremmo riflettere su ciò che è avvenuto ieri o l'altro ieri e nemmeno su ciò che potrebbe o dovrebbe avvenire in futuro. La giornata odierna ci porta a ciò che è stato ieri e l'altro ieri e la forza per ciò che possiamo sistemare oggi. Per questo dovremmo vivere nella giornata, poiché la giornata vuole essere nostro amico. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita, non dovremmo fissarci troppo sulle difficoltà, ma riconoscere che le difficoltà si presentano nella nostra vita per essere superate. Chi impara dalle proprie difficoltà comincia a vivere. Non sono le preoccupazioni che ci fanno vivere, bensì l'affermare la vita in Cristo.
0: Gott hat keine Sorgen.
1: Dio non ha preoccupazioni e non conosce nemmeno le preoccupazioni. Se l'uomo si preoccupa molto, allora la sua fede in Dio è ancora debole ed egli è ancora umano. Se oggi terrete un colloquio, fate divenire vivo Dio nella parola. Dalle parole del vostro prossimo sentirete così la risposta, che è a sua volta Dio. La nostra parola sarà la parola della verità. Soltanto quando lo Spirito, la verità, potrà fluire attraverso l'anima e l'uomo e attraverso la parola dell'uomo. L'uomo continua a parlare e tante volte non sa nemmeno lui stesso ciò che dice, poiché la parte più profonda della parola gli resta celata. Infatti, chi continua soltanto a parlare, parlare e parlare, non ascolta. Parliamo della vita che noi viviamo. Tuttavia, viviamo veramente se pensiamo soltanto a noi stessi? Nessun uomo che pensa solo a se stesso vive veramente. La giornata ci è data per imparare. Impariamo a gioire del bene, donando gioia di cuore e affermando più il positivo piuttosto che rimuginare sul negativo. E così la giornata sarà una giornata di luce. Ci illuminerà e ci aiuterà a vedere in modo giusto, a parlare in modo giusto e a percepire il divino da ogni cosa.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, se verso mezzogiorno rivedete la vostra mattinata, potreste chiedervi se avete potuto portare con voi uno o l'altro sostegno di coscienza nella vostra giornata e se avete potuto orientare in modo positivo la vostra mattinata con questo sostegno di coscienza.
0: Ist Ihnen dies gelungen?
1: Se siete riusciti a farlo, vi sentirete tranquilli ed equilibrati e potrete anche pranzare con calma e iniziare il pomeriggio pieni di forza ed equilibrati.

0: Se lo desiderate, potete portare con voi anche nel pomeriggio uno o l'altro sostegno di coscienza. Sicuramente questa sera troverete alcuni minuti di tempo per riflettere su questi aiuti per la vita. È sempre bene riflettere sul nostro cammino verso Dio, in particolare alla sera, per trarre conclusioni sul nostro comportamento. Chi percorre la via che conduce a Dio o desidera percorrerla deve passare dal sapere spirituale alla conoscenza di se stesso, poiché da questo si sviluppa la sapienza.
1: Blicken Sie also am Abend.
0: Quindi, se alla sera, dopo aver finito il lavoro, rivedete la vostra giornata, potreste chiedervi di nuovo se, con l'aiuto dei sostegni di coscienza, siete riusciti a trascorrere anche un pomeriggio positivo.
1: Ihre Gefühlsebene gibt Ihnen Antwort.
0: I vostri sentimenti vi danno la risposta. Se in voi ci sono ancora cose che vibrano, desiderano sicuramente essere sistemate. Se sistemiamo con il Cristo ciò che ci rende inquieti nell'interiore, potremmo trascorrere anche una serata tranquilla ed equilibrata. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, persone che seguono il Nazareno vi augurano una giornata benedetta e che porta buoni frutti. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo anche domani mattina.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è la legge dell'amore, che è la libertà. Se volete, prendete con voi i seguenti pensieri per la vostra giornata. La felicità e la libertà si sviluppano attraverso pensieri costantemente rivolti a Dio, a ciò che è la sua volontà. Chi si comporta così guadagna terreno, perché diviene cosciente degli aspetti della legge dell'universo, che poi mette in pratica passo per passo. Posso augurarvi una giornata felice e di cuore.
0: Gabriele.

0: Vi begrüßen Sie zu unserer Sendung.
1: Benvenuti a questa trasmissione dal titolo Il cambiamento climatico dal punto di vista spirituale, la somma di tantissimi crimini. Un cordiale saluto in Dio a tutti, care ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici in tutto il mondo, cari fratelli e sorelle nel suo spirito. Questa trasmissione è da considerare sulla base del seguente preambolo. L'insegnamento di Gesù di Nazaret, del Cristo Dio, dice: esiste un unico Santo Padre, che è il Padre nei cieli, il Dio Padre e Madre di tutti gli esseri e di tutti gli uomini. Cari amici, alcuni cristiani delle origini nello spirito del Nazareno hanno fatto alcune riflessioni anche in merito al cambiamento climatico e le hanno messe per iscritto. Ci siamo resi conto di quanto segue. Per troppo tempo le chiese istituzionali hanno abusato del nome di Gesù di Nazaret e falsificato i suoi insegnamenti di pace e dell'amore per Dio e per il prossimo, come viene dimostrato dalla storia della Chiesa. L'Eterno Unico Universale, il Dio Creatore, lo Spirito Libero dell'Infinito, il Dio di tutti i veri profeti, dona la sua parola eterna in uno e nell'altro luogo, dove vuole Lui, e non nelle istituzioni che hanno lottato da 4.000 anni contro di Lui e contro la sua parola. Da 4.000 anni Dio, l'Eterno, parla agli uomini tramite la parola profetica, anche nella nostra epoca, affinché possano liberarsi dalla ruota della reincarnazione, prima che questa vecchia generazione umana, segnata dal peccato, soccomba nel collasso climatico, soggiacendo alle cause delle sue colpe. Ora sta quindi per concludersi un ciclo di 4.000 anni di profezia divina, sotto il vessillo dell'amore per Dio e per il prossimo, proveniente dal santuario di Dio, da Abramo a Gabriele, prima che questo mondo giunga alla fine. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Chi non lo vuole accettare, non lo accetti. È la parola eterna di Dio tramite i suoi profeti. L'Io sono colui che sono. L'Io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Io sono il Dio di tutti i veri profeti e profetesse. Cosa ha fatto l'umanità? Cosa hanno fatto le religioni della sua parola eterna, rivelata tramite i suoi profeti e le sue profetesse? Il collasso climatico dà la risposta.
2: L'umanità, sotto la spada del potere clericale delle religioni istituzionali, non ha riconosciuto e non ha utilizzato l'opportunità veramente unica. Al contrario, ha lottato contro la parola di Dio data per questa e per le generazioni future, in un primo tempo con la diffamazione, la persecuzione, la calunnia, poi facendo passare sotto silenzio l'evento spirituale e cosmico unico, prima che questo mondo con i suoi fanfaroni e i suoi pezzi grossi soccomba alle sue cause nel collasso climatico, inclusi i cosiddetti potenti terreni nella Chiesa e nello Stato. Tramite la legge di causa ed effetto, inizialmente il cambiamento climatico brandirà per molto tempo il suo scettro per le generazioni future. E per la Terra questo significa che verrà liberata dalla generazione umana segnata dal peccato, prima che dopo lunghi periodi di espiazione delle colpe incommensurabili di questa generazione umana divenga realtà il regno della pace di Gesù, il Cristo, che è stato annunciato su una terra, come già detto, purificata, con persone pacifiche che sono giunte a Dio dentro di sé, secondo le parole del Cristo Dio nel discorso della montagna: beati i miti, poiché possiederanno la terra. A causa del cambiamento climatico e delle sue conseguenze, alcuni si renderanno conto della fugacità di questa esistenza terrena, poiché per ogni essere umano arriva prima o poi l'ultima ora, dato che anche il corpo umano ha il suo tempo, come tutto su questa terra. Rendersene conto porta a porsi alcune domande. Per esempio, per il corpo fisico esiste solo il tempo suddetto e non esiste alcuna evoluzione, quindi alcuno sviluppo? Per la Terra e per tutto quello che esiste sulla Terra, nel sottosuolo e sopra la Terra, c'è solo la degenerazione, tenendo presente che anche questa ha un tempo previsto. Cosa significa per noi uomini decadimento o deteriorarsi o addirittura decomposizione? Esiste una cosiddetta data di scadenza? Perché non esiste alcuna indicazione che dica di durata? Cosa vuol dire decomposizione? Cosa vuol dire distruzione? Cosa vuol dire dissoluzione? Cosa avviene con il DNA degli uomini? Sì. E cosa vuol dire, in fondo, DNA? Domande su domande. Chi è in grado di dare una risposta? La scienza? O il presunto rappresentante di Dio? O un rappresentante di Stato? Chi? La risposta indicherebbe in modo così lapidario una parola che è Dio. Ma si presentano ulteriori domande. Come si chiama il Dio che molte persone hanno scelto per sé? Poiché c'è una grande scelta ed è risaputo che esistono molte divinità. Dal momento che esistono molte divinità che l'uomo, come crede, sceglie da sé, immaginiamoci un grande setaccio con maglie grandi e più piccole. Nel setaccio ci sono le numerose divinità con i loro insegnamenti corrispondenti. Il setaccio viene scrollato per vedere chi sia il più grande di tutti. Ed ecco quindi che gli insegnamenti del vero Dio eterno, che ci sono stati rivelati da Gesù di Nazareth e dai profeti e dalle profetesse di Dio, l'amore per Dio e per il prossimo, sono già stati rifiutati da molto tempo e tolti dal setaccio. Da coloro che si trovano ancora nel setaccio. Molti dei e divinità si trovano quindi ancora nel setaccio. Chi sono? Come si chiamano? Cosa insegnano? Quali mete hanno? Diventa interessante.
3: Cosa rimane nel setaccio dal quale fuoriescono ancora le divinità? Anche se restassero alcune delle numerose divinità, non si deve dimenticare il decadimento e il disfacimento nel corso dei tempi, poiché la caduta volge alla fine, anche se coloro che rimangono fino al momento attuale sono convinti, pieni di presunzione, di avere il diritto di decidere sugli altri, tramite l'ibris autoproclamata del presunto potere clericale e con la spada clericale minacciosa, alla quale, secondo il dogma della Chiesa, deve sottomettersi anche lo Stato. Ognuno può leggerlo personalmente nella raccolta di precetti cattolici di Denzinger e Hünemann, al numero di margine 873. Sotto questa spada clericale si è ucciso e assassinato, sono state fomentate guerre, si è sterminato ed estirpato in modo cruento quello che non era adeguato alle idee del potere clericale. Si sono sfruttati finanziariamente altri stati, si è diffamato, falsificato, manipolato e ingannato. Si è perpetrata violenza contro gli uomini, contro la natura e gli animali. Si è disprezzata la vita. Si è abusato di donne, ragazze e bambini, oltraggiandoli. E tutto questo centinaia e migliaia di volte. E sono stati commessi tanti, tanti altri crimini inconcepibili. Sì, il potere clericale e la spada clericale hanno dimostrato con forza al mondo cosa sono capaci di fare. Rimane la domanda: chi rimane nel setaccio dal quale fuoriescono ancora le divinità? Qual è la risposta? L'umanità in tutti i popoli di questa terra ha già scelto il suo Dio? E quale dei numerosi dei? Oppure sono soltanto pretenziosi dei minori, semidei o addirittura idoli dell'idolatria? Se si esamina attentamente quello che il setaccio ancora contiene, si trovano, anche se si stenta a crederlo, imperatori, re, alcuni che provengono dall'alta nobiltà, magnati dell'economia, banchieri della cosiddetta finanza, speculatori di borsa e, guarda un po', anche molti che fanno parte dell'apparato statale, molti che vogliono ancora arrampicarsi sulla scala della carriera a tutti i costi. Tutti coloro che si sono accontentati con i presunti dei per eseguire quello che essi hanno preteso e continuano ancora a pretendere fino ad oggi, anche se questo culto idolatrico, con tutto il seguito, dà l'impressione di essere un'ibris chimerica, programmata per la distruzione di ogni forma di vita, come dimostra il cambiamento climatico. Si presenta un'altra domanda. Quali sono le numerose cause poste dallo Stato e dalle Chiese che non sono ancora state espiate e alle quali non è ancora stato posto rimedio, che non possono quindi essere cadute in prescrizione perché non sono state espiate? Non si tratta forse di diffamazione, calunnia, persecuzione, emarginazione, omicidio o genocidio, furti, inganni, rapine, saccheggi, guerra, sterminio di intere tribù e popoli, omicidio di milioni di persone lasciate morire di fame, violenza commessa su donne, abuso di bambini e uccisione di bambini che arrivano fino al cannibalismo, come descrive un crociato durante la prima crociata della Chiesa di Roma per conquistare Gerusalemme. I nostri facevano bollire i pagani adulti nelle marmitte, infilavano i bambini negli spiedi e li divoravano dopo averli arrostiti. E tutto questo soltanto affinché i soldati fanatici, ma allo stremo, non morissero, ma potessero continuare a uccidere su incarico del Papa. Oggi ci si chiede: chi ha conquistato chi? Gerusalemme c'è, ma chi ha dato il comando per le crociate? Chi è stato canonizzato come santo per questo? Chi e da chi? Agli uomini non resta che indovinare quali delle diverse divinità oscure rimarrà nel setaccio per l'umanità. Dove diviene visibile il disfacimento, si manifestano anche molte cose. Ciò che non è stato espiato spinge per divenire visibile.
1: Il progresso nel nostro mondo ha già sviluppato ulteriori possibilità per scoprire cosa porterà ancora il disfacimento. Oggigiorno si possono comunque riconoscere diverse cose dal DNA, in particolare quando si vuole operare con l'aiuto delle forbici genetiche per intervenire in processi cosmici e karmici che non si comprendono nemmeno lontanamente, nonostante il titolo di dottore e professore. Se già le analisi del DNA stanno diventando socialmente accettabili, si presenta la domanda: chi ha l'intelligenza per poter decifrare, vale a dire scoprire a fondo, il degrado, il disfacimento, la distruzione, pari alla dissoluzione, e anche la colpa non espiata di divinità privilegiate ed effimere con l'ibris di una condizione di santo tramite un'analisi del DNA corrispondente per poter fornire la prova delle loro azioni o misfatti fino ai crimini più infami? Come si chiamano i criminali che per secoli, sotto la protezione del potere religioso della spada clericale, ignorando ogni principio morale e etico, hanno perpetrato la violenza più brutale su persone, per esempio atti di violenza che sono andati oltre ogni limite della brutalità più infima. Senza alcuno scrupolo hanno torturato e mutilato esseri umani nel modo più crudele. Fecero tormentare e giustiziare persone da criminali violenti, appositamente addestrati e selezionati, che si inventarono ogni metodo possibile per torturare, per far soffrire e infliggere le sofferenze più terribili, e che non smisero di applicare questi metodi disumani da loro inventati finché la persona giustiziata in questo modo orribile esalava l'ultimo respiro, che finalmente la redimeva, oppure finché la vittima non impazziva a causa di tutte le torture della violenza e dei dolori? E tutto questo è avvenuto in continuazione, per secoli, sotto la guida e con la benedizione di un'istituzione che si definisce cristiana, con a capo un presunto rappresentante santo e infallibile che annuncia fino ad oggi in tutto il mondo. Pertanto dichiariamo, diciamo e definiamo essere necessario per la salvezza di ogni creatura umana il sottostare al Pontefice Romano. Chiunque lo desideri può leggerlo personalmente nel compendio cattolico di professione della fede e precetti ecclesiastici di Neuner e Roos a pagina 267. In ogni modo si presenta la domanda: rappresentante di chi? Di chi può essere il rappresentante se si considerano le azioni, ossia i frutti? Le istituzioni macchiate di questi crimini esistono fino ad oggi e i capi di Stato si inchinano ancora davanti al rappresentante di un Dio in nome del quale sono stati compiuti crimini mostruosi. Infatti, fino ad oggi ha validità il regolamento delle due spade e il potere clericale non ammette alcuna contraddizione. Se qualcuno affermasse che queste due spade sarebbero cristiane e che sarebbe punibile affermare il falso, bene, non ci sarebbe bisogno di portarlo davanti a nessun giudice per la condanna, perché le prigioni di Stato sarebbero strapiene di persone che fanno parte della massa conformata.
2: Cos'è verità? A chi serve la menzogna? Forse anche il DNA potrebbe dare qualche informazione, anche in merito a chi sia rappresentato dal rappresentante. Non può veramente essere il Dio creatore eterno, unico, universale, il Dio dell'amore per Dio e per il prossimo che ci è stato insegnato da Gesù di Nazareth e dai profeti e dalle profetesse di Dio. Il Padre dell'amore, Dio, l'Eterno, lo Spirito universale non ha bisogno di alcun rappresentante, in quanto egli è rappresentato da se stesso ed è quindi presente in ogni anima, in ogni essere umano che ha un'anima, in tutta la sua creazione, in ogni atomo. Egli è la forza eterna che tiene tutto nelle sue mani. Quanto è misero invece il suo presunto rappresentante. Chi dovrebbe quindi rappresentare questo rappresentante? Non lo dimostrano forse i frutti della storia della Chiesa? Nella storia criminale del cattolicesimo e nella sua appendice luterana si aprono gli abissi più inimmaginabili e abominevoli. Si possono leggere. È storia della Chiesa. Si tratta di storia scientificamente dimostrata, ma è necessario volersi svegliare per liberarsi dal contenuto infame annebbiato dalla foschia dell'incenso. Alcuni scienziati potrebbero trovare in questo senso una possibilità per ricercare altri aspetti del DNA, per esempio per scoprire chi, tra i cosiddetti santi canonizzati dalla Chiesa, siano stati gli attori principali che suggerirono e fecero eseguire crimini inconcepibili nei confronti dell'umanità, contro ogni principio umano, che per secoli furono responsabili per inganni, per centinaia di migliaia di rapine, omicidi, genocidi, torture, abusi sessuali e per molti altri crimini, tra cui i crimini di violenza più perversi commessi su bambini, che non si ha neanche il coraggio di descrivere. Con le nuove tecniche di analisi del DNA è certamente possibile scoprire di più che non limitarsi a esaminare i resti di parti di animali preistorici e il contenuto del loro stomaco e del loro intestino, cosa che sembra essere particolarmente importante per il popolo e viene onorata con premi in denaro e onorificenze corrispondenti. In contrapposizione, sarebbe più interessante studiare i resti mortali, che nel linguaggio popolare sono chiamati semplicemente ossa, dei presunti santi e i misteri contenuti nel loro DNA. per scoprire chi in passato, quindi molte generazioni fa, abbia ordinato di compiere, abbia commesso o fatto organizzare crimini così abominevoli. Tutto è energia, come ci insegna la scienza, e nessuna energia va perduta. Di conseguenza, tutto dovrebbe essere memorizzato da qualche parte, anche nel DNA. E forse, nell'impronta genetica della loro condizione psichica, si potrebbero dimostrare scientificamente addirittura le cause per le dimensioni in parte mostruose dei loro crimini descritti e comprovati dalla storia. Forse, tramite il DNA, si potrebbe decifrare addirittura la legge di causa ed effetto, di semina e raccolta, di occhio per occhio e dente per dente, di cui ci parlò Gesù di Nazaret.
3: Forse il DNA potrebbe addirittura svelare in modo esatto se e quali eminenze ecclesiastiche abbiano istigato a compiere quali mostruose infinità, e questo da un santo della Chiesa all'altro. Si potrebbe per esempio scoprire quali dei presunti santi, al contrario della parola di Dio data tramite i suoi profeti, hanno esortato a continuare a oltraggiare la terra intera e a distruggerla con uno smisurato sfruttamento eccessivo, a macellare e a mangiare le creature di Dio, gli animali. Chi ha quindi imposto ai popoli il cannibalismo, che consiste nel cibarsi di animali, con la minaccia di torture, di assassinio?

0: che consiste nel mangiare gli animali? Chi tace questa realtà e perché? Chi furono e quali sono i nomi dei mostri del millennio, le bestie delle religioni, che non solo si sono caricati della colpa per la sofferenza e la macellazione di miliardi e miliardi di animali, ma fino a oggi hanno anche condotto intere generazioni e presunte civiltà, interi popoli e continenti su una strada errata fatale, con gli effetti distruttivi per la Terra e di estinzione dell'uomo sotto la frase fatta apocalittica di collasso climatico? Quali sono i nomi dei santi delle chiese e della loro religione che maledirono tantissime persone perché erano fedeli amici di Dio, che seguirono la parola della creazione di Dio ed erano quindi vegetariani, come fu comandato all'inizio e secondo l'indicazione valida contenuta anche nelle scritture delle religioni sacerdotali? Sì, quali sono i nomi dei santi delle chiese che non si limitarono a maledire, ma condannarono i loro simili fedeli a Dio come eretici, inviandoli sul rogo dai loro aiutanti statali che si assunsero volentieri questo servizio con una genuflessione, sperando di ricevere in cambio l'indulgenza per la punizione dei loro peccati altrettanto abominevoli? Il DNA di alcuni santi della Chiesa potrebbe fornire delle informazioni in merito e anche quello di alcuni rappresentanti di Stato dipendenti da criminali del millennio considerati santi. In moltissimi casi i dogmi e i precetti di fede della Chiesa cattolica portarono ai veri seguaci di Gesù di Nazaret e del suo insegnamento dell'amore per Dio e per il prossimo, come già detto, torture crudeli, carcere, il rogo e una morte orrenda. Le fantasie oscure di sacerdoti cattolici fanatici, che in seguito mutarono trasformandosi in presunti santi, divennero fatali per centinaia di migliaia di cristiani delle origini seguaci di Gesù di Nazaret.
1: Facciamo due esempi tra i tanti. Prendiamo per esempio in esame il santo e maestro della Chiesa Tommaso d'Aquino, che insegnò, tra l'altro, affinché i santi possano compiacersi meglio della beatitudine e ringraziare Dio ancora di più, è dato loro di vedere completamente le punizioni degli empi. Questo è un insegnamento cattolico valido fino ad oggi. Chi insegna qualcosa di così crudele, per non dire sadico, viene eletto padre della Chiesa, maestro della Chiesa o santo della Chiesa. Proviamo a immaginarlo concretamente. In questo caso ai santi della Chiesa viene promesso che vedranno completamente la sofferenza insopportabile di una persona che viene torturata, incluse le presunte pene infernali infinite ed eterne che esistono solo nel cosmo cattolico della violenza, delle vittime degli anatemi cattolici e questo come ricompensa per la loro presunta santità. E il governo tedesco contribuisce anche a sovvenzionare anno dopo anno con somme che ammontano a miliardi questa dottrina di una crudeltà che disprezza uomini e anime. Questo è solo un piccolo estratto dal cosmo dei santi di inferno e dannazione del santo della Chiesa e dottore della Chiesa Tommaso d'Aquino, uno dei maestri della Chiesa più importanti e più significativi per la Chiesa cattolica. E naturalmente tutti i fedeli devono rendergli onore, altrimenti anche per ognuno di loro vale la maledizione del dogma della dannazione eterna con le parole anatema sia. Quali particolari anomalie si potrebbero scoprire se con i metodi futuri si esaminasse il DNA nelle ossa di questo santo? E non sarebbe opportuno fare un esame di questo tipo anche sui resti mortali del padre della Chiesa Agostino, anche lui un presunto santo? Da lui proviene per esempio la seguente affermazione: perché si dovrebbe avere qualcosa contro la guerra? Forse perché muoiono persone che prima o poi dovrebbero comunque morire? Altrettanto freddo e insensibile è l'atteggiamento di questo santo della Chiesa, molto onorato, nei confronti delle creature di Dio, degli animali. Egli insegnò: dalle loro grida possiamo dedurre che gli animali muoiono nella sofferenza,

0: Ma questo non riguarda l'uomo, perché l'animale non ha un'anima razionale e per questo non è collegato con noi con una natura comune. Non si tratta forse di una vera e propria forma di disprezzo dell'uomo e della vita? Non è addirittura uno scherno nei confronti della vita nella creazione di Dio?
1: Nella sua opera sulla storia della Chiesa, storia criminale del cristianesimo, Karl-Heinz Deschner ha dedicato un intero capitolo al despota Agostino e descrive, tra le altre cose, come ognuno può leggere personalmente. E se già in precedenza erano stati versati fiumi di sangue, ora si verificarono violente sobillazioni e disordini. Tanto più lo Stato procedeva con rigore, tanto più Agostino applaudiva i suoi interventi. In questo emerge in tutta la sua grandezza la personalità del più illustre padre della Chiesa, come mente criminale e simulatore, come vescovo che non solo in vita fece del terrore la sua bandiera, ma una volta morto fu considerato l'iniziatore di quello che da lui è stato chiamato agostinismo politico, modello di condotta nei secoli per inquisitori sanguinari, per la loro crudeltà, la loro perfidia, la loro bigotteria, come teorizzatore dell'orrore di quelli che saranno i rapporti tra Chiesa e Stato nel Medioevo. Infatti l'esempio di Agostino autorizzò a gettare, con il sostegno del braccio secolare, nelle camere di tortura, nelle prigioni, sui roghi, milioni di persone, bambini, vecchi, malati e storpi, chiedendo poi ipocritamente allo Stato di salvargli la vita. Per tutti gli eretici cui nei secoli a venire fu data la caccia, che furono martirizzati e bruciati vivi, sovrani, monaci, vescovi e papi poterono fare appello ad Agostino e così fecero anche gli artefici della Riforma. E in un altro capitolo si legge riguardo ad Agostino: non gli risultava difficile demonizzare lo Stato, ma lodarne i sanguinosi interventi. Chi la pensa in questa maniera interpreta ovviamente allo stesso modo anche il comandamento non uccidere. Tale comandamento non avrebbe valore per gli animali e la natura. Esso non vieterebbe, sosteneva Agostino in polemica con i manichei, di sradicare un cespuglio, né riguarderebbe il mondo irrazionale degli animali, che vivo o morto deve solo essere al nostro servizio. Sottometteteli. L'uomo appare ad Agostino, anche se peccatore, migliore degli animali, di fatto creature di rango inferiore. E il vegetarianesimo veniva denigrato come un'empia idea degli eretici. Questi sono alcuni estratti dall'opera di storia della Chiesa di Karl-Heinz Deschner riguardo al presunto santo Agostino, padre della Chiesa e dottore della Chiesa. Questi spiriti malvagi, come li descrive Deschner, che hanno compiuto cose ben peggiori di alcuni dittatori politici del passato più recente, in base al dogma valido fino ad oggi, devono essere venerati da tutti i fedeli e se non lo fanno, vale fino a oggi, senza alcuna pietà, come già detto, anatema sia, che significa essere esclusi, privi di diritti, dannati in eterno, dover sopportare pene infernali eterne per rendere beati e per la gioia eterna dei santi cattolici, appunto come Agostino o Tommaso d'Aquino. I dogmi forniscono la prova, dal momento che sono considerati ancora oggi validi e vincolanti, senza alcuna variazione, e secondo la dottrina della Chiesa, non possono essere modificati. Questo è ciò che è realmente cattolico, è quello che conta, e non i bei discorsi spirituali tenuti dal pulpito. Vogliamo citare come esempio alcuni dogmi che si possono trovare nel compendio cattolico di Denziger e Hünemann, per esempio al numero 1755. Chi dirà che celebrare messe in onore dei santi e per ottenere la loro intercessione presso Dio, come la Chiesa intende, è un'impostura, sia anatema.
2: E al numero di margine 656 si dice: «Onoriamo e veneriamo inoltre le immagini degli apostoli così degni di lode, dei profeti, dei martiri, dei santi personaggi illustri, come quelle di tutti i santi. E coloro che non assumono questo atteggiamento siano maledetti, con l'anatema dal Padre e dal Figlio e dallo Spirito Santo». Ci sono molte altre affermazioni di questo genere che vogliamo risparmiarvi. Chi lo desidera può leggere personalmente la raccolta di dogmi che sono considerati vincolanti fino ad oggi per tutti i fedeli sotto la minaccia dell'anatema. Indicazioni riguardo alle azioni compiute in passato sulla base dei precetti ecclesiastici potrebbero presumibilmente essere trovate nel DNA dei fautori. Ma già ora la storia della Chiesa indica in modo molto chiaro quello che potrebbe probabilmente essere dimostrato scientificamente, per esempio nel DNA delle ossa dei cosiddetti santi della Chiesa. Vale a dire che molti di loro furono criminali, assassini, ladri e molestatori. A chi non vengono in mente le parole di Gesù di Nazaret tramandate nelle Bibbie delle chiese? Egli disse in modo diretto agli amministratori della religione dei suoi tempi: «Voi che avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro, egli è stato omicida fin dal principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui». I discendenti del padre che proviene dal basso, che fu smascherato da Gesù di Nazaret, per i loro crimini e per i loro misfatti, si sono guadagnati posti di onore nelle cripte delle chiese e delle cattedrali di questo mondo, quindi nelle camere mortuarie delle religioni, dove i loro cadaveri macchiati dai crimini, adornati con vesti preziose, vengono ora presentati al popolo affinché paghi. Tutto questo è ancora attuale nel terzo millennio di pratica del cattolicesimo. La Chiesa cattolica lo rende possibile, ma il collasso climatico manda i suoi saluti.
0: Per questo un esame più approfondito del DNA dei santi sarebbe un progresso per l'umanità, condannata ad estinguersi tramite il collasso climatico, non per ultimo anche a causa dell'operato di questi visionari dell'inferno ecclesiastico e della dannazione eterna, eticamente e moralmente devastanti. In base alla legge nessuna energia va perduta, nel DNA di tutti i santi della Chiesa, al più tardi dopo essere stati canonizzati dal cosiddetto Santo Padre e dal Papa, si dovrebbe riuscire a dimostrare anche un gene dei santi. Infatti, già tramite il battesimo dei neonati, che Gesù di Nazaret non ha mai insegnato né praticato, secondo la dottrina dei funzionari ecclesiastici di alto rango, viene apposto al DNA di un neonato cattolico un marchio indelebile che rimane eternamente in lui, e questo anche se il battesimo viene somministrato da un sacerdote peccatore. Pertanto si dovrebbe poter dimostrare anche un marchio di santità di questo genere. Se tuttavia con un'analisi approfondita del DNA non si dovesse riscontrare un tale marchio di santità unico nel suo genere, si potrebbe comunque trarre con certezza una conclusione, che non esistono affatto dei santi. Le persone dotate di ragione hanno già compreso da molto tempo che il clero non può avere niente a che fare con Dio, l'Eterno, e con Gesù, il Cristo, né con il suo insegnamento di amore per Dio e per il prossimo. I sacerdoti e i preti non possono nemmeno avere una sufficiente formazione spirituale e una conoscenza fondata dell'Eterno Dio Padre e Madre e delle sue leggi onnipotenti, altrimenti questo mondo, dopo quasi 2000 anni di presunto sacerdozio cristiano, dovrebbe essere un paradiso e non un inferno sulla terra, con la prospettiva di un inferno cattolico o luterano nell'aldilà e della dannazione eterna dopo questa vita terrena infernale. Quindi, chi dovrebbe rappresentare il rappresentante? 2000 anni di pratica del cattolicesimo e la Terra sta per soccombere nel collasso climatico. Questo dovrebbe indurre a riflettere. Dovrebbe dire qualcosa a ogni persona intelligente. Cosa impedisce alla gente di riconoscerlo? Dappertutto c'è troppo poca consapevolezza. E perché? Ripetiamo, quasi 2000 anni di pratica del cattolicesimo e la Terra sta per soccombere nel collasso climatico. Il risultato? I frutti spogli dei loro crimini, delle loro frodi, è esposto nelle chiese fino ad oggi. Il bottino, la refurtiva, i beni rubati. Ma in ultima analisi, considerandoli in modo puramente oggettivo, i reperti esposti sono prove su prove di un passato barbarico criminale, dello sterminio di interi popoli per le più crudeli campagne di sterminio pari al genocidio, per conto e in nome o con l'approvazione delle chiese e del loro terribile Dio dei sacrifici cruenti dell'inferno e della dannazione. Sul conto di ciò che è stato approvato o causato dalla Chiesa va anche il brutale sfruttamento della terra perpetrato per migliaia di anni e la tortura e l'assassinio di miliardi di creature che vivono con noi fino ad oggi. E si deve anche tener conto che con l'incessante abuso del nome di cristiano, tutti questi crimini sono stati attribuiti all'eterno Dio Padre Madre dell'amore per Dio e per il prossimo e a suo Figlio, il Cristo, per fuorviare il popolo.
1: Se, secondo la legge di causa ed effetto, di semina e raccolta, si vuole mitigare la campagna di distruzione globale del cambiamento climatico che arriva fino al collasso climatico e che nei prossimi decenni eliminerà anche le chiese e il clero, allora le chiese, soprattutto il Vaticano, dovrebbero vendere tutta la loro refurtiva e i beni rubati e dare il ricavato ai discendenti dei popoli che hanno depredato e in molti casi assassinato in modo brutale, per porre così rimedio all'immensa colpa, senza se e ma, occhio per occhio, dente per dente. Soltanto questo sarebbe una goccia con cui porre rimedio secondo l'insegnamento di Gesù di Nazareth, in base alla legge di causa ed effetto. Restituire tutti i beni e gli oggetti di valore rubati con interessi su interessi e ammettere di aver interpretato in modo errato la parola dell'Eterno «Sottomettete la terra» dal principio fino ad oggi, fuorviando così i popoli. Tutto il resto rimane un crimine non espiato che verrà a sua volta scontato tramite la legge di semina e raccolta con la corrispondente compensazione conforme alla legge. Anche in questo caso vale occhio per occhio, dente per dente. Il fatto che anche i funzionari statali abbiano avuto in tutti i tempi una parte di corresponsabilità e siano spesso stati volonterosi esecutori dei crimini demoniaci potrebbe essere indagato a sua volta con le nuove tecniche per studiare il DNA. I mulini di Dio macinano lentamente, ma inesorabilmente, dice un proverbio saggio. Anche il cambiamento climatico macina lentamente, ma inesorabilmente, anche se diventa di anno in anno più veloce, più grande, e manifesta sempre più effetti. Non si può sfuggire alla legge di semina e raccolta. Non esiste alcuna indulgenza, non ci sono stratagemmi, non si può pagare per liberarsene. La fine dice collasso climatico per tutti gli abitanti della Terra, che assumerà dimensioni sempre più apocalittiche di incarnazione in incarnazione, secondo le parole rivelate dai profeti. I vivi invidieranno i morti. Quello che l'uomo semina lo raccoglierà l'uomo. Con l'analisi del DNA delle ossa in questione, esse diventerebbero letteralmente ossa che parlano. I delitti e i crimini occultati o insabbiati nella legislazione del mondo con l'ostruzione, quindi gli atti di violenza della storia apparentemente impersonali e dovuti alla sorte, verrebbero poi attribuiti alle persone che ne sono anche responsabili. Chi era, cosa, quando, Quali crimini verrebbero assegnati a quale personaggio? Sarebbe più che interessante per l'opinione pubblica e per la stampa scandalistica. Si potrebbe quindi ricercare e dimostrare ancora una volta in modo puramente scientifico che determinati personaggi della storia, fino ad oggi stimati e venerati, furono coloro che tenevano in mano i fili nella Chiesa e nello Stato per i crimini più abominevoli, quindi i responsabili, o per usare un termine di criminologia, gli autori e i traditori dell'insegnamento e della vita di Gesù di Nazareth. Del Cristo Dio. Quando a un certo punto tutte le colpe saranno state espiate, il collasso climatico potrebbe manifestarsi in modo più mite, perché, come già detto, le cause sarebbero state elaborate. Questa sarebbe la protezione del clima che non resterebbe senza effetti. Ma si preferisce credere a persone che peccano e indossano vesti talari e a un Dio dell'ostia, irato, e alla sua dannazione eterna. Ma la lieta novella risuona ugualmente in tutto il mondo. Il futuro della Terra sarà già presto senza sacerdoti e religioni. Il cambiamento climatico lo mostrerà. E già ora vale per la nuova epoca. Dio in noi e noi in Dio.
2: Fino a oggi lo Stato tedesco sacrifica anno dopo anno alla Chiesa miliardi di tasse generiche pagate dal popolo. Si potrebbe anche definire come uno sfruttamento del popolo. Se invece si offrissero alla scienza solo alcuni dei miliardi di sussidi fiscali evaporati nella nebbia d'incenso, eventualmente per approfondire la ricerca sul DNA, anche per quanto riguarda le frasi fatte che sono sempre le stesse, le parole vuote dei personaggi saccenti della Chiesa e dello Stato, allora si potrebbe sciogliere presto anche il loro karma di parole vuote, che significa anche per loro occhio per occhio, dente per dente. Sulla base del DNA, lo scienziato potrebbe fornire informazioni su dove finiscano le innumerevoli energie di violenza e frasi vuote, dal momento che si dice «nessuna energia va perduta». Rimane la domanda: dove vanno quindi queste energie? Vanno verso la Terra o vanno nell'atmosfera? Dove? Come già detto, nessuna energia va perduta e quindi nessuna energia può semplicemente dissolversi. Le energie mirate lo contengono in sé. Si dice che tutto avrebbe dei contenuti e dovrebbe dirci qualcosa. Cosa potrebbero, per esempio, trasmetterci le energie mirate dal momento che esiste una legge mirata che dice «il simile attira il simile» o «quello che semini lo raccoglierai e quindi lo attirerai di nuovo»? La stessa legge di causa ed effetto, di semine raccolta, vale anche per il nostro respiro. L'aria, anche il respiro, ha in sé determinate particelle. In questo caso si potrebbe dire: quello che l'uomo emana con il respiro lo inspirerà prima o poi di nuovo. Questo riguarda in modo particolare la scienza, che potrebbe contribuire in modo notevole a un nuovo orientamento di questo mondo. Infatti, le cause negative che sono state riconosciute e sistemate hanno valori più elevati che potrebbero cambiare in modo positivo molte cose nel cambiamento climatico.
0: Una gran parte dell'umanità non crede che l'anima di una persona defunta possa incarnarsi di nuovo in un nuovo corpo umano. Che ci si creda o no, nessuno dovrebbe essere costretto a qualcosa, nemmeno alla fede della Chiesa. Purtroppo ci sono ancora molti succubi dei sacerdoti che credono a una dannazione eterna o al Dio della Chiesa dei dogmi. Ma il vero Dio unico, universale, di cui ci ha parlato Gesù di Nazareth, non ha alcuna dannazione e nessun dogma, nessuna punizione e nessun potenziale di minaccia. Egli è l'unico universale, il Dio eterno dell'amore per Dio e per il prossimo e dell'unità, che non permette che nessuno dei suoi figli vada perduto. I conglomerati delle chiese e dei sacerdoti e anche i loro insegnamenti sui dogmi che disprezzano gli uomini e la vita non possono provenire da Gesù di Nazareth, come del resto nemmeno il marchio di cristiano tratto da Gesù il Cristo, che le chiese hanno assunto come insegna, non ha niente a che vedere con le chiese, insieme a tutte le loro azioni sacrileghe contrarie agli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Tutto questo non è altro che un abuso del suo nome. Come già detto, Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, quando visse sulla terra, espresse parole più che chiare contro le macchinazioni della casta sacerdotale che allora erano gli scribi e i farisei. Così ci è stato tramandato e, secondo il dogma delle chiese valido per tutti i fedeli, si è addirittura vincolati a crederci con la minaccia della dannazione eterna, dal momento che è stato tramandato così nelle stesse Bibbie che, secondo la dottrina ecclesiastica, sarebbero la vera parola di Dio. E ora cito, «Egli, Gesù di Nazareth, disse loro, «Voi provenite dal basso, io provengo dall'alto, voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non siete in grado di ascoltare la mia parola? Voi che avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro, egli fu omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna.
1: In un altro punto, Gesù di Nazareth, il Cristo Dio incarnato, esprime parole altrettanto chiare contro gli scribi e i farisei. Così ci è stato tramandato. Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti i fardelli pesanti e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito per portarne i pesi. Tutte le loro opere le fanno solo per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello dei cieli, e non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato.
2: Jesus von Nazareth sprach weiter. Gesù di Nazareth continuò. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, perché così voi non vi entrate e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate lunghe preghiere per mettervi in mostra. Perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché viaggiate per mare, per terra, per fare un proselito, e quando lo avete fatto, lo rendete figlio della Geenna, il doppio di voi. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciare le altre. Guide cieche, che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati. Essi all'esterno son belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità.
0: Nei suoi moniti alla casta sacerdotale di allora, Gesù di Nazaret continuò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che innalzate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non ci saremmo associati a loro per versare il sangue dei profeti. E così testimoniate contro voi stessi di essere figli degli uccisori dei profeti. Ebbene, colmate la misura dei vostri padri, serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Perciò ecco, io vi mando profeti e sapienti, di questi alcuni ne ucciderete e crocifiggerete, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sopra la terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l'altare. In verità vi dico, tutte queste cose ricadranno su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Vi dico infatti che d'ora in poi non mi vedrete più finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore.
3: Der kommt im Namen des Herrn.
0: Cari amici, queste sono parole di Gesù, il Cristo, rivolte agli scribi, quindi in definitiva ai sacerdoti di tutti i tempi. Per questo sarebbe importante demistificare il DNA dei santi della Chiesa per dimostrare quale sia lo spirito che porta alla rovina che Gesù, il Cristo, ha denunciato. Ripetiamo, il vero Dio unico universale di cui ci ha parlato Gesù di Nazaret è il Dio eterno unico universale dell'amore per Dio e per il prossimo. E il Cristo è lo spirito di verità che ci conduce nella verità tutta intera in base alle sue parole. Ma quando verrà lo spirito di verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Oggi questo tempo giunge a compimento, come detto all'inizio della trasmissione. Da quasi 5 decenni, il regno di Dio si rivela di nuovo per bocca profetica, e questo è stato in un primo tempo calunniato dal transfer di sacerdoti e politici in nome dei loro conglomerati ecclesiastici e incaricati di Stato, e ora viene fatto passare sotto silenzio, secondo la comprovata tradizione di cavallo e cavaliere.
1: Ma l'uomo ha mai riflettuto sul fatto che il Dio eterno, unico universale dell'amore, ha inviato la sua sapienza agli uomini, non solo una volta, ma più volte, per insegnare all'umanità che Dio è l'amore, e l'amore per il prossimo, e la giustizia, in base alla legge di semina e raccolta? Chi, ad esempio, può essere in grado di togliere, estraendola con delle forbici, la semina contenuta in un gene? Naturalmente l'intelletto, la sapienza del mondo, pari alla scienza, prova a farlo, anche se ha comunque difficoltà con i frammenti di geni e molte altre cose. Molti credono, perlomeno teoricamente, alla legge di causa ed effetto, occhio per occhio e dente per dente, ma in genere la si riferisce solo agli altri e non a se stessi. Ma non ci si può prendere gioco di Dio. Le cose rimangono come sono. Quello che l'uomo semina lo raccoglierà l'uomo o la sua anima, oppure in futuro, tramite frammenti di geni, come essere umano sulla Terra sempre più distrutta dal collasso climatico. Ci è stato spiegato, non esiste il caso nel pro e contro. Niente di ciò che un tempo è stato affidato alla Terra è sparito senza tracce a livello energetico. Nemmeno se si parla di passato, dicendo per esempio, era così in passato, oggi le cose sono diverse. La Terra enumera ogni frammento di ieri e di oggi, ogni granello di sabbia, anche tutto quello che si trova nell'atmosfera, tutto, veramente tutto, è contato. Ogni goccia d'acqua e il corpo umano nel suo insieme, tutte le parti del corpo, ogni goccia di sangue che scorre nel corpo fisico, tutto ha contenuti e tutto viene soppesato nell'infinito, soppesato e attribuito all'uomo e alla sua anima. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Queste sono parole date da Gesù di Nazaret nei testi tramandati. Ciò che non è stato sciolto, quindi espiato, rimane energia attiva e ricade sull'uomo e sulla sua anima. Niente, veramente nulla può restare nascosto, nemmeno la spinta sessuale, che ha a sua volta la sua nota. Tutto si basa sull'energia. Poiché le cose stanno così, sia per il genere maschile sia per quello femminile vale la domanda: che tracce ho lasciato, per esempio come uomo, nella donna? E cosa ha lasciato la donna nell'uomo? Quali energie sono state trasferite con quali contenuti? Quali contenuti avevano i sentimenti e i pensieri? Da questo deriva un'ulteriore domanda: cosa porta in sé l'ovulo che è stato eventualmente fecondato? E con quali sentimenti e pensieri viene ulteriormente sviluppato? L'uomo prende tutto per scontato, non riflette quasi per niente ulteriormente, pur sapendo che tutto è energia e che nessuna energia va perduta. Chi crede che nessuna energia va perduta dovrebbe occuparsi automaticamente anche della domanda: cos'è la legge di causa ed effetto, occhio per occhio e dente per dente? Tutto ciò che non è buono, che non è stato espiato, si ripresenterà in continuazione, ricadrà continuamente sull'autore, non importa in quale incarnazione.
2: Riguardo a questi pensieri sulla legge causale, quello che l'uomo semina lo raccoglierà, ricordiamo ancora una volta gli innumerevoli crimini e le crudeltà commessi nel corso dei secoli da sacerdoti, da cosiddetti santi padri e ulteriori altri cosiddetti santi o di cui sono stati corresponsabili. Anche gli innumerevoli furti e rapine, le persecuzioni e gli omicidi di massa in molti paesi della Terra, per esempio di persone di altre culture, come gli abitanti originari dei continenti americani, le civiltà avanzate indiane, il commercio di schiavi con gli uomini africani e tutto quello che è successo in Europa e durante le crociate, e anche i beni preziosi rubati, il bottino dei crimini, che decorano i cosiddetti altari in molte chiese. Tutto è soggetto alla legge. Quello che l'uomo semina, l'uomo raccoglierà. Anche tutti i terribili crimini sessuali che traumatizzano le vittime per tutta la vita, perpetrati su bambini indifesi, su ragazzi e ragazze, su donne di ogni età, come tutti gli autori e istigatori di ogni infimità inimmaginabile, ma anche coloro che hanno partecipato senza farsi scrupoli a ogni crimine, sono soggetti alla legge di semine raccolta. Occhio per occhio, dente per dente. Con questo comportamento privo di qualsiasi scrupolo e spesso violento, sotto la pretesa dogmatica e il reggimento del cosiddetto potere clericale, le grandi chiese istituzionalizzate sono diventate ricche, ricchissime e soprattutto influenti, e sono sostenute fino ad oggi dalle ingenti somme di miliardi che lo Stato, contrariamente al mandato costituzionale, versa le chiese attraverso politici inclini al clero. Ciò che non viene spiato si ripresenta, occhio per occhio, dente per dente.
0: Non importa in quale incarnazione futura e in quali circostanze l'uomo viva, in quale luogo e in quale generazione o generazioni, e indipendentemente da quanto sia avanzato il collasso climatico apocalittico, ciò che non è stato espiato ritorna al fautore. Quando sentiamo parlare o leggiamo del collasso climatico, teniamo presente: nessuna energia va perduta. A che punto si trova l'umanità oggi? Dove stanno oggi Chiesa e Stato? Entrambi, cioè Chiesa e Stato, hanno forse posto rimedio a tutti i loro crimini commessi in generazioni e generazioni? Se fosse così, se si fosse quindi posto rimedio a tutto, non ci sarebbe il cambiamento climatico. Perché? Perché le cause sarebbero state sistemate. Dal momento che non è così, il cambiamento climatico mostra quello che non è stato sistemato. Anche se oggi, come sempre, è in genere il popolo a dover pagare, gli autori di tutti i crimini impuniti non ne usciranno illesi, anche se di tanto in tanto può sembrare così. Come già detto, i mulini di Dio macinano lentamente, ma inesorabilmente. E nessuno, assolutamente nessuno, può sfuggire alla legge di semine e raccolta, di causa ed effetto, senza espiare e porre rimedio al male fatto. La vera vita, che è Dio, è mite, e questo significa che Dio è giusto. Dio è l'amore per Dio e per il prossimo. Al contrario, le azioni di preti, pastori, vescovi e cosiddetti santi, padri, teologi e funzionari statali, magnati d'affari e speculatori di borsa, persone che detengono il potere nelle banche e nell'alta finanza, e egomaniaci superricchi di vario colore, danno continuamente testimonianza di egocentrismo. Il bilancio di millenni è ora elaborare e scontare l'incommensurabile colpa contro la Madre Terra e tutte le forme di vita della creazione di Dio, di generazione in generazione. Riassunto in una parola, questo significa ritorno nel collasso climatico e anche la Terra, come già detto, diventa sempre più un pianeta per espiare per tutte le anime incolpate e gli esseri umani, senza tener conto che la persona detenga titoli e onorificenze del mondo oppure no. Ritornare può anche comportare numerose incarnazioni, ritornare più e più volte su una Terra infernale soggetta al collasso climatico, caratterizzata dall'estinzione di massa di ogni forma di vita. L'inferno sulla Terra, il cosiddetto collasso climatico, è il luogo di espiazione di questa generazione umana segnata dal peccato, incarnazione dopo incarnazione, finché non si ravvederà. In termini umani, incarnazioni su incarnazioni, tenendo presente che sarà l'istinto sessuale a scoprire le carte.
1: Forse ora qualcuno riuscirà a comprendere meglio perché il Dio unico universale dell'amore per Dio e per il prossimo nella nostra epoca ha ammonito di nuovo e per l'ultima volta gli uomini, indicando loro la via per mitigare il collasso climatico, Dio è amore, ma soprattutto le guide dell'umanità di ogni generazione, nelle religioni e nelle strutture di Stato, ancora una volta non hanno prestato ascolto all'amore di Dio e si sono servite di suo figlio, il Cristo, solo come di una mascotte. Ora dovranno quindi portarne le conseguenze, con tutte le ripercussioni personali e anche le conseguenze dovute a ciò di cui hanno privato i loro popoli con la violenza più brutale. Tutto viene soppesato e misurato in modo equo. Di generazione in generazione, il cambiamento climatico mostra quello che non è stato sistemato tra un essere umano e l'altro. Una domanda che può indurre a riflettere ulteriormente. Perché lo spirito della verità, annunciato da Gesù, il Cristo, si rivela proprio nell'epoca odierna, in quest'epoca, per queste generazioni? Perché il tempo previsto per l'operato materialistico sulla Terra si sta esaurendo? Perché il collasso climatico indica la fine di questa umanità degenerata e lontana da Dio e dei suoi responsabili religiosi e politici? Da molte rivelazioni date dal regno di Dio per bocca profetica, sappiamo che l'energia della caduta che l'avversario di Dio aveva ricevuto da portare con sé per dimostrare di saperne fare meglio di Dio, l'Eterno, è un'energia data in prestito e quindi limitata nel tempo e ampiamente esaurita. L'energia della caduta è quindi ampiamente esaurita e il periodo della caduta sta ora per scadere. All'orizzonte si profila una nuova epoca. Dio, l'Eterno, ha ammonito in tempo e riprende ora indietro nel regno di Dio la sua energia concessa in prestito. Dio, l'Eterno, è la legge dell'amore per Dio e per il prossimo e per questo ora vale. È il momento di ricondurre in patria e questo significa che Dio, l'amore universale, cerca di raggiungere il maggior numero possibile di anime e di esseri umani con un'anima per risparmiare agli uomini i tormenti e le sofferenze su una terra totalmente surriscaldata che sta collassando e con un sole che brucia tutto nel collasso climatico e per mitigare anche l'espiazione delle proprie colpe per le anime nelle sfere di purificazione, un'espiazione che si protrae per eoni con tanta sofferenza nelle sfere di purificazione dei cosmi della caduta. Questo comporta anche che la legge di semina raccolta di causa ed effetto entra in azione sempre più rapidamente.
2: Il cambiamento climatico mostra i limiti a questa generazione umana segnata dal peccato, il raccolto distruttivo che essa stessa ha causato secondo la legge di causa ed effetto, quindi la somma dei suoi crimini. Il collasso climatico è la fine di questa umanità segnata dal peccato, anche se molti pezzi grossi continuano a comportarsi come se fossero il criterio di misura di ogni cosa. Il collasso del clima dimostrerà anche a loro che si sbagliano. Anche se ci vorranno ancora pochi anni di declino progressivo fino ad arrivare al crollo finale, la degenerazione in tutti i campi non si può più negare. Il tempo scorre secondo leggi immutabili, perché fa parte dell'evento della caduta. Ma i decenni volano. Cosa ci sarà poi? Aspettiamo e vediamo e osserviamo gli eventi in tutto il mondo. Anche molti esperti del clima seri negli ultimi decenni hanno ammonito in continuazione i politici, ma anche le loro prognosi sono state gettate al vento e sacrificate all'aspirazione al profitto. Osserviamo l'atmosfera che offre sempre meno protezione e l'irradiazione del sole. Ognuno la può sentire e sperimentare personalmente. Il dado è tratto. Per questo si compie ancora una volta il grande evento proveniente dal santuario di Dio per riportare passo passo tutte le anime di buona volontà nel regno di Dio. Una breve ripetizione. I tempi futuri sulla terra saranno sempre più come un inferno. Beato chi si è liberato dalla ruota delle reincarnazioni, lavorando su se stesso. La bilancia soppesa. Di questo possiamo essere certi.
0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, possiamo quindi trarre la conclusione che il cambiamento climatico che arriva fino al collasso del clima non è altro che l'immensa somma di tutti i crimini dei governanti degli stati e dei criteri di valore che disprezzano la vita delle presunte religioni cristiane, dei loro dogmi e precetti, ma anche del popolo indifferente, comodo e pigro che si accontenta di pane e giochi come nei tempi passati. E fino ad oggi il motto della Chiesa e dello Stato è «Continuate così». Fino ad oggi lo Stato non ha preso le distanze dagli atroci crimini della storia della Chiesa, nemmeno dalla dottrina delle due spade, e non li ha condannati con la dovuta durezza. Al contrario, molti politici stanno ancora cercando di guadagnarsi il favore di queste istituzioni che sono gravate dai più terribili crimini contro l'umanità e donano loro, anno dopo anno, miliardi provenienti dalle imposte di carattere generale pagate dal popolo, che mancano ovunque negli altri campi. Con ogni euro che lo Stato versa alle chiese, i rappresentanti dello Stato si mettono indirettamente dalla parte dei mostruosi crimini della storia della Chiesa e anche dei cosiddetti santi, e sovvenzionano la validità dei loro dogmi disumani. Il cambiamento climatico sta avanzando, eppure fino all'ultimo giorno si rende onore al Dio della Chiesa sotto la truffa di denominazione della religione cristiana. Malgrado tutto, già ora si profila che il clero e le chiese si elimineranno da sé tramite gli effetti delle cause della lotta condotta per millenni contro l'amore e la misericordia di Dio e del tradimento della sua parola rivelata e di quella di suo Figlio, il Cristo Dio, data tramite i suoi profeti e le sue profetesse. Gli effetti pendono già sulle loro teste come una spada di Damocle dei crimini non espiati e si manifestano sempre più.
4: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il cambiamento climatico lo dimostra chiaramente, per quanto macabro possa sembrare. Oggi siamo sull'orlo dell'abisso, domani saremo un passo più in là. Tuttavia, ognuno dovrebbe chiedersi perché acconsente a questo modo di agire e ognuno dovrà subire la propria parte in questa vita o in ulteriori incarnazioni, quindi nelle incarnazioni della sua anima, su una terra che si purifica dall'umanità. La via di uscita per tutte le anime e gli uomini che hanno un'anima consiste nel sistemare passo per passo tutti i peccati, adempiendo i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. Sono gli insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali, che l'Eterno Unico Universale, nel suo amore e nella sua misericordia, ha portato in tutti i tempi all'umanità tramite i suoi inviati dal Regno Eterno. Il messaggio al termine del discorso della montagna di Gesù di Nazaret, del Cristo Dio, dice: perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile invece a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. E dal messaggio del Cristo Dio in Gesù di Nazaret e di tutti i profeti di Dio in tutti i tempi risulta in modo inequivocabile e chiarissimo. Niente religioni, niente sacerdoti, niente parroci, nessuna dottrina delle due spade, niente riti e dogmi, niente chiese di pietra, nessun santo tiranno. Dio, l'Eterno, rimane il Dio Padre e Madre dell'amore per Dio e per il prossimo, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di tutti i veri profeti e profetesse, Dio in noi e noi in Dio. In questo spirito, arrivederci e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento. Esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore, basato sull'attrazione che ci affascina, nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca.
2: Und die uns fehlt. Der nächste Gedanke
1: Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo.
2: Nur zwei Beispiele, die Anlass
1: Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere.
2: In den vielen unterschiedlichen Situationen der Anziehung.
1: In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere.
2: Es zieht sich also
1: non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi, poi, l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità. Dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore, è la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. Anche se l'amore eterno dona sempre, senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni, le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazareth ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazareth. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi. Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza per sistemare ora e oggi gli aspetti poco buoni che si trovano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Se lo desiderate, entriamo insieme in preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito Onnipotente dell'Amore di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano, percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

0: Ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancor più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspirate, portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate, portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. Ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo, portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca.
1: Wir atmen tief
0: inspiriamo
1: ein
0: profondamente
1: langsam wieder
0: ed espiriamo
1: aus.
0: Di nuovo lentamente.
1: Wie automatisch geht
0: il nostro respiro
1: Atem
0: diviene
1: tiefer,
0: automaticamente più profondo
1: geworden
0: perché
1: sind.
0: Siamo divenuti più tranquilli.
1: Unsere tiefen Atem
0: la nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso.
1: Ohne den Atem im
0: senza trattenere il respiro nel ventre,
1: atmen wir noch
0: respiriamo ancora alcune volte in modo profondo
1: und atmen
0: ed espiriamo lentamente.
1: Wir atmen tief
0: inspiriamo
1: ein
0: in modo profondo
1: und wieder langsam
0: ed espiriamo
1: aus
0: lentamente.
1: Unsere Gedanken haben
0: i nostri
1: Abstand
0: pensieri
1: genommen.
0: Si sono allontanati da noi.
1: Das Nervensystem
0: il sistema nervoso è rilassato.
1: Wir atmen nun ruhig
0: respiriamo
1: tief.
0: Ora in modo tranquillo
1: ruhig
0: e profondo.
1: Geht unser
0: il nostro
1: Atem.
0: Respiro è tranquillo e profondo.
1: Nun lassen wir es
0: ora
1: atmen.
0: Lasciamo fluire
1: es
0: il respiro.
1: Atmet.
0: Il respiro fluisce.
1: Lassen Sie es atmen.
0: Lasciate che il respiro fluisca.
1: Atmet.
0: Il respiro fluisce.
1: Ihre Muskeln und
0: i vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati.
1: Deshalb atmen Sie
0: per questo respirate in modo
1: ein
0: molto più profondo
1: und ruhig
0: ed espirate in modo tranquillo e rilassato.
1: Sie sind aufnahmefähig.
0: Siete aperti
1: für die
0: per ricevere la forza della salvezza.
1: Worte, die gefüllt
0: parole
1: mit der
0: ricolme di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo.
1: Mit der Hilfe der
0: con l'aiuto della forza del Cristo Dio mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo.
1: Bitte, denken Sie
0: ora
1: nicht
0: vi prego di non seguire le parole con i pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri, occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale.
1: Atmen Sie ruhig.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo.
1: Atmen Sie ruhig.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo.
1: Der innere Arzt und Heiler.
0: Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima.
1: Der innere Arzt
0: il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita si irradia nella vostra anima.
1: das Licht,
0: la luce, si irradia nella vostra anima.
1: Es strahlt.
0: Si irradia.
1: Der innere Arzt und
0: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima.
1: Der innere Arzt und
0: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima.
1: Der Christus Gott,
0: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: Der Christus Gottes Geist,
0: lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: Es strahlt,
0: si irradia nella vostra anima.
1: Es strahlt,
0: si irradia nel vostro corpo.
1: Es strahlt,
0: si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo.
1: Es strahlt,
0: lo Spirito del Cristo Dio si irradia.
1: Der Odem,
0: il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro.
1: Der Helfende und Heilige,
0: lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce, fluisce ora anche nel vostro respiro.
1: Das Licht,
0: la luce, è il soffio della vita.
1: Sie atmen tief,
0: inspirate profondamente
1: und atmen
0: ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Inspirate la forza che aiuta e guarisce ed espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Si irradia, aiuta, guarisce E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Voi inspirate ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Inspirate profondamente. Ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente. E con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce. Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: di zart.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

0: die Kraft des Lebens,
1: la forza della vita,
0: das
1: l'essere che pervade ogni cosa,
0: strömt,
1: fluisce, fluisce, fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo. Fluisce. Fluisce. E voi respirate.
0: Auch wenn die Musik nun
1: anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle.
0: Haben Sie sich einige
1: Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Nicht jeder Tag beginnt.
1: Non tutti i giorni cominciano con un aforisma sensazionale, con un motto che potrebbe esserci d'aiuto. Questa mattina desidero richiamare la vostra attenzione su quanto segue e che una volta riflettuto fino in fondo, poi non ha quasi più peso. Il piacere dei piaceri determina l'umore e l'umore la speranza. Una volta passato il piacere dei piaceri, poi la speranza viene sepolta. La vecchia rosa ha perso il suo profumo. Chi si riconosce in questo ottiene un guadagno per sé e uno sguardo profondo nelle cose della vita umana. Un augurio di una giornata ricca di momenti di autoconoscenza. Gabriele.

0: Unsere heutige Welt hat viele Lockungen.
1: Il nostro mondo di oggi ci offre tanti allettamenti che ci portano nell'esteriore. Per questo anche tante persone sono rivolte verso l'esteriore. Rispondiamo sinceramente alla domanda: dove siamo durante il giorno con i nostri pensieri? E di che cosa parliamo quando ne abbiamo l'occasione? La risposta potrebbe essere: sono presso il mio lavoro, oppure presso i lavori di casa, o di sera presso lo sport che sto praticando, oppure presso un buon programma televisivo che mi interessa. È veramente così? Oppure, mentre svolgiamo la nostra attività, o teniamo il nostro colloquio, o mentre pratichiamo sport, o facciamo un gioco, o seguiamo un buon programma televisivo, abbiamo invece altri pensieri. Pensieri che non corrispondono a ciò che stiamo facendo e che vanno in una direzione completamente diversa. Se è così, in fondo è come se fossimo sdoppiati, e ciò significa che siamo una persona, ma allo stesso tempo siamo come un carro trainato da due cavalli che non sanno bene che strada seguire. La strada che mostriamo verso l'esterno, oppure quella recondita, cioè ciò che avviene in secondo piano, dietro a ciò che stiamo attualmente facendo. Sono quindi quei pensieri che non corrispondono alla situazione momentanea della giornata. Queste due correnti, questo sdoppiamento, sono un peso per il sistema nervoso, per tutto il corpo, poiché con la nostra coscienza ci troviamo su livelli diversi. Di conseguenza, il nostro respiro diventa superficiale, oppure lo è già, e ciò non fa veramente bene agli organi del nostro corpo. Per questo, ecco un'indicazione che è allo stesso tempo una proposta. Rimani in te, utilizza la giornata.

0: in unserem Tagesablauf.
1: Durante la nostra giornata ci sono sempre alcuni minuti che possiamo utilizzare per soffermarci in noi. Forse durante la giornata avete la possibilità di ritirarvi per alcuni minuti per respirare in modo consapevole e profondo. Per rimanere presso di sé, dentro di voi, chiedendovi che cos'è che mi assilla o addirittura mi consuma. È semplice. Se volete, rimanete alcuni minuti dentro di voi. Inspirate ed espirate profondamente alcune volte, se è possibile, in modo tranquillo e profondo, seguendo la respirazione profonda che sentite adatta a voi.

0: nach einigen tiefen Atemzügen,
1: dopo aver respirato profondamente alcune volte, vi renderete conto che in voi c'è qualcosa che vuole essere messo in ordine, ossia questo sdoppiamento. Da un lato prendete coscienza di ciò che c'è da fare nell'esteriore, ossia del lavoro quotidiano che vi aspetta. E dall'altro percepite dove vi trovate con i vostri pensieri.
0: Nun liegt es an Ihnen.
1: Dipende ora da voi decidere quale delle due vie volete scegliere per riuscire così a respirare in modo più profondo.
0: Zwei unterschiedliche Strömungen.
1: Due correnti diverse sono come due barche su un lago. La vostra gamba destra si trova in una barca e quella sinistra nell'altra.
0: Irgendwann wird die Strömung stärker.
1: Prima o poi la corrente diventerà più forte. Le due barche si allontaneranno sempre più una dall'altra e voi cadrete in acqua. Questo paragone può essere riferito anche al nostro sdoppiamento.
0: Irgendwann wird unsere Atmung immer
1: prima o poi il nostro respiro diviene sempre più superficiale, fino a che il corpo si fa sentire o con un disturbo fisico oppure con una debolezza cardiaca.
0: Es kann sein, dass wir gar einen Unfall.
1: Può succedere che provochiamo addirittura un incidente fino ad arrivare a un incidente stradale perché non eravamo in noi presso ciò che stavamo facendo e svolgendo in quel momento, ma con i nostri pensieri eravamo altrove. Se il disturbo che ne deriva non è grave, tendiamo a minimizzare questa indisposizione della nostra salute considerandola come un malessere fisico. Le conseguenze di un incidente stradale sono invece ben diverse. In questo caso si dice non era concentrato su ciò che stava facendo, ossia non era presso di sé. Sarebbe quindi bene interiorizzarsi più volte durante la giornata per soffermarsi dentro di sé e chiedersi chi o che cosa mi spinge a sdoppiarmi, per cui vengo distratto da ciò che sto facendo.

0: Nicht umsonst heißt eine Tageslosung.
1: Non per nulla esiste un sostegno per la giornata che dice: ciò che fai, fallo in modo totale. Per mettere in pratica questo sostegno per la giornata, dovremmo utilizzare i minuti del giorno che ci vengono portati. Potremmo quindi iniziare con la respirazione profonda per esaminare lo sdoppiamento. Infatti, quando respiriamo in modo cosciente e profondo, riusciamo a distinguere ciò che stiamo facendo in primo piano e ciò che si trova in secondo piano. Spesso, quando ci esaminiamo, riusciamo a cogliere soltanto alcuni frammenti di pensieri che provengono però da una situazione spiacevole oppure da un lungo colloquio che dovremmo ancora chiarire o sistemare. Oppure con la gamba destra, in un certo senso, nella barca destra, pianifichiamo la nostra serata libera, o il fine settimana, o addirittura la prossima vacanza. Mentre con la gamba sinistra, nella barca sinistra, facciamo ciò che la giornata ci richiede nel nostro ruolo di impiegato, operaio, responsabile o casalinga, a seconda, appunto, di ciò che dobbiamo fare. Per quanto tempo potrà andare bene se restiamo con le gambe in due barche diverse? Se questa descrizione dello sdoppiamento e il paragone con le due barche dovessero ricordarci una difficoltà che non abbiamo digerito bene e che non abbiamo risolto, allora dovremmo fare attenzione. Non rimandiamo a lungo ciò che abbiamo riconosciuto dentro di noi, ma mettiamoci al lavoro. Iniziamo a mettere in ordine e analizzare ciò che non è positivo dentro di noi, e questo, se possibile, diverse volte al giorno. Questo significa quindi: rimani in te, utilizza la giornata. Ricordiamoci sempre più spesso di questo piccolo compito quotidiano: rimani in te, utilizza la giornata. E così, nel nostro lavoro quotidiano e nei nostri compiti giornalieri, ci sforzeremo di stare sempre con tutte e due le gambe in una barca. E chi ce lo ricorda? È il nostro respiro. Se è superficiale e quindi veloce, esso ci indica tramite il nostro sistema nervoso che stiamo entrando in una condizione di stress, che stiamo per sdoppiarci o che stiamo addirittura salendo con una gamba nell'altra barca e quindi che ci troviamo di nuovo in due barche. E in questo caso il motto è di nuovo: rimani in te, utilizza la giornata. Cari amici, vi auguro una giornata equilibrata e vi auguro tante, tante buone cose.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla sedicesima puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, la via del Cristo Dio nell'epoca messianica e sofianica sotto il segno del Giglio, la via che conduce a Dio in noi. È la via che ci riconduce alla nostra vera patria, poiché il Cristo, la luce del mondo, invia la sua chiamata in tutti i continenti. Io sono la via, la verità e la vita. Venite tutti a me, poiché io desidero condurvi al Padre. La via interiore che conduce a Dio in noi inizia con il grado dell'ordine. Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, abbiamo ricevuto dal regno di Dio esercizi e spiegazioni per fare ordine nei nostri pensieri e nelle nostre sensazioni, in tutta la nostra vita, per porre le basi, le buone fondamenta, su cui continuare i successivi livelli verso la coscienza cosmica, verso il nostro vero essere. Per fare ordine è necessario fare anche pace in noi, pace con il nostro prossimo, riconoscendo se ci siamo comportati in modo sbagliato nei suoi confronti, per chiedere poi perdono, perdonare e non ripetere più gli stessi errori. Ci orienteremo invece sui 10 comandamenti di Dio e sul discorso della montagna di Gesù di Nazareth, che ci insegnò tra le altre cose, beati gli operatori di pace, poiché saranno chiamati figli di Dio. Chi giunge alla vera pace e la mantiene fa il primo passo per portare la pace anche attorno a sé e nel mondo, per una cultura più elevata e un'umanità pacifica. Oggi sentiremo spiegazioni molto profonde e di grande motivazione sulla vera pace che ci sono state date da fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, con le quali ci ha indicato una bellissima meta, il regno della pace sulla terra. Barbara, Elena ed io mi chiamo Elisabetta, vi leggiamo il testo di istruzione, quale allieve tra allievi. Se volete, potete preparare già ora carta e penna per segnarvi le spiegazioni e i compiti che ascolteremo oggi.
1: Gabriele ci disse: Caro fratello, cara sorella, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale desidera avvicinarsi il più possibile a noi con le sue parole che scaturiscono dal cuore. Egli ci disse e ci dice: Miei amati fratelli e sorelle, di tutto cuore e con tutte le mie sensazioni spirituali, desidero incoraggiarvi a percorrere questa via interiore. Oh, riconoscete la forza e l'amore del vostro insegnante che affluiscono a voi nelle mie parole. Desidero liberarvi dalle angustie della vita quotidiana per condurvi alla pace eterna insita in voi, al Cristo. In verità, amici, chi è giunto alla pace interiore può a sua volta donare la pace. È il portatore di pace di cui questo mondo ha bisogno. Il regno di pace può essere edificato e condotto solo da uomini pacifici. A che servono tutte le cose esteriori se l'uomo non è ricolmo di pace, gioia e dinamismo? Il Cristo, vostro Redentore, parla del regno della pace. Voi siete tutti chiamati a fondare e ad edificare con Lui questo regno della pace, che ognuno possa riconoscere in se stesso il compito, questo grande e possente compito. Ciascuno deve dapprima dischiudere la pace dentro di sé per portare la pace nel mondo. Perciò ognuno dovrebbe sentirsi responsabile affinché possa sorgere il regno della pace. Tuttavia, ciò può realizzarsi soltanto se voi stessi realizzate. Cari amici, se percorrerete questa via dell'amore e della pace interiori con gioia, gratitudine e appagamento, e se siete pacifici, sarete vivificati dalla beatitudine che potrete poi portare a tutti coloro che sono assetati di giustizia. Retto nei confronti del prossimo è solo colui che è retto con se stesso, in pensieri, parole e opere, e le cui sensazioni e pensieri sono conformi alle sue parole. Chi è retto con se stesso è giunto alla pace interiore e collabora a edificare il regno di Dio. Amici miei, le parole dicono ben poco. Afferrate il senso delle mie parole e riconoscete che la via interiore è necessaria affinché possa sorgere il regno della pace. Quindi, chi percorre la via interiore con coerenza collabora veramente ad edificare il regno di Dio sulla terra. Al termine di questa vita terrena, ritornerà vittorioso nella patria eterna dove si sentirà a casa. Amici miei diletti fratelli e sorelle, realizzate ed eseguite con gioia i compiti. Gioite ogni volta che giunge il momento in cui potete fare la preghiera dell'anima. La preghiera dell'anima porta ogni volta un nuovo orientamento e nel contempo un'ulteriore nobilitazione. Amici miei amati fratelli e sorelle, che la benedizione dell'Onnipotente possa sostenervi e stimolarvi ogni giorno di più a fare quanto necessario per trovare la pace interiore, per poter presto attingere all'eterna coscienza, poiché lo spirito dovrà dominare consapevolmente la materia.
2: Cari amici all'ascolto, i compiti che abbiamo ricevuto dal Regno di Dio per la via interiore che conduce alla coscienza cosmica portano movimento nella nostra vita, soprattutto nel nostro interiore. Possiamo così riconoscere molte cose per poi superarle e cambiarle, divenendo passo per passo più liberi. Per questo è bene ripetere gli esercizi in determinati intervalli di tempo. Nel testo di istruzione, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, e Gabriele riassumono i compiti del quinto capitolo per ricordarci i compiti più importanti e le spiegazioni che ci sono state date. Fratello Emanuele ha rivelato: prima di ottenere la vittoria è necessario lottare contro le forze negative, contro le basse sensazioni, pensieri, parole e azioni, contro i sensi esteriori che aspirano a una vita di piaceri, a una vita incostante. Fino a quando l'uomo non avrà dominato il proprio infimo ego, facendo divenire attive le forze più elevate, i suoi sensi cercheranno di attirare l'anima e l'uomo verso l'esteriore, allettandolo con i piaceri. L'affermazione che segue è fondamentale per ogni allievo che percorre la via interiore. Chi afferma il divino in ogni forma di vita e realizza le leggi divine, assorbe anche le forze positive della natura e degli astri. Chi emana forze d'amore riceverà forze d'amore in misura molto più grande. Un'altra affermazione importante: la via che conduce nell'interiore è la via dell'amore. Per amore per Dio, l'allievo in cammino verso il regno interiore dovrebbe a poco staccarsi da tutto ciò che è umano, affermare la spiritualità e applicarla nella vita quotidiana in modo conforme alla legge. Un compito molto importante sul grado dell'ordine è la nobilitazione dei sensi. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ricevuto alcuni esercizi per affinare il senso dell'udito, che Gabriele riassume dicendo: caro fratello, cara sorella, ti ricordo ancora una volta l'educazione dell'udito, i compiti importanti per noi per far fuoriuscire a poco il nostro ego dal nostro interiore. Quello di cui non siamo ancora consapevoli e che ci provoca difficoltà, impedendoci di trovare l'unità con tutti gli uomini e con Dio. Desidero inoltre ricordarti ancora una volta i sostegni di coscienza che ci sono di aiuto sulla via quando la curiosità sale in noi, quando i desideri e le aspirazioni ci vogliono sopraffare e che ci aiutano ad aprire la porta verso la vita interiore. Alcuni sostegni di coscienza possono essere, per esempio: io sono il silenzio. Io sono la pace. Tutto è in silenzio in me. Io sono pacifico. Io sono armonioso. Nonostante questi esercizi, svolgeremo la nostra attività, qualunque essa sia, regolarmente, ma con armonia interiore, orientati sulla forza verso la quale siamo protesi.
0: Nel riassunto del capitolo, Gabriele continua dicendo: ripeto, dovremmo vedere il divino anche in tutte le forti dissonanze, poiché il divino si trova in tutto, anche nel rumore forte, solo che è incapsulato dalle sensazioni, dai pensieri, dalle parole e dalle azioni che abbiamo emanato. Nessun suono potrebbe formarsi se in esso non vi fosse anche la forza armoniosa. La forza divina viene in parte ricoperta dall'uomo o trasformata in un suono forte e acuto, così come trasformiamo molte cose che possono poi avere conseguenze fatali per noi. Con la costanza nell'affermare solo i suoni positivi ed armoniosi, formiamo attorno a noi un bozzolo spirituale che attenua a poco i suoni acuti che ci circondano, impedendo che essi agiscano pienamente su di noi. Cara sorella, caro fratello, ti prego di non dimenticare di annotare le tue sensazioni e i tuoi pensieri, sia durante i giorni interiori, sia durante quelli esteriori. Più avanti riconoscerai quanto questi appunti siano preziosi per te, dato che ti mostreranno che in fondo hai già fatto alcuni passi sulla via interiore. Dovremmo affinarci. La struttura grossolana dell'uomo dovrà nobilitarsi e spiritualizzarsi. Questo comprende anche l'affinamento dell'olfatto e del gusto. Ti prego di tener presente che tutto ciò che è orientato verso l'esterno è grossolano, vale a dire anche senza freno. Se osserviamo le leggi divine, mettendo ordine nei nostri pensieri, frenando la lingua e dominando i nostri sensi, veniamo afferrati e pervasi da vibrazioni più elevate, che fanno trasparire sempre più l'anima che si sta nobilitando. Vi do ora una frase su cui riflettere. Chi gioisce della bellezza e del profumo dei fiori, dei cespugli e degli alberi, chi percepisce l'amore divino in queste forme di vita, rafforza l'armonia nella propria anima e nel proprio corpo.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Ricordati che desideri nobilitare l'olfatto e il gusto anche mentre mangi. Quando ti metti a tavola, siediti con il busto ben dritto e cerca di non mangiare in fretta. Mastica bene il boccone e solo dopo aver deglutito, prendi quello successivo con il cucchiaio o la forchetta per portarlo alla bocca. Fallo coscientemente e riconoscerai quanta armonia e quanta pace ti pervadono anche durante i pasti. Il pasto sarà poi un cosciente esercizio contemplativo di ringraziamento. Lo stesso vale anche per le bevande. Non dovremmo trangugiare il contenuto del bicchiere d'un fiato, bensì bere a sorsi. La bevanda non dovrebbe essere né troppo calda né troppo fredda. Fratello Emanuele ha rivelato: se i sensi dell'uomo si affinano, si affina anche l'intera struttura del corpo. Ne consegue che anche gli involucri dell'anima diventano più luminosi e l'anima più nobile. Grazie alla nobilitazione esteriore si nobilita anche l'interiore. Se i sensi esteriori si affinano, si modifica allo stesso tempo anche la struttura degli atomi dell'anima. Gli atomi spirituali si rivolgono a poco verso il nucleo centrale, verso il cuore dell'anima. Gabriele ha ripetuto alcune spiegazioni molto importanti. Cara sorella, caro fratello, dobbiamo acquisire esperienze per essere disposti a percorrere la via spirituale con sempre maggior impegno. Dopo aver sperimentato ciò che avviene in noi sia nel corso dei giorni interiori che di quelli esteriori, saremo felici di passare all'esercizio successivo e ripeteremo continuamente l'esercizio del momento. Dobbiamo liberarci dal nostro ego umano. Il basso ego umano si lega a determinati desideri. L'ego umano si lega alle persone e vuole legare le persone a sé. Legare significa anche avere un atteggiamento di aspettativa. Mi aspetto che il prossimo faccia questo e quello. Mi aspetto che si comporti in un determinato modo. Finché abbiamo un atteggiamento di aspettativa, finché ci attendiamo qualcosa dal prossimo, ossia che faccia questo o quello, non siamo liberi. Siamo legati al nostro ego e con il nostro ego siamo legati a persone, cose, desideri e concetti. Un'altra frase importante per noi. Se tutte le nostre aspirazioni sono rivolte verso l'interiore, verso colui che è la pienezza, se vogliamo compiacere Dio e non gli uomini, riceveremo anche ciò di cui abbiamo bisogno, poiché Dio dona a noi nella misura in cui noi ci apriamo a Lui. Quanto più la nostra anima diviene pura, tanto più riceveremo anche esteriormente, poiché la pienezza si riversa in colui che ha dischiuso la pienezza nel cuore, nell'anima.
2: Gabriele ci ha ricordato un altro aspetto molto importante, dicendo: cara sorella, caro fratello, sistema il tuo passato. Chi vive in Dio non vive più nel passato, né pensa con timore al futuro. Egli vive nel presente. Dio vive in colui e attraverso colui che vive l'attimo, il presente. La sua anima verrà sorretta da ali possenti. L'amore altruistico apporta libertà interiore. Chi ha trovato la libertà interiore ha raggiunto la vera grandezza. Se abbiamo sistemato in gran parte il passato e ci sforziamo di vivere nel presente, Dio, lo Spirito Onnipotente, predisporrà il futuro con noi. Fratello Emanuele ci ha incoraggiati a conquistare la libertà interiore. Staccatevi, amici miei, staccatevi dal passato. Non preoccupatevi per il futuro. Lo Spirito di nostro Signore vi è così vicino. Egli, l'Onnipotente, desidera divenire attivo in voi e donarvi la pienezza. Quanto più rendete onore a questo eterno Spirito, adempiendo le leggi, tanto più vi arricchirete nel vostro interiore. La vostra vita sarà silenziosa e gioiosa. Le persone che si affidano a Dio riceveranno in verità quello di cui hanno bisogno e ben di più. Coloro che sono pervasi dallo spirito dell'amore sono felici, gioiosi e grati. La spontaneità del loro interiore si esprime anche nell'esteriore. Nel riassunto del capitolo, Gabriele continua dicendo: cara sorella, caro fratello, ti ricordo ancora una volta la preghiera dell'anima. Ti prego di pregare con le tue parole. Prega come ti suggeriscono le tue sensazioni. Lascia che la preghiera scaturisca dal tuo interiore oppure verso il tuo interiore. Ognuno di noi deve sperimentare per sé ciò che è meglio per lui al momento. Pregare ad alta voce, formulando la preghiera in parole, oppure pregare in silenzio o con i pensieri. Gabriele ci ha inoltre ricordato: facciamo vibrare dentro di noi la seguente affermazione del Signore: ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli, lo fate a me. Questa affermazione significa: ciò che arrecchiamo al nostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e opere ricade poi su noi stessi. Se pensiamo in modo positivo del nostro prossimo, se vediamo il bene, il divino in lui, anche la nostra anima diverrà più silenziosa. In modo impercettibile, l'Eterno purifica l'anima e l'uomo. Di conseguenza, la forza del Cristo si intensifica nella nostra anima. L'anima diviene più luminosa e il corpo più radioso. Se invece parliamo in modo negativo del nostro prossimo, anche queste negatività ricadranno su di noi. Il corpo si adombra e l'anima si offusca, dato che la luce del Cristo nella nostra anima si affievolisce. L'uomo cade in sfere di vibrazione povere di luce. Le ombre che si sono formate nell'anima e nel corpo a causa di un comportamento errato danno così origine ad altre cause sulle quali possiamo edificarne altre ancora. Tali persone invecchiano molto in fretta. Giunte a mezza età possono già avere un brutto aspetto. Possono essere gonfie e appesantite dal carico dei propri pensieri e delle proprie opere. Il loro corpo è incurvato e il busto deforme.
1: Gabriele ha ripetuto un'affermazione di fratello Emanuele. Gli uomini dello spirito non invecchiano, appassiscono solamente. Riconoscete questa enorme differenza? Non invecchiano, ma appassiscono. Ciò significa che grazie alla forza dello spirito, la giovinezza interiore e il dinamismo rimangono fino a tarda età. È dunque solo il nostro corpo che appassisce, dato che è soggetto alle leggi della natura, ma l'anima e l'uomo pervasi dallo spirito non invecchiano. Fratello Emanuele disse in merito le seguenti parole: una foglia che appassisce su un albero può essere bellissima. Chi direbbe mai che la foglia è vecchia? Solo chi è vecchio lui stesso. Anche le seguenti affermazioni di fratello Emanuele

0: se non altro per non invecchiare. La serenità di un essere spirituale può dirci queste cose in modo diretto. La via interiore porta quindi libertà e pace dentro di noi. Perciò dovremmo percorrerla con gioia per raggiungere la nobiltà della nostra anima. Le persone pervase dallo spirito dell'amore divengono felici, liete e grate. La spontaneità del loro interiore si manifesta anche nell'esteriore. Caro fratello, cara sorella, vogliamo sforzarci di compiere la volontà del nostro Padre dei Cieli affinché il suo spirito possa dominare coscientemente la materia. Ti auguriamo la sua forza e il suo amore affinché tu possa procedere con costanza sulla via interiore. Il suo amore ci colleghi e la sua pace fluisca attraverso di noi. Che la sua forza abbia ad avvicinarci sempre più a Lui, che è la nostra vita, Dio.
1: Cari amici all'ascolto, con queste parole incoraggianti della sapienza divina, che in collegamento con il Cristo ci guida e ci accompagna sulla via interiore, siamo arrivati al termine della trasmissione. Chi lo desidera può segnarsi anche le parole che fratello Emanuele ci ha dato in merito alla vera pace e tenerle presenti nei prossimi tempi. Chi è giunto alla pace interiore può, a sua volta, donare la pace. È il portatore di pace di cui questo mondo ha bisogno. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto anche la prossima trasmissione, nella quale continueremo con l'educazione del senso del tatto. Vi auguriamo pace e bene per i prossimi tempi. Alla prossima volta. Restiamo collegati con un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Nicht jeder Tag
1: beginnt. Non tutti i giorni cominciano con un aforisma sensazionale, con un motto che potrebbe esserci d'aiuto. Questa mattina desidero richiamare la vostra attenzione su quanto segue e che una volta riflettuto fino in fondo, poi non ha quasi più peso. Il piacere dei piaceri determina l'umore e l'umore la speranza. Una volta passato il piacere dei piaceri, poi la speranza viene sepolta. La vecchia rosa ha perso il suo profumo. Chi si riconosce in questo ottiene un guadagno per sé e uno sguardo profondo nelle cose della vita umana. Un augurio di una giornata ricca di momenti di autoconoscenza. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori e cari amici all'ascolto, benvenuti a tutti a questa trasmissione della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Oggi potrete seguire la quarta puntata. Nelle istituzioni ecclesiastiche si parla a volte di Dio e di Gesù, e spesso anche di misteri, per esempio dei misteri di Dio, del mistero della fede, e di altre cose del genere. Ma Dio non ha misteri. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth rivelò molti aspetti della legge di Dio alla cerchia interna dei suoi seguaci. Nella nostra epoca, egli avvera ciò che ci promise in veste di Dio. Tramite lo Spirito della verità, il Consolatore, egli ci conduce nella verità tutta intera. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, il Cristo Dio rivela i suoi grandi insegnamenti cosmici affinché noi uomini possiamo comprendere che in origine siamo esseri divini. Gli insegnamenti cosmici contengono una profonda conoscenza delle leggi della vita. Si tratta di una conoscenza molto vasta e altrettanto pratica che ci dà tanti aiuti e indicazioni che possono essere sperimentati e messi in pratica nella vita quotidiana, sia in famiglia, al posto di lavoro o nel tempo libero. Non importa da quanti anni viviamo già su questa terra o in quale paese viviamo. Questi insegnamenti portano un beneficio per ogni persona, di qualsiasi età o cultura. Qui sul tavolo davanti a noi vediamo il libro dal quale è tratta la trasmissione di oggi. È il primo di 5 volumi contenenti spiegazioni su questi insegnamenti, nel quale si possono leggere i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth e, oltre ad essi, le spiegazioni date da Gabriele in una serie di istruzioni tenute all'inizio degli anni 90. Oggi leggeremo da questo libro insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Iniziamo a leggere da pagina 70.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: sta sorgendo una nuova umanità. Io, il Cristo, porto ai miei che mi seguono veramente la riforma interiore, il rinnovamento spirituale per la vita interiore. Il mondo dei sensi scompare, il mondo spirituale sorge e con esso tutti coloro che sono orientati su di me, il Cristo. Sono gli uomini nobili, fini, che portano la vita interiore, la nuova umanità in me, il Cristo. Gabriele ci spiega che cosa comporta per noi la riforma interiore, il rinnovamento spirituale. Dobbiamo diventare persone nuove, e ciò significa cambiare il nostro modo di pensare, liberarci dagli aspetti umani, ovvero dai peccati, per raggiungere gli aspetti spirituali. Il Cristo ci ha detto che sono gli uomini nobili, fini, che portano la vita interiore. Come possiamo diventare nobili? Come diventiamo fini? Dobbiamo lasciarci levigare. Un'immagine. Si dice che il diamante si forma solo sotto pressione, luccica solo se viene molato e levigato. Noi dobbiamo divenire come un diamante. Come? Le giornate ci portano ciò che dovremmo guardare. Se non lo guardiamo, ci porteranno sofferenza. Se lo guardiamo e lo sistemiamo, le giornate diverranno sempre più luminose. Porteranno più gioia. Perché? Perché il diamante è stato molato e levigato.
4: Rendiamoci conto che cosa vogliamo divenire.
0: uomini nobili, porcellana finissima, vetro molato, un diamante levigato. Osserviamo noi stessi nel corso della giornata. Come reagiamo? Come pensiamo? È nobile? È fine? Dio, la luce, mi può forse irradiare in questo pensiero che sto facendo o in questa parola che sto per dire? Con le mie parole e i pensieri sono permeabile alle forze superiori? Sono fine e nobile? Chiediamocelo ogni giorno. Mettiamoci di tanto in tanto davanti ad uno specchio chiedendoci: il mio essere è forse porcellana finissima, vetro molato o come un diamante levigato? Le mie sensazioni, i sentimenti, i miei pensieri e parole ed azioni sono nobili? Se è così, nobilito la mia anima e la nobiltà della mia anima fa venire alla luce la nobiltà anche dell'uomo. Attraverso la nobiltà dell'anima, nell'uomo si esprime anche la finezza. Abbiamo rispetto per la nostra vita e per il prossimo. Diveniamo permeabili per forze superiori, perché siamo levigati. Pensieri ed opere altruistiche sono l'espressione della nobiltà dell'anima, di ciò che è fine e nobile nell'uomo e che si esprime anche nel suo aspetto.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, osserviamoci quindi. Confrontiamoci con i criteri elevati che corrispondono al nostro essere più profondo, all'immagine di Dio. Nobilitiamo la nostra anima. Siamo già porcellana finissima, vetro molato, un diamante levigato. Se è così, ce ne accorgeremo nel nostro modo di pensare, parlare e agire. Se non è così, perché no? Prendiamoci come compito per la nostra vita quotidiana. Dio è e io sono divino. Queste parole che provengono dalla legge divina racchiudono in sé la presa di coscienza del nostro vero essere. Esse ci sono di aiuto per riconoscere i nostri aspetti umani, ossia i nostri peccati, partendo dalla legge della vita. Se raggiungiamo il rispetto per la nostra vera vita, sistemeremo anche gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto e non li rifaremo più. In tal modo nobiliteremo l'anima e affineremo il nostro essere. Diverremo quindi nobili perché diveniamo puri.
0: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: molti che sono orientati sul mondo vedranno il campo della morte e passeranno poi a mani vuote nel regno della morte, in cui vivranno quali morti spirituali. Sono coloro che non hanno preso in mano le redini della loro esistenza terrena, che hanno trascurato la crescita dell'interiore nella scuola terrena. Nelle spiegazioni date da Gabriele, possiamo leggere che cosa significhi per noi uomini e anche per la nostra anima. Se il nostro comportamento è orientato solo sulla dimensione temporale, se per noi contano solo le cose materiali, restiamo rozzi nella nostra struttura globale perché tutte le nostre aspirazioni sono orientate solo sul mondo e sul nostro ego rozzo e scontroso. Con queste aspirazioni di potere materiali e combattive, la nostra anima, quando dormiamo, non può giungere di notte in sfere più elevate e nemmeno nelle sfere di purificazione più vicine. Resta legata alla terra con la propria coscienza e quindi resta anche vicina alla terra. Questo significa che l'anima non sa quasi nulla dei mondi dell'aldilà perché si occupa solo della materia, così come anche l'uomo si identifica solo con l'aldiquà. Quando il corpo umano muore, ossia quando decede, dove andrà l'anima ignara? Resta sulla terra. Non ha una patria, poiché come l'albero viene abbattuto, così rimane al suolo. Questa è la morte spirituale. Quando era in veste umana, l'anima non ha superato la scuola terrena. L'uomo era orientato sul mondo e l'anima resta orientata sul mondo. Non conosce il suo cammino nei mondi dell'aldilà e ancor meno conosce l'eterna patria.
1: Il Signore ha rivelato: sono coloro che non hanno preso in mano le redini della loro esistenza terrena, che hanno trascurato la crescita dell'interiore e nella scuola terrena. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Se conosciamo le leggi di Dio e non realizziamo ciò che abbiamo riconosciuto, quindi, se non ci purifichiamo, sarà difficile recuperare in questa vita ciò che abbiamo trascurato. Infatti, sappiamo che la potente memoria, il cosiddetto computer causale, costituito dagli astri materiali e dai pianeti delle sfere astrali che registrano le azioni contro la legge fatte dagli uomini, il peso dei loro peccati, la loro semina, è quasi completamente colma. Semina e raccolta si susseguono ora in modo sempre più immediato. Le cause maturano più rapidamente. Gli effetti colpiscono sempre più velocemente l'uomo. L'edificio del mondo, costruito nella presunzione di pensare e vivere lontano da Dio, crolla su se stesso.
0: Cari amici, sono parole serie, donate dall'amore, per aiutarci a comprendere quanto è prezioso il tempo che trascorriamo sulla terra. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni di Gabriele. Chi agisce consapevolmente contro il divino non dovrebbe esitare a lungo a ravvedersi. Dovremmo afferrare la mano del Cristo per non venir travolti dall'ondata del mondo e dalla sorte che noi stessi abbiamo creato. Chi conosce le leggi di Dio e non agisce in conformità, agisce consapevolmente contro di esse. Noi cristiani abbiamo i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Queste leggi ci impegnano a compiere ciò che il Signore ci ha comandato. Quindi non possiamo dire di non averle mai conosciute. I 10 comandamenti sono registrati nella nostra anima, perché ci sono stati dati da Dio tramite Mosè. E così anche il discorso della montagna che ci è stato dato da Gesù, dal Cristo Dio. Mettiamoci quindi in cammino per uscire dal modo di pensare umano, per non ritrovarci a mani vuote quando scoccherà l'ora per il corpo fisico.
3: Cristo ci dice: il nuovo uomo vive la vita in comune, poiché ha sviluppato il senso comunitario, il bene comune, uno per tutti e tutti per uno. Ascoltiamo le spiegazioni di Gabriele in merito. Il nuovo uomo, nella luce del Cristo, coltiva quindi la comunità. Cos'è la comunità nell'eterno essere? Uno per tutti e tutti per uno. La comunità è la grande famiglia di Dio nella quale tutti gli esseri spirituali vivono e operano nel contesto della legge. Se sviluppiamo tra noi questo senso comunitario, non gireremo più attorno al nostro ego umano, attorno al nostro modo di pensare meschino, alle leggi umane che ci siamo creati noi stessi. Tutto è legge. Nella legge di Dio tutto ha un proprio ordine, è conforme alla legge. È assoluto ed è in ordine così come è. La legge celeste racchiude in sé le sette forze basilari di Dio: l'ordine divino, la volontà divina, la sapienza divina, la serietà divina, la pazienza divina, l'amore divino e la misericordia divina. Così è stato creato, così è stato prestabilito, così è in eterno.
1: Ciò che non rientra nella legge assoluta, nel divino, rientra nella legge di causa ed effetto. È la parte infima, umana, effimera, negativa. Anche i nostri pensieri del tutto umani sono quindi aspetti della legge causale. Se ci occupiamo solo delle nostre bassezze, del nostro ego totalmente umano, non potremo percepire il prossimo. Non siamo in grado di afferrarlo nel nostro interiore. Non l'abbiamo accettato e ancor meno accolto. Accoglierlo in noi significa farlo divenire vivo dentro di noi. Questo significa allo stesso tempo che se non percepiamo il prossimo nel nostro interiore, se i suoi aspetti positivi non risuonano e non vibrano dentro di noi, siamo ancora occupati con i nostri aspetti del tutto umani.
0: Se il nostro prossimo, che è una parte della nostra eredità divina, non è vivo nel profondo del nostro interiore, non avremo nemmeno il senso comunitario, perché coltiviamo la comunità solo con noi stessi e non abbiamo sviluppato la sensibilità dei nostri sensi nei confronti del nostro prossimo. Ci manca la comunicazione positiva e divina, che è la base del senso comunitario. Se una persona non ha il senso comunitario, per essa non esiste neanche il bene comune, dato che pensa solo al proprio benessere. Il bene comune è il benessere per tutti. Quindi chi sviluppa il senso comunitario è proteso verso il bene comune, come in cielo, così in terra. Nei cieli vale il seguente principio: tutti sono nell'unico, in Dio, e a tutti appartiene tutto, poiché sono eredi dell'infinito. Se non siamo protesi verso il senso comunitario, verso il bene comune, dove tutto appartiene a tutti, non potremo nemmeno seguire il Cristo. Egli ci guida nella legge dell'amore, nella nostra eredità spirituale, che include la vita comunitaria e quindi il bene comune.
4: Il regno di Dio verrà sulla terra e anche nel regno di Dio su questa terra sarà come nei cieli, ossia nell'eterno essere. Per questo il Cristo ci dà la legge della vita. Infatti questa legge avrà validità tra coloro che lo seguono. Nell'eterno essere tutte le cose appartengono ad ogni essere, poiché il grande tutto è in ognuno come essenza. Il grande tutto, il macrocosmo, costituisce come microcosmo il nostro corpo spirituale, poiché noi siamo la legge divina che ha assunto forma. Da ciò risulta che se noi rifiutiamo anche una sola persona, non coltiviamo il senso comunitario e quindi non viviamo nemmeno nel pensiero del bene comune e nemmeno nella legge della vita. Se disprezziamo anche solo il più piccolo elemento della natura, disprezziamo Dio, dato che Dio, la totalità, è anche in questa forma di vita.
1: Quando siamo divenuti esseri umani, ci siamo assunti un grande compito, ossia quello di divenire divini. Questo significa per noi solamente che dovremmo ridischiudere tutte le caratteristiche divine, gli aspetti divini, le forze divine insite in noi. Il compito di ogni uomo e di ogni anima è di ridischiudere tutta la nostra eredità divina. Nel nostro profondo abbiamo l'eredità divina, tuttavia essa deve di nuovo sbocciare completamente in noi. La nostra eredità divina rivivrà pienamente in noi quando l'essenza di ogni più piccolo elemento dell'universo sarà ridivenuta attiva in noi. Se siamo coscienti di questo, non ignoreremo più le piccole e le grandi forme di vita della natura, perché siamo sovrappensiero, indifferenti o sprezzanti. Dio, nostro Padre, ha permesso che si creassero queste forme di vita provenienti dalla sua irradiazione, per rammentare a noi uomini la bellezza e la pienezza della patria celeste. Avremo rispetto del prossimo come di noi stessi, poiché ognuno di noi è il figlio dell'Eterno Padre, che dovrebbe ridivenire la sua immagine.
0: Cari amici, ciò che Gabriele ci spiega racchiude in sé la meta e allo stesso tempo la via per raggiungerla. E anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci troviamo ancora su questa via. Gabriele ci esorta tutti con le seguenti parole. Diveniamo sempre più coscienti della comunità, dell'unità con tutti gli esseri, e per fare questo ci sono di aiuto le seguenti domande. Chi o che cosa disprezzo ancora? Verso chi o cosa sono indifferente? Calpestiamo ancora, senza fare attenzione, le pietre, l'erba, i fiori? Dio è infinitamente saggio e grande. Noi mettiamo i nostri piedi sull'erba, sui fiori, sulle pietre e perfino sugli animali. Egli, Dio, è dentro di loro, è in senso lato il tappeto su cui possiamo camminare. È in questo modo che Dio ci serve. Sotto i nostri piedi si trova tutta la creazione, Dio. La grandezza infinita, Dio, vorrebbe dirci: riconosci chi sei. Tu sei la mia immagine. Raggiungi la tua vera grandezza, poiché tu sei sulla terra per divenire divino.
3: Chi non aspira alla comunità interiore con tutti gli uomini e con tutto ciò che esiste, è contro Dio. Chi non include Dio nella propria vita è contro Dio e contro tutto ciò che è divino. Una tale persona ama solo se stessa, il suo basso sé. Dove regnano l'egoismo e l'egocentrismo, non ci può essere la pace che cresce dalla comunicazione interiore. Dall'altruismo nasce il senso per la vita comunitaria, per il bene comune. Il senso comunitario si esterna anche esteriormente, nell'azione. Quindi chi coltiva la comunicazione interiore con tutto l'essere entrerà anche a far parte della grande famiglia di Dio e sosterrà il bene comune. Come in cielo, così dovrà essere anche sulla terra.
0: Se siamo ancora prigionieri nel mondo del nostro ego, vediamo solo la corazza del nostro ego umano. La ristrettezza, la limitazione si palesa nel fatto che pensiamo solo a noi. Io, mio, me, per me. Ora dovremmo invece uscire dalla nostra limitatezza, dal mio e a me, per andare dal nostro prossimo che è una parte di noi. Se siamo prigionieri della ristrettezza del nostro ego, non siamo in grado di contemplare l'onnipotenza di Dio che ci circonda. Non percepiamo le sue sensazioni di amore che Egli ci sussurra attraverso innumerevoli bocche, attraverso il raggio del sole, il vento, le foglie, i fiori, attraverso ogni pietra, ogni animale, attraverso i raggi degli astri. Ovunque andiamo o ci troviamo, c'è Dio.
1: Dio è nel profondo dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri e delle nostre parole. Se prendiamo coscienza di questo, iniziamo a risvegliarci passo per passo, nella consapevolezza che siamo figli di Dio, eredi dell'infinito. Solo allora ci metteremo in cammino per percorrere con coerenza la via che conduce a Lui, dato che ci siamo risvegliati. Chi è assopito nella dimensione del mondo pensa solo a se stesso. Chi si risveglia pensa sempre di più a Lui, al Cristo. Più altruistici siamo nei confronti del prossimo e più saranno le persone che incontreremo, alle quali potremo dare gocce di vita provenienti dall'Eterno Essere, in modo che anch'esse giungano nel grande oceano, Dio, che è la comunità di tutte le gocce.
0: Sviluppare il senso comunitario significa vivere consapevolmente. Dobbiamo imparare ogni giorno ad afferrare la salvezza nel profondo dell'uomo e non a guardare solo l'involucro umano. Se teniamo conto solo dell'aspetto esteriore, vediamo solo i difetti dell'uomo. Se invece accogliamo in noi il nostro prossimo, se facciamo divenire attiva in noi l'impressione globale, vediamo anche il positivo. Se affermiamo il positivo nei nostri simili e su di loro, ci sarà sempre più facile accettarli e accoglierli.
5: Unsere Nächsten an und aufzunehmen.
0: Non dimentichiamo che ognuno di noi è una parte nel vero essere del prossimo. Ognuno di noi reca in sé l'essenza dell'infinito e ogni essere puro appartiene all'infinito. Se disprezziamo oppure non rispettiamo qualche persona, disprezziamo e non rispettiamo Dio.
3: Prendiamo come sostegno di coscienza, come aiuto per le prossime giornate, l'affermazione «Dio è in tutto, anche nel nostro prossimo», poiché la via che conduce a Dio passa unicamente attraverso il nostro prossimo. Ci è comandato di rendere onore a Dio in tutti i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole ed azioni, nobilitando, ossia purificando sempre di più, la nostra anima. Rendere onore a Dio significa quindi realizzare e compiere le sue sacre leggi, per ridivenire l'essere conforme alla legge come siamo al cospetto di Dio.
6: Dass wir in Gottes Angesicht sind.
0: Se raggiungiamo l'unità con il nostro prossimo, viviamo la vita come in cielo. Ognuno si sente a casa nell'altro, ognuno si sente in ciascuno. Questa è l'unione comunitaria della vita interiore, è la comunicazione divina nell'universo. Lo stesso vale per i regni della natura nella patria, per gli animali, per le piante, per i minerali. Lo stesso vale per gli astri nell'eterno essere. È una grande rete di comunicazione che abbraccia ogni cosa. È l'universo. Tutte le comunicazioni, ogni singolo impulso e raggio in questa pura rete cosmica sono contenuti come essenza nell'essere spirituale. Ogni essere spirituale è contenuto nell'altro, come essenza, e tutti e tutte le cose costituiscono la grande unità in Dio.
1: Cari amici, nei suoi grandi insegnamenti cosmici, lo Spirito del Cristo Dio dice: il nuovo uomo in me, il Cristo, non conosce la violenza, le pretese di possesso e un modo di pensare basato sul potere. Egli è il portatore di luce che irradia la luce e infiamma con la luce della verità tutti coloro che aspirano veramente alla verità. La nuova umanità e la nuova terra hanno una vibrazione più elevata di alcuni gradi. E chi è irretito dal mondo, chi è avido, chi aspira a potere e prestigio non la potrà più raggiungere. Verrà travolto dai propri flutti, da ciò che lui stesso si è creato. La nuova umanità è costituita da uomini spiritualmente nobili, che hanno valori interiori, poiché io, il Cristo, sono risorto in loro. Il nuovo uomo, nell'epoca dello Spirito, possiederà la terra. L'Eterno Essere scorre attraverso tutti i regni e sulla terra. Chi si è risvegliato alla verità si è risvegliato nell'essere, nella forza creativa e nella vita creativa che inonda la terra, che pervade e compenetra gli uomini che nobilitano le proprie anime. Questi uomini apportano i pensieri creativi per la nuova terra.
4: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, con queste parole tratte dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, desideriamo concludere la trasmissione di oggi. Abbiamo sentito alcuni esercizi pratici per sviluppare il senso comunitario. Uno di questi compiti è di portare con noi come sostegno per le nostre giornate la frase «Dio è in tutto, anche nel nostro prossimo». Noi proveremo a farlo. Volete provarci anche voi? Se desiderate rileggere ciò che avete sentito in questa trasmissione, potete richiedere il libro dalla quale è stata tratta, che è il primo volume dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Potete richiederlo in libreria o in internet. Saremo lieti se vi rimetterete in ascolto anche per la prossima puntata, nella quale Gabriele, con le sue spiegazioni, ci aprirà uno spiraglio attraverso il quale potremo gettare uno sguardo nella nostra eterna patria dei cieli. Vi invitiamo quindi a seguirci di nuovo e auguriamo a tutti ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: aus vielen Orten urchristlicher Begegnung.
1: Da molti luoghi d'incontro del cristianesimo originario ci perviene ripetutamente la richiesta di pregare una volta in queste serate di preghiera per la Madre Terra e per tutte le forme di vita. Ci dicono: il Cristo ci ha donato così tanto negli ultimi tempi, guarigione, aiuti, assistenza per ogni situazione. Oggi vogliamo pensare alla Madre Terra con tutte le sue forme di vita, affinché possiamo percepire che cosa significa unità, che cosa significa vita. Cari fratelli, care sorelle, grande è il possente, eterno Spirito. Egli compenetra l'infinito. Egli compenetra lo spazio e il tempo. Egli, il grande possente Spirito, è onnipresente. Ed è così anche in ogni elemento della materia. Davanti al nostro occhio interiore vediamo il possente pianeta Terra. La Terra è la madre degli uomini, degli animali e delle piante. In collegamento con gli elementi, essa dona cibo, dona acqua, dona ciò che le piante, gli uomini e gli animali hanno bisogno.
0: Bündeln wir die Gedanken an die Mutter Erde.
1: Facciamo un fascio dei pensieri verso la Madre Terra. Preghiamo il possente Spirito Creatore di animare i nostri pensieri di preghiera e farci percepire che cosa significa unità.
0: Unsere Gebetsgedanken gebündelt.
1: Rivolgiamo i nostri pensieri di preghiera, raccolti in una corrente di luce, verso la Madre Terra. Rivolgiamo la corrente di luce nella Terra. Dirigiamo la corrente di luce intorno al pianeta Terra. Sì, siamo completamente nel silenzio e percepiamo come il possente pianeta, la Madre Terra, che ci nutre, pulsa in noi. La corrente delle nostre preghiere scorre e noi percepiamo il battito della Madre Terra.
0: Groß bist du, allmächtiger, ewiger Geist.
1: Grande sei tu, onnipotente, eterno Spirito. Tu sei presente in ogni minerale, in ogni sassolino.
0: Wir empfinden die Mineralien,
1: percepiamo i minerali, la forza che pulsa in noi, percepiamo l'unità
0: und beten,
1: e preghiamo. per tutti i minerali che portano in sé la vita creatrice e sono in collegamento con noi.
0: Großer, allmächtiger, weiser, ewiger Geist.
1: Grande, onnipotente, saggio, eterno spirito. Tu sei l'amore universale che si rispecchia in ogni specie di pianta. Tu ami ogni pianeta. Tu ami la madre terra. Tu ami ogni minerale. Tu ami ogni pianticina, ogni possente albero, ogni cespuglio, ogni fiorellino. Grande spirito. Noi siamo i tuoi figli e figlie. Siamo uomini. Facci percepire in preghiera che cosa significa unità.
0: So bündeln wir unsere Gedanken.
1: Così raccogliamo i nostri pensieri e ti preghiamo, o possente Spirito Creatore, ricolmali con la tua sacra luce.
0: Ein mächtiger Strom.
1: Una corrente possente fluisce verso i regni della natura. La madre terra percepisce che degli uomini pensano a lei. Ogni pianticina percepisce la forza dell'infinito. E noi che cosa significa unità?
0: So lasst, liebe Brüder und Schwestern.
1: Lasciate quindi, cari fratelli e sorelle, fluire la corrente di preghiera e percepite nella possente forza che segnala l'unità.

0: Lasst uns gemeinsam für unsere Tiergeschwister beten.
1: Preghiamo insieme per i nostri fratelli e sorelle animali.
0: Vor unserem inneren Auge.
1: Davanti al nostro occhio interiore vediamo gli animali legati nelle stalle. Vengono chiamati animali da macello.
0: Fülle unsere Gedanken.
1: O grande Spirito dell'amore, ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Ricolma i pensieri che rivolgiamo verso i nostri fratelli e sorelle animali che sono legati e stipati in strette stalle. Facci percepire come stanno, perché anche loro percepiscono come noi sofferenza e gioia, libertà e felicità. Percepiscono anche loro, come noi, amore e indifferenza. Grande Spirito, i nostri pensieri di preghiera scorrono verso i nostri fratelli e sorelle animali.
0: Vater Gott, wir denken.
1: Padre Dio, noi pensiamo ai nostri fratelli e sorelle umani, agli agricoltori che allevano questi animali. Ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Noi li rivolgiamo verso questi agricoltori. Che la loro coscienza venga stimolata a riflettere su ciò che fanno.

0: Großer, mächtiger Schöpfer, Vater.
1: Grande, potente Padre Creatore. Grande Dio dell'infinito.
0: Viele Tiere.
1: Molti animali dei boschi e dei campi hanno freddo perché piove e piove.
0: Sie haben kaum eine trockene Unterkunft.
1: E non hanno quasi alcun riparo asciutto. Dio Creatore, tocca i cuori degli uomini affinché aiutino
0: den Tieren in Wald und Feld
1: a costruire dei rifugi per gli animali nei boschi e nei campi, poiché continua a piovere.
0: Der Herbst hat kaum ein Laubdach.
1: L'autunno non offre quasi alcun tetto di foglie e loro sono molto bagnati.
0: Oh
1: Signore, tu sei la grande forza dell'amore.
0: Wir bitten dich im Gebet.
1: Ti preghiamo.
0: Stärke uns.
1: In preghiera. Rinforzaci. Affinché possiamo sempre più aiutare e pregare, in modo che sempre più uomini siano disposti a donare un rifugio per gli animali nei campi e nei boschi, perché piove e pioverà sempre più.
0: O Herr, tu großer Gott,
1: o Signore, tu grande Dio, facci percepire in preghiera di cosa hanno bisogno i nostri fratelli e sorelle animali. Aiutaci ad aiutare con la forza del tuo spirito, a pregare con la forza del tuo spirito. E così dirigiamo i nostri pensieri di preghiera, ricolmi della tua forza verso gli uomini che possono rendere possibile l'aiuto agli animali affinché essi vengano rinforzati dal tuo amore, dalla tua forza. Proteggili, o Signore. Preghiamo insieme anche per gli animali dell'aria e per gli animali delle acque. Pensiamo alle catastrofi del petrolio. Innumerevoli animali soffrono. Innumerevoli animali muoiono in modo crudele e pieno di sofferenza. O grande spirito, accogli i loro raggi parziali, le loro anime parziali, nelle tue mani buone. Vogliamo pensare in preghiera a tutti gli animali dell'aria e dell'acqua e percepire nei nostri cuori l'unità, la comunione con loro. Vogliamo pensare anche ai nostri fratelli e sorelle umani che sono cacciatori, che sono in agguato nei campi e nei boschi per abbattere gli animali. O grande Dio, tu sei la vita.
0: Du hast Mensch und Tier den Atem gegeben.
1: Tu hai donato l'alito all'uomo e all'animale. Nessun uomo ha il diritto di togliere il respiro a un altro uomo o a un animale. E così questo diritto non l'ha neanche un cacciatore, anche se lui crede di dover mantenere l'ordine. Tu sei l'ordine e tu sai dirigere il tuo mondo degli animali. Oh Signore, in preghiera pensiamo ai cacciatori. Le nostre preghiere stimolano la coscienza del cacciatore affinché possano percepire: gli animali hanno bisogno di più spazi vitali. Gli animali vivono. Gli animali hanno ricevuto il respiro da te e tu sei l'ordine. Cristo, tu ami noi uomini, tu ami gli animali. Ti preghiamo, vieni presto e libera tutta la madre terra da questa schiavitù creata dall'uomo. In preghiera compenetriamo i cacciatori. Tocchiamo la loro coscienza. Grande spirito dell'infinito, in preghiera,
0: das mit deiner Kraft gefüllt ist, denken wir an die vier Elemente.
1: Che è ricolma della tua forza, pensiamo ai quattro elementi che provengono dall'ordine, poiché noi
0: in die Kommunikation
1: siamo intervenuti nella vita, nella comunicazione tra la terra e gli elementi.
0: Oh
1: Signore, facci riconoscere, fai riconoscere a noi tutti uomini che la madre terra, che è in collegamento con gli elementi, può donare forza, vita e alimenti solo se risana. E così vogliamo rivolgere i nostri pensieri di preghiera verso tutti gli uomini affinché si risveglino e comprendano che cosa significa unità e che gli uomini possono vivere soltanto se la Madre Terra guarisce.

0: großer, mächtiger Schöpfer Gott.
1: Grandi, possente, Dio creatore. Là dove delle preghiere di cuore fluiscono, sei tu presente. Ti abbiamo portato molte, molte preghiere, ma abbiamo potuto ricevere molto di più, percepire la tua presenza, percepire che tu ci compenetri e che ricolmi le nostre preghiere. Grande Dio, noi, tuoi figli, i tuoi figli e figlie hanno pregato e pregano e ti ringraziamo di tutto cuore, poiché tu hai ascoltato e ascolti le nostre preghiere. Ringraziamo però anche gli esseri spirituali e gli esseri della natura che sono al servizio della Madre Terra. Sono al servizio di tutta la vita, su di lei e dentro di lei, che si prendono cura di ogni piccolo animaletto, che sono presso ogni pianta, che agiscono attraverso le correnti minerali con forza e luce e che assistono la Madre Terra, che sono presenti ovunque per aiutare con la tua forza, per servire ogni essere vivente. Ti ringraziamo di tutto cuore. E noi uomini, che siamo figli e figlie di Dio, vogliamo riproporci fermamente di coltivare l'unità con tutte le forme di vita, in preghiera e in pensieri ed azioni pieni di forza. Ringraziamo il grande Spirito e i servitori e le servitrici che agiscono invisibili, che servono, che aiutano, che sostengono e guariscono.

Un saluto in Dio, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Oggi ascoltiamo un'istruzione spirituale interiore dal titolo «Superare l'apparenza, giungere alla verità». L'istruzione spirituale interiore ci viene data da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, per mezzo della quale lo Spirito del Cristo Dio ci parla da molti anni. Tramite Gabriele il Cristo ci ha dato innumerevoli rivelazioni, tra cui i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Questi insegnamenti sono pubblicati nel libro omonimo. Nel corso dell'istruzione spirituale interiore, leggiamo dei passaggi dagli insegnamenti del Signore contenuti in questo libro. Gabriele ci dà poi spiegazioni per aiutarci a comprendere meglio il loro contenuto profondo e soprattutto cosa comportano per noi nella nostra vita quotidiana.

0: il Cristo ha rivelato. Riconoscete, l'apparenza inganna e chi si lascia ingannare può divenire un truffatore. Perciò non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza, ma diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere, ma pochi si trovano nell'essere. Chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere. Cosa ci vuol dire il Cristo con queste parole?
1: L'apparenza che illude e inganna è quindi il nostro ego umano, che desidera sempre mettersi in mostra, si aspetta sempre qualcosa e si comporta sempre in modo da ricevere a sua volta aspetti umani. Chi si fissa solo sull'apparenza e quindi sull'ego umano, occupandosi di esso, non giungerà mai alla verità. Chi si basa sull'apparenza, sull'ego umano, che è ingannevole, può divenire un truffatore, perché l'ego è contrapposto alla verità. Chi si trova nell'apparenza, nella debolezza, perché si è fissato su altre persone e comunica con i loro aspetti umani, sarà vittima della debolezza anche quando gli si avvicinerà la tentazione. Può quindi diventare un traditore. Perciò, così ci ha rivelato il Cristo, non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza. E questo significa per noi che non dovremmo circondarci di ciò che è ingannevole, credendo all'ego umano ed esprimendo ciò che forse non corrisponde alla verità. Il Cristo ha rivelato: diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Questo significa per noi che dovremmo aspirare alla legge eterna, al sole dell'amore e della giustizia, per immergerci così nel mare dell'infinito e muoverci nel cuore di Dio, nella legge dell'amore. Le persone che hanno compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non guarderanno l'apparenza, ma cercheranno sempre l'essere dentro di essa e lo troveranno con l'aiuto del Cristo. Non parleranno in modo da compiacere l'ego umano, ma troveranno l'essere, la legge della vita, traendolo dall'apparenza ed esprimeranno la legge della vita. In questo modo non prenderanno mai la via sbagliata e non diventeranno mai dei truffatori. Anche se il nostro prossimo vuole ingannarci con l'ego umano, se desidera farci credere qualcosa, se vuole farci prendere la via sbagliata, chi ha compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non si lascerà abbagliare e fuorviare dall'apparenza. Coglierà l'essere nell'apparenza e ciò che esprimerà sarà la legge della vita. Non si lascerà sviare, ma sarà stabile e sicuro in se stesso. Per questo la nostra via è la via dell'amore, per ridivenire il sole dell'amore e della giustizia e immergerci nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere e si trovano quindi sulla via che conduce all'essere, alla legge eterna. Ma pochi si trovano nell'essere, quindi solo pochi, come dice il Signore, il Cristo, si sono già immersi nel mare dell'amore infinito, nella legge eterna.

0: Il Cristo ci ha ammonito: chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere.
1: Se ci limitiamo a parlare dell'eterna legge e non la adempiamo, rimaniamo apparenza. Irradieremo solo le nostre immagini ingannevoli, facendo credere di essere vicini alla legge, a Dio, oppure di vivere nella legge, in Dio. Così facendo, ci limitiamo a parlare della legge, ma non abbiamo ancora realizzato quello che esprimiamo. Chi si limita a parlare dell'amore eterno, ma non lo realizza, non è nell'amore eterno e mantiene ed esprime solo l'apparenza. L'apparenza si manifesta in molti modi. Se diamo ancora importanza a quello che il nostro prossimo o i nostri simili pensano di noi, in fondo aspiriamo ancora a ingannare il nostro prossimo, a illuderlo. Se scopriamo questo aspetto in noi, dovremo lasciare agire brevemente, far vibrare in noi quello che abbiamo riconosciuto, il pensiero che è affiorato in noi, per esempio le parole: per me è ancora importante quello che il prossimo pensa di me. Così facendo, sperimenteremo alcuni aspetti del nostro ego umano dentro di noi. Ne prenderemo coscienza in questa affermazione, nelle parole che abbiamo rivolto a noi stessi. Ora possiamo sistemare con il Cristo gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, per poi non ripeterli più. Il passo successivo consiste nel chiedersi: se non voglio più compiere e non ripeterò più determinati aspetti, cosa voglio fare invece? Se ci poniamo seriamente questa domanda, essa racchiude già in sé la risposta. Sono alcuni aspetti della legge della vita. Ci segniamo questi aspetti positivi, li immettiamo nelle nostre cellule cerebrali e viviamo in base a essi. In questo modo cambiamo il nostro modo di pensare. Riconoscendo i nostri aspetti negativi e con la decisione di voler invece compiere d'ora in poi il positivo, ciò che piace a Dio, ci creiamo un nuovo programma positivo che ci è di sostegno e ci rende liberi. Se ci rendiamo conto di voler convincere altre persone di una determinata cosa, siamo anche in questo caso sulle tracce di una debolezza umana, di un aspetto della nostra apparenza. Se vogliamo convincere gli altri, non siamo raccolti nell'amore di Dio, non stiamo adempiendo la sua volontà, ma siamo noi, l'essere umano, a volere qualcosa. Teniamo presente che Dio non vuole mai convincerci, perché Lui è convinto del suo amore. Egli è l'amore. Invece noi, se vogliamo convincere, non siamo la legge dell'amore. Di conseguenza, vogliamo dimostrare qualcosa al nostro prossimo che non abbiamo ancora dimostrato a noi stessi, vale a dire che non abbiamo ancora realizzato. Per esaminare e comprendere le nostre debolezze e le nostre mancanze, possiamo chiederci: dove si trova la mia insicurezza? Di cosa non sono ancora convinto? Anche quando cerchiamo di farci compatire dal prossimo, alla base si trova una debolezza umana, una carenza di energia che il nostro prossimo dovrebbe compensare. Chi cede alla nostra richiesta di energia umana, dandoci l'energia di incoraggiamento, di conferma, approvazione o commiserazione che desideriamo, agisce a sua volta in modo contrario alla legge. In tal modo l'uno si lega all'altro. Ogni scambio di energia umana crea un legame. Se invece uno dei nostri simili si trova in difficoltà e ha bisogno di aiuto, lo aiuteremo e assisteremo nella misura del possibile, se lo desidera. La vera partecipazione alla situazione del prossimo, che ci dà forza e sapienza per donare il vero aiuto, è un aspetto della misericordia divina. Diveniamo il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito, riconoscendo ogni giorno le nostre ombre, gli aspetti dei nostri peccati, per scioglierli con la forza del Cristo Dio, affinché il sole dell'amore possa compenetrarci sempre di più. Dalle nostre debolezze sviluppiamo così la forza interiore, grazie al sole dell'amore. Il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito è la nostra vera vita. Portiamo con noi questo sostegno di coscienza e riflettiamoci ogni giorno. E in questo modo ci renderemo conto che siamo molto più grandi di quanto pensiamo.

0: Il Cristo ci ha insegnato inoltre: chi appartiene all'apparenza porta molte maschere e si mette di volta in volta la maschera adatta alle circostanze del momento. Chi vive nel mondo dell'apparenza con le proprie maschere non conosce se stesso né conosce chi porta maschere uguali o simili alle sue. Entrambi parlano solo delle loro maschere, dell'apparenza, e non trovano la realtà. Chi si maschera si sente solo e abbandonato, perché non si occupa dei suoi simili. Pensa solo a se stesso e vuole mantenere intatta la propria maschera.
1: Sappiamo che le parole sono simboli. I sentimenti, le sensazioni, i pensieri e le parole creano immagini, poiché il nostro linguaggio è costituito da immagini. Le parole, sia che le ascoltiamo, sia che le leggiamo, agiscono su di noi. Se leggiamo con tutta la nostra attenzione o ascoltiamo le parole accompagnando con i nostri pensieri quello che recepiamo con l'udito, anche la nostra coscienza è presente e recepisce quello che viene detto. Da tutto questo, dentro di noi, si formano delle immagini. Queste immagini sono importanti per ognuno di noi e possono essere determinanti per la nostra attuale vita terrena. Ci indicano come pensiamo oggi o come erano i nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i nostri pensieri in passato. Ognuno di noi ha in sé immagini diverse, poiché ognuno pensa in modo diverso. In passato, ognuno di noi ha anche avuto sentimenti, sensazioni, pensieri e parole diversi, dai quali derivano immagini differenti. La nostra vita terrena diviene interessante non appena iniziamo a osservare le nostre immagini. A guardare quindi nel profondo delle nostre parole o pensieri, dove vedremo noi stessi. Ci sperimenteremo nei nostri sentimenti, nelle sensazioni, nei pensieri, parole e azioni. Vedremo anche il nostro prossimo, con il quale abbiamo vissuto in pace o nell'inimicizia. In questo modo possiamo riconoscere noi stessi. Le parole irradiano quello che contengono, stimolando gli aspetti luminosi e le ombre memorizzati in noi. Esaminiamo le parole. Chi appartiene all'apparenza porta molte maschere. Proprio le parole apparenza e maschere possono far affiorare tante, tante immagini dentro di noi. Cos'è l'apparenza? L'apparenza si presenta spesso sotto forma di ipocrisia tra le persone che vivono insieme. Esprimiamo, per esempio, parole dolci, di approvazione, collegamento, benevolenza e amorevoli. Ma come sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le sensazioni? Forse denigriamo il prossimo, eventualmente gli inviamo sensazioni e pensieri di invidia o addirittura di inimicizia. Mentre le nostre parole esprimono amicizia, collegamento e altri aspetti analoghi. Siamo quindi ipocriti quando parliamo diversamente da come pensiamo, e da questo derivano le nostre maschere. Le sensazioni e i pensieri sono creativi e per questo segnano il nostro aspetto esteriore, la nostra mimica, i nostri gesti, tutto il nostro comportamento. È quello che siamo come esseri umani, che ci caratterizza che costituisce la nostra irradiazione. Ci comportiamo in modo corrispondente. Così è il nostro aspetto esteriore e anche il nostro modo di agire. Spesso però, solo quando siamo soli e non ci sentiamo osservati. Nel rapporto con il nostro prossimo ci comportiamo invece molte volte in modo diverso. Per nascondere i nostri sentimenti, le sensazioni e i pensieri negativi e di svalutazione, indossiamo maschere costituite da parole apparentemente positive, da un atteggiamento che sembra positivo, da gesti apparentemente positivi. Tutte queste componenti costituiscono la maschera. L'uomo ha maschere di diverso tipo, a seconda di quello che stiamo facendo o delle persone con cui stiamo parlando, ci comportiamo in modo differente, in base ai sentimenti, alle sensazioni, ai pensieri, alle parole e azioni che abbiamo immesso nella nostra anima, nel conscio e nel subconscio. Possiamo comportarci in modo retto, chiaro, con sovranità e altruismo, perché con la nostra realizzazione abbiamo sviluppato in noi questi aspetti di vita divina e secondo la legge. Oppure ci comportiamo in modo ipocrita, facendo credere di possedere questi valori spirituali. Dietro questa maschera nascondiamo quello che forse ancora ci caratterizza come esseri umani, gli aspetti di invidia, denigrazione e dominio sugli altri. L'ipocrisia è quindi costituita da maschere di diverso tipo che portiamo a seconda delle circostanze. Ogni volta che ci comportiamo in modo diverso da come siamo, diversamente da come sono i nostri pensieri e sentimenti, ci siamo messi una maschera. E quante volte ci comportiamo così? Solo quando inizieremo a controllare i nostri pensieri e sentimenti, ci renderemo conto di quanto siamo lontani o vicini dall'essere veritieri. Quindi non siamo consapevoli delle maschere che portiamo. Guardiamo le cose solo in superficie, senza andare in profondità dentro di noi. Perciò chi si accontenta delle maschere non si conosce

può venire solo a spese del nostro prossimo, poiché la legge di Dio prevede l'uguaglianza. L'essere umano vuole ricevere riconoscimento, ricchezza, stima, una buona posizione nel campo professionale e tante altre cose. Dato che vuole ottenere qualcosa solo per sé, guarda soltanto le maschere del suo prossimo, osservando attentamente come reagisce, come dà forma a sua volta alla sua maschera, ossia come si comporta nei suoi confronti. Guarda solo le maschere dei suoi simili, valutando quale maschera deve indossare a sua volta per ottenere dal suo prossimo quello che vuole raggiungere. Entrambi portano quindi una maschera e nessuno si occupa veramente dell'altro, ma ognuno mira solo a raggiungere il proprio vantaggio personale. Chi è prigioniero di questo mondo delle apparenze rimane solo, poiché si occupa solo di se stesso e mira solo ai propri vantaggi, non si muove verso l'unità con il prossimo. Al contrario, a causa delle sue maschere, della sua diffidenza e di come inganna gli altri, rimane separato dal suo prossimo, creando allo stesso tempo legami, ossia colpe. Il più astuto poi si affermerà tra le persone che portano una maschera. Siccome la persona pensa solo a se stessa, è contro il suo prossimo, diventa priva di scrupoli e coltiva l'inimicizia. Vive nel principio satanico, separa, lega e domina. Tutto quello che è contrario al divino è la nostra eredità umana, che noi stessi ci siamo creati. L'eredità umana del singolo è costituita dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, pensieri, parole e azioni umani, dai quali può eventualmente ricavare ricchezza esteriore, prestigio e altro ancora. Lo scopo della nostra vita terrena, tuttavia, non è quello di moltiplicare i nostri aspetti terreni e di conseguenza forse anche le nostre colpe. Dovremmo aspirare a raggiungere la nostra eredità divina, riconoscendo le nostre maschere, liberandocene passo dopo passo con il Cristo e attivando i principi di vita interiore: uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia, che sono al tempo stesso i principi della nostra eredità divina. Chi desidera superare le maschere per giungere a una vita consapevole, al punto centrale dentro di sé, che è il suo essere originario, verso il Cristo che dimora in noi, inizia a riconoscere le maschere. Comincia a sistemare gli aspetti umani del peccato e a non ripeterli più. Se sistemiamo passo dopo passo i nostri aspetti del tutto umani con il Cristo, nostro Redentore, Egli ci farà riconoscere in tanti modi diversi cosa o come dovremmo vivere. Ci mostrerà poi aspetti della nostra eredità divina, per esempio l'aspetto della libertà che dice: non costringere il tuo prossimo a fare quello che tu stesso non vuoi compiere. Non costringere il tuo prossimo a legarsi a te e a fare quello che vuoi tu, affinché tu possa stare bene. Riconosci il comandamento divino:
fai tu per primo

quello che ti aspetti dal tuo prossimo. Da questo scaturisce la libertà. Così facendo, riceveremo in vari modi impulsi che provengono dal punto centrale in noi, dal Cristo. Li potremo sperimentare se siamo disposti a deporre le nostre maschere e ad accettare le leggi della vita, vale a dire a raggiungere passo dopo passo la nostra eredità divina, poiché dovremo ridivenire perfetti come Dio ci ha creati quali Suoi figli e come ci contempla nel Suo cuore. Rendiamoci sempre conto che per deporre la maschera è necessario prima di tutto riconoscere se stessi e cambiare in modo concreto dagli aspetti contrari al divino a quelli positivi e divini. Questo comporta distaccarsi dalle negatività per trovare sostegno nel positivo. Espresso in altre parole, cambiamo noi stessi, un punto dopo l'altro, passo dopo passo. Se ci togliessimo semplicemente le nostre maschere, non cambieremmo affatto e ci rimetteremmo di nuovo le stesse maschere. Se mettessimo semplicemente da parte gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, chi saremmo poi? Le nostre maschere ci compenetrano, poiché sono la nostra vita, i nostri sentimenti, le sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni, siamo noi. Non dovremmo semplicemente eliminare i nostri aspetti umani senza sostituirli, né volerli reprimere o respingere, ma dovremmo invece trasformarli, elevando questo potenziale energetico dalle tenebre alla luce. Per questo si dice: riconosci te stesso e sistema. Non ripetere più gli stessi errori e adempi invece gli aspetti delle leggi divine che ne risultano. Un consiglio. Viviamo in modo consapevole. Non occupiamoci continuamente del nostro passato o di quello che il nostro prossimo dice e fa. Se viviamo nel presente e siamo disposti a riconoscere noi stessi, diventeremo poco alla volta consapevoli degli aspetti umani che abbiamo creato. Non dovremmo più subire come sofferenza quello che sistemiamo giorno dopo giorno.

0: Il Cristo ci annuncia inoltre: chi vive invece nel mondo interiore, in me, il Cristo, ha una visione chiara e ampia delle cose. Non ha più bisogno di maschere, perché vede ogni cosa in profondità e riconosce tutto attraverso la luce della verità. Questo è l'essere nella corrente dell'essere, l'essere personificato, il microcosmo nel macrocosmo.
1: Cari fratelli, care sorelle, è lì che vogliamo giungere, nella corrente dell'essere. Potremmo proporcelo come compito. In tutto quello che ci accade, sia che vi troviamo aspetti umani, sia divini, affermiamo di voler giungere nella corrente dell'essere. Chi lo desidera può affermare l'immagine ideale dell'assoluto, come per esempio «sono nella corrente dell'essere». Percepiremo così la dolcezza, il calore e la delicatezza della corrente. Sperimenteremo di essere protetti nel Padre, l'amore infinito che ci infiamma. Cari fratelli, care sorelle, Dio, nostro Padre, è la legge dell'amore. Il suo Spirito è la corrente dell'amore. Vogliamo entrare in questa corrente dell'amore, perché lì, nell'eterno essere, siamo eternamente felici, gioiosi, pacifici e viviamo nell'amore altruistico di Dio, che si dona in eterno.

0: Nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo anche: tutto quello che vedi e ti irrita è il tuo specchio, caratterizza la tua parte umana. Se non percorri la via dell'autoconoscenza, recepisci solo i riflessi del tuo basso ego e del basso ego del tuo prossimo. Se continui così, ti ingarbugli sempre di più nei principi del mio e del tuo, creando in questo modo una separazione tra te e il tuo prossimo. Questa è la legge dell'ego umano che dice separa, lega e domina.
1: Tutto quello che ci irrita vuole quindi dirci qualcosa. Ci irritiamo perché veniamo toccati da un determinato potenziale di trasmissione. Quando vediamo, sentiamo o ricordiamo qualcosa che provoca un movimento dentro di noi e veniamo presi dall'agitazione, ci sentiamo di malumore, indignati, arrabbiati o addirittura adirati, oppure quando continuiamo a pensare a quello che è accaduto, dovremmo chiederci cosa ci ha irritati. Riconoscerlo è molto importante per noi, poiché è quello che siamo noi stessi. Consideriamo la legge eterna, la nostra eredità divina. Come esseri puri non ci irritiamo né a causa di aspetti umani né per il divino. Dio non si irrita per i nostri peccati, poiché è perfetto. Se i peccati del nostro prossimo o quello che afferma ci irritano, siano essi nella legge o contrari alla legge, significa che c'è qualcosa dentro di noi come causa. Dentro di noi sono stati toccati aspetti umani del peccato che si trovano nella nostra anima e attendono che li riconosciamo e sistemiamo, ossia espiamo. Questi peccati ci caratterizzano, segnano la nostra personalità umana con tutti gli aspetti del nostro ego, segnano i tratti del nostro viso e il nostro corpo umano. Poco tempo fa, rivolsi la seguente domanda al mondo divino. Ora che siamo in veste umana, gli esseri puri ci riconoscono? La risposta fu a senso. Guardiamo la parte incorruttibile nell'essere umano, la parte interiore e pura nel centro dell'anima. In questo modo possiamo riconoscervi. Se guardassimo solo l'involucro, l'essere umano, non vi riconosceremmo. Questo dimostra che con i nostri peccati ci siamo sfigurati. I nostri peccati ci segnano. Con i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni diamo l'impronta al nostro corpo e ci comportiamo di conseguenza. Parliamo e agiamo in modo corrispondente e così viviamo con il nostro prossimo. Il nostro comportamento è quindi ogni attimo anche il nostro specchio. Se non ci osserviamo in questo specchio e non sistemiamo i nostri aspetti umani, vediamo solo il nostro basso ego e anche il basso ego del nostro prossimo. E recepiamo quindi solo il peccato che continua così a irritarci. Così facendo ci creiamo continuamente nuove cause, peccati, poiché l'irritazione genera tanti pensieri che ci incolpano. Per questo motivo ci sono date le giornate, le ore, i minuti e gli attimi per osservare noi stessi quando ci irritiamo o riconosciamo o ci occupiamo continuamente degli stessi o simili pensieri. Ogni giorno ci offre la possibilità di osservarci negli innumerevoli attimi per riconoscere come siamo. Noi, l'essere umano, non siamo altro che lo specchio, l'espressione della nostra anima, con i suoi lati luminosi e le sue ombre. Possiamo quindi partire dal presupposto che al mattino non ci risveglieremmo se la giornata non avesse diverse cose da dirci. La nostra anima attende che scopriamo le sue ombre e le sistemiamo con la forza del Cristo Dio in noi. Quando ci rendiamo conto di un nostro comportamento errato, di un peccato, seguiamo la via che consiste nel pentirsi, chiedere perdono, perdonare e porre rimedio. In questo processo è essenziale il pentimento, vale a dire che percepiamo nei nostri sentimenti un dolore per la mancanza di amore nei confronti del nostro prossimo. Se chiediamo al Cristo la forza per pentirci, Egli ci darà anche la forza per pentirci di cuore. Ci pentiamo, chiediamo perdono, perdoniamo a nostra volta e poniamo rimedio a ciò che possiamo. Questo significa, in breve, sistemare. Se poi non ripetiamo più quello che abbiamo sistemato, cosa avviene nella nostra anima? Alcuni aspetti del peccato vengono trasformati in luce e questo influisce anche sul nostro corpo, poiché il corpo è l'espressione della nostra anima. Con il tempo la persona diviene più gentile, più sensibile. La durezza e la sensibilità dell'ego si trasformano in altruismo e sensibilità che sono aspetti della bontà. Ci esprimiamo con un linguaggio più fine e agiamo in modo più riflessivo. Da tutto questo si sviluppano sempre di più il senso comunitario e la fratellanza, detta anche comunione di fratelli e sorelle. Quindi, prima di tutto dobbiamo ammorbidire la nostra durezza con il pentimento che prepara l'anima. Dal pentimento sincero si sviluppano la forte volontà e la forza di non ripetere più gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto. Poiché tutto è contenuto nel tutto, ne derivano aspetti della legge di Dio che adempiremo da quel momento in poi. Se non riusciamo a trovare un aspetto della legge di Dio, richiamiamo alla nostra coscienza i 10 comandamenti e il discorso della montagna, come ce li insegna il Signore, dai quali possiamo trarre uno o più aspetti della legge della vita interiore, che adempiamo poi ogni giorno. Così facendo, maturiamo per entrare nella nostra eredità divina. La meta della nostra vita terrena è di immergerci di nuovo, già nel corpo terreno, nella nostra origine, nella nostra patria interiore, dischiudendo la nostra eredità eterna. Se invece di osservare noi stessi ci fissiamo sul nostro prossimo, iniziamo a valutare. Denigriamo il nostro prossimo per sopravvalutare il nostro ego umano. Da questo deriva: questo sei tu e questo sono io. E inoltre, questo è mio e questo è tuo. Ci separiamo così dal nostro prossimo, legandoci ai nostri concetti. Se il nostro ego umano è più forte di quello del nostro prossimo, cerchiamo di dominarlo. È così che agisce il principio satanico: separa, lega e domina. Rendiamoci conto che se aspiriamo al dominio e al potere, a lungo andare non ne trarremo alcun vantaggio. È possibile che staremo bene per un certo periodo, ma alla fine saremo i più deboli, poiché il potere serve solo a imporre l'ego umano. Un giorno soffriremo per questo. Il principio divino dice invece «collega e sii», che significa «collegati con il tuo prossimo nell'amore altruistico e divino». Riconosci che le forze positive in lui sono una parte di te e rimani in Dio. Rimani nel tuo interiore, sii a casa dentro di te e attingi sempre di più dalla fonte dell'amore infinito. Dal principio divino collega e sii ha origine la sintonia delle forze, l'uguaglianza dalle quali deriva l'unità, poiché siamo per il nostro prossimo e con lui. Ne deriva anche la libertà, poiché non rendiamo il nostro prossimo dipendente da noi, né ci leghiamo a lui. L'unità in Dio è la vita della comunità, che al tempo stesso è fratellanza, la comunione di fratelli e sorelle. In questo modo non ci sarà nessuno al di sopra o al di sotto. Uguaglianza significa che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico padre. Se includiamo questi principi nella nostra vita, si risveglierà la giustizia. Non giustificheremo e non giudicheremo più, ma soppeseremo per essere sempre giusti secondo la volontà di Dio. Soppesare significa comprendere interiormente, recepire l'essenziale. La persona spirituale soppesa, esaminando in profondità la questione, la situazione o la difficoltà. Guarda dietro la facciata degli aspetti umani e nella situazione coglie il positivo, il nocciolo, la legge divina, sulla quale può costruire. Non si lascia abbagliare dall'ambiguità delle circostanze esteriori, segnate da aspetti umani, ma in grado di valutarle in modo esatto. In questo modo trova la risposta in ogni domanda e la soluzione in ogni difficoltà. Diviene giusto con i suoi simili. È in grado di dare consigli e aiuti secondo la giustizia divina, in base alla legge divina. L'essere umano può acquisire questa capacità soltanto se è giusto con se stesso, se si riconosce giorno dopo giorno e supera i suoi aspetti umani. Solo la legge di Dio è la giustizia. Tutti gli aspetti umani della legge, come li conosciamo nel mondo, li definiamo il diritto. Finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Se lasciamo agire la giustizia di Dio, soppesiamo e ognuno sperimenterà la giustizia. Se ci immergiamo sempre di più in questa consapevolezza, non giudicheremo e non condanneremo più in base alla parola diritto, affermando quello che dico è giusto. Ci immergeremo invece nella coscienza di Dio per ricevere giustizia, per essere giusti nei confronti dei nostri simili e non per ultimo verso noi stessi. Infatti, solo dalla giustizia nei nostri confronti potremo sviluppare rispetto per la nostra vera vita e rispetto per il nostro prossimo. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, riflettiamo sulla seguente affermazione: finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Solo la legge di Dio è la giustizia.

Cari ascoltatori, care ascoltatrici, possiamo portare con noi questo compito nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e, se lo vogliamo, sistemare insieme al Cristo quello che riconosciamo che non corrisponde alla giustizia di Dio nella nostra vita e nel nostro comportamento. Facciamolo con Lui e lasciamoci guidare. Un saluto in Dio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore. Egli è la vera vita. Alcune parole di vita che, se lo volete, potrebbero accompagnarvi nel corso della giornata. Fin dal momento della nostra nascita parliamo della nostra vita, che crediamo termini con la morte. Tuttavia la vera vita non conosce né nascita né morte. Cos'è ciò che l'uomo definisce vita? Noi stessi decidiamo in merito alla nostra esistenza terrena, che l'essere umano definisce vita. Vi auguro molta, molta forza per la vera vita. Una giornata benedetta e appagata. Gabriele.

0: Worte für das Leben.
1: Parole per la vita. Io, il Cristo, vengo presto. Queste parole infondono speranza all'anima che è alla ricerca, le donano conforto e la incoraggiano di nuovo ad accettare la sua vita in un corpo umano. Le parole «Io, il Cristo, vengo presto» donano consolazione alla terra ferita e maltrattata, poiché anch'essa invoca con disperazione di essere redenta. Gli alberi, gli arbusti e i fiori, la natura intera, traggono un respiro di sollievo e accolgono nella loro vita la chiamata «Io, il Cristo, vengo presto», poiché ogni fiore respira, ogni arbusto dona forza e vita, ogni albero maestoso offre ombra e dona forza vitale. Tutte le radici degli alberi, degli arbusti e dei fiori sono vita che comunica e passano avanti l'impulso «Io, il Cristo, vengo presto». Per la natura è il raggio di sole e la speranza che provengono dall'Eterno Essere, poiché gli uomini considerano gli alberi, gli arbusti e i fiori come cose prive di vita. Ma tutto vive, perché la vita è amore universale e quindi vita universale. Gli animali che subiscono sofferenze, che sono maltrattati e destinati a una morte atroce, percepiscono la chiamata «Io, il Cristo, vengo presto». Tutti gli animali destinati alla produzione della carne accolgono nel loro respiro «Io, il Cristo, vengo presto». È la speranza per tante anime e uomini, per la natura e per gli animali. E non per ultimo, anche il regno dei minerali trasmette dei segnali all'infinito che dicono conforto nella disperazione, speranza grazie all'amore del Creatore, fedeltà alla vita, che è il Creatore.
0: O Mensch, der du meinen Ruf vernimmst.
1: O uomo che percepisci la mia chiamata, io, il Cristo, vengo presto. Ascolta nel tuo cuore. Io non desidero spazzare via tutto sulla terra, ma portare a casa, ricondurre in patria, nel grande essere, nell'amore eterno e possente, poiché la tua anima vive in eterno. Ascolta. La vita degli alberi, degli arbusti e dei fiori è raccolta in collettivi spirituali dell'essere universale. In esso è contenuto il palpito della vita per i regni della natura. Ogni fiore percepisce e annuisce, poiché il soffio della vita è presente. Ogni animale respira consapevolmente, nella speranza «Io vivo in eterno». Uomini di ogni generazione, io, il Cristo, non distruggo. Io dono consolazione e speranza e invio la mia chiamata in questo mondo e agli uomini su tutti i continenti. Io sono la pace. Fai pace con il tuo prossimo. Fai pace con i regni della natura. Non abbattere gli alberi e gli arbusti nel pieno della linfa. Non strappare i fiori, poiché desiderano sviluppare la loro piena fioritura. Percepisci, o uomo, che ogni animale ha il diritto di vivere. Non maltrattarlo, non farlo soffrire e non ucciderlo, e non mangiarlo. Il tuo nutrimento per ora ti viene dato ancora dalla Madre Terra. La Madre Terra desidera donarti. Prenditene cura e distanziati da qualsiasi sfruttamento di questo pianeta abitato che dona. La Terra è la madre degli uomini, poiché essa dona nutrimento, cibo e acqua. Tu hai bisogno di entrambi, ma utilizza bene il tempo, rispetta la vita e di anche ad altri. Io, il Cristo, sono la pace. Io, il Cristo, desidero donare speranza e vita affinché l'anima dell'uomo possa respirare sollevata e l'uomo possa decidere con la speranza. Sì, Egli, il Cristo Dio, dimora nella mia anima. Ogni respiro è ricolmo della sua vita. Respira, o uomo, e lascia respirare anche la natura. Lascia respirare anche gli animali. E sii consapevole che anche il minerale vive. Mantieni la pace, o uomo. Mantenete la pace, voi uomini, e percepirete in voi. Io, il Cristo, sono la pace, anche nella tua anima e in ogni cellula del tuo corpo. O anima in veste umana, cresci nello spirito dell'amore, poiché Dio, tuo Padre, è l'amore. Io sono suo figlio, il Cristo. Io conduco a casa quando sarà giunta l'ora. Io, il Cristo, sono anche colui che libera la terra. Anche la terra riceve la sostanza più sottile che è stata preannunciata, una terra più fine e una vita più luminosa per persone nella luce del Cristo Dio. O uomo, diventa consapevole che io, il Cristo, vengo presto. La chiamata «Io, il Cristo, vengo presto» raggiunge la terra e la terra si prepara per la mia venuta.
0: O mensch, nimm meine Worte wahr.
1: O uomo, ascolta le mie parole e lasciale fluire nel tuo cuore. Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Io, il Cristo, ti chiamo. Io, il Cristo, colui che chiama, ti dico, rispetta la Madre Terra, la vita, poiché la vita è Dio e io sono il Redentore. Sì, la mia chiamata vale. E io mi rivolgo a ogni anima, al cuore di ogni uomo, dicendo, io sono la via, la verità e la vita. Vieni, seguimi e trova con ogni tuo passo la vita, poiché io sono vita presente.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, benvenuti a tutti a questa trasmissione della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Oggi potrete seguire la quarta puntata. Nelle istituzioni ecclesiastiche si parla a volte di Dio e di Gesù, e spesso anche di misteri, per esempio dei misteri di Dio, del mistero della fede, e di altre cose del genere. Ma Dio non ha misteri. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth rivelò molti aspetti della legge di Dio alla cerchia interna dei suoi seguaci.

0: Nella nostra epoca, egli avvera ciò che ci promise in veste di Dio. Tramite lo Spirito della verità, il Consolatore, egli ci conduce nella verità tutta intera. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, il Cristo Dio rivela i suoi grandi insegnamenti cosmici affinché noi uomini possiamo comprendere che in origine siamo esseri divini. Gli insegnamenti cosmici contengono una profonda conoscenza delle leggi della vita. Si tratta di una conoscenza molto vasta e altrettanto pratica che ci dà tanti aiuti e indicazioni che possono essere sperimentati e messi in pratica nella vita quotidiana, sia in famiglia, al posto di lavoro o nel tempo libero. Non importa da quanti anni viviamo già su questa terra o in quale paese viviamo. Questi insegnamenti portano un beneficio per ogni persona, di qualsiasi età o cultura. Qui sul tavolo davanti a noi vediamo il libro dal quale è tratta la trasmissione di oggi. È il primo di 5 volumi contenenti spiegazioni su questi insegnamenti, nel quale si possono leggere i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth e, oltre ad essi, le spiegazioni date da Gabriele in una serie di istruzioni tenute all'inizio degli anni 90. Oggi leggeremo da questo libro insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Iniziamo a leggere da pagina 70.
1: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: sta sorgendo una nuova umanità. Io, il Cristo, porto ai miei che mi seguono veramente la riforma interiore, il rinnovamento spirituale per la vita interiore. Il mondo dei sensi scompare, il mondo spirituale sorge e con esso tutti coloro che sono orientati su di me, il Cristo. Sono gli uomini nobili, fini, che portano la vita interiore, la nuova umanità in me, il Cristo. Gabriele ci spiega che cosa comporta per noi la riforma interiore, il rinnovamento spirituale. Dobbiamo diventare persone nuove, e ciò significa cambiare il nostro modo di pensare, liberarci dagli aspetti umani, ovvero dai peccati, per raggiungere gli aspetti spirituali. Il Cristo ci ha detto che sono gli uomini nobili, fini, che portano la vita interiore. Come possiamo diventare nobili? Come diventiamo fini? Dobbiamo lasciarci levigare. Un'immagine. Si dice che il diamante si forma solo sotto pressione, luccica solo se viene molato e levigato. Noi dobbiamo divenire come un diamante. Come? Le giornate ci portano ciò che dovremmo guardare. Se non lo guardiamo, ci porteranno sofferenza. Se lo guardiamo e lo sistemiamo, le giornate diverranno sempre più luminose. Porteranno più gioia. Perché? Perché il diamante è stato molato e levigato.
3: Rendiamoci conto che cosa vogliamo divenire. Uomini nobili, porcellana finissima, vetro molato, un diamante levigato. Osserviamo noi stessi nel corso della giornata. Come reagiamo? Come pensiamo? È nobile? È fine? Dio, la luce, mi può forse irradiare in questo pensiero che sto facendo o in questa parola che sto per dire? Con le mie parole e i pensieri sono permeabile alle forze superiori? Sono fine e nobile? Chiediamocelo ogni giorno. Mettiamoci di tanto in tanto davanti ad uno specchio chiedendoci: il mio essere è forse porcellana finissima, vetro molato o come un diamante levigato? Le mie sensazioni, i sentimenti, i miei pensieri e parole ed azioni sono nobili? Se è così, nobilito la mia anima e la nobiltà della mia anima fa venire alla luce la nobiltà anche dell'uomo. Attraverso la nobiltà dell'anima, nell'uomo si esprime anche la finezza. Abbiamo rispetto per la nostra vita e per il prossimo. Diveniamo permeabili per forze superiori, perché siamo levigati. Pensieri ed opere altruistiche sono l'espressione della nobiltà dell'anima, di ciò che è fine e nobile nell'uomo e che si esprime anche nel suo aspetto.
0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, osserviamoci quindi. Confrontiamoci con i criteri elevati che corrispondono al nostro essere più profondo, all'immagine di Dio. Nobilitiamo la nostra anima. Siamo già porcellana finissima, vetro molato, un diamante levigato. Se è così, ce ne accorgeremo nel nostro modo di pensare, parlare e agire. Se non è così, perché no? Prendiamoci come compito per la nostra vita quotidiana. Dio è e io sono divino. Queste parole che provengono dalla legge divina racchiudono in sé la presa di coscienza del nostro vero essere. Esse ci sono di aiuto per riconoscere i nostri aspetti umani, ossia i nostri peccati, partendo dalla legge della vita. Se raggiungiamo il rispetto per la nostra vera vita, sistemeremo anche gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto e non li rifaremo più. In tal modo nobiliteremo l'anima e affineremo il nostro essere. Diverremo quindi nobili perché diveniamo puri.
3: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: molti che sono orientati sul mondo vedranno il campo della morte e passeranno poi a mani vuote nel regno della morte, in cui vivranno quali morti spirituali. Sono coloro che non hanno preso in mano le redini della loro esistenza terrena, che hanno trascurato la crescita dell'interiore nella scuola terrena. Nelle spiegazioni date da Gabriele possiamo leggere che cosa significhi per noi uomini e anche per la nostra anima. Se il nostro comportamento è orientato solo sulla dimensione temporale, se per noi contano solo le cose materiali, restiamo rozzi nella nostra struttura globale, perché tutte le nostre aspirazioni sono orientate solo sul mondo e sul nostro ego rozzo e scontroso. Con queste aspirazioni di potere materiali e combattive, la nostra anima, quando dormiamo, non può giungere di notte in sfere più elevate e nemmeno nelle sfere di purificazione più vicine. Resta legata alla terra con la propria coscienza e quindi resta anche vicina alla terra. Questo significa che l'anima non sa quasi nulla dei mondi dell'aldilà perché si occupa solo della materia, così come anche l'uomo si identifica solo con l'aldiquà. Quando il corpo umano muore, ossia quando decede, dove andrà l'anima ignara? Resta sulla terra. Non ha una patria, poiché come l'albero viene abbattuto, così rimane al suolo. Questa è la morte spirituale. Quando era in veste umana, l'anima non ha superato la scuola terrena. L'uomo era orientato sul mondo e l'anima resta orientata sul mondo. Non conosce il suo cammino nei mondi dell'aldilà e ancor meno conosce l'eterna patria.
0: Il Signore ha rivelato: sono coloro che non hanno preso in mano le redini della loro esistenza terrena, che hanno trascurato la crescita dell'interiore e nella scuola terrena. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Se conosciamo le leggi di Dio e non realizziamo ciò che abbiamo riconosciuto, quindi, se non ci purifichiamo, sarà difficile recuperare in questa vita ciò che abbiamo trascurato. Infatti, sappiamo che la potente memoria, il cosiddetto computer causale, costituito dagli astri materiali e dai pianeti delle sfere astrali che registrano le azioni contro la legge fatte dagli uomini, il peso dei loro peccati, la loro semina, è quasi completamente colma. Semina e raccolta si susseguono ora in modo sempre più immediato. Le cause maturano più rapidamente. Gli effetti colpiscono sempre più velocemente l'uomo. L'edificio del mondo, costruito nella presunzione di pensare e vivere lontano da Dio, crolla su se stesso.
3: Cari amici, sono parole serie, donate dall'amore, per aiutarci a comprendere quanto è prezioso il tempo che trascorriamo sulla terra. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni di Gabriele. Chi agisce consapevolmente contro il divino non dovrebbe esitare a lungo a ravvedersi. Dovremmo afferrare la mano del Cristo per non venir travolti dall'ondata del mondo e dalla sorte che noi stessi abbiamo creato. Chi conosce le leggi di Dio e non agisce in conformità, agisce consapevolmente contro di esse. Noi cristiani abbiamo i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Queste leggi ci impegnano a compiere ciò che il Signore ci ha comandato. Quindi non possiamo dire di non averle mai conosciute. I 10 comandamenti sono registrati nella nostra anima, perché ci sono stati dati da Dio tramite Mosè. E così anche il discorso della montagna che ci è stato dato da Gesù, dal Cristo Dio. Mettiamoci quindi in cammino per uscire dal modo di pensare umano, per non ritrovarci a mani vuote quando scoccherà l'ora per il corpo fisico.
2: Cristo ci dice: il nuovo uomo vive la vita in comune, poiché ha sviluppato il senso comunitario, il bene comune, uno per tutti e tutti per uno. Ascoltiamo le spiegazioni di Gabriele in merito. Il nuovo uomo, nella luce del Cristo, coltiva quindi la comunità. Cos'è la comunità nell'eterno essere? Uno per tutti e tutti per uno. La comunità è la grande famiglia di Dio nella quale tutti gli esseri spirituali vivono e operano nel contesto della legge. Se sviluppiamo tra noi questo senso comunitario, non gireremo più attorno al nostro ego umano, attorno al nostro modo di pensare meschino, alle leggi umane che ci siamo creati noi stessi. Tutto è legge. Nella legge di Dio tutto ha un proprio ordine, è conforme alla legge. È assoluto ed è in ordine così come è. La legge celeste racchiude in sé le sette forze basilari di Dio: l'ordine divino, la volontà divina, la sapienza divina, la serietà divina, la pazienza divina, l'amore divino e la misericordia divina. Così è stato creato, così è stato prestabilito, così è in eterno.
0: Ciò che non rientra nella legge assoluta, nel divino, rientra nella legge di causa ed effetto. È la parte infima, umana, effimera, negativa. Anche i nostri pensieri del tutto umani sono quindi aspetti della legge causale. Se ci occupiamo solo delle nostre bassezze, del nostro ego totalmente umano, non potremo percepire il prossimo. Non siamo in grado di afferrarlo nel nostro interiore. Non l'abbiamo accettato e ancor meno accolto. Accoglierlo in noi significa farlo divenire vivo dentro di noi. Questo significa allo stesso tempo che se non percepiamo il prossimo nel nostro interiore, se i suoi aspetti positivi non risuonano e non vibrano dentro di noi, siamo ancora occupati con i nostri aspetti del tutto umani.
3: Se il nostro prossimo, che è una parte della nostra eredità divina, non è vivo nel profondo del nostro interiore, non avremo nemmeno il senso comunitario, perché coltiviamo la comunità solo con noi stessi e non abbiamo sviluppato la sensibilità dei nostri sensi nei confronti del nostro prossimo. Ci manca la comunicazione positiva e divina, che è la base del senso comunitario. Se una persona non ha il senso comunitario, per essa non esiste neanche il bene comune, dato che pensa solo al proprio benessere. Il bene comune è il benessere per tutti. Quindi chi sviluppa il senso comunitario è proteso verso il bene comune, come in cielo, così in terra. Nei cieli vale il seguente principio: tutti sono nell'unico, in Dio, e a tutti appartiene tutto, poiché sono eredi dell'infinito. Se non siamo protesi verso il senso comunitario, verso il bene comune, dove tutto appartiene a tutti, non potremo nemmeno seguire il Cristo. Egli ci guida nella legge dell'amore, nella nostra eredità spirituale, che include la vita comunitaria e quindi il bene comune.
0: Il regno di Dio verrà sulla terra, e anche nel regno di Dio, su questa terra, sarà come nei cieli, ossia nell'eterno essere. Per questo il Cristo ci dà la legge della vita. Infatti, questa legge avrà validità tra coloro che lo seguono. Nell'eterno essere, tutte le cose appartengono ad ogni essere, poiché il grande tutto è in ognuno come essenza. Il grande tutto, il macrocosmo, costituisce, come microcosmo, il nostro corpo spirituale, poiché noi siamo la legge divina che ha assunto forma. Da ciò risulta che se noi rifiutiamo anche una sola persona,
4: non coltiviamo il senso comunitario e quindi non viviamo nemmeno nel pensiero del bene comune e nemmeno nella legge della vita. Se disprezziamo anche solo il più piccolo elemento della natura, disprezziamo Dio, dato che Dio, la totalità, è anche in questa forma di vita.
0: Quando siamo divenuti esseri umani, ci siamo assunti un grande compito, ossia quello di divenire divini. Questo significa per noi solamente che dovremmo ridischiudere tutte le caratteristiche divine, gli aspetti divini, le forze divine insite in noi. Il compito di ogni uomo e di ogni anima è di ridischiudere tutta la nostra eredità divina. Nel nostro profondo abbiamo l'eredità divina, tuttavia essa deve di nuovo sbocciare completamente in noi. La nostra eredità divina rivivrà pienamente in noi quando l'essenza di ogni più piccolo elemento dell'universo sarà ridivenuta attiva in noi. Se siamo coscienti di questo, non ignoreremo più le piccole e le grandi forme di vita della natura, perché siamo sovrappensiero, indifferenti o sprezzanti. Dio, nostro Padre, ha permesso che si creassero queste forme di vita provenienti dalla sua irradiazione, per rammentare a noi uomini la bellezza e la pienezza della patria celeste. Avremo rispetto del prossimo come di noi stessi, poiché ognuno di noi è il figlio dell'Eterno Padre, che dovrebbe ridivenire la sua immagine.
3: Cari amici, ciò che Gabriele ci spiega racchiude in sé la meta e allo stesso tempo la via per raggiungerla. E anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci troviamo ancora su questa via. Gabriele ci esorta tutti con le seguenti parole. Diveniamo sempre più coscienti della comunità, dell'unità con tutti gli esseri, e per fare questo ci sono di aiuto le seguenti domande. Chi o che cosa disprezzo ancora? Verso chi o cosa sono indifferente? Calpestiamo ancora, senza fare attenzione, le pietre, l'erba, i fiori? Dio è infinitamente saggio e grande. Noi mettiamo i nostri piedi sull'erba, sui fiori, sulle pietre e perfino sugli animali. Egli, Dio, è dentro di loro, è in senso lato il tappeto su cui possiamo camminare. È in questo modo che Dio ci serve. Sotto i nostri piedi si trova tutta la creazione, Dio. La grandezza infinita, Dio, vorrebbe dirci: riconosci chi sei. Tu sei la mia immagine. Raggiungi la tua vera grandezza, poiché tu sei sulla terra per divenire divino.
2: Chi non aspira alla comunità interiore con tutti gli uomini e con tutto ciò che esiste è contro Dio. Chi non include Dio nella propria vita è contro Dio e contro tutto ciò che è divino. Una tale persona ama solo se stessa, il suo basso sé. Dove regnano l'egoismo e l'egocentrismo, non ci può essere la pace che cresce dalla comunicazione interiore. Dall'altruismo nasce il senso per la vita comunitaria, per il bene comune. Il senso comunitario si esterna anche esteriormente, nell'azione. Quindi chi coltiva la comunicazione interiore con tutto l'essere entrerà anche a far parte della grande famiglia di Dio e sosterrà il bene comune. Come in cielo, così dovrà essere anche sulla terra.
3: Se siamo ancora prigionieri nel mondo del nostro ego, vediamo solo la corazza del nostro ego umano. La ristrettezza, la limitazione si palesa nel fatto che pensiamo solo a noi. Io, mio, me, per me. Ora dovremmo invece uscire dalla nostra limitatezza, dal mio e a me, per andare dal nostro prossimo che è una parte di noi. Se siamo prigionieri della ristrettezza del nostro ego, non siamo in grado di contemplare l'onnipotenza di Dio che ci circonda. Non percepiamo le sue sensazioni di amore che Egli ci sussurra attraverso innumerevoli bocche, attraverso il raggio del sole, il vento, le foglie, i fiori, attraverso ogni pietra, ogni animale, attraverso i raggi degli astri. Ovunque andiamo o ci troviamo, c'è Dio.
0: Dio è nel profondo dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri e delle nostre parole. Se prendiamo coscienza di questo, iniziamo a risvegliarci passo per passo, nella consapevolezza che siamo figli di Dio, eredi dell'infinito. Solo allora ci metteremo in cammino per percorrere con coerenza la via che conduce a Lui, dato che ci siamo risvegliati. Chi è assopito nella dimensione del mondo pensa solo a se stesso. Chi si risveglia pensa sempre di più a Lui, al Cristo. Più altruistici siamo nei confronti del prossimo, e più saranno le persone che incontreremo, alle quali potremo dare gocce di vita provenienti dall'Eterno Essere, in modo che anch'esse giungano nel grande oceano, Dio, che è la comunità di tutte le gocce.
3: Sviluppare il senso comunitario significa vivere consapevolmente. Dobbiamo imparare ogni giorno ad afferrare la salvezza nel profondo dell'uomo e non a guardare solo l'involucro umano. Se teniamo conto solo dell'aspetto esteriore, vediamo solo i difetti dell'uomo. Se invece accogliamo in noi il nostro prossimo, se facciamo divenire attiva in noi l'impressione globale, vediamo anche il positivo. Se affermiamo il positivo nei nostri simili e su di loro, ci sarà sempre più facile accettarli e accoglierli. Non dimentichiamo che ognuno di noi è una parte nel vero essere del prossimo. Ognuno di noi reca in sé l'essenza dell'infinito e ogni essere puro appartiene all'infinito. se disprezziamo oppure non rispettiamo qualche persona, disprezziamo e non rispettiamo Dio.
2: Prendiamo come sostegno di coscienza, come aiuto per le prossime giornate, l'affermazione «Dio è in tutto», anche nel nostro prossimo, poiché la via che conduce a Dio passa unicamente attraverso il nostro prossimo. Ci è comandato di rendere onore a Dio in tutti i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole ed azioni, nobilitando, ossia purificando sempre di più, la nostra anima. Rendere onore a Dio significa quindi realizzare e compiere le sue sacre leggi, per ridivenire l'essere conforme alla legge come siamo al cospetto di Dio.
5: Dass wir in Gottes Angesicht sind.
3: Se raggiungiamo l'unità con il nostro prossimo, viviamo la vita come in cielo. Ognuno si sente a casa nell'altro, ognuno si sente in ciascuno. Questa è l'unione comunitaria della vita interiore, è la comunicazione divina nell'universo. Lo stesso vale per i regni della natura nella patria, per gli animali, per le piante, per i minerali. Lo stesso vale per gli astri nell'eterno essere. È una grande rete di comunicazione che abbraccia ogni cosa. È l'universo. Tutte le comunicazioni, ogni singolo impulso e raggio in questa pura rete cosmica sono contenuti come essenza nell'essere spirituale. Ogni essere spirituale è contenuto nell'altro come essenza e tutti e tutte le cose costituiscono la grande unità in Dio.
0: Cari amici, nei suoi grandi insegnamenti cosmici, lo Spirito del Cristo Dio dice: il nuovo uomo in me, il Cristo, non conosce la violenza, le pretese di possesso e un modo di pensare basato sul potere. Egli è il portatore di luce che irradia la luce e infiamma con la luce della verità tutti coloro che aspirano veramente alla verità. La nuova umanità e la nuova terra hanno una vibrazione più elevata di alcuni gradi. E chi è irretito dal mondo, chi è avido, chi aspira a potere e prestigio, non la potrà più raggiungere. Verrà travolto dai propri flutti, da ciò che lui stesso si è creato. La nuova umanità è costituita da uomini spiritualmente nobili, che hanno valori interiori, poiché io, il Cristo, sono risorto in loro. Il nuovo uomo, nell'epoca dello Spirito, possiederà la terra. L'eterno essere scorre attraverso tutti i regni e sulla terra. Chi si è risvegliato alla verità, si è risvegliato nell'essere, nella forza creativa e nella vita creativa che inonda la terra, che pervade e compenetra gli uomini che nobilitano le proprie anime. Questi uomini apportano i pensieri creativi per la nuova terra.
4: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, con queste parole tratte dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, desideriamo concludere la trasmissione di oggi. Abbiamo sentito alcuni esercizi pratici per sviluppare il senso comunitario. Uno di questi compiti è di portare con noi come sostegno per le nostre giornate la frase «Dio è in tutto, anche nel nostro prossimo». Noi proveremo a farlo. Volete provarci anche voi? Se desiderate rileggere ciò che avete sentito in questa trasmissione, potete richiedere il libro dalla quale è stata tratta, che è il primo volume dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Potete richiederlo in libreria o in internet. Saremo lieti se vi rimetterete in ascolto anche per la prossima puntata, nella quale Gabriele, con le sue spiegazioni, ci aprirà uno spiraglio attraverso il quale potremo gettare uno sguardo nella nostra eterna patria dei cieli. Vi invitiamo quindi a seguirci di nuovo e auguriamo a tutti ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è buono.
0: Gott liebt Sie.
1: Dio vi ama.
0: Greifen Sie nicht nach.
1: Non aspirate alla forza del male, alle mire dell'egoismo, perché ciò può portare alla violenza. Affermate il bene nel vostro interiore, che è Dio, poiché Dio è giusto, disponibile, Egli è buono.

0: Friede, Friede, Christus ist der Friede, der Weg, die Wahrheit und das Leben.
1: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer,
2: cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi salutiamo di cuore a questa trasmissione dal titolo Il messaggio del Cristo Dio e della sua messaggera di pace, Gabriele. Pace, pace, pace. Siamo cristiani delle origini, persone che seguono Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, il principe della pace. Quasi ogni persona conosce Gesù di Nazareth. Quasi tutti sanno che Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, è il principe della pace. Gesù di Nazareth portò a noi uomini gli insegnamenti provenienti dai cieli, la legge del regno di Dio, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo verso l'uomo, la natura e gli animali. Egli ci indicò la via per uscire dalla nostra mancanza di pace. Nella Bibbia delle Chiese si può leggere quanto segue nel Libro della Sapienza. Come se non bastasse loro errare in merito alla conoscenza di Dio, ma vivendo nella contraddizione che l'ignoranza porta nella loro vita, danno il nome di pace a un male del genere. Sentendo queste parole, a chi non vengono in mente le guerre di diverso tipo che vengono presentate con il nome di missioni di pace?

0: e da persone che si definiscono cristiane? Nei testi tramandati si dice che Gesù di Nazaret insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Egli disse con l'autorità del Cristo Dio. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
1: Gesù di Nazaret disse: «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge ed i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento». E che cosa insegnano la legge ed i profeti in merito alla pace? Nei testi tramandati si può leggere chiaramente in diversi punti: fuggi il male e pratica il bene, cerca la pace e segui nella via. I monti porteranno pace al popolo e i colli giustizia. Voglio sentire ciò che dice Dio. Il Signore annuncia pace al suo popolo e ai suoi fedeli, agli uomini con un cuore sincero. Gli empi non trovano pace, dice il mio Dio. Diventa amico di Dio e mantieni la pace. Solo così riceverai il bene. Osserva il giusto e vedi l'uomo retto. L'uomo di pace avrà una discendenza. E tramite il profeta di Dio Isaia viene annunciato il principe della pace, Gesù il Cristo. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Principe della Pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine. Signore, ci concederai la pace, poiché Tu hai dato successo anche a tutto ciò che abbiamo raggiunto fino ad ora.
0: Il principe della pace è venuto e in veste di Gesù di Nazaret ha insegnato: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui. E ancora, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è infatti la legge ed i profeti. Ci è inoltre stato tramandato, e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova e gli chiese: «Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?» Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente». Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è altrettanto importante: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. E Gesù di Nazaret insegnò ancora: avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Ci sono state tramandate anche le parole della legge che egli rivolse a Pietro: rimetti la spada nel fodero, perché chi mette mano alla spada perirà di spada.
1: Gesù di Nazaret insegnò inoltre: vi lascio la pace, vi do la mia pace. La pace che io vi do non è come quella del mondo. Perché Gesù di Nazaret disse ai suoi discepoli: la pace sia con voi? Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù», la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, ci sono state tramandate le seguenti parole di Gesù di Nazaret. In verità vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali e di uccelli macellati dagli uomini. In principio, Dio diede a tutti come cibo i frutti degli alberi e i semi e le erbe, ma coloro che amavano se stessi più di Dio o dei loro simili pervertirono i propri costumi e inflissero malattia ai loro corpi e riempirono la terra di cupidigia e crudeltà. Non è spargendo sangue innocente, bensì con una vita retta che troverete la pace di Dio. Mi chiamate il Cristo Dio e dite il vero, poiché io sono la via, la verità e la vita. Percorrete questa via e troverete Dio. Cercate la verità e la verità vi renderà liberi. In veste di Gesù di Nazaret, egli promise che avrebbe inviato il Consolatore, lo Spirito della verità, che ci avrebbe condotti nella verità tutta intera. Lo Spirito della verità è venuto nella nostra epoca nella parola profetica del Cristo Dio, data per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele.
0: Che cosa rivela e che cosa insegna il Cristo Dio per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele? Pace. Pace. Il Cristo è la pace, la via, la verità e la vita. Nella rivelazione del Cristo, questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Cristo stesso rivela: io vengo nello Spirito e tutti gli uomini vivranno in pace e anche gli animali verranno liberati dalla loro schiavitù e dalle loro sofferenze per mezzo di me, il Cristo Dio. Poiché chi pone la propria vita nella figliolanza di Dio non ucciderà né uomini né animali. Riconoscete: chi non ha più invidia, chi non litiga più, chi non lega più e non vuole più dominare ed essere il più grande, è un uomo della vera pace. Fino a che non c'è pace nell'uomo stesso, ci saranno sacrifici di sangue, sia in guerre che a causa di catastrofi. Quando gli uomini avranno raggiunto la pace interiore, non ci saranno più guerre né catastrofi e tantomeno spargimento di sangue. Riconoscete, la pace e il vero cristianesimo potranno venire in questo mondo solo tramite persone che hanno nobilitato e adornato le loro anime con l'ornamento della virtù e della modestia, con pensieri pacifici, con parole ed azioni altruistiche. Chi vive in me, il Cristo, vive in pace con il suo prossimo e con i regni della natura, con gli animali, le piante e le pietre.
1: Die folgenden Auszüge aus einer Offenbarung. Leggiamo ora alcuni estratti da una rivelazione dello Spirito del Cristo Dio, data nel 1995 tramite la sua messaggera di pace, Gabriele.
2: Oh,
1: riconoscete e comprendete nei vostri cuori, la vita è Dio, e Dio è l'amore. Se i cristiani fossero veramente cristiani, essi formerebbero un unico gregge e seguirebbero l'unico pastore, il Cristo, che si può trovare in ogni pecora. Seguitemi, dissi in veste di Gesù di Nazareth, e ciò significa osservate i comandamenti che Dio ha dato attraverso Mosè. Realizzate sempre di più il discorso della montagna. Così otterrete la pace nelle vostre anime e dischiuderete la vostra eredità divina, l'amore infinito, la legge che è la vita. Dove sono i cristiani che sono veramente cristiani? Essi sono dispersi e non sanno cosa significhi essere cristiani, anche se si definiscono tali. Voi cristiani, io vi chiedo, avete portato in questo mondo il Vangelo della pace e dell'amore? Oppure vi siete legati ai vostri cosiddetti predicatori, che molte volte hanno preso in mano la spada per convertire il loro prossimo al cristianesimo? Non sapete che cosa significa libertà? Lascia all'uomo la sua libertà. Ma tu, se credi in Cristo, sii cristiano e sii un buon esempio, affinché anche il tuo prossimo divenga cristiano. È in questo modo che si diffonde il Vangelo dell'amore, non con le parole vuote dei vostri predicatori, a causa delle quali la maggior parte dei cristiani è confusa e non sa che cosa significhi essere cristiani. I cristiani parlano di pace, ma non mantengono la pace con il loro prossimo. I cristiani dicono che qui o là c'è la guerra. Tuttavia essi stessi non sanno che anche nei cosiddetti paesi che vivono in pace si sta già preparando la nuova guerra. Infatti, quando un fratello è contro un altro fratello, quando un fratello è contro la sorella contro la sorella contro il fratello, in questo paese si prepara una nuova guerra, basata sugli attriti che si trovano nell'atmosfera di un popolo. I cristiani producono armi. I cristiani hanno soldati. Ma dove sono i soldati della vera pace? Essi vengono inviati con le armi ai cosiddetti fronti, mentre i cristiani all'interno del popolo dicono qui e là c'è la pace. Chi produce armi produce discordia e contribuisce infine alla guerra nel proprio paese. Chi approva la guerra contribuisce alla guerra nel proprio paese.
0: Il Cristo dice: O voi uomini di questa terra, quando comprenderete che esiste un unico Salvatore che è il Cristo Dio in voi, che eleva la propria parola per bocca profetica, affinché comprendiate finalmente che i vostri predicatori non vi possono portare la pace, poiché molti non portano la pace nemmeno dentro di sé. O voi uomini di questa terra, guardate nei regni della natura, non c'è pace, non c'è pace tra gli animali. La terra sta per scoppiare, la natura è avvelenata, così come sono avvelenati i cuori degli uomini. Perché? Perché essi si sono aggrappati a predicatori invece che alla parola vivente di Dio, ai 10 comandamenti e al discorso della montagna, alla parola della salvezza che è pace. O riconoscete e comprendete nei vostri cuori, fino a che non vi perdonate tra voi, non ci sarà pace. Parlate di tempi lontani nei quali Dio chiese a Caino: dov'è tuo fratello Abele? E Caino rispose: non lo so.
2: Was sagt ihr heute?
0: E che cosa dite voi oggi? Non so dov'è mio fratello. Forse è un uomo in guerra, ma io non lo conosco. È forse questo il comandamento che io ho portato ai cristiani in veste di Gesù di Nazareth? Amate i vostri nemici. Fate del bene a coloro che vi odiano. Fate pace tra voi e osservate i comandamenti affinché in tutti i popoli possa esserci la pace. Ma dove sono gli esempi? Sono forse i vostri predicatori che benedicono le armi perché essi stessi portano dentro di sé le armi, ossia pensieri negativi e ricolmi di odio? La loro parola è solo all'apparenza, l'involucro, mentre loro stessi non sono giunti al nucleo centrale della vita. E come potete giungere al nucleo centrale della vita se vi legate ai vostri predicatori che con le loro prediche hanno allontanato i fedeli dalle chiese di pietra che ora sono vuote, mentre voi siete pecore disperse? O non dite che è colpa loro? Io vi dico che Dio ha dato anche a ognuno di voi un cuore e una mente, affinché il cuore e la mente divengano un tutt'uno e voi comprendiate che cosa significhi vivere nello Spirito di Dio. Pace, pace infinita, pace con il prossimo, poiché il tuo prossimo è tuo fratello, tua sorella, poiché voi tutti siete figli di un unico padre. Non ne siete ancora consapevoli?
1: Il Cristo Dio continua con la sua rivelazione. Molti chiedono: che cosa si può fare ancora adesso? Risvegliatevi, risvegliatevi ognuno di voi e riconoscete che voi siete il Tempio di Dio. Il Cristo è in voi. Cominciate nel piccolo. Ognuno di voi è prezioso. Cominciate ad amare il vostro prossimo nello spirito dell'amore. Percorrete la via mostrando pentimento per i vostri peccati. Chiedete perdono al vostro prossimo e perdonate colui che ha peccato nei vostri confronti e non ripetete più questi peccati. Ciò significa perdonatevi l'un l'altro affinché si faccia pace e rimanga la pace. È una chiave semplice, una soluzione semplice per raggiungere la pace. È una chiave semplice che porta alla pace. Tuttavia, per chi si limita a mettere questa chiave nella serratura senza girarla, la porta che conduce alla vita non si aprirà ed egli continuerà a comportarsi così come si sono comportati molti dei vostri predicatori. Essi parlano del Cristo, essi predicano dalle loro Bibbie, ma le loro parole rimangono vuote, poiché non sono giunti al nucleo centrale. Alla vita. Ma voi che vi siete risvegliati, sappiate che il nucleo centrale è in ognuno di voi. Percorrete la via che io vi ho preparato con l'atto di redenzione e disintossicherete le vostre anime ed anche i vostri corpi. La vostra coscienza spirituale si amplierà, poiché le nuvole del peccato se ne vanno. E ciò significa che io le trasformo in luce e forza. E voi sperimenterete poi che cosa significhi essere tutt'uno con la grande vita della creazione, che abbraccia ogni cosa, con i regni della natura. E così, se ognuno edifica a poco la pace e l'amore dei cieli in se stesso e lo irradia, ci sarà pace anche nella natura. Gli animali verranno da voi e manterranno la pace con voi. I fiori fioriranno. I cespugli raccoglieranno le forze e vi daranno gioia. Gli alberi guariranno. Semi sani germoglieranno e nascerà un paese sano, una terra sana. Tuttavia, ciò non avverrà soltanto con le parole della vita, bensì tramite l'azione.
3: Der Christus Gottes spricht.
0: Il Cristo Dio dice: così è, era e sarà la vita nello Spirito di Dio. La mia parola è data per ieri, oggi e per il futuro. In me, il Cristo, tutto è presente, dato che io sono imperituro. In me, tutto è concluso e manifesto per i miei. Ciò che per gli uomini è ancora futuro, in me è presente. La mia parola è la parola del presente. Ciò che sarà è in me ed è anche già compiuto in me. Ogni lotta contro il tuo prossimo è già la tua fine. Chi combatte contro il suo prossimo è già passato. Perciò, secondo la legge della vita interiore, il mondo è già passato e l'io sono è già all'opera. La pace. Io sono la pace. Cari amici all'ascolto, sono parole di vita date dal Cristo Dio per mezzo della sua messaggera di pace e profetessa Gabriele. Vi auguriamo giornate colme di pace. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Bringe dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono
0: ich bin.
1: Colui che è
0: das Licht
1: la luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con
0: du
1: la mia luce.
0: Mein Kind. Licht
1: tu
0: aus
1: sei mio figlio.
0: Licht.
1: Luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io, la luce,
0: bin die Stimme der Wahrheit.
1: Sono la voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce
0: und die Stimme der Wahrheit
1: e la voce della verità in me. La verità.
0: Lebe in mir und sei.
1: Vivi in me e sii.
0: Vereint.
1: Così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io, la luce, ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst,
1: ovunque tu vada, io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io, la luce, dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io, la luce, ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te.
0: Das
1: e tu, la luce,
0: bist
1: sei sempre in me,
0: dir.
1: Nella luce.
0: Ich weiß alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste, io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht, ich leuchte dir.
0: Io la luce, io ti illumino.
1: Ich das Licht, ich trage dich.
0: Io la luce, io ti porto.
1: Ich das Licht, ich leite dich.
0: Io la luce, io ti guido.
1: Ich das Licht, bin die Quelle in dir.
0: Io la luce, sono la fonte in te.
1: Tag und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.
1: In dir ist es hell.
0: In te è chiaro.
1: Dich ist es hell.
0: Intorno a te è chiaro.
1: Nimm es so an.
0: Accettalo
1: und
0: così.
1: Freue dich.
0: E gioisci.
1: Das Licht spricht.
0: La luce dice: realizzami.
1: Und es wird immer heller in dir und dich.
0: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano.
0: Licht
1: Esseri luminosi ti guidano.

0: dich an dir.
1: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me, la luce.
0: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
1: Esseri luminosi formano fratellanza.
0: Lichte Wesen,
1: esseri luminosi,
0: die heilige Kraft,
1: ti portano la sacra forza.
0: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
1: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.

esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.

0: sii portatore della luce e la luce ti circonda.
1: Freue dich, Licht,
0: sii felice,
1: ewig Licht,
0: la luce
1: und Ewigkeit.
0: È eterna ed eternità.
1: Du bist das Licht, ewig Licht.
0: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
1: Licht bleibt,
0: la luce rimane, le ombre scompaiono.
1: Du bleibst im Licht bestehen.
0: Tu continui ad esistere nella luce.
1: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
0: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
1: Des Lichts.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore a questa trasmissione dal titolo Il significato della nascita del Cristo è andato perduto. La festività del Natale, per chi vive in Europa, si trova nel periodo invernale. Quasi ovunque si è già cominciato a fare i preparativi per le giornate dell'Avvento e del Natale. Tutti i negozi sono addobbati e si cerca di preparare al cosiddetto Natale la cosiddetta popolazione cristiana. In tante città ci sono mercatini di Natale con tipici dolci natalizi, il punch di Natale, gli alberi di Natale, i regali di Natale e tante altre cose che riguardano il Natale. Ma com'è l'atmosfera natalizia? Quale dovrebbe essere la giusta atmosfera di Natale? E qual è veramente il significato del Natale? Ne siamo ancora consapevoli? Non soltanto in modo superficiale, nel senso che diciamo sì, tutto questo ha qualcosa a che fare con Gesù. L'atmosfera di Natale non è forse soltanto un po' di sentimentalismo? Forse caratterizzata anche un po' da malinconia? Oppure ci sentiamo toccati dalle luci, dalla gioia, perché la famiglia si riunisce di nuovo insieme? Ma come sono poi i discorsi che si tengono? E quali sono i contenuti di questi discorsi nella cerchia intima dei familiari? Per i veri cristiani il Natale è un giorno in cui si commemora la nascita di Gesù di Nazareth. I giorni di Natale possono quindi essere giornate per interiorizzarsi. Se riflettiamo in modo più profondo sull'evento del Cristo Dio che si è incarnato in veste umana e riferiamo a questo evento il nostro modo di pensare e di vivere.
2: Rivediamo il grande evento di 2000 anni fa. Già la ricerca di un alloggio fu una via crucis senza paragoni per i genitori di Gesù.

0: Sicuramente Maria era molto indebolita. Ogni madre può immedesimarsi e immaginare che cosa vuol dire dover camminare per lunghi tratti al freddo e di notte da un albergo all'altro, poco prima di partorire o dover stare in sella a un asino. Maria e Giuseppe dovettero supplicare di essere ospitati. Si trovarono però sempre a confronto con la durezza degli uomini e dovettero sperimentare che gli uomini non avevano alcuna compassione per una donna che stava per partorire. Sicuramente anche Giuseppe era molto preoccupato e si chiedeva se Maria ce l'avrebbe fatta a resistere fino a che avessero trovato un posto per passare la notte. Quale uomo che sta per diventare padre non si preoccuperebbe per la moglie e per il bambino in una situazione del genere? Perfino nella nostra società del benessere e con una buona assistenza medica. Ma il bambino venne al mondo in condizioni molto semplici, in una stalla di Betlemme, come viene detto. Era un bambino particolare. Infatti, nel bambino si incarnò la maestà dei cieli, il co-regnante del regno di Dio. Nell'alloggio di fortuna, gli animali misero a disposizione della piccola famiglia la loro mangiatoia. L'asino e il bue portarono calore nella stalla fredda di Betlemme. La paglia dell'asino e del bue fecero da letto al bambino appena nato.
1: Il co-regnante del regno di Dio si incarnò per compiere il suo grande mandato in veste di Gesù di Nazareth. Man mano che cresceva, il figlio, ossia Gesù, venne preparato in silenzio al suo compito. Il figlio dell'Altissimo fece un apprendistato da Giuseppe, suo padre terreno, poiché vale il principio «prega e lavora». Gesù imparò il mestiere del falegname e lo esercitò fino a che in lui divenne attivo il suo mandato proveniente dal regno di Dio. Quando Gesù fu adulto, suo Padre dei cieli lo inviò agli uomini come il più grande profeta di tutti i tempi. E Gesù, il Cristo, cominciò a seguire la sua strada. Istruì gli uomini e diede loro insegnamenti. Essi erano toccati dalle sue parole semplici, ma ancor più dalle sue azioni, dalle sue opere che portarono a molti salvezza e guarigione e dalla testimonianza che egli diede di Dio e per Dio. Che cosa ci insegnò? Ci insegnò a compiere passo per passo i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna. Insegnò l'amore per il prossimo nel discorso della montagna e lo visse come esempio per noi. E soprattutto portò il messaggio dell'amore di Dio per noi uomini, che siamo i suoi figli.
2: Come avvenne in tutti i tempi, anche questo grande uomo del popolo, Gesù di Nazareth, fu calunniato e tradito dalla casta sacerdotale di allora e fu consegnato nelle mani dello Stato romano. Ponzio Pilato voleva ubbidire all'imperatore. Nonostante sua moglie avesse sognato che Gesù di Nazareth era innocente, Pilato lo consegnò ugualmente come colpevole al popolo che era stato istigato dalla casta sacerdotale. E il popolo in tumulto gridò: «Crocifiggilo!» Perché il popolo che in un primo tempo lo aveva accolto acclamando Osanna gridò poi «Crocifiggilo!» Perché, come abbiamo detto, era stato istigato dalla casta sacerdotale, dato che Gesù, il Cristo, diceva in modo chiaro come si dovevano considerare i farisei e gli scribi e di chi erano veramente al servizio. Infatti, nessuno può servire due padroni, o per me o contro di me, come disse Gesù di Nazareth.
3: Siamo veramente in grado di immaginare che cosa voglia dire per un uomo essere inchiodato vivo in croce dopo essere stato flagellato, ossia torturato in modo brutale, e non volontariamente, come viene spesso spiegato in modo sbagliato per sminuire questo accaduto, bensì per essere stato tradito da coloro che prima erano i suoi amici, da Giuda, ma anche da Pietro, che si rese conto di essere un traditore soltanto dopo che il gallo, come gli era stato predetto, aveva cantato tre volte. E oggi, dove siedono oggi coloro che sono come Pilato? E dove ha oggi la sua sede il gallo? Nella nostra epoca il gallo canta incessantemente. Queste sono domande rivolte alle persone che si definiscono cristiane. Se ci si definisce cristiani, non si dovrebbe anche essere seguaci di Gesù, del Cristo? Proprio il periodo di Natale dovrebbe indurci ad avere rispetto e ad onorare la Maestà Celeste che venne tra noi uomini e che sulla croce portò la redenzione a tutte le anime e a tutti gli uomini. E in fondo, l'atto di redenzione del Cristo Dio dà ad ognuno la certezza di poter percorrere la via che riconduce alla casa del Padre nei cieli. Il bue e l'asino riscaldarono il bambino Gesù. Che cosa ci vuol dire questo a noi come cristiani?
0: Gerolamo, che scrisse la Bibbia e che venne canonizzato come santo dalla Chiesa, scrisse, e ora cito, «Fino al diluvio non si conosceva il piacere della carne degli animali, ma dopo il diluvio ci è stata riempita la bocca con le fibre e le linfe maleodoranti della carne degli animali». Gesù Cristo, che apparve quando il tempo fu compiuto, ha ricongiunto la fine con il principio, tanto che ora non ci è più permesso di mangiare la carne degli animali. Fine della citazione. Che cosa ci vuol dire questo? E Natale? Che cos'è oggi il Natale? La festa di Natale dovrebbe essere, come si dice, una festa dell'amore. Ciò che la cosiddetta cristianità celebra a Natale è forse amore? Una domanda critica rivolta a noi cristiani. Il Natale di tanti cristiani è divenuto una festa del macello. Chi ha introdotto questa festa del macello? Forse il bue e l'asino accanto alla mangiatoia di Gesù? È stata forse portata dal bue e dall'asino che con il calore del loro corpo permisero al bambino Gesù di sopravvivere? L'amore degli animali potrebbe essere per noi cristiani un simbolo per l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Chiediamoci, chi ha reso così superficiale l'evento della nascita del Figlio di Dio? Noi seguaci di Gesù di Nazareth affermiamo che è stata ed è la casta sacerdotale che lo fa. Molte persone non riescono nemmeno più a credere alla nascita del Figlio di Dio, perché questo grande evento è stato reso superficiale, sminuito con statuette di cera e di legno, con il presepe, canti di Natale per i bambini e tante altre cose.
1: Vi preghiamo di comprenderci nel modo giusto. Non abbiamo niente contro il Natale, ma non siamo d'accordo con il fatto di rendere tutto così superficiale e sminuire il significato con un piccolo presepe. Noi seguaci di Gesù di Nazareth vogliamo ricordare ai nostri simili che Gesù, il grande spirito, venne crocifisso ed è risorto. Gesù era un uomo, forte e adulto, e non era più un bambinello. Egli, il più grande profeta di tutti i tempi, diede testimonianza per l'unico Dio. E proprio a causa di come testimoniò per Dio e del suo amore per gli uomini, divenne pericoloso per la casta sacerdotale, con i suoi culti esteriori e i suoi rituali, tanto che essa decise di eliminarlo. Lo fecero così crocifiggere dallo Stato romano. Non venne crocifisso il bambino, bensì un uomo forte e giovane. La sua resurrezione è la vita eterna di ogni anima e la via che conduce alla casa del Padre. Il Cristo Dio risorto è la possente maestà, il co-regnante dei cieli, e siede alla destra dell'Eterno Padre. E invece i cristiani si occupano di statuette di cera e di legno nel presepe. Questo comportamento non è forse un po' strano? Gesù viene presentato come il bambinello nella culla, che non è ancora in grado di parlare, e in seguito come uomo morto in croce, condannato quindi ancora una volta a tacere. Chi è riuscito a inculcare nei cosiddetti cristiani questa profanazione del vero significato? Gesù non tace, le sue parole hanno validità, la sua parola è valida per il passato e per il presente. Ed egli disse: chi ascolta questi miei insegnamenti e li mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Queste e molte altre sono parole del Cristo, ma i suoi insegnamenti, e in particolare l'insegnamento sublime del discorso della montagna, oggi vengono denigrati e calunniati, affermando che sarebbero un'utopia e che non sarebbe possibile viverli. Perché?
2: Chiediamoci, la cosiddetta festa del Natale nel mondo occidentale è costruita sulla roccia o piuttosto sulla sabbia? Non è forse palese che tante attività collegate ai giorni dell'Avvento e di Natale non hanno assolutamente più niente a che fare con il grande evento della nascita della luce del Cristo Dio in questo mondo? Vogliamo ora continuare dando uno sguardo a ciò che avviene normalmente tra la gente nei giorni dell'Avvento. Immaginatevi per esempio quanto segue. La prima domenica di Avvento la famiglia Maia va a prendere il presepe in soffitta e lo prepara. La seconda domenica di Avvento si sparge forse nel presepe la paglia che si è andati a prendere dal contadino, aggiungendo anche un piccolo cuscino e una copertina fatta a maglia. Arriva la terza domenica di Avvento. Si va quindi a cercare un bambolotto in un angolino della soffitta e lo si pone nella culla del presepe. Che cosa pensava forse la famiglia Meyer mentre fa tutte queste cose? Il bambinello di plastica dovrebbe essere un simbolo per il loro figlio adulto che è già sposato e ha tre bambini. La quarta domenica di Avvento, i genitori di questo figlio, sempre della famiglia Meyer, si mettono davanti al presepe con le candele accese e intonano canti per bambini. Che cosa direste di una scena del genere? Non è forse strano che dei genitori si comportino in questo modo nei confronti dei propri figli? Questi Meyer non dovrebbero forse essere addirittura sottoposti a cure psicoterapeutiche? E se ci pensiamo bene, in fondo tutte le feste che si fanno per il presepe e il bambinello, in ultima analisi, sono simili. È forse in questo modo che si dovrebbe commemorare il grande spirito, il co-regnante dei cieli? Dovrebbe veramente essere chiaro per tutti che il grande evento non ha assolutamente nulla a che fare con la culla per il bambinello che si è andati a prendere in soffitta.
3: E nel presepe vengono messe anche statuette di legno, del bue e dell'asino, come simbolo per la stalla di Betlemme. Ma cosa succede oggi agli animali, i loro simili, soprattutto nel periodo prima di Natale? Il periodo che precede il Natale è costituito da giornate con tanta sofferenza per gli animali, per le creature che vivono con noi. Infatti, come abbiamo detto, il Natale è diventato una festa del macello, per la quale vengono sacrificati miliardi di animali. Quasi nessuno si rende conto della loro sofferenza. Se gli animali potessero far sentire la loro voce, se noi prestassimo loro ascolto, essi ci direbbero a senso. Dio l'Eterno vi ha dato il comandamento che dice non uccidere. Avete avuto tra di voi il figlio del nostro Creatore. Egli vi ha istruiti ed ha vissuto i suoi insegnamenti come esempio per voi. Dio è il vostro Padre dei Cieli e il nostro Dio Creatore. Egli è il Creatore di ogni forma di vita. Infatti, neanche un passero cade dal cielo senza che Dio lo sappia. Così come non esiste un capello sulla testa dell'uomo che egli non abbia contato. Pensate voi forse che per noi sia diverso? Voi siete stati ammoniti. Ciò che fate al più piccolo l'avete fatto a me. Così dice il Signore e il nostro Dio Creatore. Ma come sono stati i trascorsi 2000 anni dalla nascita di Gesù? Dove sono rimasti il cuore mite, la misericordia, anche verso di noi che siamo i vostri fratelli animali? Non è così che anche in voi scorre lo stesso sangue che fluisce in noi, che mantiene la vita fisica? Non avete anche voi lo stesso soffio vitale che vivifica anche noi? Perché siete così privi di sentimenti e festeggiate la festa dell'amore con i nostri cadaveri nei vostri piatti? Voi gioite negli occhi che brillano dei vostri figli e dei vostri nipotini. Avete mai guardato noi animali negli occhi? A noi accadono vere e proprie tragedie. Perché ci strappate i nostri piccoli? Per rinchiuderli, ingrassarli e macellarli? Per poi spellarli, farli arrosto e mangiarli? E poi ascoltate melodie natalizie alla luce delle candele? Dov'è rimasta la vostra compassione? Cristo ha forse insegnato queste cose? Abbiate pietà. Dove sono l'amore e la veridicità che avete sviluppato se vi comportate in tal modo contro di noi che siamo i vostri fratelli minori?
1: E gli animali, se fossimo in grado di sentirli e di comprenderli, ci direbbero ancora: abbiamo una pelliccia, abbiamo le piume, siamo diversi da voi, ma abbiamo lo stesso soffio che c'è in voi e il nostro cuore palpita nello stesso modo del vostro e dei vostri bambini. Non vi capiamo. Ci piacerebbe così tanto poter volgere il nostro sguardo in alto verso di voi, confidando nella vostra figliolanza di Dio. Ma voi ci picchiate, ci maltrattate, ci rinchiudete, ci ingrassate e ci avvelenate per ucciderci e per mangiarci. Tutto ciò avviene forse per adempiere il significato del vero Natale? Noi, così dicono gli animali, i tacchini e i volatili, i pesci e i caprioli, i vitelli, i maiali, gli asini e i cavalli. Noi soffriamo in modo indicibile, ma voi non sentite i nostri lamenti. Vicino al presepe, con il bambino in fasce, mettete l'asino e la mucca. Perché? L'asino e la mucca riscaldarono la misera stalla quando il Cristo, il Figlio dell'Eterno, venne in questo mondo per portare a tutte le creature la pace, la consapevolezza per l'unità della creazione. Essi divisero con lui l'alloggio che gli uomini avevano rifiutato di dargli. In che modo avete ringraziato i nostri fratelli e sorelle, l'asino e la mucca? L'asino e la mucca e altri loro fratelli e sorelle si trovano sulle vostre tavole: salame e filetto di vitello, prosciutto e pollame, preparati per bene e serviti come arrosto ben condito per il pranzo di Natale. È questo il modo in cui commemorate la nascita del Figlio di Dio ed è così che ringraziate il vostro Dio Creatore? Queste e simili parole risuonano a migliaia, a milioni, dalle piccole anime, provate dalla sofferenza, dagli animali che si trovano in balia di noi uomini, nei ghetti degli animali e nei macelli.
0: Io sono una persona che si occupa degli animali. Guardo spesso gli animali negli occhi e oggi posso dire: perché non comprendiamo il linguaggio degli animali? Perché? Perché vogliamo avere la loro carne. Se non mirassimo ad avere la loro carne e lasciassimo vivere i loro piccoli, allora saremmo in grado di comprendere il linguaggio degli animali, perché con i loro occhi essi ci indicano chiaramente che cosa ci vogliono dire. Ci fanno vedere anche con determinati gesti che cosa vogliono. E perché allora li spegliamo? Perché? Perché non percepiamo la sofferenza e non sentiamo i richiami degli animali che soffrono nelle stalle da ingrasso e nei macelli? Perché non ci immedesimiamo nelle crudeltà che avvengono di notte nei boschi e nei campi, quando gli animali vengono strappati alla loro famiglia con un colpo di fucile e muoiono spesso in modo tremendo dopo lunghe sofferenze, quando poi arrivano sulle tavole natalizie ben imbandite come arrosto di capriolo o piatto di selvaggina e si sono in realtà un pezzo di una storia di indicibile sofferenza di un essere in grado di percepire. Il Natale non dovrebbe servire proprio per riflettere su tutte queste cose? Chi è in grado di analizzare bene le cose riflette e si chiede che cosa comporta per gli animali il Natale, che è diventato una festa del macello. Quanta morte e quanta sofferenza porta al mondo degli animali. Quante creature sono state e vengono uccise per questo? Quante oche vengono ingrassate, ingozzate con indicibili sofferenze? Quanti caprioli sono già stati uccisi? Quanti animali sono già stati portati via dalle stalle e uccisi per essere poi mangiati?
2: Cari amici, e se ora forse direte: ma il Natale è la festa dell'amore? Non si può criticare in questo modo. Permetteteci di chiedervi: è giusto agire in questo modo? Che fine ha fatto la notte santa? In realtà Dio è l'amore. Culti, rituali, incenso e dogmi non hanno nulla in comune con la Santa Notte. Il Cristo non ha insegnato cose del genere. E inoltre, perché abbiamo bisogno di un Santo Padre sulla Terra, di un rappresentante di Dio, se l'unico Santo, Dio, ci è così vicino? Gesù di Nazaret ci ha portato il Padre nostro. Egli ci ha insegnato di ritirarci in una stanzetta silenziosa e di pregare rivolgendoci a Dio, nostro Padre, che è in ogni uomo. Se Gesù di Nazareth avesse voluto chiese di pietra, ci avrebbe detto: andate nelle chiese di pietra ogni giorno festivo e adoratemi lì per 2000 anni in un presepe. Se Gesù di Nazareth avesse voluto dogmi, riti e culti con incenso e altre cose del genere, ai suoi tempi avrebbe consigliato agli uomini di continuare a seguire il culto di Baal e non avrebbe detto: io rinnovo ogni cosa.
3: Chi è in grado di fare un'analisi profonda, proprio in questi giorni festivi si prenderà del tempo per mettere a confronto i concetti sacerdotali che sanno di incenso con la nascita del Figlio di Dio. A Natale chi pensa ancora ad una notte sacra? A chi è stata consacrata e perché? Ai sacerdoti, che anche a Natale pensano di dover essere al centro di ogni cosa, alle chiese di pietra, al consumismo, oppure la notte santa dovrebbe essere per il grande spirito dei cieli, il coregnante dell'infinito, per il Cristo Dio che si è fatto uomo. Dov'è rimasta la notte sacra? Dov'è finito il cuore per il Cristo Dio?
0: Ma forse qualcuno che è alla ricerca di Dio a Natale troverà il tempo per provare a mettere in pratica ciò che Gesù di Nazareth ci ha consigliato a senso con le parole: ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ciò sta scritto anche nelle Bibbie delle chiese. Provate a farlo e fate voi stessi l'esperienza di Dio. Sperimentate la vicinanza di Dio nel vostro interiore. Per far questo non sono necessari intermediari. Dio è rappresentato in ogni uomo, nel profondo dell'anima. E Gesù, il Cristo, ha donato a noi uomini la scintilla redentrice, una parte della sua eredità divina, come forza energetica di sostegno, affinché possiamo percorrere di nuovo la via che ci riconduce nell'eterna casa del Padre. Provate a farlo.
2: Forse ora chiederete: cosa fanno a Natale i seguaci del Nazareno? Il Natale si trova nella stagione dell'anno in cui c'è meno luce. Anche noi seguaci di Gesù di Nazareth accendiamo delle candele come simbolo della luce. Infatti la luce è venuta a noi. E nei nostri giardini adorniamo conifere e abeti con delle luci. Eventualmente alcuni abeti vengono decorati anche con delle ghirlande, con piccole luci, oppure chi lo desidera addobba un albero di Natale a casa. Ci fa piacere adornare gli alberi ed eventualmente decoriamo anche un albero a casa, ma in questo caso un albero finto, e lo chiamiamo albero di Natale. Ci sono tanti alberi di Natale che non devono essere abbattuti nella natura, ma alberi di Natale che sono vere e proprie opere d'arte, ossia alberi di Natale artificiali, se proprio ne vogliamo avere uno. Ma vi preghiamo di non chiamare l'albero di Natale albero del Cristo, come avviene in alcuni paesi europei, perché è un'usanza pagana e la tradizione dell'albero di Natale non ha nemmeno 200 anni e pertanto non può provenire dal Cristo.
1: Noi, seguaci del Nazareno, siamo per la natura, poiché la linfa che scorre negli alberi può essere paragonata al sangue che fluisce nel nostro corpo. Per questo non tagliamo gli alberi che sono nel pieno della loro linfa. Rispettiamo la vita anche negli alberi. Ma chi ci ha portato questa usanza pagana? È stato solo il culto sacerdotale. Chi è in grado di analizzare le cose si renderà conto che il culto sacerdotale proviene dal culto di Baal. e che è quindi un culto pagano. Ma il Cristo non ha nulla a che fare con tutto ciò. Giuseppe ha forse tagliato un albero nel pieno della linfa? Maria ha forse addobbato un albero del Cristo? Era felice, ha adorato Dio e gli era grata di poter partorire suo figlio, Gesù, nella stalla di Betlemme e di riporlo sano nella mangiatoia.
0: Noi seguaci del Nazareno accendiamo volentieri tante candele appunto come simbolo della luce che è venuta tra noi. Ci piace anche avere qualcosa che risplende nelle nostre stanze, anche con un po' di lustrini che luccicano. E perché? Prendiamo coscienza che la patria eterna è piena di luce, piena di soli dell'essere, piena di calore. Il regno di Dio è a sette dimensioni, risplende nei colori più belli dell'eterno essere. Perché quindi nella stagione più buia dell'anno non dovremmo porre alcune belle bocce decorative sui nostri tavoli o addobbare con esse un albero di Natale? Ai seguaci del Nazareno piace anche avere una tavola decorata a festa e fare insieme un pasto vegetariano. Tutto ciò che corrisponde al vero è permesso, ma è sempre importante che ci rendiamo conto di perché festeggiamo la nascita del Figlio di Dio.
2: E se parliamo di Gesù bambino, a questo proposito si deve dire che il bambino Gesù è divenuto adulto ed è asceso al Padre. È il Figlio di Dio, il co-regnante dei cieli. Egli farà ritorno nello Spirito, ma non come bambinello, bensì come figura splendente di vita. E noi, seguaci del Nazareno, nelle nostre preghiere, chiediamo che venga a noi questa figura piena di luce della vita. Ci riuniamo per pregare anche a mezzanotte della sera di Natale, ma siamo liberi. Preghiamo liberamente, come ci ha insegnato Gesù di Nazaret. Non abbiamo tradizioni, non abbiamo sacerdoti. Siamo liberi e preghiamo in modo libero, ognuno con le proprie parole. Non abbiamo riti, culti e dogmi. Non abbiamo nulla che ci porti nell'esteriore, verso culti esteriori.
1: Ci raccogliamo orientandoci sulla scintilla redentrice del Cristo Dio in noi e viviamo nella coscienza che Dio è in ogni uomo e dimora in Lui, come ci ha insegnato Gesù di Nazaret. E siamo particolarmente felici quando in mezzo a noi c'è una persona tramite la quale Dio, l'Eterno, e Gesù, il Cristo, possono parlare ai Suoi figli in veste umana per mezzo della parola profetica. Infatti Dio è l'amore ed Egli ha nostalgia di ognuno dei Suoi figli. Desidera che ritorni finalmente a casa, nelle dimore dei cieli, di cui ci ha parlato anche Gesù, il Cristo. Dato che Dio è amore, 2000 anni fa Egli ci ha inviato Suo Figlio in Gesù di Nazaret. E Gesù di Nazaret, il Cristo, ha promesso a noi uomini che ci avrebbe inviato il Consolatore per condurci, per mezzo di Lui, nella verità tutta intera. Questo tempo è arrivato. Il Cristo risorto ha mantenuto la Sua promessa fatta agli uomini, poiché Dio, l'Onnipotente, nella nostra epoca ci ha inviato di nuovo un grande profeta. È Gabriele che Dio, l'Eterno, chiama la sua messaggera e profetessa. E per mezzo di lei, nel corso di più di 35 anni, Egli, che è il Consolatore, ha riversato tutta la verità proveniente dai cieli, nella misura in cui oggi gli uomini sono in grado di comprenderla. In migliaia di rivelazioni pubbliche date dallo Spirito del Cristo Dio, l'umanità ha ricevuto una pienezza di conoscenze spirituali come non era mai avvenuto prima. Il Cristo Dio chiama di nuovo tutti gli uomini di buona volontà, dicendo: Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Seguitemi.
3: Considerando questo grande evento cosmico, possiamo ora comprendere meglio che cosa si intende con il significato perduto della nascita del Cristo. Potete comprendere, cari amici, perché è avvenuto il tradimento nei confronti di Gesù del Cristo? Perché le tradizioni, delle quali abbiamo fatto o facciamo forse ancora parte anche noi, appunto non sono cristiane. Vale la pena di riflettere anche su questo. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Dato che Dio, il Padre di tutti noi, è amore e noi tutti siamo i Suoi figli, permetteteci di congedarci come fratelli e sorelle. Quale augurio possiamo quindi fare ai nostri fratelli e sorelle in tutto il mondo per il periodo dell'Avvento e quello di Natale e anche agli animali in tutto il mondo? Pace, la pace che questo mondo non conosce. La pace sia con voi, disse Gesù, il Cristo. Le sue pecore conoscono la sua voce. A voi, a noi tutti auguriamo un saluto in Dio di cuore e un periodo colmo di pace. Arrivederci.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza dello Spirito libero per tutti i popoli di questa terra. Ci troviamo all'inizio dell'epoca del Giglio, della nuova epoca, alla quale Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, ha dato inizio oggi, nei nostri tempi. Nel frattempo, abbiamo imparato che dipende da ognuno di noi se vogliamo maturare nella nuova epoca, nell'epoca del Cristo Dio, e come lo facciamo. Si tratta quindi di cambiare noi stessi verso la pace, verso l'unità, in breve, vivendo l'amore per Dio e per il prossimo. Tutto questo presuppone naturalmente che siamo disposti a guardare noi stessi, a vederci per come siamo. E se siamo sinceri, a volte abbiamo ancora difficoltà a farlo. Per questo siamo grati che Gabriele ci abbia dato un testo di istruzione che presenteremo nella trasmissione di oggi, con il quale ci dà molte indicazioni e aiuti pratici per riuscire a scoprire a fondo noi stessi, i nostri aspetti umani, per riconoscerci quindi per come siamo e superare quello che ancora ci separa da Dio.
1: Ora iniziamo a leggere il testo di Gabriele, che ha come titolo Per il presente o per l'epoca dopo l'epoca? Tu sei qualcuno? Chi sei? Che strane domande. Come se io come persona non sapessi chi sono. Posso presentare in ogni momento il mio documento d'identità che contiene tutti i dati che potrei fornire io stesso. A cosa servono quindi queste domande? Eppure, malgrado questa domanda così strana, chi sono? Ora inizio a riflettere. Quello che sta scritto nel mio documento di identità dice forse tutto su di me? Tutto a un tratto mi trovo di nuovo di fronte alla domanda: chi sono? Sciocchezze, come se non lo sapessi. Sono il signor o la signora tal dei tali. Tutto il mio comportamento e in fondo anche il mio documento di identità dicono chi sono. Gli altri possono dirmi quello che vogliono. In fondo io so chi sono. Inaspettatamente in me si fa sentire la curiosità. Mi metto davanti al mio specchio e dico a me stesso: questo sono io. E ora dovrei chiedermi chi sono.

0: sono sciocchezze. Sì, che senso ha guardarsi allo specchio per scoprire in profondità chi sono? Eppure penso, sei davvero tu? Chi sei? Mi guardo di fronte, da destra, da sinistra e per quanto possibile anche da dietro. Dunque, questo sono io. Nonostante questa sciocchezza, con la domanda chi sono, continuo. Mi muovo davanti allo specchio e penso, ma guarda, il mio viso assume l'espressione corrispondente mentre parlo. Ma è chiaro che sia così, quindi che senso ha? Tuttavia continuo a osservare me stesso e in effetti, a seconda di quello che dico, la mia espressione cambia. Beh, è ovvio che sia così. La domanda cambia. Chi sono io? Chi sei tu? Chi può fornire informazioni in merito? Naturalmente io stesso, per quanto mi riguarda, e per tutti gli altri il documento d'identità. Ma so davvero chi sono? Dove trovo il libro che potrebbe darmi ulteriori informazioni? Chi ha studiato l'essere umano in quanto tale? Chi riesce a vedere più in profondità? Ci saranno certamente gli specialisti che hanno fatto ricerche in questo campo e mettono a disposizione le loro conoscenze. Ora mi viene in mente un detto che afferma qualcosa del genere. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Riferito a me come persona, questo significa chiediti cosa ti occupa nei tuoi sentimenti e nei tuoi pensieri e saprai chi sei. Sì, questo è il modo di dire, ma questa affermazione non mi è di grande aiuto. Significa che dovrei osservare chi frequento e anche me stesso per scoprire chi sono. Da quando si sono presentate queste domande, sono diventato sempre più insicuro. Forse c'è qualcosa di vero? Finora mi sono accontentato del mio nome e cognome, ma ora mi chiedo se già il mio nome e cognome non mi possono dire qualcosa di più, e così anche la mia professione e la confessione alla quale appartengo. In fondo è logico. Nessuna persona è identica all'altra. L'immagine che vedo allo specchio, il mio aspetto e tutto quello che mi circonda possono dirmi qualcosa di più su me stesso? Si presentano sempre più domande. Nemmeno i miei pensieri e tutto il mio comportamento sono dovuti al caso? Quindi non ci sarebbe proprio nulla che sia dovuto, come si dice, al caso?
1: Gabriele continua. Questo comporterebbe che dovrei osservare me stessa. Quando mi guardo allo specchio, sono io che mi rifletto, la persona. Chi vedo nello specchio? In fondo, naturalmente, me stessa. Certo, posso vedere molte cose di me stessa. E tutto dovrebbe quindi dirmi qualcosa? Muovo le braccia, le gambe, tutto il mio corpo e così via. Tutto mi può dire così tanto. Mi si rizzano i capelli. Quando sono fuori casa mi rendo conto che quello che ho osservato di me stessa mi stimola a osservare anche i movimenti del mio prossimo. Beh, ognuno ha un modo diverso di muoversi. Oltretutto, la domanda che mi si presenta è: i movimenti dell'altra persona provengono dal suo modo di parlare o dalle parole che sceglie o da dove provengono? Ma un momento, se i nostri movimenti non siamo noi stessi, da dove provengono allora? La curiosità non mi dà pace. Una volta tornata a casa, mi metto di nuovo davanti allo specchio e osservo la mia immagine. In effetti, il mio viso, addirittura la mia espressione, sono completamente diversi da quelli degli altri. Non ci posso credere, eppure mi sento spinta a scoprire me stessa. Dico in modo diretto la mia immagine: tu, riflesso, e intendo me stessa, non riuscirai a scoprire il mio modo di pensare. Ed effettivamente ecco che vedo il mio riflesso e mi accorgo che cambio davvero. Me lo mostrano la mia mimica, i movimenti del mio corpo, delle braccia e, se continuo a pensare, delle mie gambe. Sì, l'intera persona riflette il mio modo di pensare. Che cos'è quella cosa che vedo? Ecco, quella cosa sono io. Ora dovrei dire di me stessa: non mi conosco, ma so come mi chiamo. Qui nello specchio mi trovo davanti a me stessa, con il mio nome e cognome. E come si prosegue ora? Lo specchio non mi accompagna, ma mi segue tutto quello che il mio riflesso mostra: i miei sentimenti, i miei pensieri, le mie parole, le parole che scelgo e tutti i miei movimenti, per non parlare delle espressioni e dei miei gesti. Quindi mi rifletto ogni momento. Questa è bella. Ora diventa interessante, dice Gabriele. Quando sono fuori casa, le cose continuano riguardo a me stessa. Ecco, mi sta venendo incontro proprio quella persona. Come mi comporto? Non voglio parlare di quello che lui o lei vogliono da me. Cosa faccio? Dovrei forse mentire? Perché quello che dovrei dire veramente, già da tempo avrei dovuto chiarirlo. Ecco che la mia persona si riflette. Se già io mi accorgo che mentirò, cercherò di parlare di un tema poco complicato, ma a casa, davanti allo specchio, per sentirmi di nuovo meglio, saprò come andare a fondo della mia bugia che avrei voluto raccontare. Quindi ho già imparato. A casa vado con impeto verso lo specchio ed ecco che, senza pensarci, ci sarei quasi finita addosso allo specchio. Fermati. Fai un passo indietro. Ma quella sono io. Mi spavento. Cosa esprimono gli occhi che mi guardano? Lo spavento mi ha cambiato. Ma è una smorfia. Ne ho abbastanza. E questa dovrei essere io. E chi altrimenti? Sono proprio io. Ancora una volta vale. Guarda te stessa e osserva quali sentimenti e pensieri ti guardano dagli occhi. Anche il mentire e i miei atteggiamenti segnano il mio corpo. Ne ho abbastanza. Stacco lo specchio dalla parete.
2: Cari amici, Gabriele ci chiede: anche se stacchiamo lo specchio dalla parete, saremo poi un'altra persona o sempre la stessa? Lo specchio riflette solo la nostra immagine, non può farci niente. Continuiamo a guardarci attentamente e osserviamo allo stesso modo anche i nostri simili. Ognuno di noi è diverso ed è un'altra persona. Anche il nostro buon amico, l'amica, la moglie, il marito. Abbiamo tutti i nostri sentimenti e i nostri pensieri personali. Se osserviamo con più attenzione, questo significa che ogni persona è diversa Ognuno ha il proprio modo di essere e le proprie abitudini. Nel complesso, ognuno di noi è quindi un individuo a sé stante, un individualista. Cosa ci vuole dire questo? Se si osserva il tutto in modo analitico, si può affermare: ognuno è solo con se stesso. Tutto quello che avviene intorno a noi è determinato dalla giornata, in parte anche il mondo dei nostri pensieri. Si può paragonare la nostra esistenza anche a una bobina che ogni giorno proietta le stesse o simili cose. Nella natura è diverso. In ogni stagione fa scaturire la sua specie e la sua essenza. La bobina, di cui abbiamo sentito parlare già spesso nelle rivelazioni divine, contiene rispettivamente il film della vita dell'uomo. Abbiamo sentito che ogni persona ha il proprio film della vita e che tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni sono energie che si rispecchiano come immagini nel nostro subconscio, in tutte le cellule e in tutte le parti del nostro corpo, e così anche nella nostra anima. La parola "si rispecchiano" ci ricorda la nostra immagine riflessa nello specchio, che abbiamo osservato con attenzione. La domanda è: tu sei qualcuno? Chi sei? Cari amici, ora sappiamo forse un po' di più su noi stessi? In generale non ci conosciamo. Sappiamo che abbiamo un nome e un cognome. Sappiamo di che sesso siamo e chi sono i nostri genitori. Conosciamo i nomi e cognomi dei nostri antenati. Sappiamo qual è la nostra professione e cosa possiamo permetterci finanziariamente e anche quello che vorremmo avere. Ma è forse tutto? Da quando ci osserviamo allo specchio ed esaminiamo più attentamente anche i nostri simili, siamo diventati più scettici. Si può quindi affermare, a ragione, che tutto, veramente tutto, ha un significato e ci dà in fondo indicazioni su chi siamo. Sappiamo ora chi siamo? La domanda che rivolgiamo a noi stessi è: chi sei? Domande su domande. Quando ci osserviamo, si presentano le prime domande già iniziando dalla testa. Come crescono i nostri capelli? Abbiamo dei capelli forti? Una capigliatura folta oppure fine? E com'è il colore dei capelli? Che forma ha la nostra pettinatura? E così via. Si potrebbe continuare in questo modo. Se si elencasse tutto in modo dettagliato, si potrebbero riempire tantissimi libri. Già solo la forma del viso, la posizione degli occhi, il loro colore, la forma delle orecchie, i lobi delle orecchie, le rughe piccole e grandi nel viso, se siamo giovani o più anziani, tanti, tanti altri aspetti ci danno indicazioni su chi siamo. Da dove vengo? Cosa ho portato con me? Tutto, veramente tutto, è espressione o un'impronta del corpo e della nostra anima. Anche se abbiamo ereditato qualcosa dagli antenati o dai nonni, tutto può, ma non deve per forza, essere un riflesso e così via. Anche se parliamo della nostra infanzia, della nostra educazione e dei nostri comportamenti personali, della scuola e della nostra istruzione, della nostra professione e di tante altre cose, tutto è un'impronta e quindi un riflesso.
0: Gabriele continua con i suoi insegnamenti. Finché nel nostro subconscio e nella nostra anima sono incisi comportamenti sbagliati che non abbiamo superato, contrari alla legge universale, siamo un'impronta, siamo segnati. Raramente riflettiamo sul fatto che queste e molte altre cose potrebbero dirci ancora di più. Qualcuno alzerà le spalle affermando: «Certo, ma ho ereditato molto dai miei antenati». Un altro pensa alla reincarnazione e dice: «Sono ancora giovane, prima o poi rifletterò su queste cose». Ci rendiamo conto che le nostre giornate sono contate, dalla nascita fino alla cosiddetta morte? Chi ha contato le giornate e chi le ha incise ogni giorno? Chi? Ognuno di noi, ieri, l'altro ieri e nelle esistenze precedenti, si è creato il proprio destino, il suo sviluppo e il suo passato. Non è piacevole sentire o leggere che dipende da noi. Chiediamoci se non abbiamo mai sentito parlare di semina e raccolta, di causa ed effetto. Molti di noi credono che i segreti non abbiano alcun effetto. I nostri segreti sono spesso solo sentimenti e pensieri così generici che non li notiamo nemmeno o che vogliamo tenere nascosti. Quello che non vogliamo o non siamo in grado di dire a ciascuno dei nostri simili o anche in pubblico rimane il nostro cosiddetto segreto. Ma se tutto è energia, come ci insegna la scienza, allora anche i nostri sentimenti e pensieri più insignificanti, anche i nostri segreti generici, sono energie che si trovano da qualche parte e sono quindi memorizzati. Gli insegnamenti di Gesù di Nazaret non contengono alcun segreto. In fondo non esistono segreti, perché tutto è energia e nessuna energia va perduta. Ma se crediamo nei segreti della teologia, che parla del cosiddetto mistero di Dio, allora saremo anche noi figli e figlie del Dio della teologia e dei suoi insegnamenti. L'Eterno ha insegnato ben altro attraverso suo Figlio, il Cristo Dio in Gesù di Nazaret. Il vero Dio Eterno non ha dunque segreti. Possiamo ricorrere a tutte le scuse che vogliamo, per esempio dicendo: tutti commettiamo i nostri errori e siamo quindi persone che peccano. Ma così facendo, non dovremmo respingere le parole divine di Gesù di Nazaret, che ci ha insegnato: quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Per esempio, se qualche teologo, indipendentemente da dove lavora e opera, ammettesse sinceramente davanti agli altri chi è e cosa pensa, ad alcune persone si rizzerebbero i capelli. Ma ognuno ha appunto il suo segreto e spesso è un segreto anche per se stesso per quanto riguarda chi è veramente. In generale si deve tuttavia chiarire. Noi esseri umani spesso parliamo molto e chiacchieriamo volentieri, ma per quanto riguarda noi stessi, le cose dipendono ancora una volta da noi. Tutto quello che si pensa spesso in modo incontrollato non dovremmo spettegolarlo al prossimo. In fondo ognuno di tanto in tanto è occupato con se stesso, con le proprie idee, i propri desideri. Perciò non si dovrebbe semplicemente interrompere l'altro per imporgli quello che è nostro. Ma questo non ha niente a che fare con i segreti che abbiamo. Il Dio Eterno conosce tutti i suoi figli. Gesù di Nazaret ha insegnato di affidarsi a Lui, a Dio in noi. Egli, il Cristo Dio, ci ha insegnato che il regno di Dio è in noi e quindi Dio è in noi. Come già detto, il Dio onnipotente conosce ognuno dei suoi figli e sa tutto di ciascuno. Per questo motivo è più che necessario rivolgerci a Dio, l'Eterno, senza seguire lunghe vie traverse. Anche il Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù, il Cristo, ci può dire molto. Dio, l'unico universale, conosce i nostri errori e le nostre debolezze. Portarle a Lui significa chiedere perdono e impegnarsi a non pensare o tantomeno a fare le stesse o simili cose. Per questo, anche nel Padre nostro si dice «E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Possiamo sentirci accolti in Dio in noi. Come il nostro prossimo si comporta riguarda lui e nessun altro, tantomeno una persona che pecca, anche se ha studiato teologia. Si tratta quindi di diventare liberi e questo porta a essere sempre più collegati con Dio.
1: Cari amici, continua Gabriele, per molte persone è una cosa nuova sentire che possiamo rivolgerci liberamente a Dio in noi e che non è necessaria la teologia per farlo. E poiché la teologia si riferisce sempre al cosiddetto mistero di Dio, non è nemmeno in grado di dare risposte alle domande che gli uomini si pongono sulla loro vita. A questo punto desideriamo interrompere il nostro tema, così dice Gabriele, per occuparci brevemente anche di correlazioni più grandi. Nel corso dei quasi 5 decenni in cui la parola eterna del Regno di Dio, dell'Eterno Unico Universale, di Suo Figlio, il Cristo Dio, e del Cherubino della Sapienza Divina si è rivelata per mezzo di me, Gabriele, quale messaggera e profetessa istruttrice di Dio, mi è stato e mi viene chiesto molte volte: perché Dio, l'Eterno, non interviene nelle condizioni in cui si trova questo mondo? Nonostante noi cristiani che seguiamo Gesù di Nazaret sentiamo le rivelazioni divine, gli insegnamenti e le istruzioni date per l'umanità, anche se sentiamo parlare dell'evento della caduta, del serpente che abbaglia e inganna, chiamato anche satanista, e pur sentendo parlare del cambiamento climatico, e anche se nel frattempo sappiamo che l'universo materiale, inclusa la Terra con gli uomini, è soltanto un prestito limitato nel tempo concesso a esseri che un tempo erano divini e che volevano fare meglio di Dio, dell'Eterno e delle sue 7 forze primordiali, chiediamo ugualmente: perché Dio, l'Eterno, non interviene? Sentiamo che il tempo è maturo e che il prestito viene a poco ripreso indietro, perché il satanista, il vecchio serpente, come lo definiamo noi uomini, ha ammesso la propria capitolazione nel santuario, Dio, e ha consegnato i suoi emblemi. Anche se quelli che un tempo erano i suoi succubi della caduta continuano a lottare, come avviene in questo mondo, viene posta in continuazione la domanda: perché Dio non interviene finalmente? Perché? La risposta, dice Gabriele, proviene dal regno di Dio. Il regno eterno non è bellicoso. Il regno eterno, come esprime già il nome, è eterno. E questo significa che non è limitato dal tempo o dallo spazio. Il regno eterno non è limitato a un cosmo. Tutto, veramente tutto, appartiene all'Eterno, l'intero infinito, anche se un cosmo presenta un certo grado di raddensamento. La sostanza raddensata, l'universo materiale e tutti gli altri cosmi di sostanza non del tutto sottile sono appunto un prestito e sono limitati nel tempo. Tutto appartiene all'eternità, all'unico universale, Dio. Dio, l'Eterno, è l'amore per Dio e per il prossimo, e non è bellicoso. A Lui appartiene anche il prestito, l'universo materiale e tutti gli universi di sostanza non del tutto sottile. Tutto è quindi soltanto un prestito, ed è

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato. Quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente. Quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo. Quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, Essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino, che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima, che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative, deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce. Egli ci ama. Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

Cari amici, cari fratelli e care sorelle, nelle comunità libere in tutto il mondo, nelle comunità sotto il segno del giglio dello Spirito libero, Dio in noi, nell'era messianica e sofianica. Un cordiale saluto a tutti. Sicuramente tante persone in tutto il mondo si sono già chieste come sarà nella nuova era, nell'era del giglio? Cos'è importante e cosa possiamo fare, ognuno di noi, per maturare in quest'epoca? Nessuno ce lo può spiegare meglio di Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, la sapienza divina, Sofia, che ha dato inizio all'era messianica e sofianica. Nella trasmissione odierna ci fa quindi molto piacere di poter leggere la prima parte delle parole che Gabriele rivolge a tutti noi con il titolo L'era del giglio, l'epoca elevata dopo l'epoca, con cui Gabriele ci dà molti spunti di riflessione e risposte esaurienti, aiuti e indicazioni. Gabriele inizia con le parole. Secondo la volontà del Dio eterno, unico, universale e della sapienza divina, Sofia, a me, Gabriele, è dato di trasmettere alcune parole provenienti dalla legge eterna della vita. Al termine della possente rivelazione data nel giugno 2019, l'Eterno rivelò quanto segue. Il capitolo della lunga oscurità su questa terra si rischiarerà poco alla volta, a seconda del paese, e diventerà più radioso, perché anche la terra diventerà più luminosa. Una terra che diventa più luminosa indicherà l'aurora spirituale e l'inizio della nuova epoca. Sorgerà una terra vergine sotto il segno di mio figlio, il coregnante del regno di Dio, che in veste di Gesù di Nazareth annunciò la sua venuta. Io vengo presto. Le persone della nuova epoca trovano il vero Dio nel loro essere che ama la pace ed edificano sulla terra il regno della pace, sotto il segno del giglio, Sofia, della purezza e della libertà, dell'amore per Dio e per il prossimo. Si apre il portale del giglio, della sapienza, sotto il segno di Sofia. La chiamata del Cristo Dio va già ora su tutta la terra e tutti gli uomini che portano la croce sulla loro fronte, il segno della pace e dell'amore, sentono la chiamata del Cristo Dio che dice «Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro». La chiamata del Cristo Dio continua. I segni sono visibili. L'apparizione si profila. L'aurora rivela ai miei la giornata piena di luce e la nuova epoca. Io sono in Dio, mio Padre, l'Eterno Essere, suo Figlio,

0: In questa coscienza della nuova epoca, per persone che amano la pace, il Cristo Dio, che io sono nell'eterno essere Padre e Madre, in Dio che è l'eternità. Questi sono alcuni estratti dalla possente rivelazione data da Dio Padre nel giugno 2019, con la chiamata che il Cristo Dio ha rivolto a noi uomini.
1: Gabriele spiega. Cari amici, viviamo ancora in un'epoca oscura nella quale l'uno è contro l'altro e chi è ancora in unità con il suo prossimo è più o meno una rarità. Quello che noi uomini ascoltiamo e leggiamo dalla legge, Dio, è un dono per noi. Chi lo accetta e lo mette in pratica passo dopo passo, percepisce da dove provenga questa energia universale positiva. Sì, lo spirito della verità, lo spirito libero, riversa veramente la pienezza della vita e coloro che adempiono passo per passo le saggezze provenienti dal regno di Dio iniziano a rinascere come un fiore che viene toccato da un raggio di sole. La pienezza, l'energia della vita, tiene pronte ancora molte cose per noi. Per esempio, il giglio della purezza, della bellezza e della sapienza di Dio per un'epoca più luminosa. Chi collabora? Chi viene con noi? A poco e in modo impercettibile entriamo nell'epoca in cui il giglio inizia a crescere e a fiorire. È l'inizio dell'unità della vita in Dio, l'Eterno. Nonostante venga depauperata, la natura desidera irradiare la vita verso noi uomini. Anche le stelle, in particolare in una notte stellata, hanno molto da dirci. La natura può essere considerata anche come un giardino in noi. Le innumerevoli sinfonie dei fiori, degli arbusti, degli alberi, dei fili d'erba, sono sinfonia, come una melodia in noi. La vita in Dio desidera toccarci e comunicare con noi, poiché tutto è comunicazione. Essere in comunicazione con la vera vita in noi significa sperimentare e fare a poco l'esperienza che noi esseri umani siamo il Tempio di Dio, che risplende in noi in innumerevoli sfaccettature. Il Tempio, di cui parlò Gesù di Nazareth, è un giardino inestimabile in noi. È l'essenza del Regno di Dio, che è la nostra patria. Se in una notte stellata proviamo a entrare in collegamento con i pianeti, faremo l'esperienza che non siamo di questo mondo oscuro. In fondo, siamo solo viandanti in cammino verso il regno di Dio, verso la nostra patria eterna, e quindi siamo solo ospiti su questa terra. Dove siamo diretti? Qual è la nostra meta?
0: Gabriele spiega. Ogni giorno, ogni ora e ogni minuto ci indicano dove siamo diretti e come prepariamo le nostre vie. Nonostante l'epoca oscura cerchi in continuazione di riprenderci, stiamo entrando, come è stato rivelato, passo per passo nell'era del giglio, nell'epoca elevata. Un mattino, dopo l'epoca oscura, sarà arrivato il momento in cui sorgerà la profonda aurora come segno del nuovo giorno, della nuova epoca, dell'epoca elevata. È lo Spirito del Cristo Dio, la vita, che Egli ha annunciato quando era in veste di Gesù di Nazaret. Qual è la meta delle persone che aspirano a Dio? Come già detto, Dio in noi. Con il passare del tempo, le preghiere «Dio in noi» giungono nella vicinanza del nostro cuore fisico, dove risplende il raggio del Cristo Dio. Dopo ogni profonda preghiera di cuore «Dio in noi», percepiamo e sperimentiamo cosa significhi percepire e sperimentare Dio in noi, poiché diventiamo a poco consapevoli di cosa significhi comunicazione universale, poiché Dio, la vita, è in ogni forma di vita. La comunicazione è vita consapevole e onnipresente. Con il tempo faremo ulteriori esperienze. Percepiremo che non siamo soli. Uno spirito buono e colmo di amore, lo spirito di nostro Padre dei Cieli, ci accompagna. Egli è in noi, Dio. Ovunque cada il nostro sguardo, invitandoci a soffermarci più a lungo, sperimentiamo che tutto vive. Tutto ha un contenuto. Non esiste nulla di morto. Con il tempo, poiché esercitandosi si impara, percepiremo e sperimenteremo che tutto si basa sulla comunicazione. Di conseguenza, ogni essere umano trasmette e riceve. Se ci rendiamo conto che tutto trasmette, e che noi possiamo ricevere in base alla nostra irradiazione, comprendiamo anche la parola attenzione, poiché anche tutto il resto trasmette e desidera entrare in contatto con noi nella misura in cui siamo raggiungibili. Finché viviamo ancora nell'epoca oscura, è necessario fare attenzione. Dove dovremmo essere prudenti? A cosa dovremmo fare attenzione? Ai nostri sentimenti e pensieri, a quello che vogliamo e ai nostri desideri.
1: Gabriele spiega in merito. L'epoca oscura porta in sé l'egomania. Nessuno di noi ne è completamente libero. Per esempio, da invidia, inimicizia, dal voler avere fino ad arrivare all'avidità e tante altre cose. L'epoca oscura porta in sé anche ulteriori allettamenti, come per esempio il voler aver ragione, per poter determinare gli altri. Anche l'ambizione a mettersi in luce è una molla che ha tante diverse oscillazioni verso il basso. Cosa avviene quando si vuole assolutamente salire più in alto sulla scala del successo? Non di rado si calpesta chi sta più in basso. E si potrebbero elencare molti altri di questi colpi dati verso chi sta più in basso. Quando sentiamo le parole verso il basso, affiora quasi automaticamente la parola subconscio. Il subconscio raccoglie ogni cosa, tutto quello che non vogliamo o non possiamo esprimere, per qualsiasi motivo, entra nel subconscio. Il subconscio può anche essere paragonato a un tavolo di missaggio. I programmi che vi abbiamo memorizzato in un primo tempo, quindi quello che si trovava nei nostri pensieri, ma non abbiamo potuto o voluto esprimere. Vengono posti da colui che raccoglie sul subconscio, che, come già detto, può essere considerato anche come un tavolo di messaggio. Il subconscio fa poi affiorare nel conscio quello che vogliamo esprimere. Poi noi parliamo o agiamo di conseguenza. Quello che fuoriesce non è un caso, ma proviene da noi. Molti aspetti che in questo contesto non desidero elencare, ma solo accennare brevemente, così spiega Gabriele, li abbiamo immessi noi stessi. Siamo noi e nessun altro. Quello che attribuiamo ad altri in parole o pensieri, o addirittura come azioni del genere più infimo che sono state compiute, siamo noi stessi. Dov'è la porta d'accesso di cui non siamo consapevoli? È il nostro subconscio che raccoglie e fa il messaggio di cui noi poi richiamiamo i contenuti. Ci sono tante occasioni, poiché la giornata ha sfaccettature di diverso genere. In particolare l'autocontrollo e l'osservare se stessi possono essere di aiuto per trovare noi stessi. Sono soprattutto l'indifferenza e la comodità che rendono l'animo ottuso. Tutto questo e molto altro ancora sono porte d'accesso.
0: Gabriele continua. Chi crede nella verità eterna e si attiene ai 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e al discorso della montagna di Gesù di Nazaret, ha agito in modo giusto e sa dove è diretta la sua via. Noi esseri umani non siamo appunto perfetti, tuttavia siamo noi stessi a determinare quando e come la nostra via sfocerà nella perfezione. Malgrado tutto questo, nel profondo dell'anima siamo figli e figlie della perfezione. Gesù di Nazaret ci ha insegnato: siate perfetti, come è perfetto il vostro eterno Padre che è nei cieli. Se vogliamo fare ritorno nella perfezione, ritornare nella nostra patria eterna, è necessario, come già detto, porsi una meta. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, ha portato agli uomini di tutte le generazioni gli insegnamenti che avrebbero dovuto essere messi in pratica. Se l'umanità avesse accettato gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per fare in fondo risorgere il regno di Dio nell'anima e nell'uomo, ogni uomo che ha un'anima sarebbe consapevole di averla e la sua esistenza terrena avrebbe un senso. E allora non esisterebbero nemmeno più i dadi dell'orrore chiamati morte, che provocano la paura di quando la morte indicherà l'ora, ma ci sarebbe l'atteggiamento che la sostanza raddensata, la materia, è soltanto trasformazione, e questo significa: il corpo fisico se ne va da questo mondo, e l'anima si mette in cammino sulla sua ulteriore via che la porta alla perfezione, come ci ha insegnato Gesù di Nazaret. Siate perfetti, come è perfetto il vostro eterno Padre che è nei cieli. Gli ulteriori passi sulla via ci conducono poi al Padre che è nei cieli e quindi direttamente nel regno di Dio, nella nostra patria eterna, e non attraverso i tempi dei tempi, il che potrebbe eventualmente comportare nuove incarnazioni, quindi nascere di nuovo in un corpo umano. Se facciamo lo sforzo di riflettere su queste cose, dovremmo chiederci: Chi abbiamo seguito per tutti questi anni e ancora di più negli ultimi 2000 anni? Si trovano abbastanza giustificazioni sul perché le cose siano così come stanno. Ma chiediamoci, non avevamo nessun orientamento? E se l'avevamo, si presenta la domanda, perché non abbiamo accettato questa via? Per esempio, i 10 comandamenti dati tramite Mosè e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, il suo discorso della montagna e la sua indicazione, il regno di Dio è insito in voi.
1: Gabriele pone altre domande. Perché abbiamo permesso che gli insegnamenti dei messaggeri e delle messaggere di Dio, che portarono la parola eterna dell'essere, venissero rifiutati e siamo diventati dipendenti da una religione e da un Dio della religione? Oppure, perché abbiamo contribuito al fatto che i delegati delle religioni eseguissero gli ordini delle religioni? Per esempio, come nel caso di Gesù di Nazaret, il potere di Stato che ancora oggi esegue gli ordini dei pedagoghi delle religioni? Sicuramente qualcuno affermerà: io vivo oggi e oggi è il presente. Chi può dimostrare che non abbiamo già vissuto come esseri umani anche ieri e l'altro ieri, quindi nei trascorsi 2000 anni dopo la venuta di Gesù di Nazaret? Possiamo dire a ragione: non lo si può dimostrare. È vero, nessuno può dimostrare di non aver già vissuto più volte in un corpo umano, nei tempi dei tempi, prima di Gesù di Nazaret, ma anche dopo la venuta di Gesù di Nazaret. Queste e altre domande si allineano una dopo l'altra come le perle di una collana. Perché siamo persone che dipendono da una religione, dal momento che Gesù di Nazaret non ha mai insegnato niente in merito? Perché ci aggrappiamo a una congrega sacerdotale che si è immischiata già con Mosè, come riconosciamo dal fatto che nei testi di Mosè esistono i libri dei sacerdoti, dal momento che Gesù di Nazaret non ha mai istituito dei sacerdoti? Perché crediamo a chiese di pietra con ricchezze considerevoli, decorate d'oro e d'argento e di ogni tipo di ornamenti superflui, dal momento che Gesù di Nazaret ha parlato in modo ben diverso? Perché crediamo alle maledizioni, fino ad arrivare a una presunta dannazione eterna, se Gesù di Nazaret non ha mai insegnato niente del genere, e nemmeno il Dio eterno, unico, universale, tramite i suoi messaggeri? Perché l'uomo si lascia legare a religioni o alla loro fede, dal momento che esse affermano che sarebbe sufficiente che egli creda semplicemente nei loro insegnamenti, che non possono tuttavia essere dimostrati di religione in religione? Noi uomini dovremmo porci queste e altre domande se vogliamo trovare chiarezza su noi stessi.
0: Gabriele continua poi. In questo contesto potrebbero aiutarci le affermazioni di Fedor Dostoevsky. Nel suo romanzo sui fratelli Karamazov, nel capitolo sul grande inquisitore, egli dice a Gesù di Nazaret, apparso di nuovo a Siviglia: perché sei venuto a disturbarci? Sei infatti venuto a disturbarci, lo sai anche tu. Ma sai cosa succederà domani?
2: Ich weiß nicht, wer du bist.
0: Io non so chi tu sia e non voglio sapere se tu sia lui o soltanto una sua apparenza. Ma domani stesso io ti condannerò e ti farò ardere sul rogo come il peggiore degli eretici. E quello stesso popolo che oggi baciava i tuoi piedi si slancerà domani a un mio cenno ad attizzare il tuo rogo. Lo sai? Sì, forse tu lo sai, aggiunse profondamente pensoso, senza staccare per un attimo lo sguardo dal suo prigioniero. Hai tu il diritto di rivelarci anche un solo segreto del mondo da cui sei venuto? Gli domanda il grande inquisitore e risponde egli stesso per lui. No, tu non l'hai, poiché non ti è permesso di aggiungere qualcosa a quello che hai già detto un tempo e togliere agli uomini quella libertà che tanto difendesti quando eri sulla terra. Tutto ciò che di nuovo tu ci rivelassi attenterebbe alla libertà della fede umana, giacché apparirebbe come un miracolo. Mentre la libertà della fede già allora, 1500 anni or sono, ti era più cara di tutto. Non dicevi tu allora spesso, voglio rendervi liberi? Ebbene, adesso tu li hai veduti, questi uomini liberi. Sì, questa faccenda ci è costata cara, continua l'inquisitore guardando severo Gesù riapparso. Ma noi l'abbiamo finalmente condotta a termine, in nome tuo. Per 15 secoli ci siamo tormentati con questa libertà, ma adesso l'opera è compiuta. E saldamente compiuta. Non credi che sia saldamente compiuta? Tu mi guardi con dolcezza e non mi degni neppure della tua indignazione? Ma sappi che adesso, proprio oggi, questi uomini sono più che mai convinti di essere perfettamente liberi. E tuttavia ci hanno essi stessi recato la propria libertà e l'hanno deposta umilmente ai nostri piedi. Questo siamo stati noi ad ottenerlo. Ma è questo che tu desideravi? È una simile libertà. Ma dispone della libertà degli uomini solo chi ne acqueta la coscienza. Col pane ti si dava una bandiera indiscutibile. L'uomo si inchina a chi gli dà il pane, giacché nulla è più indiscutibile del pane. Ma se qualcun altro accanto a te si impadronirà nello stesso tempo della sua coscienza, oh, allora egli butterà via anche il tuo pane e seguirà colui che avrà lusingato la sua coscienza.
1: Nell'opera di Fyodor Dostoevsky, il grande inquisitore continua e dice a Gesù di Nazareth: invece di impadronirti della libertà umana, tu l'hai moltiplicata e hai per sempre gravato col peso dei suoi tormenti la vita morale dell'uomo. Tu volesti il libero amore dell'uomo, perché ti seguisse liberamente, attratto e conquistato da te. In luogo di seguire la salda legge antica, l'uomo doveva per l'avvenire decidere da sé liberamente che cosa fosse bene, che cosa fosse male, avendo dinanzi come guida la sola tua immagine. Ci sono sulla terra tre forze, tre sole forze capaci di vincere e conquistare per sempre la coscienza di questi deboli ribelli per la felicità loro. Queste forze sono il miracolo, il mistero e l'autorità. Abbiamo corretto l'opera tua e l'abbiamo fondata sul miracolo, sul mistero e sull'autorità. E gli uomini si sono rallegrati di essere nuovamente condotti come un gregge e di vedersi infine tolto dal cuore un dono così terribile che aveva loro procurato tanti tormenti. Parla. Avevamo noi ragione di insegnare e di agire così? Forse non amavamo l'umanità, riconoscendone così umilmente l'impotenza, alleggerendo con amore il suo fardello e concedendo alla sua debole natura magari anche di peccare, ma però col nostro consenso? Perché ora sei venuto a disturbarci? E perché mi guardi in silenzio coi tuoi miti occhi penetranti? Va in collera. Io non voglio il tuo amore, perché io stesso non ti amo. E che cosa dovrei nasconderti? Non so, forse con chi parlo? Tutto ciò che ho da dirti già ti è noto. Lo leggo nei tuoi occhi. Vuoi che io ti sveli il nostro segreto? Forse tu vuoi proprio dirlo dalle mie labbra. Ascolta dunque. Noi non siamo con te, ma con lui. Ecco il nostro segreto. Da lungo tempo non siamo più con te, ma con lui. Sono ormai 8 secoli. Sono esattamente 8 secoli che accettammo da lui ciò che tu avevi rifiutato con sdegno, quell'ultimo dono che egli ti offriva, mostrandoti tutti i regni della terra. Noi accettammo da lui Roma e la spada di Cesare e ci proclamammo re della terra, gli unici re. Sebbene non abbiamo ancora avuto il tempo di compiere interamente l'opera nostra. E infine il grande inquisitore dice a Gesù di Nazareth: ti ripeto che domani stesso tu vedrai questo docile gregge gettarsi al mio primo cenno, ad attizzare i carboni ardenti del rogo sul quale ti brucerò per essere venuto a disturbarci. Perché se qualcuno più di tutti ha meritato il nostro rogo, sei tu. Domani ti arderò. Questi sono alcuni estratti dal capitolo Il Grande Inquisitore, tratto dal romanzo I Fratelli Karamazov di Fyodor Dostoevsky.
3: Gabriele continua poi.
0: Nelle rivelazioni divine ci viene consigliato di comprendere tutto in base al significato. E in effetti il senso si trova nei contenuti delle parole. Lo stesso vale per ogni parola scritta e anche per ogni parola espressa. Quante volte diciamo o sentiamo dire anche dal nostro prossimo «Ho capito bene?» oppure «Lo hai o lo avete inteso così?» Ognuno dovrebbe porre questa domanda a se stesso, chiedendosi cosa ha posto nelle proprie parole e cosa intendeva. Ognuno può quindi porre nella stessa parola il proprio significato, quello che desidera esprimere con essa. Per questo viene spesso posta la domanda «Verrò compreso in questo modo?» Ognuno di noi pone nella parola che legge o che ascolta quello che corrisponde alla sua attuale coscienza. Comprendiamo anche ogni affermazione in base al livello della nostra coscienza. E noi stessi poniamo nelle nostre parole, nelle nostre affermazioni, quello che corrisponde al nostro livello di coscienza del momento. Ognuno esprime quindi se stesso in base al suo attuale livello di coscienza. Per questo, così dice Gabriele, vi prego di comprendere le mie parole in base al loro senso. In ultima analisi si può affermare: noi uomini non possiamo dimostrare nulla, assolutamente nulla. E molte volte parliamo senza comprenderci. Ognuno esprime se stesso, ognuno legge da un libro o da uno scritto quello che corrisponde al suo attuale livello di coscienza.
1: Gabriele pone la domanda: cosa significa livello di coscienza? Il cervello come tale, così spiega Gabriele, lo paragono a una matrice. Quello che è memorizzato nel nostro cervello è il nostro attuale stato, la nostra coscienza del momento, che corrisponde alla matrice. Quello che ci viene detto o leggiamo, lo accogliamo prima di tutto dalle nostre cellule cerebrali. Come già detto, paragono il nostro cervello a una matrice. Quello che sentiamo o leggiamo si pone in pochi secondi sulla matrice, su quello che abbiamo già memorizzato, e si mescola con ciò che si trova già nel cervello. In questo modo comprendiamo solo quello che ci segnala il cervello. Lo stesso vale quando diamo una risposta. In ultima analisi, comprendiamo e diamo la risposta solo in base a quello che ci trasmette, quello che è memorizzato in noi, il cervello, in questo caso senza il tavolo di missaggio, ovvero il subconscio. Le cose stanno appunto così. Quello che abbiamo dimostrato a noi stessi dà la risposta corrispondente. Tutto quello che diciamo, leggiamo o ascoltiamo non può essere dimostrato. Noi uomini crediamo a quello che accogliamo in noi attraverso gli occhiali della nostra coscienza. E anche questo non può essere dimostrato, poiché ognuno può comprendere da ciò che viene detto o letto solo quello che ha memorizzato nel cervello. Per questo c'è l'era del giglio, l'epoca elevata dopo l'epoca. Quando si tratta di credere o non credere, tutto dipende da noi stessi. Entriamo passo per passo nell'epoca elevata e luminosa basandoci sull'unità universale, sulla legge di Dio, sulla vita onnipresente? O crediamo a quello che credono e pensano gli altri? L'aiuto proveniente dallo Spirito di Dio dice: la legge dell'amore per Dio e per il prossimo dà le seguenti indicazioni per riuscire a comprendere le parole in base al loro contenuto. Comprendere le parole in base al loro contenuto significa avvicinarci alla verità, alla legge eterna, a Dio in ogni cosa. Significa non dover credere, ma sapere.
0: Gabriele spiega: non per niente Gesù di Nazaret disse: il regno di Dio è insito in voi. O anche: aspira per primo al regno di Dio e tutto il resto ti verrà dato in più. Oppure: siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Nessuno ci può togliere i nostri errori e l'imperfezione che ne è derivata. Dipende da noi, da ognuno di noi, come vogliamo comportarci. Nessuna religione, qualsiasi sia il nome con cui la congrega sacerdotale si mette in mostra, ci può togliere ciò di cui ci siamo caricati. Tutto quello che una singola persona dice o scrive viene compreso e spiegato da un'altra in base al suo livello di coscienza. Poiché è così, con le prossime spiegazioni, così dice Gabriele, cercherò di lasciare che chiunque legga o ascolti risponda da sé alla domanda che riguarda il perché. Perché una persona che fa parte di una determinata fede ecclesiastica deve pagare per i servizi prestati dalla religione, dal momento che tutto quanto non può essere dimostrato? Chi riflette continua a farsi dei pensieri, chiedendosi: Gesù di Nazaret ha forse fondato una chiesa di pietra? Ha forse indicato di nominare preti o parroci o altre cariche del genere, o le ha istituite? Se non è così, chi lo ha fatto? Gesù di Nazaret non ha nemmeno comandato al dittatore della fede Lutero di incoraggiare i cosiddetti luterani a continuare a peccare fortemente. Chi è che ha stabilito regole di questo genere? E perché chi fa parte di una determinata fede dovrebbe andare a confessarsi secondo le regole ecclesiastiche? Se il fedele venisse assolto dal sacerdote o dal parroco dai peccati che ha confessato, dovrebbe essersene liberato. Perché quindi la persona assolta dai peccati che ha confessato ripete lo stesso peccato dopo uno o più giorni? Dopo essere stato apparentemente assolto dal peccato, il peccatore prende poi la cosiddetta ostia consacrata, che si afferma sarebbe il corpo di Cristo, quindi un'ostia che gli viene offerta eventualmente dallo stesso sacerdote che uno o due giorni prima lo ha assolto dai peccati che ha confessato. Gesù di Nazaret insegnò a senso che dovremmo sistemare con il nostro prossimo finché siamo ancora in cammino con lui. E inoltre, ognuno è il tempio di Dio, poiché Dio, la vita universale, dimora in noi. Chi riflette su tutti questi aspetti e compie i suoi passi si fa ulteriori pensieri a riguardo. Gesù di Nazaret ha forse indicato di prendere un'ostia consacrata o un vino benedetto come corpo o sangue di Cristo? Se fosse così, allora Gesù, il Cristo, annullerebbe la sua ultima cena tenuta con i suoi discepoli e sicuramente anche con le sue discepole, a favore di una religione. Nell'ultima cena, Gesù disse a Senso di fare come egli tenne la cena con tutti loro.
1: Dalla grande rivelazione del Cristo, questa è la mia parola, Alfa e Omega, Gabriele cita alcune parole riguardo all'ultima cena. Lo Spirito del Cristo Dio stesso ha rivelato a noi uomini. I traduttori sono in grado di tradurre i testi solo con il patrimonio lessicale che corrisponde al loro stato di coscienza. Le traduzioni non potevano e non possono nemmeno essere fatte sempre fedelmente, dato che le stesse parole possono avere un significato diverso per ognuno, in base al suo stato di coscienza e ai suoi concetti. Pertanto, in molti casi, anche la mia parola è stata vista attraverso gli occhiali della fede di coloro che la trasmettevano. Quale Gesù di Nazaret, pregavo molto Dio, mio Padre, e dialogavo con Lui. Pregai e chiesi all'Eterno la benedizione per l'ultima cena con i miei. A Senso dissi loro: ciò che io faccio ora, continuate a farlo in memoria di me. Il cibo è per il corpo. Ve lo porgo quale simbolo della forza interiore. Riconoscete, il mio corpo viene sacrificato affinché giungiate alla vita eterna. Fate divenire il vostro corpo un tempio di Dio, affinché lo Spirito possa operare in voi e attraverso di voi. Con la risurrezione del mio corpo spirituale, risorgerete anche voi, dato che il Cristo Dio, che va al Padre, è lo Spirito della verità in Dio. Lo Spirito di verità purificherà il vostro corpo spirituale e la luce del mondo, che io sono, risplenderà in voi e attraverso di voi. Infatti, attraverso la mia risurrezione, io sono la luce in voi e la purificazione della vostra anima. Chi crede in me e adempie le leggi dei cieli raggiungerà la rinascita nello spirito del Padre mio, attraverso di me, il Cristo. Presi il vino, vi aggiunsi un po' d'acqua e dissi a Senso: ciò che vi dico ora è un simbolo. Riconoscete il significato e pensate a me quando mangiate e bevete, dato che in ogni cosa c'è lo spirito della vita, che io sono. Il vino è il simbolo del mio sangue, che verserò per tutte le anime e per tutti gli uomini. Lo spirito dell'anima deve essere nuovamente risvegliato dall'anima e dall'uomo, ossia deve essere portato nella vita terrena. L'anima di colui che non accetta e non accoglie lo spirito di verità, e quale simbolo, il mio sangue, non potrà ritornare nell'eternità, perché non vive nella verità assoluta. L'anima resterà al di fuori dei cieli, fino a che non avrà accettato e accolto me, la luce del mondo, suo Redentore. Quindi, chi non accetta e non accoglie me, suo Redentore, il co-regnante dei cieli, non raggiungerà la perfezione assoluta.
3: erkennet, wer mich
1: riconoscete, chi non accetta e non accoglie me, non accetta e non accoglie nemmeno il Padre, dato che il Padre e io siamo uno. In veste di Gesù di Nazareth, ho compiuto questo atto simbolico tra i miei per spiegare loro che la vita, lo Spirito di Dio, si trova in tutte le forme di vita, come sostanza e forza. Chiedete la benedizione di Dio per il vostro pasto e mentre mangiate, pensate alla forza e all'amore di Dio e così penserete anche al vostro Redentore, al Cristo Dio, che è nel Padre. Questi sono alcuni estratti dalla grande rivelazione del Cristo Dio. Questa è la mia parola, Alfa e Omega.
0: Gabriele continua. Il Cristo Dio è la forza nell'essere padre-madre e nella vita universale che noi assumiamo sotto forma di cibo e bevande. Per questo i seguaci del Cristo pregano prima di mangiare, per accogliere il cibo e le bevande nel suo nome. Dopo aver mangiato, ringraziano per il cibo e le bevande. I seguaci del Cristo rispettano la vita che la natura dona. Non mangiano tutto quello che ha un respiro, ma lo lasciano vivere. Rifiutano qualsiasi massacro di animali, che abbatte gli animali nei campi e nei boschi con l'arma primitiva del sacrificio e non accettano di consumare nessuna carne di animali sacrificati ingrassandoli negli allevamenti intensivi per il piacere del palato. Le persone nello spirito della vita, che è la verità, non vanno nei campi per spargere veleno. Al contrario. Prima della raccolta si instaura la comunicazione con i campi. Vanno spesso nei campi ed entrano in comunicazione con i frutti e con gli animali che vivono nei campi, poiché tutto si basa sul trasmettere e ricevere. Grazie alla comunicazione universale, che è l'essere universale, l'irradiazione nei frutti si intensifica e così anche quella negli animali dei campi e indica loro di abbandonare il campo prima del raccolto. Per questo motivo, i seguaci del Cristo lasciano nel campo una striscia in cui non raccolgono i frutti. In questo modo, gli animali hanno la possibilità di trovare un rifugio nel campo stesso. Anche questo fa parte della preghiera in genere, perché la preghiera dovrebbe essere sempre riferita all'unità, poiché Dio, l'Eterno, è l'unità universale. Cari amici, con queste parole di Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, siamo giunti al termine della prima parte della trasmissione, l'era del giglio, l'epoca elevata dopo l'epoca. Oggi abbiamo già sentito molte cose e sicuramente ognuno di noi è stato toccato da aspetti diversi, sui quali ognuno di noi potrà riflettere e chi lo desidera può avere uno scambio sulle proprie esperienze. Nella seconda parte di questa trasmissione continueremo con altri aspetti. Nel frattempo possiamo ricordarci di quello che ci ha detto Gabriele. A poco e in modo impercettibile entriamo nell'epoca in cui il giglio inizia a crescere e fiorire. È l'inizio dell'unità della vita in Dio, l'Eterno. Auguriamo a tutti noi di poter riconoscere molte cose nei prossimi tempi, Arrivederci e un saluto in Dio.

0: bringe dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono colui che è
0: das Licht
1: la luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con la
0: du
1: mia luce.
0: Mein Kind, Licht
1: tu sei mio figlio,
0: Licht.
1: Luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io la luce sono la voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me. La verità.
0: Lebe in mir und sei.
1: Vivi in me e sii.
0: Vereint.
1: Così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io, la luce, ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst.
1: Ovunque tu vada, io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io, la luce, dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io, la luce, ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te. E tu, la luce, sei sempre in me, nella luce.
0: Ich weiß um alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste, io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht, ich leuchte dir.
0: Io la luce, io ti illumino.

0: Ich das Licht. Ich trage dich.
1: Io la luce. Io ti porto.
0: Ich das Licht. Ich leite dich.
1: Io la luce. Io ti guido.
0: Ich das Licht. Bin die Quelle in dir.
1: Io la luce. Sono la fonte in te.
0: Tag und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
1: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
0: Zum Licht.
1: La luce viene alla luce.
0: Komme auch du zu mir, dem Licht.
1: Vieni anche tu a me, alla luce.
0: In dir ist es hell.
1: In te è chiaro.
0: Dich ist es hell.
1: Intorno a te è chiaro.
0: Nimm es so an.
1: Accettalo
0: und
1: così.
0: Freue dich.
1: E gioisci.
0: Das Licht spricht.
1: La luce dice. Realizzami.
0: Und es wird immer heller in dir und dich.
1: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Das Licht in dir ist die Stille.
1: La luce in te è il silenzio.
0: Das Licht in dir ist des Vaters Wille.
1: La luce in te è la volontà del Padre.
0: Das Licht steht dir bei.
1: La luce ti assiste.
0: Erfülle. Und du bist frei.
1: Realizza. E tu sei libero.
0: Das Licht ist Geborgenheit.
1: La luce è protezione,
0: Sicherheit,
1: sicurezza,
0: armonia
1: e soddisfazione.
0: Glaube,
1: credi,
0: erfülle,
1: realizza
0: und
1: e tu
0: bist Licht
1: sei luce che proviene dalla mia luce.

0: Das Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano.
0: Mit mir.
1: Poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano.
0: Lichte Wesen
1: Esseri luminosi ti guidano.

0: sich an dir.
1: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me, la luce.
0: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
1: Esseri luminosi formano fratellanza.
0: Lichte Wesen,
1: esseri luminosi,
0: die heilige Kraft,
1: ti portano la sacra forza.
0: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
1: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
0: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
1: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.

0: sii portatore della luce e la luce ti circonda.
1: Freue dich, Licht,
0: sii felice,
1: ewig Licht,
0: la luce
1: und Ewigkeit,
0: è eterna ed eternità.

0: in eterno, in tutta l'eternità.
1: Licht bleibt,
0: la luce rimane, le ombre scompaiono.
1: Du bleibst im Licht bestehen.
0: Tu continui ad esistere nella luce.
1: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
0: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima, io, la luce, benedico te, che sei il figlio della luce.
1: Des Lichts.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un saluto cordiale. Benvenuti alla tavola rotonda di oggi. Con noi è presente anche Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che salutiamo di cuore. Oggi desideriamo parlare di un tema che nell'Occidente cristiano è piuttosto scottante e molte volte provoca anche accese discussioni. Si tratta del tema che riguarda la possibilità di vivere più volte su questa terra. E il titolo del programma è Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Noi non siamo cristiani che seguono le chiese, bensì cristiani delle origini nella corrente dell'insegnamento del Cristo Dio. Gesù, il Cristo, insegnò la reincarnazione, quindi la possibilità di ritornare più volte in un corpo. Si dice anche incarnarsi più volte. I suoi discepoli e gli apostoli sapevano della reincarnazione, nonostante oggi nelle trascrizioni tradizionali non si trovi quasi più nulla in merito. E anche noi cristiani delle origini sappiamo della reincarnazione.
2: Abbiamo qui una poesia veramente bella dal titolo La vita che ho scelto io stesso, che viene attribuita a Hermann Hesse e che ci può dare un'idea delle correlazioni che riguardano la reincarnazione. Il senso di questa poesia è che siamo già stati più volte in questo mondo e come anime siamo tornati in questo mondo per incarnarci in un corpo umano e dopo la morte del nostro corpo ce ne andremo di nuovo ed è possibile che ritorniamo. Torneremo di nuovo in un corpo umano per purificare la nostra anima, per fare il ritorno a Dio, nostro Padre. Gesù, il Cristo, ci offrì il regno di Dio dicendo: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore libere e io vi precedo per preparare un posto per voi che mi seguirete». Gesù ci indicò quindi la via che ci riporta nella nostra patria, dalla quale un giorno siamo tutti provenuti. Ora vogliamo leggere insieme questa poesia. La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni e afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e di sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, perché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori, E poi risposi con voce decisa: questa è la vita che voglio vivere. E mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo. E così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
3: Denn ungeboren hab ich es bejaht.
4: Ein Gedicht, das wirklich aufhorchen lässt.
5: È una poesia che fa veramente pensare. In questa poesia, che come hai detto tu viene attribuita a Hermann Hesse, viene descritto molto bene ciò che viene mostrato all'anima prima di una vita terrena, mentre si trova ancora nelle sfere che noi definiamo come sfere di purificazione delle anime, ossia prima che l'anima si incarni nel luogo per il quale è destinata. Solo poche persone sanno e si rendono conto che l'insegnamento della reincarnazione era già conosciuto nel cristianesimo originario. Nonostante la Chiesa rifiuti l'insegnamento della reincarnazione, ci sono fonti attendibili che affermano che al tempo di Gesù i giudei conoscevano la reincarnazione e che anche Gesù la insegnò. Esiste tutta una bibliografia in merito con indicazioni che dimostrano dove fosse conosciuta la dottrina della reincarnazione e quali furono le cause che portarono alla sua scomparsa. Chi ci può dire qualcosa di più su questo tema? Chi conosce bene questo argomento e potrebbe riassumere brevemente i fatti storici?
2: Voglio provare a riassumere alcuni fatti tratti dal gran numero di fonti disponibili. Il professore di teologia evangelica Hans Schwart scrive quanto segue sul secondo secolo d.C. Dobbiamo constatare con stupore che la reincarnazione era un'idea molto diffusa. E l'esperto in scienze religiose Shalom Ben Chorin, nel suo libro Fratello Gesù, il Nazareno dal punto di vista dei giudei, scrive quanto segue. È chiaro che il pensiero della reincarnazione faceva parte della fede del popolo giudaico al tempo di Gesù. Anche lo storico Giuseppe Flavio, nel primo secolo d.C., dà alcune indicazioni sulla fede nella reincarnazione presso il gruppo influente dei farisei. Anche il professore di matematica e studioso di lingue Friedrich Weinreb, le cui radici risalgono alla tradizione ebraica cassidica, e che si rifece alle antiche scritture ebraiche, parlò dell'insegnamento della reincarnazione nel giudaismo. Inoltre Origene, nel III secolo, scrisse che i giudei di Gerusalemme, con i quali parlò Gesù, credevano nella reincarnazione. Origene descrive nel modo più chiaro l'insegnamento della reincarnazione. Lui stesso considerava un errore nell'insegnamento della stessa più grave di una mancanza morale.
6: Abbiamo appena sentito il nome di Origene, che viene spesso definito come il cristiano delle origini più noto. Era uno studioso, un cristiano delle origini. E che cosa ha insegnato?
7: Origene va effettivamente considerato un cristiano delle origini. Secondo Origene, tutti gli esseri dotati di ragione sono scaturiti da Dio e sono eterni, poiché Dio è eterno. Tutti gli esseri puri provengono da quest'unico Padre, Dio, il Padre di tutti noi. Da tutto ciò che Origene insegnò risulta che le anime esistevano prima di entrare in un corpo di carne ed ossa. Erano quindi preesistenti. E questo è il presupposto fondamentale per il concetto o per l'insegnamento della reincarnazione, del ritorno in un corpo. Egli definisce la preesistenza dell'anima con parole che si trovano ancora oggi nella Bibbia delle chiese, nei testi del profeta Geremia. Questi dicono: prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato. Questa è la citazione tratta da Geremia. Origene insegnò anche che un giorno tutte le anime faranno ritorno a Dio e affermò quanto segue in merito al ritorno a Dio. Alcuni si affrettano davanti a tutti e anelano ad arrivare presto in alto, altri seguono a poca distanza e altri ancora seguono più indietro. E così ci sono innumerevoli livelli di esseri che avanzano, che passano dall'inimicizia alla riconciliazione con Dio fino all'ultimo.
5: Ora però le chiese affermano, contrariamente a tutte queste cose che ci hai raccontato, che nel cristianesimo originario non sarebbe esistita la reincarnazione. E contestano, ancora oggi, la preesistenza dell'anima, ossia il fatto che essa esista prima di entrare in un corpo e che tutte le anime faranno ritorno a Dio.
7: Si deve però sapere che Origene, che visse tra il 185 e il 253 d.C., non era una persona qualsiasi, bensì uno studioso di grande importanza. Inoltre era un cristiano convinto. Fu il primo studioso del cristianesimo originario che confrontò tutti i documenti reperibili a quel tempo, includendoli nei suoi insegnamenti.
2: È anche risaputo che l'erudizione di Origene venne inizialmente appoggiata dal vescovo di Alessandria di quel tempo, Demetrio. Tuttavia, nel momento in cui la sua popolarità divenne sempre più grande, fu proprio lo stesso vescovo, Demetrio, ad attaccare Origene e farlo condannare, spinto dalla propria invidia e dalla propria vanità offesa. Per quanto riguarda la sua attività di scrittore, Origene ha superato tutti i padri dell'antico cristianesimo. Parti dei suoi testi si trovano ancora oggi nella biblioteca dei padri della Chiesa.
7: A questo proposito si può dire che il caso di Origene può essere definito come il primo caso di conflitto tra un maestro libero e indipendente e l'autorità della Chiesa che stava sorgendo a quel tempo. La lotta per la verità era già una lotta per il potere di un sistema ecclesiastico gerarchico. L'atteggiamento basato sul potere assunto dalle autorità ecclesiastiche rendeva impossibile un confronto spirituale corretto. Ben presto, nel III secolo, venne dichiarato come eresia il solo fatto di leggere gli scritti di Origene. E a quel tempo nessuno era in grado di opporsi a tutto ciò, se non voleva essere risucchiato da questo vortice che, si deve proprio dire, costituiva veramente un pericolo mortale. Quindi già pochi secoli dopo la venuta di Gesù e pertanto molto presto, il potere della Chiesa trionfò sul vero insegnamento di Gesù di Nazareth. Erano quelle forze che vengono rappresentate ancora oggi dalla Chiesa Cattolica, anche se al tempo di Origene non esisteva ancora un Papa, tuttavia la Chiesa, basata sul potere, ebbe i suoi inizi a quel tempo.
2: E così si arrivò addirittura a condannare Origene. Chi fu corresponsabile di questa condanna? In realtà si arrivò alla vera e propria condanna degli insegnamenti di Origene soltanto 300 anni dopo, a seguito della pressione esercitata dall'imperatore Giustiniano a Costantinopoli, tramite il patriarca di Costantinopoli, Menas. Giustiniano pretese che si convocasse un sinodo e formulò lui stesso gli anatemi contro Origene. In seguito, nel 543, Menas sottoscrisse a Costantinopoli, insieme ai vescovi presenti, l'editto imperiale contro Origene. Con gli anatemi formulati da Giustiniano contro Origene, vennero condannati come eresie gli insegnamenti della preesistenza delle anime e del ritorno in patria di tutti gli esseri caduti.
6: Sì, però vorrei chiedere un chiarimento. Cosa vuol dire eresia?
7: La domanda è molto buona e in effetti non è così facile dare una risposta. Nel XVI secolo il teologo di Basilea Castellon disse in merito, e ora cito, «Dopo molte ricerche su cosa sia un eretico, non ho trovato altro da dire se non quanto segue». Definiamo come eretici tutti coloro che non concordano con il nostro modo di vedere le cose. La confessione cattolica pretende tuttavia di possedere l'unica verità assoluta. Ai suoi occhi tutto ciò che si distacca da essa è un'eresia ed è stata e viene fino ad oggi combattuta, come venne confermato e sottolineato di recente nel 1998 nel nuovo Catechismo Cattolico nel canone 1436. Già a suo tempo Castellon scrisse: uccidere un uomo non vuol dire difendere un insegnamento. Uccidere un uomo vuol dire ucciderlo.
2: Questa condanna riguardava comunque essenzialmente questioni di fede che venivano definite eresie. Tuttavia ci furono anche fatti scientifici comprovabili che la Chiesa definì per 500 anni come eresia, come per esempio il sistema cosmico di Galileo Galilei. Pertanto, potrei trarne la conclusione che ciò che la Chiesa definisce come eresia è in realtà vero, e ciò che ritiene vero è invece un'eresia.
5: In effetti oggi Galileo viene considerato come uno dei fondatori della scienza moderna. Vorrei però ritornare a Origene. Infatti, ci si deve rendere conto che passarono 300 anni prima che l'insegnamento di Origene venisse condannato. E perché venne condannato?
2: È veramente interessante esaminare il perché, e la risposta è palese. Se l'insegnamento della reincarnazione avesse continuato a diffondersi, ossia se avesse preso ancor più piede, la casta sacerdotale avrebbe perso il suo potere sugli uomini.
5: Ciò significa quindi che condannando ed eliminando la conoscenza della preesistenza dell'anima, già prima del corpo materiale e anche del ritorno di tutte le anime cadute a Dio, loro creatore, nella Chiesa venne tolto ogni fondamento all'insegnamento della reincarnazione, ossia del ritorno in un corpo.
7: E nel corso dei secoli, per sostituire tutto ciò, nacquero gli insegnamenti ecclesiastici secondo i quali l'anima verrebbe creata da Dio al momento del concepimento del corpo fisico. E inoltre l'insegnamento del peccato originale e naturalmente anche la funzione di grazia apparentemente indispensabile della Chiesa ufficiale. Venne inoltre formulato l'insegnamento delle pene infernali eterne per tutti coloro che non volevano rimanere nel sistema ecclesiastico, sia uomini che anime. Tutte queste cose si svilupparono soltanto nel corso dei secoli successivi a Origene. Ma è chiaro che è questa l'eresia. Origene insegnò la verità, ossia ciò che aveva portato Gesù di Nazareth, mentre in questo caso si tratta ancora una volta dell'eresia dell'istituzione ecclesiastica che perdura fin nei nostri giorni.
6: Ma c'è ancora una cosa, abbiamo sentito che Giustiniano formulò degli anatemi contro l'insegnamento di Origene e ora mi interesserebbe sapere che cosa vuol dire anatema.
7: Il termine anatema deriva dalla stessa parola latina anatema e si tratta dell'esclusione, come è stato detto anche prima in modo esatto. A questo si collega il concetto che una persona che vive al di fuori della Chiesa sia condannata a finire all'inferno per l'eternità. Secondo i concetti e gli insegnamenti della Chiesa, che noi naturalmente non condividiamo, al di fuori di essa non esiste alcuna via che conduce a Dio, alla salvezza. L'anatema quindi è la condanna definitiva di un'anima alle pene infernali eterne.
2: Tuttavia è notevole che il cristianesimo originario, malgrado tutti gli anatemi e le condanne, si faccia continuamente varco insieme alla verità, ossia con gli insegnamenti di Gesù il Nazareno. Nel corso dei trascorsi 2000 anni, nonostante tutte le resistenze presentate dalle chiese, il cristianesimo originario si è sempre fatto varco in uno o nell'altro luogo. A partire dal Novecento, con i Bogomili nei Balcani, con i Catari nell'Italia del Nord e nel sud della Francia, con gli Albigesi, i Valdesi o gli Amici di Dio in Germania. Ma come ci si può spiegare che nonostante tutte queste cose, nel corso dei secoli siano sempre nati questi movimenti del cristianesimo originario?
8: Ora sappiamo che il cristianesimo originario
6: conosce e insegna la reincarnazione e che essa si basa sull'insegnamento originario di Gesù di Nazareth. Gesù, il Cristo, è l'unica via che conduce alla casa del Padre, poiché Lui stesso disse: «Io sono la via, la verità e la vita». Lo Spirito di Dio non si lascia sopprimere facilmente ed eliminare con insegnamenti errati. E per questo si sono continuamente incarnati esseri spirituali, anime, per portare avanti la corrente del cristianesimo originario.
8: Sentendo tutto ciò mi rendo conto di molte cose e ho una domanda a proposito. Tutte queste correnti del cristianesimo originario hanno insegnato la reincarnazione?
2: Sì, in tutti i casi, anche se non esistono prove scritte in merito, dato che la Chiesa, dopo aver distrutto questi gruppi, ha sempre provveduto anche a eliminare in modo radicale i loro testi. Può tuttavia essere dimostrato nel caso dei Bogomili e dei Catari e anche di alcuni altri gruppi.
5: Allora si potrebbe anche dire che il cristianesimo originario è risorto qui e oggi si riallaccia in fondo al vero insegnamento, a quello di Gesù di Nazareth. Parti di esso si trovano ancora oggi nella Bibbia, anche se ciò viene continuamente contestato. E oggi lo Spirito del Cristo Dio insegna di nuovo la reincarnazione per mezzo della parola profetica dei nostri tempi donata tramite Gabriele.
7: E ora, dopo aver ascoltato e approfondito i retroscena storici che hanno portato a far sparire l'insegnamento della reincarnazione dalla coscienza del cosiddetto Occidente cristiano, in questa tavola rotonda desideriamo parlare del significato e dell'importanza della reincarnazione per tutti gli uomini e le anime. A questo proposito vorrei porre una domanda. Molte persone non si chiedono più da dove provengono e dove sono dirette e non riflettono più su chi siano veramente e su ciò che accadrà loro quando lasceranno questa terra. Qual è la causa di questa indifferenza?
2: Forse è dovuta al fatto che le risposte date dalla Chiesa a queste domande fondamentali che riguardano la vita erano talmente astruse che si è preferito non sapere nemmeno da dove si proviene e dove si è diretti. Infatti, secondo gli insegnamenti ecclesiastici, l'anima dell'uomo si forma al momento del concepimento. E ciò che avviene poi con quest'anima per l'eternità viene stabilito nel corso di una vita terrena che può essere di breve o lunga durata. Se da piccoli siamo entrati a far parte della Chiesa con il battesimo, sembra che tutto dipenderà poi dal fatto se da giovani e da adulti seguiremo gli insegnamenti della Chiesa. Se non lo faremo, la nostra anima, secondo quanto abbiamo sentito, in merito all'eresia della Chiesa romana, sarà destinata inevitabilmente alla dannazione eterna.
5: Dannazione eterna. È veramente un'immagine terribile. Forse alcuni ascoltatori o ascoltatrici non ci credono. In questo caso cito: «Se qualcuno non crede a tutto ciò che è stato tramandato dalla Chiesa, sia per iscritto e o in parola, sia scomunicato». Questa frase si può leggere nel libro di Neuner Ross dal titolo «La fede della Chiesa nei documenti del Magistero ecclesiastico».
6: Allora sono scomunicati anche la maggior parte dei fedeli cattolici. Infatti, essi vivono forse secondo l'insieme dei dogmi dell'istituzione cattolica.
2: In base ai criteri che abbiamo appena sentito, viene scomunicato perfino un cattolico che non crede anche soltanto in uno di questi precetti. Oggi è tuttavia normale che molti fedeli si facciano una propria immagine, pur rimanendo nella Chiesa cattolica, e quindi che credano in alcune cose e in altre no. Secondo quanto insegna la Chiesa cattolica, finiranno automaticamente nella dannazione eterna.
7: Cari amici all'ascolto, non ci credete? Non volete credere che sia così? Prima ho nominato il Catechismo Cattolico che è stato redatto nel 1998. Lì potete leggere voi stessi tutto ciò che abbiamo appena detto.
2: Credo che questo sia uno dei motivi per cui così tante persone abbandonano la Chiesa.
9: Sì, e si può dire ha ragione. Se secondo la Chiesa cattolica, come forse molti pensano, sono dannato in eterno, perché dovrei restare ancora in questa Chiesa?
2: La cosa più triste è comunque che quando lasciano la Chiesa cattolica portano in sé l'immagine di Dio che è stata trasmessa loro e si allontanano così da Dio, contribuendo a chiudersi la via che conduce al vero Dio.
9: E per questo si sente dire così spesso: io non credo in Dio. Dobbiamo esaminare la differenza. Crediamo al Dio della Chiesa oppure crediamo al vero Dio eterno, che è il Padre di tutti i Suoi figli ed è anche il Padre di noi che siamo ancora in veste umana.
5: Ma come posso credere a Dio se sono scomunicato, dannato in eterno, in base al dogma che dice chi è scomunicato secondo la dottrina cattolica finisce nel fuoco eterno dell'inferno? E ora cito: non può diventare partecipe della vita eterna alcuno che sia fuori della Chiesa cattolica, quindi non solo i pagani, ma neppure i giudei o gli eretici o gli scismatici, ma che andranno nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per gli angeli suoi, se prima della fine della vita non saranno stati aggregati alla medesima Chiesa. Fine della citazione. Anche questo si può leggere nel libro di Neuner Ross.
9: Per il diavolo e i suoi angeli, il diavolo anche degli angeli, questa mia è nuova.
5: Sì, è del tutto nuova. Si sa che Dio, il Padre Eterno, ha creato esseri puri, angeli, ma non il diavolo.
9: A questo punto vorrei veramente chiedere cosa significa dogma, visto che ne hai appena parlato.
7: Forse potrei rispondere nel seguente modo. In origine un dogma non era altro che un'ideologia o un'opinione, un concetto di istruzione. Ma nel corso della storia della Chiesa, questa ne ha fatto un concetto di dottrina assoluta. Quindi da una semplice opinione o concezione di qualcosa, quindi da un'ideologia, è finito per divenire un precetto di fede coercitivo, un dogma appunto.
9: Sentendo parlare di un concetto di dottrina assoluta, penso che in questo modo l'istituzione affermi di essere l'unica a possedere i veri insegnamenti. Ma allora, se l'istituzione cattolica ha i cosiddetti insegnamenti assoluti, che insegnamenti ha portato Gesù di Nazareth? Infatti, ciò che ha insegnato Gesù di Nazareth, il nostro Redentore, non corrisponde quasi per nulla agli insegnamenti dell'istituzione ecclesiastica.
2: E cosa affermano i detti popolari? Chi ci crede è beato e anche chi non ci crede entra nei cieli.
9: E chi non ci crede e segue Gesù, il Cristo, è veramente beato, poiché è sulla giusta via, sulla via che ci è stata offerta da Gesù, il Cristo. Egli disse: io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. E disse anche a noi tutti: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, quindi solo per mezzo del Cristo. Ascoltiamo bene.
2: E di questa via e di questa verità fanno parte anche la conoscenza e la realtà della reincarnazione. E in effetti è molto più chiaro e più logico di tutto ciò che abbiamo invece sentito dai dogmi. Più della metà dell'umanità ritiene in ogni caso che la legge di causa ed effetto e il fatto che l'anima si possa incarnare più volte siano una cosa del tutto naturale. Queste conoscenze si trovano in tutte le culture e non soltanto in Oriente, come per esempio nel buddismo o nell'induismo, come molti credono. È anche errato pensare che il pensiero della reincarnazione abbia avuto origine da filosofi greci come Pitagora o Platone. La conoscenza della reincarnazione è molto più antica, Già gli antichi egizi ne erano a conoscenza. Comunque bisogna forse dire che questa conoscenza della reincarnazione non può essere paragonata all'insegnamento orientale della trasmigrazione delle anime, secondo la quale un essere umano si può incarnare anche in un animale o in una pianta. Più avanti approfondiremo anche questa questione.
9: Se crediamo veramente con convinzione

0: colpevoli. Forse non ne abbiamo sentito parlare molto, ma vorrei citare soltanto alcuni nomi di grandi personaggi, poeti e filosofi, per i quali è scontato partire dal presupposto che ritorniamo più volte sulla Terra per poterci purificare. Si tratta di nomi come Pitagora, Leo Tolstoi, Richard Wagner, Wilhelm Busch, Arthur Schopenhauer, Hermann Hesse, Gotthold Ephraim Lessing, Heinrich Heine, per nominare soltanto alcuni, e sicuramente molti di noi li conoscono. Possiamo anche constatare e ricordare che anche nel Nuovo Testamento ci sono diverse indicazioni sulla reincarnazione. Per esempio, Gesù disse in merito a Giovanni Battista: «È lui quell'Elia che deve venire». E più avanti si dice: «Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto». Fine della citazione. In un altro passo Gesù chiede ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». I contemporanei di Gesù, quali giudei, partivano quindi dal presupposto che l'anima di un uomo si possa incarnare più volte.
1: E nella lettera di Giacomo, nel capitolo 3, versetto 6, nell'originale in greco, e sottolineiamo appunto nella versione originale in lingua greca, si trova il concetto di ruota della nascita. Posso citarlo in tedesco? La lingua è quella parte che porta tutto l'uomo in rovina e che infiamma la ruota della nascita. Ciò significa che se non teniamo a freno la nostra lingua, poniamo cause che provocano ulteriori incarnazioni. Tuttavia, chi apre la Bibbia oggi troverà una sorpresa. Il concetto di ruota della nascita viene tradotto da Lutero, ad esempio, in modo poco chiaro con il concetto di tutto il mondo. E nella traduzione unitaria si parla invece di ruota della vita. Ci sono centinaia di errori di traduzione di questo tipo che sono stati riconosciuti in modo incontestabile da più di 100 anni, ma nessuno, proprio nessuno, è disposto a cancellarli dalla Bibbia oppure a correggerli.
2: Ora però dovremmo chiederci che conseguenze ha avuto per l'umanità il fatto che sia stata negata la reincarnazione, dato che negando la sua esistenza è stata soppressa ufficialmente per molto tempo una gran parte della verità proveniente dai cieli. Se a suo tempo Geronimo avesse incluso nella prima edizione latina della Bibbia questa conoscenza della reincarnazione propria del cristianesimo originario, come era presente anche negli scritti di origine e in tanti Vangeli apocrifi, e l'avessi così diffusa nella cultura occidentale, sicuramente gli ultimi 1700 anni avrebbero seguito un corso diverso. L'umanità realizzerebbe ben altri valori etici e morali elevati nella vita, poiché il fatto di conoscere la reincarnazione e la legge di semine raccolta, come abbiamo sentito anche oggi, comporta la presa di coscienza della responsabilità che l'uomo ha per la propria vita e per il proprio comportamento.
3: Se gli uomini conoscessero la ruota della rinascita e se sapessero che il principio di causa ed effetto comporta una responsabilità per ciò che penso, ricordiamo quanto è stato detto sulla lingua, per ciò che penso quindi e ciò che dico, per ciò che faccio ne sono responsabile io stesso. Se le singole persone lo sapessero, ognuno dovrebbe in ultima analisi chiedersi: a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? In tal caso non ho bisogno di un'istituzione ecclesiastica, ho bisogno soltanto dei 10 comandamenti e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo. E allora posso fare un confronto chiedendomi: quali sono i contenuti dei miei pensieri, delle mie parole e di tutto il mio comportamento? Corrispondono ai comandamenti di Dio?

0: Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Se non è così, ho posto delle cause e ne sono responsabile io stesso. Esse ricadono su di me come effetti, se non le riconosco in tempo, se non me ne pento e non le sistemo, per poi non ripeterle più. Solo in questo modo riusciamo tutti a staccarci dalla ruota della rinascita, per entrare nella luce, per andare verso Dio, nostro Padre, per mezzo della forza della redenzione che ci è stata portata da Gesù di Nazareth. A che cosa serve allora un'istituzione cattolica nel momento in cui prendo coscienza di questa conoscenza?
1: Hai detto, giustamente, a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? E posso dire che personalmente ho provato a fare come è stato descritto, e forse si può anche consigliare. Provate a seguire questa via e potrete constatare voi stessi se è vera oppure no.
0: È quindi la via dei 10 comandamenti che l'Eterno ci ha donato per mezzo di Mosè e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, che troviamo anche nel discorso della montagna. Se proviamo a metterli in pratica, come hai detto tu, sentiamo che diveniamo più liberi, che diveniamo più felici nell'interiore. Perché? Perché nella nostra anima affluisce più luce e anche nel nostro corpo. Ciò significa che riconosciamo gli effetti che pesano su di noi. E questo ogni giorno un po' di più. E ciò significa che chi li analizza e se ne pente con l'aiuto del Cristo Dio, li sistema e non li ripete più, trova la via che ci è stata offerta da Gesù di Nazareth. Allora il Cristo Dio ci potrà prendere per mano e condurre su questa via verso il Padre. È un insegnamento semplice. Chi prova a metterlo in pratica sperimenta da sé che è la verità.
2: Ciò significa quindi che se analizzo un mio comportamento errato, guardo nel mio interiore, dentro di me. E Gesù il Cristo ci ha insegnato anche il regno di Dio è insito in voi. Quindi la domanda che hai fatto, ho il diritto di farlo? O anche altre domande come a cosa servono i sacerdoti? Perché dovrebbero servire chiese di pietra? Diventano del tutto superflue.
0: A che cosa servono quindi le chiese di pietra se ogni uomo è il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in ognuno di noi? Dove dovremmo rivolgerci? Per esempio, quando siamo afflitti dalla tristezza e dal dolore, solo verso l'interiore, verso lo Spirito della verità. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli ci aiuta a liberarci da questi peccati, dai nostri errori, per allontanarci così dalla ruota della rinascita. Beati sono quindi coloro che credono soltanto in Gesù, il Cristo, e lo seguono. Infatti, solo Lui è la via, la verità e la vita. E nessuno giunge all'Eterno Padre, al vero Dio, se non per mezzo di Gesù, il Cristo. È un insegnamento semplice. Che cosa insegnò Gesù di Nazareth? Seguitemi. E seguirlo significa, come abbiamo già spiegato, riconosci i tuoi peccati, pentitene, chiedi perdono e perdona. Non ripetere più le stesse o simili cose e ti libererai. Diverrai libero da ciò che era ed è contrario a Dio. Liberi quindi, e così giungiamo sulla via che Gesù ci ha offerto.
2: E questa è la via per staccarsi dalla ruota della rinascita, per liberarsi dalla reincarnazione e percorrere, tenendo la mano del Cristo, la via che conduce nell'eterna casa del Padre. E questa via è aperta a ogni uomo, è rivolta a ogni anima. Non esiste la dannazione eterna.
0: Abbiamo quindi solamente un Dio, e questo Dio, l'unico Dio, è amore. È questo che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. E lo sperimentiamo anche nei 10 comandamenti di Dio, donati per mezzo di Mosè. Dal suo grande amore, dall'amore di Dio, egli non ha mai dannato noi che siamo i suoi figli, ma al contrario, per mezzo di Gesù di Nazareth, ci ha avvicinati al suo cuore. Egli desidera riaverci presso di sé nel regno di Dio, nel regno di nostro Padre, dove vivevamo come esseri spirituali e dove vivremo di nuovo. Gesù, il Cristo, è quindi la via. Nessuna persona ci può condurre al Padre se non Gesù, il Cristo, nostro Redentore. Dio, nostro Padre, ci ha donato come grande grazia la possibilità che la nostra anima si incarni di nuovo, affinché sulla terra possiamo riconoscere i nostri peccati, ossia errori, e con l'aiuto del nostro Redentore, il Cristo, possiamo pentirci dei nostri peccati, sistemarli e non ripeterli più. Allora saremo rinforzati sulla via che Gesù, il Cristo, ci ha portato. Vorrei ripeterla. Gesù ci ha insegnato: io sono la via, la verità e la vita. Ed egli ci chiama anche oggi, fino a che saremo sulla sua via, dicendo: seguitemi, quindi seguite Gesù, il Cristo. Gesù, il Cristo, ci conduce al Padre, e soltanto Lui è la via.
1: Parole scaturite dal cuore, rivolte alla nostra anima. Riusciamo a comprenderle anche con la nostra mente? Cari amici d'ascolto, siamo giunti al termine della nostra prima tavola rotonda sul tema della reincarnazione, ossia della possibilità di fare ritorno in un corpo. Nelle prossime puntate proseguiremo con questo tema. Cosa ne pensate voi, cari amici? È possibile che esista un insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario? Ed è possibile che questo insegnamento della reincarnazione sia effettivamente un grande dono di grazia che ci viene fatto dal nostro Padre Celeste? Che Egli ci doni continuamente nuove possibilità per sciogliere le nostre ombre dell'anima, per ridivenire pieni di luce, ossia per purificarci e fare a poco ritorno alla nostra patria eterna, da nostro Padre, a casa, da dove un giorno, oppure molti eoni fa, siamo provenuti. Nelle prossime trasmissioni parleremo in modo ancora più dettagliato di questo dono della grazia di poter vivere più volte sulla terra, della reincarnazione appunto, e possiamo dirvi già ora che sarà veramente molto interessante. Se desiderate leggere di più su questo insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario, vorrei indicare un libro su questa trasmissione che porta appunto il titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che è disponibile in tutte le librerie. Vi invitiamo a seguirci anche nelle prossime puntate e per oggi ci congediamo da voi con un cordiale saluto in Dio. E un arrivederci.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe liegt die Kraft.
1: Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Nel profondo della nostra anima, come diciamo, c'è lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, può compiere ogni cosa se ci affidiamo con fiducia a Lui e prendiamo sempre più spesso coscienza che siamo noi stessi che riduciamo o addirittura respingiamo la forza guaritrice del Cristo Dio. Siamo noi che la riduciamo o la respingiamo mettendo in primo piano i nostri aspetti umani o, come diciamo, i nostri peccati. Noi, come essere umano, l'ego, ci poniamo contro l'io sono che si irradia in modo possente, che aiuta e guarisce nel profondo della nostra anima. Non spetta allo Spirito del Cristo Dio in noi decidere se desidera aiutarci e guarirci. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre disposto a servirci. Ma noi siamo sempre disposti a farci aiutare. Prepariamo la strada alla sua luce, alla sua irradiazione, al suo aiuto e alla sua guarigione. Quante volte diciamo: io non ostacolo la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Io prego ogni giorno, non litigo con nessuno, non odio nessuno e vivo in sintonia con la natura. Si sentono spesso queste parole. Forse anche noi pensiamo e parliamo in modo analogo, ma come sarebbe, per esempio, se esaminassimo noi stessi chiedendoci: cosa c'è dietro il mio modo di presentarmi affabile? Oppure, quando diciamo con convinzione: non ho niente contro il mio prossimo. O quando affermiamo: io amo la natura e gli animali. Che cosa c'è dietro a queste parole? Com'è veramente il nostro comportamento nei confronti degli animali, della natura, per esempio verso gli alberi, i cespugli, i fiori, le pietre, i regni dei minerali? Tante volte si risponde subito: io non ho niente contro i regni della natura, anzi li amo. La domanda è comunque: come li amiamo? Che cosa facciamo veramente per loro? Come ci comportiamo nei confronti dei nostri simili e dei regni della natura? I contenuti di tutto ciò che pensiamo e diciamo sono la chiave. Se apriamo questa porta, Se osserviamo e sperimentiamo che cosa c'è dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole e al nostro comportamento, qualcuno potrebbe spaventarsi. È l'ambiguità che ci blocca la strada verso lo spirito e, in ultima analisi, che ostacola anche la forza di guarigione per l'anima e la forza guaritrice per il nostro corpo. I blocchi si manifestano, per esempio, sotto forma di disturbi, malessere, fino ad arrivare a dolori e malattie. Tutti questi blocchi ci vogliono dire qualche cosa. In essi è contenuto il nostro comportamento errato nei confronti della luce del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Siamo noi che creiamo questi blocchi e che limitiamo la forza che aiuta e guarisce. Dovremmo eliminare questa sporcizia, questi ostacoli, dato che siamo noi stessi e nessun altro che li abbiamo caricati come dei pesi sulla nostra anima e sul nostro corpo fisico. Potremmo considerarci come degli esploratori che cercano le tracce di questi blocchi per scoprire che cosa si è accumulato in uno o nell'altro punto, respingendo così i raggi che portano aiuto e guarigione. Cari amici, voi stessi, come esploratori, scoprirete cosa si trova forse dietro alle vostre parole affabili, solerti e leali. Con quale impegno responsabile andate nella natura? Per esempio, quando fate una passeggiata nella natura o fate dei lavori in giardino, e che rapporto avete con il mondo degli animali? Se mangiate addirittura la loro carne e tante, tante altre cose. Ciò che si trova dietro ai nostri pensieri, al nostro comportamento, mostra chi siamo veramente e con che cosa riduciamo o blocchiamo addirittura i raggi del Cristo Dio che aiutano e guariscono. Ma il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci e a guarirci. Tuttavia, dovremmo sempre essere coscienti di quanto segue. La cosa più importante è sempre la salvezza dell'anima, perché l'anima vive in eterno. Il corpo fisico appartiene alla terra, ma anche il corpo può sperimentare l'aiuto e la guarigione se l'anima può essere compenetrata dalla luce che aiuta e guarisce, al punto che anche le cellule del nostro corpo possono ricevere la luce guaritrice. L'esame di coscienza e l'analisi di noi stessi ci portano a trovare noi stessi. Se lo volete, non rimandiamo l'esame di coscienza a domani. Oggi e ora è il presente. Se volete, fatelo anche voi insieme a noi. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte con forza. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo insieme il nostro viaggio da esploratori, chiedendoci dove si trovano i blocchi. Facciamo una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: mit weiteren Taktenmusik.
1: Ascoltando della musica tranquilla, ci prepariamo alla forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diventiamo più tranquilli e in tal modo riusciamo a prendere a poco distacco dai sentimenti e dai pensieri ancora presenti che ci assillano. Respirare in modo consapevole ci aiuta a prendere distacco. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi e appoggiare entrambi i piedi sul pavimento. Se vi è possibile, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale della sedia soltanto con il coccige. Appoggiate i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinateli al corpo. In questo modo siete seduti con il busto ben diritto e potete quindi respirare in modo molto più profondo.
0: Von unseren Gedanken
1: per staccarci sempre più dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti, accompagniamo il nostro respiro. Lo accompagniamo fino nel ventre e poi lo seguiamo mentre esce di nuovo dal ventre ed espiriamo attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen also in den Bauchraum hinab.
1: Portiamo quindi il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o la bocca. Portiamo il respiro fino nel ventre. Lo accompagniamo ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portiamo di nuovo il respiro fino nel ventre. E ora lo tratteniamo brevemente.
0: Und atmen wieder langsam aus.
1: E quindi espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Lo tratteniamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso la bocca o il naso. Portiamo il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo ancora una volta profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro sistema nervoso si rilassa perché anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti si sono distanziati da noi. Ora il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Siamo rilassati. Una certa calma interiore ci ricolma. Ora lasciate fluire il respiro secondo il vostro ritmo. Voi respirate. Voi respirate. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce attraverso di voi. Dalla fonte di forza, di guarigione e di aiuto della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguirmi con i vostri pensieri, ma lasciate semplicemente fluire le parole nel vostro corpo e nella vostra anima. Cercate di restare tranquilli e respirate secondo il ritmo del vostro corpo. La parola che percepite è lo Spirito che aiuta e guarisce, lo Spirito del Cristo Dio. che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia dentro la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
0: Der Helfende,
1: lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce, si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. È la forza che aiuta e guarisce.
0: Der Geist der Unendlichkeit.
1: Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Sie atmen ruhig und tief.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate la forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Ed espirate dal vostro corpo tutto ciò che non è buono, come per esempio sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola profondamente nel vostro corpo. Ed espirate tutto ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Voi inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola nel profondo del vostro corpo, ed espirate ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio è il soffio, la forza nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli e nell'equilibrio e nell'armonia che percepite.
0: Bitte denken Sie nicht.
1: Vi prego di non seguirmi in pensieri, ma lasciate fluire la forza vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Sie atmen.
1: Voi respirate
0: und sie
1: e lasciate fluire la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio.
0: Atmen sie tief.
1: Inspirate profondamente
0: und atmen
1: ed espirate
0: sie
1: le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Wir hören nun leise Musik.
1: Ora ascoltiamo della musica tranquilla e intanto voi continuate ad accogliere nel vostro respiro la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo fisico. Voi respirate.

0: zarte, harmonische Musik ist gleich einer Rose.
1: La musica dolce e armoniosa è come una rosa che fonde il suo profumo. Esso fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo.

0: Îi respirate.
1: Is
0: fluisce.
1: Si
0: e voi atme. Respirate.
1: Bleiben Sie dabei.
0: Continuate.
1: Is ström.
0: Fluisce.
1: Und Sie
0: e voi atme. Respirate.
1: Es ström.
0: Fluisce.
1: Und Sie
0: e voi atme. Respirate.
1: Jeden Tag.
0: Ogni giorno.
1: Jede Stunde.
0: Ogni ora.
1: Jede Minute.
0: Ogni minuto.
1: Jeden Augenblick.
0: Ogni attimo.
1: Ström.
0: La vita fluisce.
1: Und
0: e voi respirate.
1: Wenn Sie wollen, nehmen Sie die Gedanken.
0: Se volete, portate con voi questi pensieri nella vostra vita quotidiana.
1: Jede Stunde,
0: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, ogni secondo. La vita fluisce, fluisce, e voi respirate, fluisce, e voi respirate.
1: Es wäre hilfreich.
0: Se siete disposti a utilizzare l'energia della giornata, sarebbe di aiuto fare spesso attenzione al vostro comportamento, prendendo coscienza che ogni dissonanza che si trova nei vostri sentimenti e nei vostri pensieri, ma anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento, vi priva di una parte del vostro respiro e di conseguenza voi respirate in modo più superficiale anziché in modo più profondo e più consapevole.
1: Es wäre von Vorteil.
0: Sarebbe buono non lasciare a lungo in sospeso le dissonanze che abbiamo riconosciuto, le irritazioni e lo stress che la giornata ci ha portato, ma esaminarli non appena ci è possibile e conservare in noi la consapevolezza che fluisce. E voi respirate. Fluisce. E voi respirate.
1: Unstimmigkeiten rechtzeitig.
0: Sistemare in tempo le dissonanze porta a respirare in modo più profondo, a lasciar fluire il respiro. Ognuno di noi sa che ogni giorno ha il proprio fardello. Tuttavia, se esaminiamo in tempo questo fardello e sistemiamo ciò che non è buono e non è in unità, percepiremo ben presto che diventiamo più tranquilli, respiriamo in modo più profondo e fluisce. Noi respiriamo. Ogni giorno è dato a ogni uomo come la sua giornata, affinché possa imparare da ciò che accade. Se lo volete, inserite quanto segue nel vostro programma di apprendimento. Nel vostro respiro fluisce Il soffio

fio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo della musica tranquilla.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: Guarire nell'anima e nel corpo. Grazie alla forza del Cristo, non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando andate dal vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente anche nel vostro prossimo, nel medico. Permettetemi di augurarvi di respirare in modo profondo, di augurarvi le correnti di salvezza, calma interiore e la pace che ognuno di noi desidera. Ciò apporta una vita colma di benedizione e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein bescheidener Hinweis.
1: Permettete un suggerimento per le ore della vostra giornata.
0: Die Welt ist wie ein Moor.
1: Il mondo è come una palude.
0: In ihm versinken
1: nur. In essa affonda solo chi non è disposto a prosciugarla.
0: Die Hilfe.
1: L'aiuto e il soccorso sono sempre presenti. È Dio in voi. In verità è Dio in voi che vi accanto e vi aiuta. Vi auguro un sostegno sicuro in Dio e una giornata benedetta. Gabriele.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza, sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili. E a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra? a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo. Chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario. Siamo in armonia con le forze cosmiche. In armonia con i regni della natura, allora c'è unità. Un mattone si aggiunge all'altro. E man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo. Ci sentiamo vivificati dalla grande forza. Respiriamo. E percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo, il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.
0: In diesen Minuten kurze Besinnung.
1: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro, il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera,
0: sich ihm anzuvertrauen,
1: affidarsi a Lui
0: und in Geduld
1: e affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: durch den Geist
1: affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
0: Wir bejahen,
1: affermiamo
0: die helfende Kraft
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
0: Strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: Brücke. E costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce.
0: Und wir begleiten
1: e noi accompagniamo la luce.
0: Zu den Menschen,
1: verso le persone alle quali ora pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir.
1: E se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: Das Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: das helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: E spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke.
1: Attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.
0: Fühlen wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns.
1: Ci sentiamo protetti in Cristo.

0: in dem Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi,
0: beten wir,
1: preghiamo
0: für aktuelle,
1: per richieste di preghiera attuali.
0: Wir lassen,
1: lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: auf dieser Erde,
1: su questa terra, nel nostro mondo, c'è sempre più insicurezza.
0: Naturkatastrofen,
1: catastrofi naturali,
0: Kriege,
1: guerre,
0: Terror,
1: terrorismo,
0: die Angst,
1: la paura si fa strada e scuote sempre più persone. Molti hanno paura di malattie, di epidemie. Cercano appoggio e sicurezza e vengono sempre delusi, perché in questo mondo non esiste un sostegno e una sicurezza duratura. Non siamo forse tutti alla ricerca di protezione e sicurezza?
0: Viele sagen ja.

Dove cerchiamo il Cristo? Dove cerchiamo il grande spirito dell'amore che ci ama? Qualsiasi cosa pensiamo e facciamo. Il grande spirito è presente nella materia. Il grande spirito è in ognuno di noi. Chi ha sperimentato lo spirito del Cristo Dio in se stesso, chi lo cerca con il cuore e con la testa, lo percepirà, poiché egli ci è più vicino delle nostre braccia e delle nostre gambe. Noi uomini siamo nella scuola terrena per imparare, proprio nella nostra epoca, nel nostro mondo. C'è solo uno che può darci un sostegno, il Cristo Dio che è in ognuno di noi. Per questo, nella scuola terrena dovremmo imparare a percepire Lui, il grande Spirito. In questi minuti impariamo a percepire lo Spirito del Cristo Dio in noi. Egli è l'aiuto, Egli è la guarigione, Egli ci dona forza, Egli ci fa coraggio, il Cristo in noi. Chi lo desidera, assuma una posizione eretta, interiore ed esteriore. Ci sediamo in modo eretto, appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento e appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Cerchiamo quindi Cristo. E abbiamo appena sentito dire Cristo in noi. Impariamo a percepire Cristo in noi. Diveniamo tranquilli. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo lentamente. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lasciamo che il respiro venga lentamente e poi espiriamo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre e lentamente espiriamo. Facendo questo, attiriamo l'alito di Dio consapevolmente nel nostro corpo. Lo portiamo attraverso il respiro consapevolmente nel nostro corpo ed espiriamo le nostre tossine, ciò che è negativo. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente ed espiriamo. Ed ora respiriamo con il nostro ritmo. Lasciamo che il respiro fluisca.
Ora percepiamo il nostro

0: nostro corpo.
1: Unsere Gedanken haben Abstand.
0: I nostri pensieri si sono allontanati da noi.
1: Unser Körper ist leicht.
0: Il nostro corpo è più leggero.
1: Wir fühlen uns freier.
0: Ci sentiamo più liberi.
1: Wo ist Christus?
0: Dov'è il Cristo?
1: Viele von uns wissen,
0: molti di noi sanno che nelle vicinanze del nostro cuore fisico c'è un enorme sole della vita, è il centro del Cristo, dal quale lo Spirito fluisce andando in tutto il nostro corpo. Ogni cellula, ogni elemento del nostro corpo viene irradiato e illuminato dal grande sole del Cristo.
1: Wir wenden uns also dem Christuszentrum zu.
0: Ci orientiamo quindi verso il centro del Cristo.
1: In unserem Bewusstsein entsteht diese
0: Nella nostra coscienza vediamo questo possente sole radioso, Cristo in noi.
1: Er ist die Geborgenheit.
0: Egli è la protezione. Lui è la sicurezza. Rivolgiamoci verso questa luce grande e radiosa. Non lasciamo accesso ad alcun pensiero umano. Entriamo sempre più nel sole dell'amore. Preghiamo, rivolgendoci nel nostro interiore. Preghiamo nel sole, nel campo di forza dell'amore. Affermiamo le nostre preghiere. Cristo, Cristo in noi.
1: Christus, du kennst
0: Cristo,
1: uns.
0: Tu ci conosci.
1: Christus,
0: Cristo,
1: du rufst unsere
0: Tu
1: Seele.
0: Richiami la nostra anima
1: und erquickst sie
0: e la ristori con la Tua luce.
1: Christus,
0: Cristo,
1: Du strahlst in unseren
0: tu
1: Körper hinein.
0: Ti irradi nel nostro corpo
1: und erfüllst uns
0: e
1: mit
0: ci
1: Wärme,
0: ricolmi di calore,
1: mit Licht,
0: di luce,
1: mit deiner Kraft.
0: Della tua forza.
1: Du schenkst uns Heilung.
0: Tu ci doni guarigione.
1: Du gibst uns Kraft.
0: Tu ci doni forza.
1: Du hilfst uns,
0: tu ci aiuti
1: unsere Probleme und Sorgen
0: a risolvere i nostri problemi e le nostre preoccupazioni.
1: Christus in uns.
0: Cristo in noi.
1: Christus, wir bitten dich.
0: Cristo, ti preghiamo, inonda il nostro corpo. Tu sei la nostra patria. In te c'è protezione. Ti preghiamo, aiutaci a sperimentare la tua presenza. Diciamo sì al Cristo e rivolgiamo le nostre percezioni nel nostro corpo la possente corrente di guarigione inonda il nostro corpo.
1: Durchflutet unsere Seele.
0: Scorre nella nostra anima.
1: Durchströmt unsere
0: Compenetra il nostro corpo.
1: Lernen wir zu
0: Impariamo a percepire.
1: Christus.
0: Cristo.
1: Wir bitten dich.
0: Ti preghiamo
1: um Heilung
0: di guarire
1: unseres Leibes.
0: Il nostro corpo.
1: Wir legen die rechte Hand
0: Appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta e ci concentriamo su questa zona del corpo. Cristo, tu guarisci.
1: Durch unseren Körper strömt
0: Attraverso il nostro corpo fluisce l'energia di luce, la guarigione del Cristo Dio. Sentiamo che si edifica un possente campo di forza tra la parte del corpo che abbiamo scelto e la nostra mano destra. Cristo è presente.
1: Fühlen wir
0: Percepiamo
1: in unseren Körper hinein.
0: Ciò che avviene nel nostro corpo.
1: Strömt.
0: Fluisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es strömt.
0: Fluisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Ganz allmählich beginnt unser ganzer Körper
0: a poco il nostro corpo inizia a vibrare.
1: Christus.
0: Cristo, il medico e guaritore interiore, accompagna le cellule malate e deboli verso l'espulsione e il nostro corpo vibra più intensamente. Cellule malate e deboli vengono eliminate. Impariamo a percepire come il Cristo agisce. L'energia nel nostro corpo si edifica. È la forza del Cristo. Cristo.
1: Lässt gesunde und kraftvolle Zellen entstehen.
0: Fa nascere cellule sane e piene di forza.
1: Gesunde und kraftvolle
0: cellule sane e piene di forza
1: entwickeln sich in
0: si sviluppano nel nostro corpo.
1: Es ist der heilende Geist.
0: È lo spirito che guarisce. che dirige questi processi e noi lo percepiamo. Tra la parte del corpo che abbiamo scelto e la nostra mano destra, la vibrazione diviene più forte. Cristo dona sollievo. Cristo aiuta. Cristo guarisce.

0: Riportiamo indietro di nuovo la mano destra. Ci concentriamo di nuovo sul centro del Cristo Dio, sul sole dell'amore e della giustizia che è vicino al nostro cuore fisico. Un possente campo di forza ci circonda. Correnti dell'amore pulsano e compenetrano il nostro corpo. La forza dello Spirito ci avvolge. Impariamo a percepire. Cristo ci avvolge.
1: Cristo
0: ci fa percepire la protezione in Lui.
1: Cristo
0: ci fa sentire la sicurezza in Lui. Egli tocca il nostro capo e scorre dal capo fino alla punta dei piedi e poi ritorna indietro. La possente forza dell'amore è attiva in noi. Lo Spirito del Cristo Dio che guarisce è presente. Nella consapevolezza della sua presenza, appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo. Ci concentriamo su questa parte del nostro corpo e diciamo sì al medico e guaritore interiore. Cristo, sia fatta la tua volontà. Ti preghiamo
1: Heilung.
0: Di guarirci.
1: Wir bitten dich,
0: ti preghiamo Kraft. Di darci la tua forza.
1: Wir bitten dich,
0: ti preghiamo
1: Linderung
0: di dare sollievo al dolore.
1: Du liebst uns.
0: Tu ci ami.
1: Und liebe heil.
0: E l'amore guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Christus lindert.
0: Cristo dona sollievo ad ogni dolore. Cristo ci dona forza e ci incoraggia a dirgli di sì. Diciamogli sì, Sì, di tutto cuore.
1: Und wir fühlen seine Antwort.
0: E percepiamo la sua risposta. È la sua presenza che fluisce.
1: Die Heilung.
0: L'aiuto, la guarigione.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Der Christus Gottes heilt.
0: Il Cristo Dio guarisce.
1: Der Christus Gottes.
0: Il Cristo Dio allevia i dolori
1: und hilft.
0: E ci aiuta
1: unsere Ängste und Sorgen
0: a rimettere a Lui le nostre paure e preoccupazioni.
1: Christus.
0: Cristo
1: in uns.
0: In noi.
1: In diesem Bewusstsein, Christus,
0: in questa consapevolezza che Dio è in noi, riportiamo indietro la mano destra.
1: Wir konzentrieren uns auf das Christus.
0: Ci concentriamo sul centro del Cristo Dio.
1: Wir fühlen, dass uns eine mächtige
0: percepiamo
1: Sonne durchstrahlt.
0: Che un possente sole ci irradia.
1: Regt der mächtige Geist.
0: Il possente spirito stimola in continuazione cellule malate e deboli a venire espulse. In continuazione pulsa la possente forza di luce nel nostro corpo. Ed edifica cellule sane e piene di forza. Impariamo a percepirlo. Egli ci tocca sempre più. Cristo ci aiuta in ogni difficoltà, nella malattia e nella sofferenza. Per prima cosa, Lui pensa alla nostra anima e dopo al corpo. Tuttavia, il Suo amore è presente in Lui. Siamo protetti. Presso di Lui c'è sicurezza. Prendiamo ancora una volta consapevolezza che solo Lui è la sicurezza. Solo Lui è la protezione, poiché l'Eterno Padre e il Cristo Dio sono un'unica cosa, uno Spirito che ci ama. Ringraziamo il grande spirito dell'amore. Preghiamo nel silenzio, nel sole della bontà, della misericordia e dell'amore. E percepiamo la corrente dell'amore e la risposta del Cristo Dio alle nostre preghiere.

0: in die große Kraft der Liebe.
1: Ci sentiamo accolti nella grande forza dell'amore. Ci sentiamo protetti. Ci sentiamo sicuri. In questa consapevolezza delicata di essere vicino al Cristo Dio, pensiamo a tutti i fratelli e le sorelle che ora ci vengono in mente, a familiari, a parenti, amici e conoscenti.

0: wenn das Herz spürt, wo es zu Hause ist.
1: Se il cuore percepisce dov'è la sua casa, allora pensa al grande eterno Padre di cui noi siamo figli, figli e figlie dell'Eterno Dio.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi. Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno

0: completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
1: So manche wird sagen,
0: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
1: Es ist vielleicht der Neid.
0: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. Sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti

0: o sensazioni in modo che queste entità, questi campi energetici si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia.
1: Ich spreche in euer Gemüt.
0: Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi,
1: warum,
0: perché.
1: Fangen wir die Wesenheit ein.
0: Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo, del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore, Dio tuo, non avrai altri dèi all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo, che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà, ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio.
1: Im Bewusstsein
0: nella coscienza
1: tun sich die Gedanken auf.
0: Si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso?
1: Was will ich erreichen?
0: Che cosa voglio raggiungere?
1: An wen und an was
0: a chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo.
1: Wir halten kurz inne.
0: Ci soffermiamo nel nostro interiore.
1: Die Selbstbesinnung tut not.
0: È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta.
1: Die Götter wühlen uns auf.
0: Questi idoli ci mettono in subbuglio.
1: Sie wollen uns in ihrem Bann halten.
0: Vogliono tenerci sotto il loro influsso e per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma, ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi. Affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
1: In Gedanken bitten wir um Vergebung und Vergeben.
0: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
1: Ein wesentliches energetisches Feld.
0: Un campo energetico essenziale.
1: Insbesondere dann,
0: soprattutto,
1: wenn wir an die Tiere
0: se pensiamo
1: denken,
0: agli animali,
1: die für so manchen von uns
0: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
1: Der Menschengott, der über Leben und Tod,
0: l'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: Ich bin der Herr dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vogliamo darvi un benvenuto di cuore al nostro programma di oggi, che tratta un tema del cristianesimo originario.
0: Es geht um das Beten.
1: Molti sono insicuri su questo tema che riguarda la preghiera. Oggi vogliamo provare a dare delle risposte su questo tema. Quali cristiani delle origini abbiamo fatto delle esperienze in questo campo, ma soprattutto abbiamo la fortuna di avere qui con noi Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In molte rivelazioni divine ci ha trasmesso molte conoscenze su quanto Dio ci sia vicino. Inoltre, ci ha insegnato come possiamo essere certi di questa vicinanza e soprattutto di essere protetti in Lui, proprio con l'aiuto della preghiera. Per questo oggi vogliamo parlare con Gabriele di tre domande. Che cosa possiamo esprimere nella nostra preghiera? Come possiamo pregare e dove possiamo pregare?
0: Vielleicht beginnen wir mit der ersten Frage.
1: Cominciamo ora con la prima domanda. Per cosa possiamo pregare?
2: Was können wir beten?
3: Che cosa possiamo esprimere in preghiera? La preghiera dovrebbe essere un dialogo con l'Eterno. Non dovrebbe essere pregata con la mente. Essere recitata da un libro delle preghiere, ma dovremmo invece pregare di cuore per avvicinarci a Dio in noi. Forse per molti è strano sentire queste parole, avvicinarci a Dio in noi. Avvicinarci a Dio in noi significa che ogni uomo è il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio dimora in ognuno. Che cosa preghiamo quindi? Il Padre nostro, preghiere che recitiamo dal Libro delle Preghiere, ci sono anche i cosiddetti rosari, oppure preghiere che vengono prescritte o recitate, ripetute. Molti ritengono anche che sia normale congiungere le mani quando preghiamo. Non sono forse tutte cose che ci vengono prescritte, con le quali ci aggrappiamo a qualche cosa, per esempio al libro delle preghiere o per esempio alle perle del cosiddetto rosario, oppure quando congiungiamo le mani, in fondo vogliamo aggrapparci a qualche cosa. E a chi ci aggrappiamo in questo modo? Non lo sappiamo. Infatti, sia che si tratti del libro delle preghiere, delle perle con cui preghiamo o delle mani che congiungiamo, sono tutti soltanto segni esteriori che non toccano il profondo dell'interiore, poiché nell'interiore, nel profondo della nostra anima, c'è Dio. Che cosa pregate quindi? Soltanto voi sapete che cosa pregate. E la domanda successiva sarebbe: come preghiamo? Preghiamo forse al mattino quando ci svegliamo? E anche in questo caso congiungiamo di nuovo le mani e preghiamo il Padre nostro dei cristiani, oppure lo recitiamo soltanto? Preghiamo in una cosiddetta chiesa? Che cosa preghiamo quando preghiamo? Voi lo sapete. E la domanda successiva sarebbe: dove pregate? Pregate esclusivamente in una chiesa? Oppure di tanto in tanto pregate davanti a una croce? Allora dobbiamo chiederci di nuovo che cosa esprimete con le vostre preghiere, come pregate. E questo dove pregato è una cosa che decidete voi, dove pregate. La preghiera interiore dei cristiani delle origini è la preghiera più bella, meravigliosa. Essi non si attengono ad alcun libro di preghiera, a nessuna perla di un rosario per pregare e non congiungono nemmeno le mani, ma si interiorizzano, poiché sanno che Dio soltanto dimora nel profondo dell'anima. Dio soltanto dimora in ogni fiore, in ogni pietra, in ogni astro, nei raggi possenti del sole. Ovunque possiamo sperimentare Dio. Lo sperimentiamo nel mondo degli animali. Ogni animaletto porta in sé lo Spirito di Dio. Quindi in preghiera dovremmo parlare a Dio per ricevere risposta da Dio. Infatti, chi prega seriamente e si rende conto che Dio dimora in lui e che le sue preghiere potrebbero essere preghiere di cuore, potrebbero essere più preghiere di ringraziamento che non di richiesta, sperimenta la risposta di Dio dentro di sé. Ogni cristiano delle origini ha imparato la preghiera interiore, a pregare nel profondo dell'anima. All'inizio si è aggrappato, come fanno anche altri, a un libro di preghiera, a perle per pregare, oppure alle proprie mani congiunte. Se volete, provate a pregare con noi. Desidero mostrarvi in che modo i cristiani delle origini hanno imparato a pregare. Tramite lo spirito profetico, tramite la parola di Dio, per mezzo della bocca profetica, sappiamo che Dio è in noi. I cristiani delle origini sanno che nelle vicinanze del nostro cuore si trova una luce possente, che è la luce del Cristo Dio, che desidera compenetrare e vivificare anche il nostro corpo, ogni cellula del nostro corpo. Hanno iniziato nel modo seguente. Se volete, provate anche voi. Ponete la mano destra sul vostro petto. Prendete coscienza che nel vostro petto risplende una luce possente, la luce del Cristo Dio. Se volete, sedetevi con il busto ben diritto. Appoggiate tutti e due i piedi sul pavimento. Appoggiate il dorso della mano sinistra sulla vostra coscia e, se volete, chiudete gli occhi. Prendete quindi coscienza che profondamente, nel profondo, dentro di voi risplende lo Spirito del Cristo Dio. È lo Spirito dell'Eterno Padre tramite il Cristo, nostro Redentore. Voi quindi siete il Tempio di Dio e siete voi che pregate nel vostro stesso Tempio. Molti conoscono soltanto il Padre Nostro e lo sanno a memoria. Mi permettete di pregare il Padre Nostro dei cristiani delle origini? Padre Nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Vieni il tuo regno, è il nostro regno, e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e tu ci liberi dal male, poiché tuo è il regno e la forza e la gloria per tutta l'eternità. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cari amici che ci state seguendo, restate seduti tranquilli, continuate a respirare in modo profondo, percepite nel profondo della luce del Cristo, nella quale avete immesso le vostre preghiere. Voi avete richiamato la luce del Cristo, avete pregato verso questa luce, respirate in modo tranquillo. Ed ora, nell'uno o nell'altro, affiorano pensieri di preghiera. Non provengono dalla mente, ma provengono dall'anima splendente. Accogliete questi pensieri di preghiera che provengono dalla vostra anima. Questa è la preghiera interiore. Siete collegati con il Cristo nel vostro stesso interiore. Lasciate fluire la preghiera. Lasciate fluire la preghiera. E ora vi sentite rafforzati, felici, gioiosi, armoniosi. Questa è la risposta che proviene dallo Spirito del Cristo Dio, che ha accolto le vostre preghiere di cuore. Se lo desiderate, ponete il palmo della mano sinistra sul dorso della vostra mano destra e, se volete, ringraziate. Un breve ringraziamento interiore, immesso nel vostro interiore, è come inchinarsi dal grande ed eterno Spirito. Cari amici, come vi sentite ora? Vedete, non avete bisogno di un libro di preghiera o di un rosario con le perle per pregare o di congiungere le mani. Ciò che vi ho appena mostrato brevemente non è altro che un primo passo per arrivare a pregare in modo completamente libero. Ora direte: ma dove dovrei pregare ora? A casa, forse? Può darsi che abbiate un piccolo angolino tranquillo in una stanza, oppure una stanza tranquilla. Sedetevi con il busto ben diritto su una sedia Se volete, accendete una candela e pregate. Una preghiera al mattino può divenire una preghiera di azione. Cercate di pregare, esercitatevi nella preghiera e sperimenterete la risposta di Dio. Tuttavia potete pregare anche nella natura. Quando vi trovate nella natura, appoggiatevi a un albero oppure sedetevi sulla radice di un albero. Pregate. Pregate verso l'interiore, poiché voi siete il tempio di Dio e Dio dimora in voi. Improvvisamente sentirete il fruscio del vento, le foglie che si muovono, forse vedete anche un animale. È la risposta di Dio. Gioite. Dio vi ha risposto alla vostra preghiera. Guardate nel firmamento. Forse le nuvole si apriranno e il sole riuscirà a passare. È la risposta di Dio. Gioite e percepite che il Cristo Dio vi è molto, molto vicino. Dio è nella natura. Dio è in ogni pietra. Dio è nel firmamento, nelle nuvole, negli astri, nei raggi del sole. Dio è consapevolmente in voi, poiché voi siete il tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in voi. Vi prego di non dire: prego soltanto quando ho voglia di farlo, oppure quando è accaduta una disgrazia. Pregate ogni giorno e riconoscerete e percepirete che vorrete pregare sempre più spesso ogni giorno. Non preghiere lunghe, ma preghiere brevi che scaturiscono dal cuore, che provengono dall'anima. Ciò che proviene da voi stessi e non ciò che si muove nella mente. Ben presto sperimenterete che Dio vi dà risposta. Vi dà risposta in tantissimi modi. E vi posso assicurare che diventerete felici, contenti e liberi. E comincerete ad amare Dio, poiché vi avvicinate a Lui. Non sarebbero queste preghiere meravigliose, dialoghi con l'Eterno in voi stessi? E se dite che avete bisogno di un sacerdote che recita le preghiere per voi, o di una cosiddetta messa della Chiesa, una santa messa, Gesù nella vostra Bibbia ha detto cose ben diverse e gli disse: ma non fatevi chiamare rabbì, poiché soltanto uno è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Che cosa ne dite? Rabbi è un sacerdote, un parroco. Il Cristo parla in modo contrario. Egli è il maestro della vita in noi. Egli ci conosce completamente. Egli percepisce le nostre preghiere di cuore e noi gli siamo totalmente vicini e non dovremmo chiamare nessuno padre sulla terra e tantomeno santo padre. Esiste un unico santo padre che è nei cieli, ma il suo spirito è in voi, il suo spirito è in ognuno di noi. Noi siamo il tempio di Dio, Dio è in noi. Riflettiamo su questo. preghiamo rivolgendoci nel nostro interiore verso il Cristo nella grande luce. E vi posso assicurare ancora una volta che diverrete felici, diverrete liberi, comincerete ad amare Dio, nostro Padre, il Cristo, nostro Redentore, ad amarlo di cuore. E il passo successivo sarà di rispettare i comandamenti di Dio, di osservare il discorso della montagna e di aspirare all'amore per il prossimo. Vi posso assicurare che diverrete persone totalmente diverse, una persona che ha chiarezza, giustizia, una persona che ha libertà, fratellanza, poiché davanti a Dio nostro Padre siamo tutti fratelli e sorelle, dato che siamo i Suoi figli. Ricordatevi sempre, pregare in modo vero rende felici. Gesù ci ha insegnato a pregare in una stanzetta silenziosa. Che cosa ci vuol dire questo? In fondo, nient'altro se non che dovremmo allontanarci nelle case di pietra in cui non dimora Dio. Gesù disse, e lo potete leggere nella vostra Bibbia, ma tu entra nella tua stanzetta quando preghi e chiudi la porta. Poi prega rivolgendoti al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne ricompenserà. Sono parole meravigliose di Gesù e sono scritte nella vostra Bibbia, quindi non abbiate timore ad entrare in una stanzetta per pregare, non abbiate timore ad andare nel grande Duomo possente che è la natura. Sopra di voi c'è una cupola gigantesca con innumerevoli astri. In tutto c'è lo Spirito del nostro Eterno Padre. Pregate di cuore e sarete in contatto con lo Spirito possente, poiché noi tutti siamo i figli del nostro Eterno Padre, figli e figlie dell'Altissimo. Quando avremo raggiunto una certa interiorizzazione, non avremo più bisogno di aggrapparci al centro del Cristo, ma sappiamo che noi siamo in Cristo. Chi ha imparato ad essere in Cristo prega in modo completamente diverso. E come prega? Appoggiamo il palmo della mano sinistra sul torso della mano destra e poniamo le mani poste una nell'altra sulle nostre cosce e le rivolgiamo verso il centro dell'ordine che si trova nelle vicinanze del coccige, dove è attivo. Che cos'è un centro dell'ordine? Dio è la legge della vita che è costituita da sette forze basilari che vanno dall'ordine fino alla misericordia, chiamata anche mitezza. Sono quindi sette forze che fluiscono nel nostro corpo, poiché, ripeto ancora, noi siamo il Tempio di Dio e la legge dell'amore è in noi. Nelle vicinanze del coccige pulsa il centro dell'ordine e così avviene poi anche nel resto del corpo: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza. Queste sette forze basilari sono nell'anima e si irradiano nell'uomo. Esse si trovano quindi anche nell'uomo. Quindi, se poniamo le nostre mani poste l'una nell'altra verso il centro dell'ordine. Allora è come in un'immagine, è un'interiorizzazione. Ci immergiamo nella legge della vita e chiediamo alla nostra anima di pregare. Diveniamo tranquilli, sediamo con il busto ben diritto e lasciamo fluire il respiro in noi. Respiriamo in modo più profondo perché diveniamo più tranquilli e ora in preghiera esprimiamo ciò che fluisce dalla nostra anima, non ciò che ci siamo abituati a pregare. Lasciamo fluire la preghiera, preghiamo immettendo in noi la preghiera nel profondo dell'anima dove pulsa l'essere di Dio, il cuore del nostro eterno essere, l'amore e le forze basilari alle quali ho brevemente accennato. Questo è un ulteriore passo nella preghiera. Pregare significa quindi lasciar pregare l'anima, non recitare preghiere imparate, dato che queste sono preghiere che ben di rado riscaldano il cuore. Le preghiere che scaturiscono dal cuore sono preghiere di comunicazione con Dio, nostro eterno Padre in Cristo, nostro Redentore. Abbiamo appena sentito che il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è costituito appunto da queste sette forze basilari di cui ho parlato. Queste sette forze basilari sono la legge dell'amore che pulsa in noi nel profondo dell'anima. È il cuore della nostra esistenza eterna, è il cuore dell'essere puro in Dio, e l'essere puro in Dio è Lui stesso, legge universale, eterna, compressa, il regno di Dio compresso. Noi uomini dovremmo fare divenire vivo questo corpo spirituale, dovremmo purificare la nostra anima in modo che le perle, le sette forze basilari della vita, possano splendere attraverso di noi. Infatti, possiamo passare attraverso la porta che conduce alla vita, attraverso la porta che conduce nell'eterna patria del Padre soltanto se queste sette forze basilari, queste sette meravigliose perle della legge risplendono. Forse la prossima volta possiamo parlare di queste perle in noi.

0: Bewusstseinserschließung.
1: Sesto testo per dischiudere la coscienza. Il Cristo, nostro Redentore, si è rivelato tramite nostra sorella Gabriele. Egli ci ha detto: vi porto il silenzio dei cieli, l'armonia e la pace del Padre infinito. Molte anime hanno scelto coscientemente di incarnarsi in veste terrena per purificarsi nel breve corso degli anni e per ritornare nella pace interiore. Avete bussato alla porta dei vostri cuori ed avete chiesto di ricevere la pace dell'anima. Io ho aperto la porta del vostro cuore per mostrarvi il sentiero interiore, il sentiero dell'amore che conduce alla vita. Vedete, io sono quindi con voi ogni giorno della vostra vita terrena ed in tutta l'eternità. Io sono particolarmente vicino a colui che si dona consapevolmente a me e si sforza ogni giorno di sviluppare il cielo interiore, l'amore e la pace. Con il corso per dischiudere la coscienza, che è solo una preparazione verso la spiritualità superiore, avete imparato a richiamare le forze di presa di coscienza, le forze celesti ed anche gli organi e le cellule. Fino a che l'uomo è ancora legato alla materia e cerca di comprendere con la propria mente i sacri eventi, la legge che vive in eterno, non conosce ancora la propria origine e non comprende nemmeno l'elevato grado della propria coscienza

sé tutte le forze dell'amore, della pace e della salute, non sa come riattivare e mettere al proprio servizio queste forze superiori. Affinché la forza spirituale, la forza della salute, della gioia, della felicità e dell'armonia possa agire nell'anima e nel corpo, l'uomo deve innanzitutto combattere i suoi pensieri negativi ed anche le sensazioni e le azioni negative. I pensieri positivi che affermano la vita, i pensieri di forza, i pensieri di salute, i pensieri di gioia, i pensieri di pace e di felicità sono la migliore medicina. Perciò i pensieri nobili sono la medicina migliore per la vostra anima e per tutto il vostro organismo. I pensieri a bassa vibrazione, invece, come i pensieri carichi di odio, di rabbia, di invidia, gelosia e discordia, avvelenano le vostre cellule e i vostri organi. Essi avvelenano anche il vostro animo e pesano così sulla vostra anima. Guardatevi dunque dai pensieri negativi, poiché essi costituiscono un pericolo per la vostra salute e un ostacolo sulla via verso la coscienza del Padre Universale. Ogni pensiero contrario alla legge o senza meta ed ogni rimuginare riduce in voi il flusso delle forze positive. Ogni pensiero nobile, ossia buono, puro ed altruista, aumenta invece il flusso della forza. Apporta pace, gioia, amore altruistico e salute. I pensieri sono dunque forze in ogni cellula del vostro corpo. C'è la mia forza. Se affermate le forze della vita, le mie forze vitali e di guarigione nella vostra anima e nel vostro corpo, superando i pensieri riguardanti il passato e il futuro, se opponete la forza dell'amore altruistico ai pensieri e alle parole vaganti e senza meta con i quali rimuginate, che sono pieni di invidia e di odio, il vostro interiore si rischiarerà poco a poco e il ritmo del vostro corpo

sarà armonioso ed equilibrato. Le cellule del vostro corpo verranno quindi irradiate dalla mia luce e il vostro organismo sarà sano. In questo testo, per dischiudere la coscienza, toccate la quarta forza di presa di coscienza, nella quale arde la luce del Cristo, la luce redentrice. La luce redentrice del Cristo è al tempo stesso il medico e guaritore interiore. Dal quarto centro di coscienza, che dovrebbe essere il quarto cielo dentro di voi, io irradio le mie forze vitali e di guarigione e le dono a tutti i viandanti di buona volontà che cercano la guarigione in me, nella loro anima. Respirate il mio alito. Come nel testo per dischiudere la coscienza, accompagnate con le vostre sensazioni il vostro respiro sui gradi della coscienza interiore, allo stesso modo l'anima è scesa in basso nelle sfere povere di luce. Scendete ora con le sensazioni fino al centro dell'ordine, come vi è stato insegnato. Espirate nel settimo centro, inspirate nel sesto, espirate nel quinto, inspirate nel quarto, espirate nel terzo, inspirate nel secondo ed espirate nel primo. Ora risalite lentamente col respiro fino al quarto centro. Le vostre sensazioni accompagnano il vostro respiro. Nel primo centro di coscienza inspirate di nuovo. Nel secondo espirate. Nel terzo inspirate. Nel quarto centro di coscienza espirate. Qui, nella sfera in cui arde la luce del Cristo, lasciate fluire il respiro. Lo Spirito respira in voi. Io sono l'alito del vostro respiro. Io sono la vita in ogni vostro respiro. Lo Spirito del Cristo, vostro Redentore, che è anche il vostro medico e guaritore interiore, che guarisce le anime, vi parla nel seguente modo. Cercate di afferrare il profondo significato delle parole, poiché la parola in sé è solo un simbolo.
spezzate il sigillo, guardate al di là di esso, ossia dietro ai simboli, e comprenderete così il senso profondo delle mie parole. Figli miei, imparate a tacere, non chiudendo la bocca, ma lasciando spazio solo a pensieri e sensazioni nobili, essenziali e divini. Così direte solo cose di essenziale importanza, pure e nobili. Chi ha solamente sensazioni e pensieri nobili e dona a me i pensieri negativi, entra nel tempio interiore del sacro silenzio. Lo spirito respira in voi. Allontanate ogni negatività dalla vostra coscienza. Collegatevi in ogni momento con le forze elevate cosmiche dell'amore e della pace, affermando l'amore e la pace nel vostro interiore, con le vostre sensazioni e con i vostri pensieri. Quanto più amore e quanta più pace immettete nel vostro interiore con l'interiorizzazione, rimettendo a me ogni negatività, tanto più rapidamente al vostro interiore fluiranno amore e pace. Quando nel vostro interiore ci saranno solo amore e pace e tutte le negatività saranno superate, dal vostro essere fluiranno solo pace e amore, poiché voi stessi siete diventati pace e amore. Quando dal vostro interiore si affonderanno solo amore altruistico e sacra pace, percepirete anche la corrente del Padre che vi accompagna nella sua sacra ed elevata coscienza. Figli miei, in ogni cellula del vostro corpo si trova la coscienza spirituale, la forza sacra e incorruttibile. Quanto più luminosi sono i vostri pensieri, tanto più luminose sono anche le vostre cellule e i vostri organi, poiché
la coscienza spirituale delle cellule è più attiva ed illumina tutto il corpo. Se l'anima e il corpo sono inondati dalla luce dell'amore e della pace, ne potranno conseguire solo pace, salute, felicità, amore e gioia. Un'anima sana ha anche un corpo sano. Se l'anima è chiara e luminosa, colma della mia presenza, anche il corpo rimarrà elastico, anche quando la pelle appassisce. L'interiore, l'anima luminosa che vive in me, ha un aspetto giovanile e il corpo spirituale rimarrà giovane in eterno, poiché Dio non conosce l'invecchiamento. Se l'anima nell'uomo è chiara e luminosa, l'organismo si limiterà ad appassire, ma non invecchierà. Sforzatevi dunque di avere solo sensazioni, pensieri e parole nobili. Così anche i movimenti del vostro corpo diverranno armoniosi ed equilibrati. Riconoscete che ogni movimento del corpo cambia la vostra aura e il vostro animo. Ogni movimento del corpo è un movimento dell'anima. Se l'anima è armoniosa e piena di luce, anche i movimenti del corpo saranno armoniosi ed equilibrati. Quindi, se le vostre sensazioni e i vostri pensieri sono luminosi, anche il ritmo del vostro corpo sarà armonioso e il vostro essere sarà colmo di pace. Il vostro aspetto esteriore, il vostro portamento, rivelano il vostro animo. Le vostre sensazioni, i pensieri e il vostro modo di vivere. Essi rivelano anche lo stato della vostra anima. Cercate di vivere coscientemente in armonia ogni giorno, anzi ogni ora ed ogni minuto, controllando le vostre sensazioni, i vostri pensieri e le vostre parole. Sistemate il passato
e non abbiate timore del futuro. Vivete consapevolmente in me. Io sono il presente. In questo modo raggiungete la mia vita e penetrerete sempre più profondamente nell'eterna coscienza di Dio. In ogni situazione della vostra vita, venite da me, il vostro Redentore, che sono anche il vostro medico e guaritore interiore.

Respirate ora consapevolmente il mio soffio e sentite come esso fluisce a voi attraverso la porta della vita. Respirate ed affermate la luce e la forza in ogni centro.

Respirate consapevolmente la luce e la forza nel quarto centro. Sacre energie scorrono nel quarto centro di coscienza, che dovrebbe essere un cielo dentro di voi. Chiedete e vi sarà dato. Io vi apro la porta verso la vita, il Cristo, vostro Redentore. Pregate il vostro Eterno Padre, il grande Melchisedek, che effonde il suo sacro soffio, il suo sacro respiro, in tutti i campi della vita. Eterno Padre, alita ora più intensamente il tuo sacro soffio nel quarto centro di coscienza, in cui si trovano in questo momento i tuoi figli interiorizzati. La forza parziale della tua forza primordiale, io, il Cristo, agisco particolarmente nel quarto centro di coscienza, poiché da questo centro ti riconduco i tuoi figli che si sono ampiamente purificati. Li riconduco alla tua grande e sacra coscienza, della quale io, tuo figlio, la forza parziale proveniente dalla forza primordiale, posso essere compartecipe. La forza primordiale si unisce alla forza parziale che è attiva nel quarto centro di coscienza. I miei figli umani che sono interiorizzati si rivolgono ora con le seguenti parole al loro cuore fisico. Il cuore del mio corpo riceve la forza della vita. Il cuore batte in modo armonioso ed equilibrato ed alimenta tutti gli organi e tutte le cellule con sangue sano, arricchito dalla corrente divina. I figli interiorizzati proseguono. Il muscolo cardiaco è forte, poiché la forza eterna lo ha rinvigorito e gli conferisce ancora la consapevolezza della propria forza. Il
I raggi che alleviano e guariscono portano armonia e pace nell'anima e nel corpo e conferiscono al cuore un ritmo cardiaco equilibrato. Il mio essere è gioia ed amore. Io sono colmo della forza dello spirito. Il mio respiro è armonioso e ritmico. Mi sento rinvigorito, calmo e rilassato. Sono avvolto dalle sacre forze del medico e guaritore interiore. La luce del Cristo pervade i miei polmoni. Il respiro del medico e guaritore interiore giunge fino agli apici dei polmoni. I miei polmoni sono sani. Essi respirano al ritmo dell'amore divino, nella corrente della salvezza. Felicità e gioia pervadono il mio interiore. La gioia riattiva il mio organismo ed armonizza e rilassa i miei polmoni. Percepite. Io respiro il soffio dello Spirito Santo. D'ora in poi respiro coscientemente, poiché ogni respiro racchiude in sé l'alito della vita. Tutte le negatività si sono allontanate da me. Dentro di me fluisce soltanto ciò che è elevato e nobile. Nell'interiorizzazione richiamate ora la colonna vertebrale e il midollo spinale. Affermate le forze della vita nella colonna vertebrale e nel midollo spinale. La vita è lo spirito. Lo spirito pervade la mia colonna vertebrale e pulsa nel mio midollo spinale. In me opera la vita
del Sacro Ordine. In me agisce la vita della Sacra Volontà. In me agisce la vita della sapienza divina e dell'eterna serietà. In me scorre la vita. Io sono sano. Le mie costole, che sono anche il sostegno del mio corpo, ricevono la corrente dell'amore. L'amore guarisce. L'amore mi rende sano. L'amore di Dio pervade le mie costole, che sono un sostegno del mio corpo. Affermo la forza assoluta in me. Io sono sano. Figli miei, dirigete ora le mie forze nelle braccia e nelle mani, fino alle punte delle dita. Pronunciate le seguenti parole in piena consapevolezza. Che le vostre sensazioni siano con i vostri pensieri e le sensazioni ed i pensieri siano tutt'uno con le parole. In me scorre la forza dell'amore. Essa pervade le mie braccia. Essa pulsa nelle mie mani e scorre fino alla punta delle dita. Le mie membra si rinforzano nella coscienza dell'amore. Le mie membra sono sane, poiché l'amore guarisce. I tendini, i muscoli e i nervi sono sani, poiché l'amore guarisce. L'anima e il corpo sono infiammati dalla luce dell'Eterno. Io sono sano, poiché l'amore guarisce. La vita eterna si effonde nell'anima e nel corpo. Ogni cellula è ricolma
della forza eterna. Figli miei, respirate ritmicamente. L'infinito amore respira in voi. Io vi inondo con il mio amore. Vi libero con il mio amore. Vi vivifico con la mia luce. Io sono l'amore, la luce e la vita. Io sono tutto in tutto, lo spirito, la fonte della salute in voi. Respirate consapevolmente, poiché il vostro respiro è il mio alito. Respirate nel quarto centro di luce. Con le vostre sensazioni accompagnate ora le forze dell'amore al terzo centro. La mia luce di guarigione scorre nel secondo centro. Anche qui si effonde e irradia tutti gli organi collegati con il secondo centro di luce. Forze che alleviano e guariscono pulsano in tutto l'organismo. La mia luce risplende nel primo centro, nel centro di coscienza dell'ordine. L'ordine divino tocca tutte le cellule, tutti gli atomi, tutto l'essere. Il sacro ordine mette ordine nelle sensazioni, nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Io sono nella coscienza del sacro ordine. Figli miei, con le sensazioni risalite ora nuovamente con le forze della salvezza fino al sesto centro di coscienza, che è la forza dell'amore.

0: Soffermatevi ora consapevolmente con le vostre sensazioni nel centro di presa di coscienza dell'amore. Ringraziate lo Spirito Onnipotente che vi guida e vi conduce, che vi tocca, che vi infiamma e che desidera stringervi nuovamente al suo cuore. Io vi conduco a Dio, vostro e mio Padre. Figlio mio, tu sei avvolto dal fluido dello Spirito Santo, dalla sacra forza. Soffermati in questa forza del principio Padre e Madre, poiché Dio, lo Spirito Onnipotente, ti è Padre e Madre. Io ti benedico con la mia forza. Le mie correnti guaritrici vivificano la tua anima, illuminano le particole dell'anima. La benedizione del Padre, che scorre attraverso il Figlio, tuo Redentore, ti accompagna lungo il sentiero che conduce all'Altissimo.
1: Amen.
0: Amen.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo, ci chiediamo, è questa la vita interiore? O non è invece una completa bramosia della vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, sintonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: denken wir in unsere Welt.
1: Se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza materiale sia tutto e la definiscono come la loro vita. Sempre più persone diventano avide di guadagni. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della madre terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire: ma che razza di uomini sono? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle.
0: Viele, sehr viele.
1: Tanti.